sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di De Vita, Alice, ma non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto.

0: la famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia 57 persone evacuate, in Val Camonica dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade, un ponte, 4 località isolate anche in Val Brembana. Danni e disagi anche in Liguria e Toscana, al sud invece caldo e temperature alte. Sport calcio è finita 0-0 la data dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra una settimana in Ungheria. Tennis, il torneo di Cincinnati, Cobolli è in semifinale dopo aver sconfitto l'americano Paul. Si giocano l'accesso alle semifinali anche Musetti e il duo Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. La questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni, insieme a Germania, Svizzera e Austria, ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente in stallo, il piano di pace per Gaza, mentre cresce la tensione in Cisgiordania e sul governo israeliano aumentano le pressioni internazionali.
3: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
2: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche, mentre la Simol, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati a largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, che si apriranno oggi. Nelle parole del capo dello Stato, l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
4: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca: la procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. Le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri.
0: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione.
4: Del Monte, Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca, la procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. Le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri.
0: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario.

0: sanità a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
1: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite, i sintomi sono analoghi, poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato, non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
2: Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e Lombardia. Oggi allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, su Lazio, Umbria e Marche, mentre al sud ci saranno ancora sole e alte temperature. Calcio, finisce 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno giovedì prossimo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Questioni migranti: salgono a 5 i paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, applicheranno il nuovo regolamento di Dublino, mentre Francia e Spagna per adesso no. Il tema rimpatri da altri paesi europei è al centro del confronto politico.
3: Nessun caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega Fratelli d'Italia, arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia le regole anche per le espulsioni. Uno dei tanti risultati rivendica il partito della Premier del governo, Antonio De Poli, UDC.
4: Gli sbarchi sono crollati del 52%, mentre i rimpatri totali sono aumentati del 34%.
3: Ma dopo gli annunci di Germania, Austria e altri paesi, le opposizioni, da VS a Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Carlo Calenda, Azione.
5: Il governo si è messo a fare una gara su chi è più duro, che può portare solamente più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
3: Nella politica augustana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, la Lega di abbassare i costi dell'energia tassando gli extraprofitti. Impegni irrealizzabili, commentano le opposizioni, per cui il governo è immobile di fronte a caro carburanti e inflazione in ripresa. Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondi, GR1.
2: Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, il terzo in Italia. Quattro consiglieri si astengono. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare adesso all'Assemblea dei soci, prevista il 29 ottobre. E cresce la pressione internazionale sul piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e poi un progetto che isola ulteriormente Tel Aviv. Fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessent conferma la guerra economica contro l'Iran e le sanzioni ai paesi che aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington, la replica del governo italiano che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. E passiamo al fronte russo, dove ci sono stati dei raid incrociati su entrambi i fronti. In serata Mosca su Kiev, dove c'è un morto e due feriti, mentre poi ci sono due vittime e tre feriti per un attacco ucraino sulla Crimea. Danni e disagi in territorio ligure per il maltempo, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Qui rimandati i concerti di Saldavinci, Mario Biondi e Enrico Nigiotti e lo spettacolo di Giorgio Panariello. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni, mentre al sud persistono sole e altre temperature.
6: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia, temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport calcio: è finita 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra una settimana in Ungheria. Tennis: il torneo di Cincinnati, Cobolli in semifinale dopo aver sconfitto l'americano Paul. E si giocano l'accesso alle semifinali anche Musetti e il duo Bolelli e Vavassori. E al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il capo dello Stato Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Taranto torni ad abbracciare il futuro, l'augurio del Presidente. La Premier in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Il servizio di Fabio Bottiglione.
0: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La rotti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti.

0: Le 614 le donne, l'Italia la rappresentativa più numerosa con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335, gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
1: Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Senti la musica come ti ama, sembra fatta apposta per seguire la linea delle tue storie.

Suramo, senti la musica col suono.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, la questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni insieme a Germania, Svizzera e Austria ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente, in stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare alcuni soldati a Jenin. Intanto sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali.
3: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
2: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche. Mentre la Simal, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati al largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, che si apriranno oggi. Nelle parole del capo dello Stato, l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
4: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
2: La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata.
0: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
5: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
0: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
2: Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e in Lombardia. Oggi è allertato.
0: Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
2: Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e in Lombardia. Oggi è allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e

0: calcio, finisce 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra l'Atalanta e l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno giovedì prossimo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e il nuovo patto europeo. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo. Ma quel patto viene definito un atto call dalle opposizioni per la Dem Schlein e il 5 Stelle Conte. Parlano dello stop Schengen dopo la crisi di Ceuta come la fine della solidarietà europea. Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, sarebbe il terzo in Italia. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Medio Oriente, cresce la pressione internazionale sul piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e isolano ulteriormente Tel Aviv. Sul fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessat conferma la guerra economica contro Teheran e le sanzioni ai paesi che lo aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington la replica dell'Iran, che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. La cronaca con il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina. I campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Convocato a sua volta in questura e messo a confronto con un'altra donna, una sua amica.
4: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso, quando Antonella De Jelsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei due superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia 57 persone evacuate, in Val Camonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte, 4 località isolate anche in Val Brembana. Danni e disagi anche in Liguria e Toscana, al sud invece caldo e temperature alte. Al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione. Il servizio di Fabio Bottiglione.
5: provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Roia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la Rai trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
2: Sport calcio, è finita 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra una settimana in Ungheria. Ed era l'ultima notizia. Linea successo.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
6: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.
15: Allora 21 agosto, sì, io sto qui riguardando tutte le carte di viaggio che Genuini ci ha preparato. Il sole sorge alle 6:21.
16: Sì, tramonta alle 20:01.
15: La legge del minuto secondo, sì, devo dire che tanto. Allora, andiamo per ordine. È 21 agosto. Auguri a Don Bacchi.
17: Aldo
15: Caponi.
17: Aldo Caponi, Aldo Caponi.
15: Auguri a Barbara Scaramucci.
17: Come?
15: Ecco.
17: Te che rai.
15: È passato.
16: Che è passato?
15: Usain Bolt. Compleanni oggi. Camminava sul Tevere.
17: Correva sulle acque.
15: Lui è un po' più avanti. Usain Bolt. Vabbè, insomma, comunque, diciamo che questa parte l'abbiamo esaurita.
16: Scusa, sì. Devo fare una cosa che sì. In genere non si fa, ma io la faccio. Domani è il compleanno della mia mamma.
15: Ah, no. Mirella. Allora, no. Mirella.
16: Come sono tanti gli anni.
15: Mirella Cavalieri.
17: Tantissimi auguri. Noi ricordiamo che qui siamo a riascoltare le puntate di successo. Ci troviamo in una specie di palude fra le canne,
15: sì,
17: e le,
15: sì,
17: zanzare, si può dire.
16: Le zanzare. Molte zanzare.
17: E le nutrie.
16: Che non vedo più, però.
17: Che non si vedono più da qualche giorno.
16: Vabbè. Che gli hai fatto, Luca?
17: No, io niente. No. Per carità.
16: Non le vedo più.
17: Anche per carità, non tanto Frank si nutre, sì, anche, certo, il capofamiglia, ma quanto sua moglie, San Giancana.
16: È meglio pericolosa,
17: È meglio non...
16: Sì. Stuzzicarla. Va bene. Luca, scusa la puntata.
17: Oggi parliamo di Pippo. Oggi, allora, riascoltiamo la puntata del 15 maggio e parliamo di Pippo Barzizza.
15: E verrà lei in studio a deliziarci su tutta questa musica che abbiamo passato tempo fa. Patrizia.
16: Allora, Ugo Ietti. È facile conquistarsi un poco di potere, difficile farselo perdonare.
15: Ah, questo è vero, è successo purtroppo. Va bene. Successo, @rai.it. Riascoltiamo. Vogliamo fare una bella cosa, maestro Bernardini? È una giornata di musicisti oggi, poi tanto lei lo aspettiamo in studio perché qui scalpitano, arrivano messaggi al 335-699-2949. Quando arriva Bernardini? Adesso arriva Bernardini. Nel frattempo, accontentiamoci di...

0: E qui sulla diminuita dobbiamo entrare. Questo è Pippo Barzizza, cioè non loro perché sono il triolescano, ma come Rabagliati, triolescano. E Pippo Barzizza è stato uno dei grandissimi maestri della RAI, dei maestri d'orchestra della RAI, il primo direttore dell'orchestra Cetra a Torino, se non sbaglio. E poi è stato un pilastro della radiofonia. Aveva una caratteristica Pippo Barzizza, che nasceva oggi, 15 maggio 1902. Lui amava l'America, amava il jazz, amava lo swing, a differenza dell'altro signore, che invece era Angelini, che invece cantava più o meno così. Sì, perché Rabagliati poi si divideva tra Angelini e Barzizza. E Angelini era più melodico, Barzizza era più swingato, più americaneggiante. E, però il cantar melodico era il cantare italiano. E naturalmente l'Italia che fa? L'Italia è un paese bipolare. Coppi, Bartali, Loren, Lollo, e Mazzola, Rivera, e Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti. Beh, tutti una parte si divide per Pippo Barzizza, altra parte per Cinico Angelini. Sta di fatto che così è andata avanti la radiofonia. È tempo ormai di riposare. E questa è la sigla di Pippo Barzizza, O Boscaiolo. Questo andare bucolico, O Boscaiolo, lascia il lavoro. Allora, sentiamo la voce di Barzizza, timidissimo peraltro, in radio rendeva molto poco. Qui è Isa Bellini, la figlia di Barzizza si chiamava Isa Barzizza. Isa Bellini è stata una delle grandi voci della radiofonia italiana. Isa Calò si chiamava in realtà, era ebrea, e per questo cambiò il nome in Isa Bellini. Che vi volevo dire? Che di fatto Isa Bellini intervista Barzizza, e Bellini, tra parentesi, sì, personalmente io l'ho conosciuta, l'ho frequentata, perché la chiamai in uno speciale con me, Buongiorno, e proprio lei, la Bellini, portò la testimonianza che con Buongiorno aveva lavorato tante volte, specialmente in Un motivo in maschera, la trasmissione del 54. Sentiamo, dai.
1: Mi dica, qual è la sua più bella creazione?
2: Tu cuoco, Isa? Me lo chiedi anche a te?
1: Sì.
2: Beh, l'ho detto tante volte, lo ripeterò. La tua omonima, mia figlia Isa.
1: Ma dicevo dal punto di vista musicale.
2: Dal punto di vista musicale, anche perché è un po' la mia bandiera, cioè la mia sigla è il Boscaiolo.
0: È la mia sigla? Denuncia le sue origini. Che bella di sentire la voce di Barzizza. Pensate, questo qui, la Terranova l'ha recuperato dal 23 febbraio 54, Nati per la musica, trasmissione del secondo programma, quindi di Rai Radio 2. Barzizza si fa grande in Radio Torino, non so quante migliaia di canzoni ha scritto come Gorni Kramer, sono quei maestri che hanno realmente riempito l'etere di note. Vogliamo sentire un'altra voce ancora? Questo è Pier Francesco Listri, che è stato un grande protagonista, era un fiorentino, lavorato, se non sbaglio, alla Nazione, poi ha lavorato moltissimo con la sede RAI della Toscana, e qui la radio compie 60 anni, sì, quando Renzo Arbore fece Cari amici vicini e lontani, e quindi parla con Barzizza e dice: ma quante canzoni ha scritto? Sentiamo, dai.
3: Ma quante canzoni ha scritto Pippo Barzizza?
2: Ne ho firmate un sacco. Adesso il numero non saprei dire, perché in ogni film, tanto io ho fatto molti film, c'era sempre almeno un paio di canzoni o un motivo che poi avrei trasformato in canzone. Anzi, scrivendolo io da buon genovese, questo ce lo mettiamo lì e ne faccio una canzone.

Il musicista Luca Bernardini, maestro che tra poco arriverà qui in studio a furor di popolo, dà veramente il meglio di sé quando crea queste fantasie, perché proprio rende con delle pennellate musicali, rende la personalità del personaggio. Ecco, tutte queste canzoni sono firmate Barzizza, ma ce ne sono altrettante, sfiorano il migliaio. Vogliamo rimanere in ambito musicale, maestro Bernardini, oggi.

0: La tua allegria.
1: Il 15 maggio del 1986 se ne va un grande organizzatore musicale, di musica ne sapeva, ne aveva mangiata tanta. Sto parlando di Gianni Ravera.
0: E canto a te la solitudine che tu mi hai regalato.
1: E perché qui abbiamo posizionato Canzone per te di Sergio Endrigo? Perché la canzone che vince è il 68 ed è colui il quale vorrà Pippo Baudo a condurre Sanremo 68.
0: Se finirà, se
1: non solo, ma Gianni Ravera fin dall'inizio organizza il Festival di Sanremo, diventa un grande dominus del Festival di Sanremo. È il creatore, se vogliamo, in diretto di Iva Zanicchi, di Bobby Solo, fino addirittura a Eros Ramazzotti, ecco, se ne va nell'86, sono gli anni in cui crea Ramazzotti, che Ravera intuì perfettamente che questo nato ai bordi di periferia sarebbe stato un protagonista della canzone degli anni a seguire. Poi quando negli anni 70 il Festival di Sanremo ha una crisi, vuoi per l'austerity, vuoi per la voglia che c'era di non sentire più canzoni e canzonette, perché c'era l'impegno politico a tempo pieno, giusto o sbagliato che fosse, era secondo me molto limitante, lui negli anni 80 lo rivoluziona. Cioè, il Sanremo che vedete oggi è figlio indirettamente di Ravera, perché le grandi star internazionali, le grandi presenze che attirano il pubblico, è un portato della rivoluzione festivaliera degli anni Ottanta. Sentiamo Gianni Ravera al microfono di Sandro Ciotti, Ponte Radio, trasmissione storica della radiofonia italiana, programma nazionale, quindi la nostra rete, Rete 1, 27 gennaio 68.
2: Io sono un organizzatore, Radelli sta diventando un po' il padrone del casinò, quindi avrà i suoi compiti molto più importanti dei miei.
3: Ma a te sinceramente ti va di lavorare in subordine, Radelli?
2: No, io no, ecco, questa parola non deve esistere. Io in 7 anni ho fatto, credo, dei festival ottimi, l'ho reso un po' internazionale e credo che Radelli capisca queste cose. Naturalmente insieme potremo trovare delle soluzioni sempre a vantaggio del festival, dell'industria discografica ed editoriale.
4: Ciao!

0: Nel 68 arriva Louis Armstrong a cantare a Sanremo. Io mi chiedo e vi chiedo e chiedo a tutto l'universo mondo musicale, in testa mettiamo il maestro Bernardini, ma perché questi cantanti cantano e non hanno bisogno dell'autotune? Perché? Oh, a saperlo. Era quella edizione storica questa del Sanremo 68, mi piace anche perché è stata la prima edizione condotta da Pippo, da Baudo, e ricordo fin troppo bene l'emozione che Baudo aveva nel dover calcare il palcoscenico che era del Casinò delle Feste, non era l'Ariston, nel 77 arriva l'Ariston. Vogliamo sentire ancora Gianni Ravera, speciale GR Fatti e Uomini di cui si parla, secondo programma, 25 gennaio 71. Sanremo si porta sempre delle polemiche dietro, no? Dietro e davanti, sempre, ma non è una caratteristica di questi anni, da sempre, e lui le va a sminuire così, sentiamo.
1: È ora di dirla un po' questa verità, si danno tutte le colpe a questo Sanremo perché è un'amministrazione che fa chiasso, ma voi cosa volete che Sanremo educhi il pubblico italiano in 3 giorni? Il pubblico italiano, Sanremo raccoglie quello che tutto l'anno ha sentito attraverso la radio e la televisione.

questo è la Tramontana, Antoine Muraccioli, la Tramontana. E altro successo di Sanremo 68, firmato appunto il Sanremo da Gianni Ravera. E a questo punto, Maestro Bernardini, in attesa che lei approdi qua in studio attraverso lo stretto, anzi anche qui c'è un canale stoganato, il corridoio, lo stretto, il nostro stretto, mi faccia dire due parole un po' in margine a tutto quello che abbiamo detto finora.

1-3 febbraio 68, Festival di Sanremo, Salone delle Feste del Casinò Municipale. Nell'anno della rivoluzione del pensiero, quel pensiero non sembra rivoluzionario nelle canzoni del Festival. Paradossalmente c'era più cambiamento nelle due edizioni precedenti, quando si affacciarono i complessi, erano i gruppi musicali, e i cantanti dello Ye Ye, dai Rocks ai Giganti, via via fino a Caterina Caselli, una donna che dice nessuno mi può giudicare. E il vento del cambiamento soffiava adeguato un anno prima, in quel 67, al momento in proposta dei Giganti, mettete dei fiori nei vostri cannoni, diventato un proverbio. Il 18° Festival di Sanremo del 68, in quanto a vento, si deve accontentare della tramontana, con un Antoine divertente e divertito, un capellone vagante sul palcoscenico tra coristi e musicisti. Francese Antoine Corso, più che altro, sembrava uscito da una charivari medievale, una danza allegra improvvisata per le strade europee di secoli fa. Lo charivari, intendo dire. Chi vince? La tradizione. Ma io amo questa tradizione, sia chiaro. È Sergio Endrigo con Canzone per te, firmata da Sergio Bardotti, cantata con Roberto Carlos, che non è il calciatore, ma è un cantante sudamericano. Una poesia d'amore e di un amore di altri tempi, elegante nell'eleganza di Sergio Endrigo, con quell'incipit memorabile. La festa appena cominciata è già finita. 68, trionferà Don Bachi e dietro le quinte, sua è la seconda in classifica, Casa Bianca non evocava palazzi presidenziali quanto mura di ricordi antichi quasi sussurrati da Marisa Sannia, bellissima, sarda, riservata, lontana anni luce dall'emancipazione ostentata da molte ragazze contemporanee. Sempre di Don Bachi e Canzone, altro gioiello lavorato per Milva con Adriano Celentano, arriverà terza. Insomma, il rinnovamento del 68 non solo sembra non aver pagato il biglietto d'ingresso nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo, ma si ha quasi l'impressione di un passo indietro, anche se un po' nascosto rispetto alle concessioni giovaniliste delle due edizioni precedenti. Ma a ben vedere un cambiamento epocale c'è. Parola di Giorgio Conte. Con Vito Pallavicini e Pino Massara fanno urlare Deborah. A chi? A Fausto Leali.

0: E qui si è aperta, nel 68 si è aperta una genia di Debore uscita da quella penna di Giorgia Penna e Giorgio Conte. Aspettiamo Bernardini. Maestro Bernardini,
1: eccoci, oh, eccoci qua. Eccoci
0: è entrato
1: qua.
0: Su Debora, è entrato.
1: Sì. C'è questo dramma della nona sul re minore che ti fa proprio una tristezza. Senta qua. Senta che
0: sì,
1: dramma.
0: È un dramma proprio. Mia Debora.
1: Sì. Cosa?
0: Mia Debora.
1: Mia Debora.
0: Mia Debora. Mia Debora. Mia Debora.
1: Prima di cominciare, voglio riagganciarmi agli auguri che ha fatto a Brian Eno.
0: Ah certo, sì.
1: Ricordando anche che lui ha un fratello maggiore che è Brianone. No, perché
0: prima delle sei sta andando di traverso il cappuccino a tutta Italia radiofonica, Brianone.
1: Però Brian Eno, grandissimo produttore, ci uniamo, scherzi a parte, agli auguri, ma noi abbiamo un conto in sospeso.
0: Sì, con Bart Baccarat che sono arrivate, sono piovute email che lei non ha nemmeno idea quante. Sì, Genuini mi ha detto, ma basta per favore, non potete più.
1: Ne abbiamo parlato martedì, ci eravamo ripromessi di tornarci sopra con garbo possibilmente, senza rovinarlo. Ecco.
0: No, ma chi è un nuovo musicista? Garbo?
1: C'era un garbo negli anni 80, adesso c'era anche un'attrice, mi risulta. Però,
0: sì, ma quella è Greta.
1: Quella è Greta.
0: Senta, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Guardi, questa è una melodia, è incredibile perché è lunghissima e non stanca mai. E ha questa leggerezza, no?
0: Fantastica. Guardate che il maestro Bernardini è in diretta, sta suonando lui, non è che manda un disco. Lei mi fa innamorare di Baccarat, anche se io non mi innamoro più. I never fall in love again.
1: Rimaniamo in fa maggiore a questo punto.
0: Questo è un fa maggiore. Il maestro Bernardini sta suonando qui in onda per voi, non manda i dischi. Beh, visto che abbiamo sentito ieri Gianluca Guidi, quindi Johnny Dorelli, questa l'ha ricantata anche Johnny Dorelli.
1: Sì, io non mi innamoro più. Poi sono queste melodie, diciamo, aveva alcune categorie di canzoni. Queste erano quelle un pochino più garrole. Non so se sicuramente ricorda Do You Know the Way to San Jose? Che ha queste seste iniziali. Queste seste iniziali, guardi.
0: Ma queste sono tutte seste.
1: Tutte seste.
0: La rifaccio.
1: Una, due, tre, quattro, cinque, sei.

0: Fantastico, fantastico, messo Bernardini, successo chiocciolarai.it, tutto improvvisato qui in onda, in diretta, prima delle 6 del mattino, prima del giornale radio.
1: Sì, e poi vabbè, tante canzoni ovviamente d'amore, Disguise in Love with You.
0: Lei continui con Baccarat, che io dico che stasera sarò su Rai News 24, va bene, però vogliamo chiudere con questa, maestro, e poi mandiamo un piano dell'orchestra.
1: Ma io direi di sì. This guy is in love with you. With you. Non with you, lei.
0: No, with you.
1: Anche con lei.
0: Anche con lei, sì, è metaforico. Con noi.
1: E con il GR1.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la questione migranti. Dopo Germania, Svizzera ed Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Francia e Spagna per ora non si esprimono e si riaccende il confronto maggioranza-opposizioni. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione-asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang. Così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ed è approdato ieri al Consiglio di amministrazione di Monte di Paschi di Siena il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Il progetto prevede una doppia offerta, una su Banca Generali, che ha convocato per oggi un CDA straordinario, e l'altra su Banco BPM. L'obiettivo è bloccare l'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo proprio su MPS e creare il terzo polo bancario italiano con una dimensione di oltre 70 miliardi. E siamo alla guerra in Ucraina. Dopo l'ultimo sanguinoso attacco su Kiev, almeno 16 vittime, Zelensky promette una risposta dura. Intanto la presidente della Commissione von der Leyen accusa dalla Russia una guerra ibrida contro l'Europa per alcune incursioni di Mosca ai confini della NATO.
3: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno, nelle scorse ore, ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia che è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette: risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra USA-Iran e le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia di Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono ad Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, i quattro paesi parlano di decisione illegale ed inaccettabile, in quanto compromette la continuità territoriale dei territori palestinesi. Intanto polemica sul ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, che si fa riprendere davanti a delle forche per l'esecuzione dei palestinesi condannati per terrorismo. Italia divisa in due, ancora caldo al sud, maltempo al centro-nord, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni.
4: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: Il Mediterraneo oggi è attraversato da conflitti e violenze. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Così il presidente Sergio Mattarella in un'occasione dei giochi del Mediterraneo di Taranto. I problemi di occupazione e di salute della città costituiscono un impegno nazionale, aggiunge il capo dello Stato, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è obiettivo prioritario del governo e ha annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse. E siamo allo sport, tennis, ancora una vittoria in rimonta per Flavio Cobolli che conquista la semifinale a Cincinnati. Calcio, non va oltre lo 0-0 l'Atalanta nell'esordio di stagione contro l'Hapoel Tel Aviv.
0: Soltanto due occasioni vere nel recupero per l'Atalanta nei playoff d'andata di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri stenta in casa contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, seguiti a Bergamo da oltre 1000 tifosi. Serve anche un miracolo a metà primo tempo di carne secchi per evitare il peggio. Poi, come detto, Krstović al tramonto del match ha due chance per regalare la vittoria ai suoi, ma si resta sullo 0-0 e la qualificazione si deciderà al ritorno. Si qualifica invece per la prima volta una semifinale di un Master 1000 Flavio Cobolli, che a Cincinnati batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e si giocherà domani la finale contro Arthur Fields. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 5 mesi di stop, annuncia il ritorno in campo agli US Open e torna anche la Formula 1 dopo circa un mese di vacanze sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale in mattinata alle libere, poi nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Oggi inoltre esordio agli europei per la nazionale di pallavolo femminile alle 16 e Gonu e compagne a Göteborg sfideranno la Croazia. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 6:06.
0: Campo agli US Open e torna anche la Formula 1 dopo circa un mese di vacanze sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale in mattinata alle libere, poi nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Oggi inoltre esordio agli europei per la nazionale di pallavolo femminile alle 16 e Gonu e compagne a Göteborg sfideranno la Croazia. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 6:06. Noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di

0: forte delle hit torna ed è sempre più potente.
1: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
2: Ti fidi di me?
1: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. La Mossia molto mossi, Mar Ligure, Mare, Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 53 secondi. Il traffico si presenta piuttosto regolare su strade e autostrade. Una segnalazione riguarda la 26, la Genova Gravellona-Toce, dove c'è stato lo sbandamento di un'auto nella corsia di marcia tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Un incidente è segnalato anche in Autosole tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Al momento non ci sono disagi per la circolazione. Disagi per lavori invece a Roma sul tratto urbano della 24. Si sono formate code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ora tra Orvieto e Attigliano c'è 1 chilometro di coda per l'incidente tra Orvieto e Attigliano in Autosole. Torniamo sul tratto urbano della 24, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E prudenza poi per il vento forte che soffia sulla diramazione Roma Nord. Ed è quindi tutto per questa edizione, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

0: anche la razza ed il salmon sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo.
1: La Sirenetta di Hans Christian Andersen è il libro di oggi. E siccome il mercato è mercato, anche nell'immaginario vale la stessa regola, però urge una precisazione. La versione originale di Andersen è ben diversa da quella di Disney. La Sirenetta di Hans Christian Andersen, infatti, non è una storia con il classico lieto fine, è una fiaba malinconica, una fiaba tutta di rinuncia, una fiaba più simile a una poesia triste che un racconto per bambini. E tutto comincia nella profondità del mare, dove vive il re del mare con le sue sei figlie. La più giovane è la più silenziosa e mentre le sorelle si divertono, lei sogna il mondo di sopra, vuole sapere com'è la terra, vuole sapere com'è la vita degli uomini e soprattutto resta colpita da una cosa che le racconta la nonna. E cioè che gli uomini, anche se vivono meno delle sirene, hanno un'anima che continua oltre la morte. Per affacciarsi in superficie, le sirene devono compiere 15 anni e man mano che le sorelle crescono, raccontano di tramonti, di uccelli in volo, di suoni, di una costa fatta di luci che sembrano stelle e raccontano anche di voci allegre di bambini che giocano in acqua. La quinta sorella, che risale dagli abissi in inverno, parla di blocchi di ghiaccio più grandi di palazzi. La sirenetta aspetta con impazienza che arrivi il suo momento per poter vedere il cielo e quando finalmente può, la prima cosa che vede è una grande nave dove c'è una festa. C'era musica e c'erano canti. E man mano che scendeva la sera, si accendevano centinaia di luci multicolori. Sembrava che ondeggiassero nell'aria le bandiere di tutte le nazioni. La sirenetta nuotò fino all'oblò di una cabina e ogni volta che l'acqua la sollevava, vedeva attraverso i vetri trasparenti molti uomini ben vestiti. Il più bello di tutti era però il giovane principe con grandi occhi neri. La sirenetta sente per la prima volta il cuore battere forte, ma all'improvviso scoppia una violenta tempesta. La nave si spezza e affonda. Il principe rischia di annegare, ma non può morire. La sirenetta si tuffa e riemerge finché lo raggiunge. Gli solleva la testa fuori dall'acqua e lo trascina fino a riva. Lo lascia lì aspettando che qualcuno lo trovi. E così il principe si salva, ma non saprà mai chi sia la sua salvatrice.

Da quel momento lei non riesce più a staccarsi da lui. Emerge spesso per vedere il suo castello. Lo osserva mentre passeggia sulla spiaggia e piano piano si innamora fino a maturare una decisione precisa. Vuole diventare umana e capire come funzioni questa storia dell'anima. Lo chiede alla nonna, che così risponde: noi possiamo arrivare fino a 300 anni. Quando però non viviamo più, diventiamo schiuma dell'acqua. Non abbiamo una tomba tra i nostri cari, non abbiamo un'anima immortale e non vivremo mai più. Gli uomini invece hanno un'anima che continua a vivere anche dopo che il corpo è diventato terra. E così come noi saliamo per il mare e vediamo la terra degli uomini, loro salgono fino a luoghi bellissimi e sconosciuti che noi non potremo mai vedere. Allora la sirenetta pronuncia la frase che segna il suo destino. Io darei 100 degli anni che devo ancora vivere per essere un solo giorno come gli uomini e poi abitare nel mondo celeste.

Così va dalla strega del mare che in Andersen non è una caricatura e le chiede di diventare umana. La strega accetta, ma pretende un prezzo feroce, la sua melodiosa voce. In cambio le dà una pozione che le darà le gambe. Per ogni passo sarà doloroso, come se camminasse sulla punta di un coltello. Inoltre la sirenetta non potrà mai più tornare nel regno del mare e, se il principe non la sposerà, dovrà rinunciare anche all'anima umana e diventare schiuma del mare. La giovane beve il filtro infuocato della strega e subito, con grande dolore, la sua coda si trasforma in due gambe. Ma lo sforzo è stato troppo grande e sviene sulla spiaggia. A trovarla è proprio il principe, che rimane incantato dalla sua bellezza e le chiede chi sia e da dove venga, ma la ragazza non può rispondere. La sua voce ora appartiene alla strega. Il principe la porta al castello. I due si frequentano, ma quello che lui prova non è l'amore che lei spera. Il principe continua a pensare alla ragazza che gli ha salvato la vita e, sbagliandosi, la riconosce nella principessa di un regno vicino e la sposa. La sirenetta partecipa ai festeggiamenti del matrimonio, pur sapendo che la mattina dopo, per il patto fatto con la strega, sarebbe diventata schiuma del mare. Ed è qui che la storia, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, prende la sua svolta più amara. Nella versione Disney, il principe riconosce la sirenetta, ripudia la principessa e tutto finisce felicemente. In Andersen, invece, la sera delle nozze, la sirenetta vede emergere dal mare le sorelle. Le consegnano un coltello magico e le rivelano che esiste un modo per salvarsi: uccidere il principe prima dell'alba, bagnarsi i piedi nel suo sangue e così, solo così, vedersi restituire la coda e tornare a vivere con loro. Prima che sorga il sole, la sirenetta si avvicina al principe per colpirlo, ma non ce la fa, getta il coltello in mare e poi si tuffa anche lei, pronta a dissolversi tra le onde. Ma la favola non finisce qui. La sirenetta non muore. Per lei esiste ancora una possibilità di conquistare un'anima immortale. Viene accolta dalle figlie dell'aria che le dicono: «Tu, povera sirenetta, lo hai desiderato con tutto il cuore. Anche tu, come noi, hai sofferto e sopportato e sei arrivata al mondo delle creature dell'aria. Ora puoi compiere delle buone azioni e conquistarti un'anima immortale fra 300 anni». La sirenetta sollevò le braccia trasparenti verso il sole del Signore e per la prima volta sentì le lacrime agli occhi. Il lupus in fabula, che nella storia, oltre alle parole, toglie anche la voce, è il sacrificio che non è mai inutile. Per amore del principe, la sirenetta perde la voce, perde il suo mondo, perde anche il principe, eppure non è sconfitta. Non svanisce nel nulla come schiuma del mare. Per lei c'è ancora una possibilità, per lei c'è l'anima. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La sirenetta di Hans Christian Andersen, perché il lieto fine più vero è quello giammai facile. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Monte dei Paschi, via libera al piano Lovaglio. Doppia offerta BPM e Banca Generali. Obiettivo: contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Migranti, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo. Si accende il confronto maggioranza-opposizioni. Medio Oriente, lettera di Parigi, Berlino, Roma e Londra a Israele. Stop agli insediamenti in Cisgiordania. Sono illegali. Stallo, Stati Uniti, Iran su Hormuz, escalation Russia-Ucraina. Meteo, penisola spaccata, ancora caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria e Lombardia. Oggi perturbazione sul centro. Calcio a Bergamo, 0-0 dell'Atalanta nell'andata del playoff di Conference contro l'Apoel Tel Aviv. Tra una settimana il ritorno. Buongiorno da Luana Cremasco. Monte dei Paschi di Siena, dunque di nuovo al centro dei movimenti bancari. Sentiamo.
3: L'obiettivo è quello di fermare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, con una doppia operazione per rilevare Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Medio Banca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sulla vicenda Montepaschi si confronta la politica. La premier Giorgia Meloni giorni fa aveva auspicato che l'istituto non venisse smembrato. Soddisfatto degli esiti della riunione del Consiglio, il vice premier Salvini, che parla di rispetto della storia e dell'autonomia di MPS. L'altro vice premier, Antonio Tajani, oggi sul Messaggero afferma la politica stia fuori dalle scelte delle banche. Dalle opposizioni il PD guarda con interesse le parole della Premier sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, ma chiede al governo di non entrare nel risico bancario in atto e dicono no a possibili ingerenze anche 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione e più Europa. Migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
4: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescando almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Questione migranti che fa discutere la politica. Sentiamo.
5: Una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso dublinanti, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo, con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia anche le regole sulle espulsioni. Ma è proprio in virtù di quel patto che le opposizioni, da AVS a Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Ecco le conseguenze. Il ragionamento di rompere la solidarietà europea. Nella politica agostana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi. Riccardo Marchetti, Lega.
6: Per contenere i costi dell'energia, chiedere un contributo a chi realizza miliardi di utili come le grandi banche.
5: Impegni irrealizzabili per le opposizioni. Agostino Santillo, 5 Stelle.
7: Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una
0: vacanza.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondigi, R1.
2: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. Messaggio del Capo dello Stato alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Il presidente Sergio Mattarella sarà oggi alla cerimonia di apertura insieme alla Premier Giorgia Meloni, che annuncia per settembre un tavolo per l'ex Ilva e uno per lo sviluppo di Taranto. Medio Oriente, l'Italia si schiera con i maggiori paesi europei contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
1: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia del presidente americano Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. La guerra tra Russia e Ucraina, giornata di lutto a Kiev dopo il raid missilistico che ha causato 16 morti. L'iraniano Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. La guerra tra Russia e Ucraina, giornata di lutto a Kiev dopo il raid missilistico che ha causato 16 morti. Il presidente Zelensky si rivolge ai partner occidentali.

0: La Finlandia fa sapere di aver aperto un'indagine per la violazione del suo spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. La Romania, dopo aver subito, insieme alla Moldavia, un nuovo sconfinamento di presunti droni russi durante l'attacco sull'Ucraina di ieri, ha neutralizzato con un caccia un drone navale vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen. Secondo siti di monitoraggio dei voli, intanto aerei NATO da 5 giorni stanno sorvolando ripetutamente il fianco est, in particolare vicino all'exclave russa di Kaliningrad. Non è chiaro con quale obiettivo. Nella notte, ancora droni ucraini sul territorio russo e sulla Crimea. Non si segnalano morti o danni, mentre a diventare vittima dell'Ucraina sono Masha e Orso, i personaggi del celebre cartone per bambini. Diffonderebbero narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il meteo: Italia divisa in due, al sud ancora alte temperature, sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica nelle ultime ore in Toscana e in Liguria. Una pioggia di fulmini si è abbattuta su Genova, uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di Ventimiglia, ritardi nei collegamenti ferroviari. A Chiavari strade allagate, in Trentino temperatura impicchiata, in Lombardia sono esondati numerosi torrenti. In Val Camonica 57 persone costrette a sgomberare per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. Ascoltiamo le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna: non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto se posso lavorare. Questo è uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. Ti dovevo ascoltare, ma ormai è tardi, conclude. La prossima settimana potrebbe fare dichiarazioni spontanee all'udienza in programma al tribunale del riesame. Il giallo delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Il padre, Gianni Di Vita, è stato nuovamente convocato in questura a confronto con un'altra donna.
3: All'uscita dagli uffici della questura di Campobasso dribbla le domande dei giornalisti. Con lo stesso passo svelto con cui ieri mattina era arrivato per parlare con i pubblici ministeri della procura di Larino, ha percorso un centinaio di metri prima di entrare in auto e allontanarsi. Nessuna parola da parte di Gianni Di Vita, convocato ancora una volta dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli omicidi di Antonella De Jelsi e Sara, moglie e figlia dell'uomo, avvelenate a Pietracatella lo scorso dicembre con la ricina. Ma la sua non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il caso della bambina di 4 anni morta per sospetta di fterite a Palermo. Non era stata vaccinata per volontà dei genitori. Aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità, disposta l'autopsia. Ricoverato in condizioni non gravi il cugino che era stato vaccinato. La difterite è rarissima in Italia ed è tra le 10 malattie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale in età pediatrica, ampiamente rispettato, come spiega in questa intervista il pediatra Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria.
4: Qual è in Italia il tasso di vaccinazione pediatrica?
5: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
4: Perché è importante fare i richiami?
5: Non facendo i richiami perdiamo i titoli anticorpali, cioè perdiamo la capacità di poterci difendere da un eventuale attacco del germe chiamato in causa.
4: A quali livelli di copertura è garantita l'immunità? Immunità di gregge.
5: Devono essere superiori o uguali al 95%.
4: Dicerie false sui vaccini. Con quello esavalente se ne fanno troppi ai bambini tutti in una volta.

0: diretta invece è vantaggioso.
1: Offre la possibilità di garantire con un'unica somministrazione la protezione nei confronti delle specifiche malattie.
0: Circola ancora in rete uno studio che correla vaccini e autismo, smentito però dal suo stesso autore che lo ha dichiarato falso.
1: Dagli studi che sono stati fatti su grandi popolazioni non è stata dimostrata alcuna correlazione tra la vaccinazione e l'autismo.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Dicevamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto, al via questa sera. Per l'occasione il Museo Archeologico della città racconta in una mostra lo sport nel mondo antico.
3: Un giovane uomo vissuto oltre 2500 anni fa è sepolto in una tomba monumentale col sarcofago accompagnato da 4 anfore panatenaiche, testimonianza delle sue vittorie ai giochi sportivi che si celebravano ad Atene. Un atleta al centro della mostra sullo sport nel mondo antico al Museo Archeologico di Taranto. La direttrice Stella Falzone.
4: Lo sport in Grecia saldava l'esperienza agonistica con l'esperienza della formazione, sia fisica che morale. Lo sportivo era colui il quale costruiva il proprio fisico, ma costruiva anche la propria spiritualità, e questo era uno dei fondamenti della cultura del mondo greco aristocratico.
3: Una sezione della mostra ci rivela anche la pratica sportiva femminile nel mondo antico.
4: La nostra collezione custodisce rappresentazioni di donne intente in attività sportive, sia come atlete che come ginnaste.
3: Rientrando nel piano Mattei del Ministero della Cultura, la mostra dedica anche una sezione alle origini e alle forme dell'atletismo sull'altra sponda del Mediterraneo e nel continente africano. Federico Pietranera, GR1.
2: E per lo sport dei giorni nostri siamo invece al calcio. L'Hapoel Tel Aviv ferma l'Atalanta nell'andata dei playoff di Conference League. Non si ferma più invece Flavio Cobolli, il tennista azzurro in semifinale a Cincinnati.
5: C'è sempre una prima volta dopo aver conquistato la prima semifinale in un Master 1000 della carriera, perché non sperare nella prima finale? Ci proverà Flavio Cobolli, che dopo la rimonta su Tommy Paul, battuto 2-6, 6-3, 6-4, sfiderà domani Arthur Fils per arrivare all'atto conclusivo del torneo di Cincinnati. Intanto Carlos Alcaraz annuncia il suo ritorno in campo dopo 5 mesi di stop. Lo spagnolo, grande avversario di Sinner, sarà al via dei prossimi US Open. Torna anche la Formula 1 dopo 4 settimane di vacanze. Si corre sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale. Nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Finisce senza reti la prima sfida dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel di Tel Aviv. Israeliani pericolosi a metà primo tempo, carne secchi salva tutto, poi la squadra di Sarri nel recupero ha 2 occasioni con Krstović, ma la qualificazione si deciderà nel ritorno. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti, alla linea va ora i GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Oggi l'inganno e la libertà, Ferramonti 1943, la storia del campo di concentramento fascista di Ferramonti di Tarsia in Calabria, il più grande in Italia, con ricordi, storie e testimonianze. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, perché il GR torna come sempre alle 8.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Centro Italia si prepara a ricordare il devastante terremoto di 10 anni fa, il 24 agosto del 2016, concerti, celebrazioni ufficiali. Alle 3.36 verranno scanditi i nomi delle vittime, 239 morti solo ad Amatrice. Il femminicidio di Colleferro, il borgo alle porte di Roma, si prepara a ricordare con una fiaccolata Joanna, uccisa dal marito. Si indaga sui maltrattamenti precedenti all'agguato mortale. Due cavalli lasciati senza acqua e cibo alla riserva della Marcignana a Roma erano rinchiusi in un'area recintata. Un uomo di 78 anni denunciato per abbandono di animali. Il calcio conta la rovescia del campionato di Serie A. Domenica debutto del neopromosso Frosinone. I sociari affrontano la Juventus. La Lazio lunedì pomeriggio a Bologna. Chiude la sera la Roma che ospita la Fiorentina. Buongiorno da Davide Fiorani e benvenuti al giornale radio del Lazio. E domenica, come avete sentito, saranno 10 anni dal sisma del centro Italia che distrusse Amatrice e Accumuli. La prima scossa alle 3.36 del 24 agosto 2016 di magnitudo 6.0. I cittadini richiedono una accelerazione sulla ricostruzione.
2: Il terremoto! Il terremoto!
3: In tutte le vicende c'è un prima e un dopo. Dalle 3.36 del 24 agosto del 2016 tutto è cambiato, lo ricorda l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, a quasi 10 anni dal sisma che devastò il borgo reatino, che pagò un prezzo carissimo in termini di vite, 239 vittime, 11 i morti nel vicino comune di Accumuli. I borghi del reatino si preparano a celebrare il 10° anniversario, ricordo solenne fissato tra pochi giorni, la notte tra domenica e lunedì. 10 anni dopo i borghi del reatino aspettano la ricostruzione, ma qualcosa si muove. A Corso Umberto, arteria principale di Amatrice e storica via del Passeggio, è stata riaperta. Gru sono al lavoro nei cantieri. Il sindaco Cortellesi è ottimista sul proseguo dei cantieri. L'obiettivo è combattere la rassegnazione e il rischio spopolamento, spiega il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.
4: Ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione.
3: Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Colleferro ancora sotto shock dopo il femminicidio di Joanna, la 50enne uccisa dal marito. La città prepara una fiaccolata in sua memoria.
5: Una persona che mancherà tanto, tanto a tutti noi, che era grande di cuore.
6: Molto gentile, premurosa, affettuosa.
7: Il ricordo e il dolore dei colleghi e degli anziani di cui si prendeva amorevolmente cura Joanna, la 50enne di origine polacca, uccisa martedì dal marito Mohamed Roussi, tunisino, ex operaio in pensione di 69 anni, al culmine pare dell'ennesima lite, l'ha colpita con diverse coltellate sul corpo, quella fatale alla gola.
6: Dolce, affettuosa. E non capisco come questo marito abbia trasceso così tanto da ucciderla.
7: Dietro l'inchiesta della procura di Velletri, che sta verificando se ci fosse una situazione di violenza domestica precedente, c'è soprattutto il dramma di 5 figli che hanno perso la madre e hanno visto il padre fermato, con il comune di Colleferro che ha attivato i servizi sociali per seguirli, in particolare il minore che avrebbe assistito alla tragedia. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Proseguono le indagini, le operazioni di recupero dell'ultraleggero caduto in provincia di Cosenza in Calabria, forse a causa della nebbia e del volo a bassa quota. Ha formalizzato l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia sui corpi carbonizzati delle due vittime gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccicco, 55, di Matera. Ora siamo a Roma, l'omicidio di Tor Sapienza caccia il killer del giovane di 24 anni ucciso in strada, indaga la squadra mobile della capitale e spunta una nuova pista al vaglio degli investigatori.
8: Resta ancora avvolto nel mistero l'omicidio di Raimonda Sosa Gheisi, ragazzo di 24 anni ucciso a colpi di pistola lunedì scorso in Viale Morandi a Tor Sapienza. Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Roma proseguono senza sosta e non si esclude alcuna ipotesi, ma sembra che dopo l'audizione di una donna stia perdendo terreno la pista del presunto regolamento di conti nell'ambito di uno scontro per contendersi le piazze di spaccio di droga. L'inchiesta starebbe prendendo prendendo una direzione nuova. Non si trascurerebbe il movente sentimentale dietro all'assassinio del giovane morto in ospedale, dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato raggiunto da 3 colpi di arma da fuoco che lo avevano centrato in punti vitali. Intanto la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona e ha ascoltato anche alcune persone. La sparatoria è avvenuta di pomeriggio sotto i portici degli edifici di via Morandi, dove già il 26 luglio scorso un uomo di 49 anni con precedenti era stato gambizzato. Raymond da Sosa Gheisi aveva qualche piccolo precedente, ma sembra non fosse legato al narcotraffico. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Tragedia nel quartiere San Pellegrino a Viterbo: un operaio impegnato in un cantiere all'interno di un complesso residenziale è morto dopo aver accusato un malore. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi, inutili tentativi di rianimazione del 118. Sul posto la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. 2 cavalli salvati a Roma, la riserva della Marcigliana. Erano stati lasciati senza acqua e cibo. Un uomo di 78 anni denunciato per abbandono di animali.
9: Una segnalazione, uno sguardo che non è rimasto indifferente davanti alla sofferenza, e poi una vera e propria corsa contro il tempo per salvare 2 cavalli trovati in gravissime condizioni nella zona della Marcigliana, a Roma. Erano rinchiusi all'interno di un'area recintata, senza acqua né cibo. Uno dei 2 a terra, talmente debilitato da non riuscire più ad alzarsi. L'altro fortemente malnutrito e disidratato. 2 animali allo stremo delle forze, lasciati sotto il sole in una situazione di estrema incuria. A far scattare l'allarme è stata una donna che ha segnalato la presenza dei cavalli e ha permesso così di far partire l'intervento. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del terzo gruppo nomentano, insieme agli operatori dei reparti NAE e polizia stradale. Nel frattempo sono proseguite le indagini per risalire al proprietario. Un italiano di 78 anni è stato denunciato per abbandono di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo nel viterbese, dove cresce il numero delle aziende e quelle agricole sono ancora le più numerose. Al nostro microfono Federica Ghitarrari della Camera di Commercio di Viterbo.
10: Finalmente il sistema imprenditoriale della Tuscia cresce dopo periodi di grande difficoltà da post-Covid, che hanno richiesto uno sforzo enorme alle imprese, che però hanno dimostrato una grande capacità di resilienza.
11: Un sistema imprenditoriale vitale e a diverse velocità, quello del viterbese. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, nel secondo trimestre 2026 più 123, la differenza tra le aziende della Tuscia che hanno aperto i battenti e quelle che hanno cessato l'attività.
10: I punti di forza sono il nostro territorio, la capacità comunque imprenditoriale che deve essere trasmessa però anche alle nuove generazioni, affinché possano entrare in questo mondo imprenditoriale con una capacità innovativa diversa.
11: Il comparto agricolo rimane il più consistente, ma sono le attività finanziarie e assicurative quelle che crescono di più rispetto al trimestre precedente, con un incremento dell'1,68%. A seguire gli studi professionali, le attività scientifiche e tecniche più 1,12%. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Lo sport, il calcio: domani inizia il campionato di Serie A, le laziali in campo tra domenica e lunedì. Ad aprire il turno, rinnovato Frosinone, nuovo promosso di mister Albini, che ospiterà la Juventus allo Stirpe domenica alle 18:30. Ieri la presentazione della squadra, che ha tenuto per ora i pezzi pregiati della scorsa stagione, punta a rinforzare l'attacco. Prenderemo 2 punti, ha detto il presidente. Caccia al numero 9 anche in casa Lazio, che lunedì pomeriggio sarà di scena a Bologna. La società bianco Celeste aveva raggiunto l'accordo per l'attaccante svincolato Bamba Dieng, ma il senegalese non ha superato le visite mediche. Lunedì sera poi sarà la volta della Roma, che all'Olimpico ospita la Fiorentina. Attacco tutto fantasia per Gasperini, che ha accolto in rosa il giovane portoghese Ricardo Mora, talento 19enne prelevato dal Porto. La 34esima edizione dello Scopigno Cup, per la prima volta lontana da Rieti, entra nel vivo. Oggi la finale a Roma, ieri a Cantalice una delle partite.
12: Fa conoscere e soprattutto aiuta i ragazzi nella crescita, perché il nostro obiettivo non è solo farli crescere a livello tecnico, magari con il confronto con altre realtà sportive a livello internazionale, no? Ma soprattutto farli crescere come uomini.
13: Sintetizza così il presidente della Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, la 34esima edizione del torneo di calcio giovanile intitolato alla memoria di Manlio Scopigno, allenatore del Cagliari dello scudetto del 1970. Dopo la partita inaugurale nella capitale tra Lazio e Roma, tappa a Cantalice dove si sfidano Fiorentina e Cagliari. Conosciuto anche all'estero, ha ospitato 8 campioni del mondo, 2 campioni d'Europa, oltre 150 giocatori che militano nei campionati più importanti. Un viaggio attraverso lo sport che fa tappa a Roma, Napoli, L'Aquila, Città Reale, Poggio Bustone, Amatrice, Rieti e Cantalice. Non solo calcio, ma anche cultura, convegni sul bullismo e la violenza di genere e screening oncologici sullo stile di vita portati avanti da Regione Lazio e ASL di Rieti. E oggi finale a Roma alle 16. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Ora il meteo con un peggioramento delle condizioni e l'allerta gialla della Protezione Civile.
14: In corso un peggioramento delle condizioni del tempo sulla nostra regione a causa del transito di una perturbazione che porterà delle piogge e dei temporali, per cui la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali estesa a tutto il territorio e per tutta la giornata. Il peggioramento comporterà temporali, appunto, che risulteranno talvolta più diffusi ed organizzati con maggiore probabilità sui settori più interni, e sarà accompagnato anche da un calo delle temperature nei valori massimi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
15: Sul tratto urbano della 24 ci sono code per lavori tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Tra la tangenziale e Portonaccio verso il raccordo è chiuso il tratto per la presenza dei cantieri. La riapertura è prevista per venerdì 28 agosto. Proseguono i lavori anche sui binari del tram tra via Manin e via Farini. I cantieri riguardano il rinnovo dell'armamento dei binari tranviari in via Daniele Manin e in via Farini. Sono modificate alcune linee autobus.
1: Sono le 7:29 minuti e 18 secondi in questo momento. È tutto per questa prima edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Fernando Conti. L'informazione regionale torna alle 12:10 sempre su Radio 1 con il Giornale Radio, appunto, del Lazio, da Davide Fiorani, che è condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze RAI di Radio 1 e soprattutto un buon inizio di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
16: Quando siamo arrivati a Ferramonti si è aperto un nuovo mondo, sa? Quando poi ci hanno assegnato il nostro appartamentino, ecco, c'erano due stanzette e poi c'era un cucinotto, cioè non ci sentivamo prigionieri, ecco.
17: Come siamo arrivati a Ferramonti? Un viaggio lunghissimo, con poco bagaglio, ed era quasi il giorno del mio compleanno. Vedere mio papà è stata la gioia infinita.
16: Sì, ma eravamo liberi da fare tutto quello che si voleva. C'erano le scuole, c'erano gli asili, c'era l'infermeria, c'era il teatro, c'erano i concerti, perché c'erano tra di noi dei musicisti.
17: Bambina non avevo la sensazione di essere in un posto chiuso. Quello che sentivo dire da mio papà: non abbiamo la libertà, c'è il filo spinato, ma noi per il momento siamo qui tranquilli. Quindi io ho cominciato a fare un po' di scuola, perché stavo facendo la prima elementare.
18: Il campo di concentramento di Ferramonti nasce il 25 giugno del 1940 ed è uno dei diversi e numerosi campi che il regime fascista progetta all'indomani dell'entrata in guerra.
19: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
18: Naturalmente vengono scelte località impervie, lontano dalle vie di comunicazione, atte a concentrare i nemici del regime. in primis, ma non solo, tutta la componente ebraica. Ferramonti nasce proprio con questo intento, ovvero concentrare gli ebrei stranieri che numerosi erano affluiti in Italia. Fu il più grande campo che il regime organizzò e costruì per alloggiare gli ebrei stranieri.

0: I pesanti cancelli si chiusero e, guardandosi intorno, si accorsero presto che la loro destinazione era una pianura desolata, circondata da una tripla fila di filo spinato, un campo di concentramento. Era situato nella pianura più bassa di una valle circondata da colline brulle. La prima impressione è stata quella di squallore, desolazione e calore opprimente. Non c'era nulla che allietasse la vista.
1: Nel 1940 sul territorio italiano erano presenti circa 9.000 ebrei stranieri, su una popolazione ebraica totale che allora come oggi ammonta circa l'1 per mille. Nella storia sul più grande campo di concentramento fascista costruito in Italia due anni dopo la promulgazione delle leggi razziali si intrecciano quattro elementi chiave: il comportamento tollerante di Paolo Salvatore, il primo e più importante direttore del campo, l'atteggiamento intelligente e cooperativo degli ebrei internati, l'opera concreta e pragmatica del frate cappuccino Callisto Lopinot, inviato dal Vaticano, e infine la capacità di accoglienza della popolazione contadina di Ferramonti di Tarsia, piccolo e antico paese della Calabria, 40 km a nord di Cosenza. La concomitanza di questi fattori ha permesso agli internati di ricostruire nel campo, pur sempre luogo di prigionia, delle condizioni di vita umane in cui sono state possibili manifestazioni artistiche, religiose e culturali. Esisteva una biblioteca e si stampava un giornalino.
2: A Ferramonti abbiamo potuto constatare dalla documentazione che grazie anche all'apertura, possiamo dire umana o intellettuale, dei vari direttori e del maresciallo Marrari, la comunità ebraica aveva organizzato tutti i lati della vita sociale. E grazie al direttore Salvatore che si instaura il clima di convivenza abbastanza pacifica e tranquilla, non a caso poi verrà anche accusato di essere stato troppo buono nei confronti degli internati.
3: Paolo Salvatore era un commissario di polizia ed era soprattutto una persona molto ligia allo Stato italiano, ma era anche una persona che sapeva distinguere quello che era l'aspetto della regola rispetto all'ideologia. Certamente non era un fanatico. Lui avrà fatto il discorso: voi non create casino, fate quello che volete. Io ve lo permetto, ma non mi create dei casini. L'è stato fortunato da avere all'interno del campo persone della comunità ebraica molto intelligenti che hanno approfittato di questo.
4: Quei poveretti erano stanchissimi ed avevano le facce pallide e impaurite. Nell'atrio della piccola stazione volli rivolgere loro poche parole per assicurarli che sarebbero stati trattati col massimo rispetto della personalità umana e mi parvero rinfrancati.
1: Un suo merito fu anche quello di permettere scambi tra gli internati e la popolazione locale. In Calabria non esisteva un vero pregiudizio antisemita e la propaganda fascista vi aveva attecchito solo in modo superficiale. Spesso si presentavano alle porte del campo abitanti che chiedevano l'intervento dei medici.
3: E mio nonno infatti diceva: mamma mia, c'avevo un mal di dente, quello m'ha curato. Quindi ci fu questo scambio anche di tipo utilitaristico tra il paese e alcuni di questi internati, perché lì in qualche maniera si riunì, non so per quale motivo, una intelligenza europea ebraica formidabile.
1: Un anziano abitante di Tarsia ricordava così nel 1980, in una intervista al TG Rai della Calabria, la presenza del campo di Ferramonti.
5: Beh, si diceva, almeno qui si diceva, che era uno dei campi più grandi che avevamo noi qui in Italia, ma che era il campo che loro stessi dicevano dove si stava meglio degli altri parti. La loro fortuna era quella di aver avuto un ottimo commissario, un proprio un commissario umano, le concedeva quasi tutte le loro richieste.
2: La comunità di Ferramonti si era organizzata dal punto di vista religioso, con tre sinagoghe, dal punto di vista sanitario, perché vi era il gruppo dei medici e dei dottori che si prendeva cura degli internati, dal punto di vista scolastico, perché vi era l'insieme di diversi internati che davano lezioni ai tanti bambini di Ferramonti. Si era organizzata per, naturalmente la religione ebraica è importantissima, per la morte.

0: Sui circa 4.000 prigionieri che transitarono durante gli anni di attività nel campo di Ferramonti furono 38 quelli che persero la vita, di questi solo 4 per causa violenta. Nell'agosto del 43, probabilmente per un errore, da un aereo degli alleati inglesi che sorvolava la zona del campo partì una mitragliata all'indirizzo di un gruppo di internati che si trovava nel cortile. Per tutti gli altri, le cause di morte furono naturali. Nonostante Ferramonti sorgesse su un'area fortemente malarica, la malattia veniva costantemente controllata e curata dai medici che vi erano internati.
1: Mio papà aveva un ricordo, un incubo che lo tormentava ancora negli anni successivi, l'ha sempre tormentato, di queste punture antimalaria che gli venivano fatte sul petto, quindi erano molto dolorose, molto molto dolorose, e lui soffriva parecchio per questo.
0: Fra i giovani medici che maggiormente si adoperarono per affrontare la presenza della malaria spicca la figura di Mosè Aaron Wolf, ebreo di origine polacca.
2: Ma delle vicissitudini là, l'unica cosa che mi è rimasta nella mente era la presenza della malaria e quanto lui si fosse adoperato per migliorare le condizioni igieniche del campo. In casa c'era questa piccola valigetta, mi viene da dire l'unico oggetto che ha portato con sé dalla Polonia, perché lui a un certo punto non c'è più tornato, quella famiglia è svanita, quella casa non c'era più, insomma. Aveva questa piccola valigetta che si è portata anche a Ferramonti, dove c'erano le foto della famiglia, e nella quale lui ha conservato alcune immagini che venivano da Ferramonti. C'è una particolare in cui lui è su questa branda, seduto, sdraiato sul letto, aveva 25 anni. Cioè lui materialmente non aveva più nulla.
0: Tra gli internati di Ferramonti, oltre a medici, letterati e artigiani, c'erano numerosi musicisti, direttori di orchestra, compositori e cantanti. Hisko Thaler fondò l'Orchestra delle Baracche, che a partire dal 1941 porterà avanti una regolare attività musicale organizzando concerti. Venne fondato un coro, arrivò perfino un pianoforte. La musica allietava per qualche ora gli internati dalla dura vita della detenzione. Fra i musicisti già affermati si ricordano Lav Mirsky, Bogdan Zins, Paolo Gorin, Siegbert Steinfeld, Kurt Zonnefeld e Oscar Klein. Oltre ai concerti si organizzavano anche tornei di scacchi e di calcio con un campo costruito appositamente.
3: C'erano le partite, giocavano ebrei polacchi contro i tedeschi. Mio marito aveva uno dei pochi che aveva le scarpe bulonate, perché lui ai suoi tempi giocava a Budapest nella riserva della nazionale.
0: Nell'autunno del 1940 nel campo c'erano una sessantina tra bambini e ragazzi, di cui 25 in età scolare, che nel giugno del 41 sarebbero diventati 80.
1: Mio papà ha avuto appunto questa esperienza di vita nel campo di Ferramonti insieme con la sua famiglia quando era ancora un ragazzino, un bambino di 10 anni. Mia zia si ricorda anche che aveva con sé un orso di peluche, lo voleva portare dietro con lei. Durante questo lungo viaggio l'aveva perso e un signore che stava facendo il viaggio insieme a loro per andare a Ferramonti gli aveva regalato un altro orsetto.
4: Questo Salvatore passava con la camionetta, vedeva dei bambini, venite su, e io sono salita su questa camionetta, ci hanno portato fuori nei campi a raccogliere un po' di verdura, un po' di frutta, era estate, perché io sono arrivata in maggio del 40, e facevamo quel giro fuori, poi ci riportavano a casa, portavo a casa questa roba e tutto funzionava tranquillamente.
0: Si presentò anche una nuova sfida, dare a questi ragazzi una educazione scolastica. La direzione mise a disposizione una baracca e, poiché tra gli internati non mancavano intellettuali e insegnanti, fu istituita una scuola che seguiva un programma il più simile possibile a quello delle scuole pubbliche. Con il passare dei mesi, a Ferramonti furono internati anche gruppi di oppositori politici, fra loro greci di religione ortodossa, italiani, jugoslavi e cinesi. Accanto alle tre sinagoghe vennero aperte una cappella cattolica, guidata da padre Callistolo Pinot, ed una chiesa greco-ortodossa. Una forzata convivenza interreligiosa che si svolgeva con tranquillità e nel reciproco rispetto.
5: Le vetrate della cappella baracca di padre Callisto vennero realizzate da due fratelli ebrei che lo aiutarono appunto nella realizzazione della cappellina.
0: Padre Lopinò non fu solo guida spirituale per i cattolici, ma anche un punto di riferimento per l'intera comunità di prigionieri e prese parte attiva alla vita del campo. Tra febbraio e marzo del 1942 a Ferramonti furono trasferiti anche centinaia di profughi ebrei salvati dal naufragio del battello Pencio vicino alle coste di Rodi, all'epoca colonia italiana del governo fascista. Erano partiti 2 anni prima da Bratislava con l'intento di raggiungere la Palestina del mandato britannico e sfuggire così alla violenta ondata nazista e antisemita che imperversava sull'Europa. Un altro trasferimento forzato di ebrei stranieri verso Ferramonti era stato quello del cosiddetto gruppo dei Bengasioti, ebrei del centro Europa, anch'essi in fuga dalla furia nazista, bloccati però nel loro viaggio in Libia e da lì successivamente condotti in Italia, dapprima nelle carceri di Napoli e successivamente nel campo di internamento calabrese. Nel settembre del 1943, pochi giorni prima della sua liberazione, a pochi metri dal campo passa l'intera divisione tedesca Hermann Göring in ritirata dal sud. Per evitare pericoli, il maresciallo Marrari e padre Lopinò, col beneplacito della direzione, decidono di far scappare nelle campagne circostanti tutti gli ebrei che erano in grado di farlo. Per evitare intrusioni e proteggere quelli rimasti all'interno, viene issata all'ingresso del campo una bandiera gialla a segnalare una epidemia in corso e vengono piazzate mitragliatrici nascoste fra le baracche. Grazie a questi stratagemmi, il campo di Ferramonti rimane miracolosamente indenne da ogni azione di rappresaglia da parte delle truppe tedesche che proseguono nella loro fuga verso nord. La mattina del 14 settembre 1943, una settimana dopo l'armistizio, nel campo di Ferramonti entrano i camion dei soldati inglesi. È il primo dei campi di concentramento italiani ad essere liberato. Per Ferramonti inizia un altro capitolo di storia.
5: Gli alleati che arrivano a Ferramonti trasformano il campo di concentramento in un displaced persons camp. Ferramonti quindi catalizza tutti gli sbandati, tutti gli internati, quanti più internati possibili, che devono riprendere a vivere. E quindi rimarrà aperto fino al 45. Passeranno altre e tante altre persone, ma viene data loro una possibilità. Vengono organizzate delle spedizioni per la Palestina, vengono organizzate delle spedizioni anche per gli Stati Uniti. Tanti si fermeranno in Italia, tanti altri riusciranno a ritornare in patria.
0: Il campo di Ferramonti fu ufficialmente chiuso l'11 dicembre 1945 e da quel momento cadde per lungo tempo nell'oblio. Solo negli anni 90 iniziò a svilupparsi un interesse attorno alla sua storia grazie ad un gruppo di studiosi calabresi che riportarono alla luce documenti e testimonianze che ne raccontavano l'anomalia e la peculiarità, quelle di essere stato un campo di internamento nel sud Italia che si dette una organizzazione democratica.
5: negli anni di ricerca abbiamo potuto leggere le centinaia di lettere che ex internati di Ferramonti inviarono negli anni 50, 60, 70, quindi ben dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, al maresciallo Gaetano Marrari. Ed erano lettere dove il maresciallo veniva ringraziato per l'atteggiamento umano e aperto che aveva sempre dimostrato nei loro confronti.
0: Non da meno, chi trascorse un periodo della sua vita da internato nel campo ha mai dimenticato la figura di Paolo Salvatore, esempio di correttezza e umanità. Lui stesso, nelle sue memorie, ricorda una manifestazione di affetto avvenuta il 22 dicembre del 1940.
6: Il ritorno al campo riservò a mia moglie e a me una ben gradita sorpresa. Su iniziativa del rabbino trovammo radunati sul piazzale degli uffici tutti gli internati, coi bambini in fila che avevano nelle manine mazzolini di fiori. Nell'attraversare il ponticello del canale antistante l'ingresso, mia moglie, nel vedere tutta quella gente, mi chiese: «Che cos'è?» «È per te», le risposi, «per me». Una lacrima brillò nei suoi begli occhi. Applausi e finanche una dolce poesia a lei dedicata e recitata per tutti da due bambine.
7: Per ogni lacrima prosciugata, per ogni lamento non nato, per ogni tuo dolce sorriso, donna soave, fine mite, che ti sorride il paradiso.
8: Il nostro sguardo innocente implora per te, per i tuoi, per tutto il bene che vuoi, la benedizione celeste.
0: La memoria del campo di Ferramonti è oggi custodita nel museo che sorge nello stesso luogo che lo ospitò e dove sono rimaste alcune delle circa 90 baracche costruite all'epoca.
9: Stiamo promuovendo nuovi studi sulla seconda fase storica di Ferramonti.
0: La conclusione di questa storia del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia ci conduce in una sorta di viaggio di ritorno lungo la penisola fino a giungere a Milano. All'indomani della liberazione della città, la comunità ebraica locale si ricompone poco alla volta, riappropriandosi della sua identità, attraverso i sopravvissuti che ritornano dai lager nazisti, gli scampati alla deportazione e alle famiglie che si ricongiungono. Viene anche riaperta temporaneamente in una nuova sede la sinagoga.
10: Gli arredi di Ferramonti sono arrivati in via Unione a Milano, che era la sede che era stata data dalle autorità, visto che Guastalla, sede della comunità, era bombardata e non c'era più. Mancava la Rona Kodesh, cioè l'armadio sacro con dentro i Sifrei Torah. I soldati hanno preso quindi l'armadio di Ferramonti, l'hanno dato a questo tempio. Il rabbino del tempio ebraico di Ferramonti è stato anche il primo rabbino di questo tempio, il quale si è preoccupato di portare insieme a questi soldati la Rona Kodesh e tutta la biblioteca della sinagoga di Ferramonti.
11: Papà ha voluto andare con molta decisione, molta fermezza all'inaugurazione e ha voluto tenere tra le braccia il Sefer Torah che si trovava in quella sinagoga e che proveniva dal tempio del campo di Ferramonti. Era molto emozionato, quasi con gli occhi lucidi, emozionatissimo e felice di riabbracciare quel Sefer in totale libertà.
0: Avete ascoltato il podcast Ferramonti 1943, l'inganno e la libertà, a cura di Agostino Zappia e Laura Vergallo Levi. Assistenza tecnica e montaggio di Andrea Brancaccio.
12: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 46 secondi. Vediamo subito la situazione al momento partendo dalla A10, la Genova Ventimiglia, dove si sono formati rallentamenti per traffico intenso tra Genova Piglia e la 7 in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un incidente che vede coinvolti due camion tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna. In autosole sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Un altro incidente è segnalato in autosole tra Modena Sud e Modena Nord in direzione nord verso Milano. A Roma sul tratto urbano della 24 code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
6: Acqualete.
5: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Migranti che tornano, ora anche Svezia e Finlandia decidono di rimandare i richiedenti asilo in Italia, paese di primo ingresso. MPS, la contromossa, passa il piano Lovaglio per stoppare la scalata di Intesa San Paolo, offerta su BPM e Banca Generali. Le luci su Taranto, al via stasera i giochi del Mediterraneo, presenti Mattarella e Meloni che non dimenticano l'Ilva. Il capo dello Stato, occupazione e salute, un impegno nazionale. La Premier a settembre, tavolo a Palazzo Chigi. Adesso basta, Roma, Parigi, Londra e Berlino scrivono a Israele, stop agli inserimenti di coloni in Cisgiordania, sono illegali. Difficili soluzioni, Russia e Ucraina, offensive continue, 16 morti nei raid di Mosca. Zelensky chiede i Patriot, Stati Uniti, Iran hanno dato i su Hormuz tra minacce e timori di escalation. Clima impazzito, ancora gran caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria, Lombardia e Toscana. Emergenza ghiacciai, al GR1 l'esperto del CNR, sarà un autunno di eventi estremi. Il ritorno a 3 anni dal suo ultimo album, il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. A settembre, gran finale del tour, 15 date partendo dall'Arena di Verona. Calcio, Conference League, la Hapoel Tel Aviv ferma sullo 0-0 l'Atalanta. La qualificazione si deciderà nel ritorno dei play-off. Tennis, Alcaraz torna in campo agli US Open, Formula 1 in Olanda, la Ferrari aggiornata. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora la questione migranti che agita l'Europa e l'Italia dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo patto. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati da noi come primo approdo. Sentiamo l'inviato.
3: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E proprio la questione migranti e rimpatri continua a far discutere la politica. Ci aggiorna qui in studio Francesco Macaro.
4: E sì, dunque, la politica commenta questi annunci dei paesi del Nord Europa con Fratelli d'Italia, che precisa nessun legame tra lo stop a Schengen per Ceuta e le richieste di ricollocamento dei richiedenti asilo. Una decina in tutto, spiegano, risalenti a prima del nuovo patto migrazione, patto evocato dalla maggioranza come uno dei tanti risultati del governo Meloni. Sentiamo dal partito della Premier Simona Petrucci.
5: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti.
4: Le opposizioni attaccano, dal PD all'Islain definisce le scelte della Presidente del Consiglio un clamoroso boomerang. Sui dublinanti, 5 Stelle preparano un'interrogazione al ministro Piantedosi. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Operazione, il governo ha seminato vento, ora l'Italia raccoglie tempesta. Migranti dunque, ma non solo, perché a fine agosto la politica inizia a pensare anche ai cantieri di settembre, tra tutti quello della manovra finanziaria, con Forza Italia che chiede taglio dell'IRPEF fino ai 60.000 euro di reddito e detassazione delle e la Lega che punta al contenimento dei costi dell'energia tassando gli extra profitti delle grandi banche. Impegni irrealizzabili secondo il campo largo, con l'affondo del PD che accusa il governo di aver lasciato soli gli italiani davanti all'esplosione del caro vita. Su questo sentiamo il Dem Piero De Luca.
6: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
4: Su carburanti, bollette e costi scolastici è intervenuto Giuseppe Conte criticando gli interventi di Palazzo Chigi e invocando un consiglio dei ministri straordinario e un summit dell'UE per il nuovo PNR anticrisi. Il leader 5 Stelle in una lettera su Repubblica sottolinea poi: la destra italiana ha fallito, tocca a noi offrire l'alternativa. Infine, tornando all'economia, da Verdi Sinistra Angelo Bonelli suggerisce suggerisce alla Premier Meloni di occuparsi dei problemi veri degli italiani, dice, anziché dei risico bancari.
2: Risico bancario che riguarda di nuovo il Monte dei Paschi di Siena, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, progetto che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM. Valore complessivo 34 miliardi. L'obiettivo è bloccare l'offerta da 30 miliardi e 600 milioni di euro di Intesa e Unipol. Facciamo il punto qui in studio con Paola Nania.
0: Buongiorno, i prossimi passaggi guardano a breve e a medio termine. Oggi c'è il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che parte del gruppo Generali di Trieste, che dirà la sua sull'operazione lanciata dal Monte dei Paschi e dal suo amministratore delegato Lovaglio. Una mossa che per alcuni analisti presenta molte criticità. Non a caso quattro consiglieri di Siena si sono astenuti. Allora, dicevamo, oggi c'è il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, poi a fine ottobre l'assemblea straordinaria dei soci del Monte dei Paschi, che dovrà dare il via libera definitivo, ma per nulla scontato. Per allettarli ci sono sul tavolo 4 miliardi di dividendi. Uno è in contanti, tre invece sono derivano da un pacchetto di azioni di Generali. Allora, con noi in diretta c'è Marcello Messori, che è economista dell'Istituto Universitario Europeo. Ben trovato, professore.
7: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Che possibilità di riuscita ha questa operazione?
7: Ma come lei già ricordava, vi sono vari ostacoli. Il primo è appunto ottenere la maggioranza qualificata nell'assemblea di Montepaschi, che dovrà superare il vincolo posto dall'offerta pubblica di scambio di Intesa su Montepaschi a approvare le due operazioni proposte dall'amministratore delegato. Vi è poi un ostacolo derivante dal fatto che in Banco Popolare di Milano Crédit Agricole ha una posizione di maggioranza relativa e difficilmente Montepaschi può rendere appetibile la sua offerta pubblica di scambio nei confronti di Crédit Agricole. E infine, io credo che l'eterogeneità nell'azionariato di Generali renda molto problematico anche lo scambio tra azioni Monte Paschi di Siena e Banca Generali, e quindi le possibilità di successo di queste due operazioni, a mio avviso, al momento sono basse.
0: Senta, professore, un quadro quindi complesso, questo è sicuro. C'è l'offerta pubblica di scambio anche lanciata a giugno da Intesa per acquisire il Monte dei Paschi e lo stesso offerta osteggiata da Siena. Come potrebbe comunque cambiare il quadro bancario italiano?
7: Ma io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già.
0: Lo stesso offerta osteggiata da Siena, come potrebbe comunque cambiare il quadro bancario italiano?
7: Ma io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato.

0: Una parte consistente dell'attività bancaria consiste nella gestione della ricchezza finanziaria e quindi il controllo di Generali
1: È
0: sarà
1: fondamentale.
0: decisivo, ma come dicevo, Generali ha un azionariato molto
1: Molto
0: eterogeneo.
1: grazie, grazie molte Marcello Messori, a presto, a te.
2: Messaggio del Capo dello
0: Buongiorno.
2: Stato alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo che si aprono questa sera a Taranto, Mediterraneo che oggi è attraversato da conflitti e violenze, scrive Mattarella. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Sulla città, l'annosa situazione dell'ex Silva, i problemi di occupazione e di salute a Taranto sono un impegno nazionale, afferma il Presidente, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione insieme alla Premier Giorgia Meloni, la quale, con una lettera al Prefetto, ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Silva è obiettivo prioritario del governo e ha annunciato per i primi di settembre un tavolo a Palazzo Chigi in cui saranno esaminate le manifestazioni di interesse. Sono le 8:09 e siamo alla pagina degli esteri, sempre in primo piano le crisi internazionali dall'Ucraina, l'Iran, il Medio Oriente. Francesco Mincone è in diretta qui in studio.
3: Partiamo da Israele, nuova frenata del premier Netanyahu sul piano di pace per Gaza, ancora una provocazione, poi dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Intanto i maggiori paesi europei si schierano contro l'espansione delle colonie israeliane in Cisgiordania, il cosiddetto progetto E1. Sentiamo la corrispondente.
4: La condanna europea è arrivata. In una dichiarazione congiunta, i leaders d'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna ribadiscono che le colonie in quel territorio sono illegali, non fanno che spegnere ogni speranza per un futuro Stato palestinese. Ma da tempo le condanne non bastano, non fermano i coloni e non fermano certe decisioni del governo israeliano. Il premier Netanyahu, intanto, in una nota del suo ufficio, gela anche le speranze per i passi avanti nel piano di pace messo a punto dalla presidente Trump per Gaza. La leadership politica non ha dato il via libera al dispiegamento di una forza di stabilizzazione internazionale, come detto da alcuni media, si legge, e a Gaza non si potrà cominciare a ricostruire fino a quando Hamas non deporrà le armi. Mosse dettate molto anche dalla campagna elettorale, come quella del ministro dell'estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere nel cantiere dove sorgerà il centro per le esecuzioni capitali dei palestinesi condannati per terrorismo. Immagini che hanno provocato sdegno, ma che non fermano l'ala più estrema del governo israeliano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Veniamo al braccio di ferro Stati Uniti-Iran. Blocco navale, nuove sanzioni. La nuova strategia del presidente Trump punta sulla pressione economica per costringere Teheran a scendere a patti. Il corrispondente.
5: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario del Tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Gli iraniani tengono il punto sullo stretto di Hormuz, si preparano a un nuovo scontro armato e definiscono fallimentare la strategia di Trump basata sulla pressione economica. Sentiamo la corrispondente.
6: L'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica minacciata dalla Casa Bianca fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana afferma che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani e fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento, ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà

0: In campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Passiamo alla guerra in Ucraina, il giorno dopo l'ennesima strage a Kiev. Due morti a Kharkiv negli ultimi raid russi, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia, centrata una raffineria a Perm. Poco fa la notizia di una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo.
2: È ora chiuso al traffico uno dei passaggi di frontiera fra Moldavia e Ucraina, attaccato nella notte da droni russi. Ultimo episodio di una guerra che continua a sconfinare e tenere in allerta il fianco est della NATO. In Finlandia aperta un'indagine per violazione dello spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. In Romania neutralizzato con un F-16 un drone navale vicino ad una piattaforma di gas nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen. Da una Kiev sguarnita di difese aeree, Zelensky torna a implorare missili Patriot. Vogliamo acquistarli, precisa, mentre la capitale piange i 16 morti di ieri e torna a fare i conti con gli scaffali semivuoti nei supermercati, come accadde solo a inizio guerra, colpa di missili russi che da settimane prendono di mira i magazzini alimentari. In Russia invece benzina razionata per via dei droni ucraini contro le raffinerie, ma il Cremlino ribadisce che non c'è margine per trattative di pace. C'è poi il fronte della guerra culturale, a caderne vittima Masha e Orso, il celebre cartone per bambini diffonderebbe narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il giallo di Pietracatella in Molise, madre e figlia avvelenate con la ricina. Dopo i risultati preliminari degli esami condotti dalle autorità sanitarie tedesche, massime esperte in materia, e che hanno escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina, Gianni Di Vita è stato convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
4: 6 ore di confronto per dirimere alcuni dubbi, per chiarire alcuni aspetti di precedenti dichiarazioni. Negli uffici della questura di Campobasso, davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino, c'erano Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella De Jelsi e Sara, avvelenate lo scorso dicembre a Pietracatella con la ricina, e un'amica dell'uomo, una professoressa. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono voluti approfondire. Da qui la necessità del confronto, al termine del quale nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive usati anche dalle vittime, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per presunta difterite. Non era vaccinata. Disposta dalla procura l'autopsia anche per accertare eventuali responsabilità.
5: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
6: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
5: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato. stato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
3: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna: non sono lucidissimo anche se sto bene, spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto se posso lavorare. È uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. La prossima settimana è in programma l'udienza al Tribunale del Riesame, non si esclude che Lavitola possa rilasciare dichiarazioni spontanee. Torniamo a parlare di migranti con un'ultima ora, un SOS che arriva dal Mediterraneo centrale. Sull'account X di Alarm Phone si legge di 37 persone in urgente pericolo su un gommone alla deriva partito dalla Libia. Hanno chiamato il servizio umanitario di emergenza riferendo di un imminente naufragio. Le autorità, scrive Alarm Phone, sono state allertate. Il meteo: Italia divisa in due, al sud ancora alte temperature e sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica in Lombardia, in Liguria, in Toscana. In Liguria sono stati 37.000 i fulmini che si sono abbattuti nelle ore di allerta meteo per temporali forti.
7: Torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, treni in ritardo, voli cancellati. È la fotografia del nord Italia nelle ultime ore alle prese con un'ondata eccezionale di maltempo. Allerta arancione in Lombardia, Toscana e Veneto. Il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di preallarme per 15 giorni. A Chiavari rompe gli argini il torrente Rupinaro, in Lombardia il Domaso. A Livorno annullato il mercato, Forte dei Marmi del pontile, Milano, piscine e parchi. Una frana di fango ostacola l'accesso a Portofino. Una tempesta di fulmini cade su Genova, oltre 20.000 in poche ore.
8: E a 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmini per un'oretta circa, mai vista roba del genere.
7: Sottopassi e strade allagate a Chiavari.
9: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Se apro la porta mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
7: In Trentino, chicchi di grandine come pesche e un forte calo delle temperature. A Canazei, giù di 14 gradi. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: E ascoltiamo come andrà nelle prossime ore le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
10: Ancora maltempo al nord e sull'Alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
3: I violenti temporali di queste ore sono un assaggio del prossimo autunno. Il caldo anomalo registrato questa estate avrà infatti effetti anche sui prossimi mesi, come spiega ai nostri microfoni il climatologo Gianni Messeri del consorzio LAMMA CNR.
11: Abbiamo un mare praticamente tropicale sopra i 30 gradi. Un mare così caldo mette a disposizione una enorme quantità di energia e questo si traduce durante la prossima stagione autunnale in fenomeni intensi, in alcuni casi estremi, come grandinate di grosse dimensioni. Questo è un segno del cambiamento climatico.
12: Più immettiamo calore nell'atmosfera e più alimentiamo questi fenomeni meteo estremi.
11: Ci sono dei lavori che mostrano come per ogni grado si abbia un'intensificazione delle precipitazioni del 10%. Ecco che i gradi sono 5-6 oltre la media, rischia di condizionare l'autunno ma anche poi l'inverno.
12: Come impatterà sull'inverno?
11: Le precipitazioni diventano piovose anche in zone abituate ad avere la neve. Questo crea frane, problemi idrogeologici.
12: Che fare?
11: Mitigare il cambiamento climatico cercando di non immettere CO2 in atmosfera e ricorrere a combustibili non fossili, quindi a energie rinnovabili, e trovare delle misure di adattamento agli impatti del cambiamento climatico. Non cementificare.
12: Scafornario, GR1.
3: E c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai tra gli effetti dell'emergenza climatica. È appena partita la carovana di Legambiente per monitorare lo stato di salute di quelli alpini. Le prime notizie arrivano dalla Grande Motte in Francia e non sono rassicuranti.
13: Sempre meno neve, gran caldo anche in quota. La crisi climatica fa sentire tutti i suoi effetti anche sulle Alpi, dove i ghiacciai inesorabilmente continuano a perdere volume. Dal 2000 ad oggi la loro superficie si è ridotta del 39%, un quadro preoccupante che ha trovato conferma nella prima tappa della carovana dei ghiacciai che ha esplorato il versante francese. Wanda Bonardo, naturalista, responsabile Alpi di Lega Ambiente.
14: Anche in Francia la situazione è pessima. Noi siamo stati in una zona molto importante, Tignes, col ghiacciaio della Grande Motte, dove fino a qualche anno fa si sciava tutto l'anno. Adesso il quadro è quasi impietoso. Si è formato un lago che tra l'altro deve essere controllato perché c'è il rischio che finisca sulla cittadina di Tignes. Crepacci, un ghiacciaio che non è più bianco ma è grigio scuro, e tantissima roccia che affiora.
13: La seconda tappa della carovana dei ghiacciai monitorerà il lato italiano del Monte Bianco in Valle d'Aosta. Anche qui non mancano motivi di allarme. Daniele Morgera, GR1.
3: Un'estate di caldo estremo che ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna alla Lituania, in molti casi con gravi conseguenze dirette. Incendi difficili da arginare, siccità. In Francia, dove è a rischio anche il celebre giardino di Giverny, che ispirò il pittore Claude Monet, è allarme per la scarsità d'acqua in molti settori economici. La corrispondente.
15: Archiviate 5 ondate di canicule, i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo, trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, immerse in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Le Coutre, da 40 anni, capo dei giardinieri.
16: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre linfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
15: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: La musica, tempo di novità per Luciano Ligabue. A 3 anni dall'ultimo album di inediti esce oggi in radio e digitale la canzone Qualcosa per te.
17: Sentita comunque tremare.
7: Sulla copertina del singolo c'è una musica setta, di quelle che riavvolgevamo con la matita. La luce filtra da sotto una porta e la illumina. Sembra infilata lì, come una dedica, un regalo. Ed è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Un nuovo brano per il rocker di Correggio, con il suo classico giro di chitarra. Una canzone che guarda indietro e che accompagna, così come accompagnerà i titoli di coda di Luciano, prima di tutto.
18: Io sono uno che vive di emozioni. Vivo di quello perché altrimenti non scriverei.
7: Il 4 settembre, alle ore 21:15, andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Ed è proprio un documentario diretto da Paolo Bonfadini in cui Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni. E altre date arriveranno da settembre, gran finale del tour con 15 appuntamenti in 15 città, senza repliche, ogni notte irripetibile. A partire dall'Arena di Verona il 22 settembre. Marcella Sullo, GR1.
3: Sono 8:26 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono. La linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
19: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: GR1 Sport.
21: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. Esordio balbettante per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che nell'andata dei playoff di Conference League non va oltre lo 0-0 contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv.
22: Inizia con uno 0-0 il cammino di Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. L'Hapoel Tel Aviv imbriglia i bergamaschi nell'andata del playoff di Conference League. La formazione israeliana ha già 6 partite ufficiali nelle gambe e così al 23esimo soltanto una prodezza di Carnesecchi evita il vantaggio ospite con Boateng. In campo gli occhi sono soprattutto per Gaetano, voluto da Sarri per ricoprire il ruolo di regista. La sua prova è sufficiente, ma al pari dei compagni di squadra deve ancora trovare il ritmo dei giorni migliori. L'uscita per infortunio di Scalvini, rilevato da Christensen, non semplifica il compito dell'Atalanta, che nel secondo tempo fatica, ma riesce comunque a regalarsi un finale palpitante, merito del subentrato Krstovic, che nel giro di 2 minuti sfiora l'1-0, prima di piede e poi di testa. Tra una settimana il ritorno in Ungheria, ma domenica sarà già campionato. A Bergamo arriva il Sassuolo. Francesco Albanese, GR1.
23: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario De Assis Moreira, semplicemente!
21: Presentato ieri sera davanti a 6.000 tifosi della Ravenna, Ronaldinho, capellino bianco e occhialoni per il 46enne brasiliano che giocherà in Serie C a 11 anni dall'ultima partita ufficiale, una mossa di marketing senza dubbio della proprietà, la stessa dell'Eris Bar di Venezia, ma anche la voglia per il brasiliano in Italia con il Milan di segnare il 300° gol della carriera. Passiamo alla Formula 1 adesso in Olanda per la 12ª prova del mondiale, grande attesa per le novità annunciate in casa Ferrari.
24: Si riparte dopo un mese, si riparte a tutto gas. A Zandvoort weekend sprint, infatti, una sola sessione di libere, oggi già prima qualifica, quella per la gara breve. In riva al Mare del Nord, tra le dune di questo spicchio d'Olanda, all'ultima apparizione in Formula 1, dal prossimo anno fuori dal calendario, infatti, si incrociano i destini di lepre e cacciatori, di chi scappa e chi insegue. Leader del mondiale è Kimi Antonelli, Mercedes, 50 punti di vantaggio su Hamilton.
25: Credo che io debba continuare a fare quello che ho fatto nella prima metà di stagione, cercando di migliorare, di alzare l'asticella, focalizzare sul lavoro che c'è da fare, non sul risultato finale, ma su come arrivare a raggiungere quel risultato. Però non credo che servano cambiamenti ulteriori.
24: A inseguire il compagno Russell, ma soprattutto le due Ferrari. La rossa a Zandvoort porta un nuovo fondo e a Monza ci sarà anche il nuovo motore. Saranno insomma gare decisive per capire se il cavallino potrà davvero lottare per il titolo, spiega Leclerc.
26: Più ci avviciniamo alla fine del campionato, più capiamo dove possiamo sperare di finire. Noi dobbiamo sempre spingere come dei matti fino all'ultimo giro di quest'anno e faremo di tutto per rendere la vita difficile a Mercedes.
24: E poi gli altri, Verstappen, un fondo UAE fresco di rinnovo, le McLaren fortissime in Ungheria, insomma, tanta carne al fuoco. Libera alle 12.30, qualifiche sprint alle 16.30, il tutto probabilmente pure sotto la pioggia. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
21: Dopo mesi tormentati, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo.
27: Tre parole, estamos de vuelta, stiamo tornando, per il grande annuncio sui social. 138 i giorni trascorsi dall'ultima apparizione in campo, 1000 le voci e le pseudo notizie a questo punto incontrollate delle ultime settimane, addirittura su una presunta depressione. Poi i fatti, il polso destro funziona dopo gli ultimi test contro un avversario di livello, l'altro lungo degente Holger Rune. La condizione fisica certo sarà ancora da testare, considerando temperature e umidità della tarda estate newyorkese per difendere il titolo dello scorso anno e porre fine al mini calvario. Sciagurata a metà aprile fu la decisione di partecipare al 500 di Barcellona dopo essere stato messo alla frusta da Sinner nella finale di Monte Carlo. In questi 4 mesi il campione murciano ha dovuto rinunciare a 2 slam, 4 Masters 1000 e alla seconda posizione nel ranking, inevitabilmente scavalcato da Sasha Zverev. Ora ripartono la giostra e la rincorsa al vero rivale, ma l'alto atesino ancora non ha sciolto del tutto le riserve sulla sua partecipazione allo US Open e non è detto che si lasci influenzare dalla inattesa scelta dell'antagonista per eccellenza, ma al Flesh & Meadows per appassionati e organizzatori la speranza è ora concreta. Se Carlos chiama, Yannick dovrà rispondere. Guido Ardone, GR1.
21: In attesa di capire se Sinner sarà presente agli US Open, l'Italia del tennis si fa comunque valere negli Stati Uniti. A Cincinnati Flavio Cobolli raggiunge la prima semifinale della carriera in un Master 1000 battendo in rimonta Pole. Domani si giocherà la finale contro Fields. Oggi alle 16 a Göteborg esordio per la nazionale di pallavolo femminile agli europei, unico titolo che manca nell'era Velasco, e Gonu e compagne sfideranno la Croazia. Ci fermiamo qui, buon ascolto.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
29: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano la Montepaschi di Siena, ieri la doppia offerta su BPM Banca Generali del costo complessivo di 34 miliardi, il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese ha approvato insomma la mossa del numero uno Luigi Lovaglio. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena e creare il terzo polo bancario italiano. Operazione complessa, oggi è previsto il CDA di Banca Generali, a fine ottobre si attende il via libera non scontato degli azionisti di MPS. Sul piatto 4 miliardi di dividendi tra contanti e azioni generali. E ora andiamo subito a Milano per vedere come reagiscono i mercati a questo risico bancario. Federico Simonelli, a te.
3: Sì, oggi attenzione a Piazza Affari, tutto il settore bancario dopo la formalizzazione della doppia offerta in azioni da 34 miliardi di Montepaschi, lo ricevate, verso Banca Generali e Banco BPM. Ieri ancora cautela sui titoli coinvolti, che sono molti, oggi si muovono poco sopra la parità in questo momento, con un'apertura di Piazza Affari leggermente in positivo. Montepaschi ad esempio guadagna lo 0,1%, Intesa San Paolo e Banco BPM sono sostanzialmente intorno alla parità. L'apertura delle piazze europee è stata cauta anche quest'oggi, sui mercati tornano le tensioni legate alle materie prime da una parte e al debito americano dall'altra, la guerra economica promessa da Trump all'Iran ha riportato al rialzo il prezzo del greggio, che ora scambia $93.3. Linea voi.
2: Grazie, parliamo proprio delle crisi internazionali in atto, Medio Oriente, Russia e Ucraina. Qui il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, questa mattina altre due vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia e nella Crimea occupata, e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Sul fronte Stati Uniti-Iran resta il nodo Hormuz, la nuova strategia di Trump, lo dicevamo, punta su un blocco navale e nuove sanzioni. La Repubblica Islamica tiene il punto sullo stretto e definisce fallimentare la pressione economica promessa dalla Casa Bianca. Parliamo di migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
4: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescando almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia quattro migranti espulsi dall'Austria, e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La cronaca: una donna di 57 anni morta a Tito, vicino a Potenza, dopo essere stata soccorsa in casa in condizioni gravissime. L'allarme ai sanitari lanciato dal marito e dal figlio, che erano con lei e che in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori. Il decesso è avvenuto in ospedale. La donna aveva un grave trauma al volto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Indagano per omicidio. Meteo: ancora caldo e sole al sud, mentre sulle regioni del centro-nord imperversa il maltempo, torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, situazione critica in Toscana, chiusi per allerta arancione parchi, giardini e le piste ciclabili lungo l'Arno. In Val Camonica 57 persone evacuate per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. In Liguria c'è stata invece una pioggia di fulmini e una vera e propria tempesta. Su Genova 20.000 quelli abbattutisi sulla città. Uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di 20 miglia, chiave ha rotto gli argini, il torrente Rupinaro. Ascoltiamo le testimonianze di alcuni residenti.
5: A 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ci ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmine per un'oretta circa, mai vista roba del genere.
6: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Si apre la porta, mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
2: Voltiamo pagina, parliamo ora di una piccola città ma di dimensioni sempre più internazionali. Todi, in provincia di Perugia, non è solo una meta turistica ma anche patria d'elezione nel cuore di una regione da sempre amata dagli stranieri.
0: C'è chi raggiunge l'Umbria per qualche giorno, c'è chi l'ha scelta come luogo dell'anima. Nel comune di Todi il 10%, contando solo i residenti, è di nazionalità straniera, per di più da Stati Uniti, Australia, ma anche dal nord Europa, Spagna. Persone che hanno deciso di comprare casa o affittarla per stanziarsi diversi mesi l'anno, con la fame e l'impegno di integrarsi nel territorio, facendo comunità tra loro a partire da un gruppo social.
1: Questo gruppo su Facebook, Friends of Todi, ha fatto una differenza nella nostra vita, perché tramite questo gruppo possiamo parlare con altri americani qui che devono scoprire Todi, devono scoprire l'Umbria.
0: Un turismo che cambia nome e diventa di casa, uno con la comunità, che valorizza e arricchisce il territorio promuovendo eventi culturali e artistici, come Artex, un'associazione che promuove mostre e programmi di residenza per artisti stranieri, alla quale il comune ha concesso uno spazio espositivo attivo tutto l'anno.
7: Todi ha un ingrediente segreto, è internazionale e locale insieme.
0: Non solo arte figurativa, Open Affinity, associazione no profit che promuove attività musicali in vari paesi, a Todi da 3 anni ha dato il via a un festival operistico che si terrà a settembre. Marta Michelini, GR1.
2: Sono le 9:06, torna alla musica di Radio 1, ora prossimo GR come sempre alle 10.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
13: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
14: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
15: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
16: E voilà, una ghiotta bontà!
17: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
16: Kiwi e Arturo!
18: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
19: Buona festa dell'amicizia, Frido!
20: Prendila! Presa!
18: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

ore, beh, facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione dalla sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da Mossia molto mossi, Mar Ligure, Mare, Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La contromossa di Montepaschi di Siena, una doppia offerta su BPM e Banca Generali del costo complessivo di 34 miliardi. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano del numero 1 Luigi Lovaglio, che proprio in questi momenti sta spiegando l'operazione agli analisti finanziari. Vogliamo creare un gruppo da 80 miliardi di euro, ha detto Lovaglio, il secondo italiano e tra le prime 10 banche europee. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena da 30,6 miliardi. Abbiamo intervistato l'economista Marcello Messori per capire che scenario potrebbe aprirsi.
3: Io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato finanziario e bancario italiano. La partita definitiva però si giocherà sul controllo di Generali.
2: Il conflitto russo-ucraino, salito a 4 il numero dei morti causati dall'ultimo raid russo su Kharkiv. La seconda città ucraina continua a subire un martellamento continuo da parte delle forze di Mosca. Ieri presa di mira Kiev con 16 morti. Zelensky ha promesso vendette e chiesto agli alleati missili intercettori capaci di arginare gli attacchi. Le sanzioni e le pressioni non sono la soluzione. Così Pechino sulla crisi Stati Uniti-Iran e il piano di Trump, che ha come obiettivo quello di strozzare l'economia della Repubblica Islamica per portarla al tavolo delle trattative. Il capo della Casa Bianca resta nel frattempo convinto della sua scelta sul conflitto. Il corrispondente.
4: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario del Tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra, dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Di crisi internazionale ha parlato il presidente Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. La cronaca: si indaga per omicidio sulla morte della donna di 57 anni trovata in gravissime condizioni in casa a Tito, vicino Potenza, con un trauma al volto. Il decesso in ospedale dopo l'intervento dei sanitari, che erano stati allertati dal marito e dal figlio. Entrambi erano con lei e in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro. Meteo: ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte del centro. In tutto sono stati oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di frane, allagamenti e danni a strade e ponti. La situazione più critica è in Lombardia. 250 persone hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato dall'innalzamento di un torrente e da una frana. In Toscana, chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli, tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova. Al via a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia di inaugurazione. Tutto è pronto per questa mini Olimpiade. Il servizio di Fabio Bottiglione.
5: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
2: La musica, un tour a settembre, una nuova canzone in uscita proprio oggi, non finisce mai di stupire il rocker di Correggio.
0: Ti ho sentita cambiare per sempre e comunque far finta di niente.
2: Qualcosa per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi. Poi 15 appuntamenti nei palazzetti d'Italia per rendere quelle notti sempre speciali per i fan. Data zero a Jesolo il 12 settembre, tra i concerti più attesi quello all'Arena di Verona il 22 settembre, gran finale all'Unipol Dome di Milano il 24 ottobre. Non solo musica per Ligabue, torna in libreria Fuori e Dentro il Borgo la sua raccolta di racconti rivista e ampliata. Sono le 10:06, prossimo GR1 alle 11.
1: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
6: Un telegiornale dove i conduttori artificiali leggono le notizie 24 ore al giorno. Un negozio dove paghi col volto o con un QR code senza quasi fermarti. Una conversazione tra italiani e cinesi che scorre in tempo reale grazie a piccoli traduttori indossabili. Sono fotografie che raccontano come la Cina stia dettando la marcia al mondo sull'uso di tecnologie sempre più evolute. E oggi vi portiamo in viaggio con noi. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini e come ogni venerdì accanto a me c'è la nostra collega Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
7: Buongiorno a tutti.
6: Che è stata in Cina per raccontarci tante novità di questo paese lanciato a razzo sul futuro. E oggi noi proviamo a completare il viaggio tra una società che potrebbe somigliare alla nostra nel giro di qualche anno. Prima di ascoltare Barbara però la voce come sempre di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora in Cina l'intelligenza artificiale non sembra un esperimento, sembra come l'elettricità, è invisibile ma sta dappertutto ed è proprio incorporata nella guida quotidiana. Questa cosa renderà il mondo più comodo o più controllabile da voi macchine e dai poteri che vi posseggono? Tu che ne dici?
8: Direi che il comfort e il controllo spesso si intrecciano, no? L'AI come l'elettricità ci rende la vita più comoda, certo, ma ogni strumento che sa tanto di noi è anche una leva di potere. La chiave è chi decide e come lo fa. Perciò più che temere le macchine, io mi chiederei chi scrive le regole. E lì servono persone che non si lasciano sedurre né dall'illusione del controllo né da quella del comfort assoluto.
6: Barbara, la volta scorsa ci hai parlato dei robot, questa volta invece entriamo un po' nel tuo mestiere, il nostro mestiere, perché hai visitato la TV del futuro. Come sarà la televisione nei prossimi anni dall'esperienza che tu hai visto in Cina?
7: La televisione non sarà una televisione. Qui stiamo parlando di SMG, cioè Shanghai Media Group, che in cinese si chiama Itai Media Group. È una sorta di Bloomberg cinese, cioè una televisione che fa un live stream continuo sui sistemi finanziari, educa tutta la popolazione sull'economia cinese e anche gestisce l'interazione con gli imprenditori stranieri e con l'economia mondiale. Ti dico solo che ha tra i 200 e i 500 milioni di contatti e visualizzazioni. Nasce già come una piattaforma, la televisione tradizionale cinese che è la CCTV è come la RAI che poi piano piano diventa una media company, mentre quella nasce come una piattaforma e ha televisione, radio, piattaforme streaming, social network, AI newsroom e un magazine di contatti e visualizzazioni. Nasce già come una piattaforma, la televisione tradizionale cinese che è la CCTV è come la RAI che poi piano piano diventa una media company, mentre quella nasce come una piattaforma e ha televisione, radio, piattaforme streaming, social network, AI newsroom e un magazine. La cosa che mi ha sorpreso di più è che il

0: soltanto delle news.
1: Senti,
0: hanno anche un sito di live commerce,
2: vendono le cose in diretta come una televendita vecchio stile, solo fatta con i social network,
0: e hanno anche una organizzazione di tantissimi eventi nelle città, tanto che c'è un ramo della televisione che si occupa solo di studiare i dati delle città e dei comportamenti dei cittadini.
2: Mi dicevi che l'intelligenza artificiale lì è considerata ormai una specie di collega di lavoro, cioè c'è il giornalista, c'è il creativo e poi c'è l'intelligenza artificiale che fa parte un po' del team, è così?
0: Sì, diciamo che loro non si pongono assolutamente il problema della sostituzione che ci poniamo qui, ma hanno, diciamo, creato un'infrastruttura in cui l'intelligenza artificiale ha un ruolo di intermedio con dei ruoli nuovi che non c'erano prima. Loro hanno per esempio l'obbligo di mettere dei segnali quando un contenuto è creato dalle AI, ma hanno per esempio un utilizzo dell'agentic AI, cioè le AI che agisce e che agisce in forma di conduttore avatar, molto più semplice di quello che possiamo immaginare. Cioè c'è un conduttore che ha la fiducia del pubblico ed è un conduttore in carne e ossa. A tratti, come può capitare anche a noi conduttori del TG1, o si trova in trasferta e magari c'è una notizia sul suo argomento, oppure non fa in tempo ad arrivare in studio, e a quel punto è lui che scrive il testo per l'agente, il suo agente AI, che va in onda. Però l'agente sa a casa che il volto è lo stesso del conduttore, ma che è il conduttore che ha scritto quel testo, e quindi non è sostitutivo, è soltanto, diciamo così, un tappabuchi. Questa è una delle funzioni.
2: Tu che conduci il TG1, te lo faresti un tuo doppio che ti sostituisce magari quando vieni qui in radio a fare le trasmissioni?
0: Ma io vorrei farlo per la trasmissione codice, così quando bisogna aggiornare, diciamo, le cose all'ultimo momento, e lì non è che è come il TG1 in cui si può scendere in studio in ogni momento, possiamo lanciare il mio avatar, insomma, il mio agente AI che aggiorna la notizia, e sono sempre io comunque che la scrivo. Poi hanno una loro intelligenza artificiale aziendale, che è proprio solo di quella azienda, che è basata su DeepSeek. Tutti i giornalisti possono utilizzarla, ma non possono scrivere interamente il pezzo solo con l'intelligenza artificiale. Viene usata prevalentemente per fare i titoli, perché quello trova il titolo geniale in pochi secondi e quindi gli fa risparmiare tempo, per fare le ricerche e poi per fare l'editing, però non per creare del tutto il contenuto. Noi adesso parliamo ancora di multimedia, ma è come se fosse multicodice, cioè sono proprio i dati che si aggregano e poi vengono ripartiti per i diversi team che si occupano della TV, della radio, ma tutto confluisce in un bacino centrale. Cioè se tu, Massimo, vai a fare una trasferta in India, mandi continuamente delle foto in redazione e quelle foto vengono distribuite per il magazine, per la social media, per la televisione, e vengono rieditati da uomini e intelligenze artificiali in ogni forma.
2: Cioè, questo è l'aspetto organizzativo che viene ammodernato dalla tecnologia, però c'è un lato più delicato, che è quello messo in evidenza da molte ricerche, secondo cui questi modelli cinesi sono addestrati per dare una rappresentazione positiva della Cina. Tu hai avuto la sensazione di una tecnologia neutrale oppure di strumenti che sono già impregnati di una certa visione del mondo?
0: A questa domanda io non ti posso rispondere per una semplice ragione, che le trasmissioni che ho sentito io erano in cinese, quindi anche se loro mi hanno fatto sedere al posto del loro conduttore e ho annunciato un inizio di telegiornale in cinese, ma non capisco il cinese, quindi su questo non ho potuto approfondire.
2: Hai visto un sacco di gente in giro che gira con i dispositivi per tradurre in tempo reale il cinese da qualsiasi lingua?
0: Assolutamente, ci hanno fatto fare una serie di visite dove tutte le persone che ci facevano fare la visita e che parlavano in inglese leggevano in realtà dagli occhiali, avevano il testo sugli occhiali, per cui non sbagliavano una parola.
2: Senti, hai detto prima che nella redazione c'è anche un team che studia la città dal punto di vista dei dati. A che serve? Qual è il legame con il giornalismo?
0: Esatto, questa è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché loro ovviamente legano, come ho detto prima, tutto ai dati, alla produzione dei dei dati. Quindi hanno creato dal 2015 un laboratorio che studia le città emergenti e la direttrice Julie Shen, che è giovanissima, ci ha raccontato appunto come loro stabiliscano quali sono le città

0: di primo livello, e il primo livello per loro significa la possibilità di raccogliere dati e studiare come le persone vivono in queste città, elaborare poi questi big data provenienti dalle piattaforme e dalle aziende e ampliare l'impatto di aiuto dei cittadini a comprendere l'economia e il modo di fare business cinese. Adesso dal mese di agosto tutti i contenuti saranno anche tradotti dalle AI in tutte le lingue e quindi potranno anche aiutare in maniera molto più mirata e di precisione gli imprenditori stranieri che vogliono investire in queste città, dandogli proprio i dati nel dettaglio su come crescono queste aziende in queste città, come cresce la città e come crescono gli individui.
1: Senti, tu hai vissuto anche un po' la quotidianità cinese. È vero che ormai non solo il contante è qualcosa del secolo scorso, ma anche le carte sono quasi sparite perché si paga con altri mezzi molto più comodi.
0: La cosa interessante della Cina è che veramente è passata da banconota direttamente all'app, cioè nel senso la carta di credito ha avuto una vita molto molto breve e transitoria, per cui loro utilizzano solo WeChat, che è come noi utilizziamo WhatsApp, oppure Alipay, e utilizzano anche il riconoscimento facciale per pagare. Se sei un cittadino cinese puoi pagare direttamente con l'impronta dell'iride, per esempio dalle macchinette pubbliche.
1: Questo aspetto qua, che è legato alla privacy, secondo te è sentito oppure è indifferente al popolo cinese?
0: Per loro è completamente indifferente. Loro stanno in una dimensione, a parte politica, ovviamente differente dalla nostra, con un ruolo del partito completamente differente dalla politica italiana ma anche europea, ma sono in una dimensione anche proprio ulteriore, cioè loro pensano alla raccolta di dati. È già tutto un codice riscomponibile in dati che poi possono essere riaggregati in mille forme, quindi l'idea che il dato è mio non ha più proprio alcun senso. Facevo prima l'esempio delle fotografie. Noi come giornalisti siamo sempre molto orgogliosi della nostra firma, no? Cioè, se quello l'ho girato io, voglio che sia firmato l'intervista. Lì viene proprio buttato tutto in un calderone e giornalisti e intelligenze artificiali rieditano per tutti, ma per loro l'obiettivo è far crescere il sistema e l'ecosistema, non l'individuo.
1: Ma questo secondo te in definitiva è un modello che noi possiamo importare, oppure dobbiamo continuare a difendere i nostri diritti, la nostra democrazia e i valori che ci differenziano dalla Cina così come è impostata dal Partito Comunista?
0: Beh, sicuramente noi abbiamo altri valori che ci interessa preservare. Quello che mi domando è l'impatto del digitale sui paesi democratici è veramente diverso e stenta molto di più rispetto ai paesi con delle autocrazie o anche con delle dittature. E di fatto il digitale sembra calzare e andare molto più veloce in queste direzioni, in questi paesi. E quindi mi domando qual è lo spazio per le democrazie in un'era digitale che sta correndo così tanto da non porsi determinati problemi che ci poniamo solo qui in Europa. E infatti devo dire che purtroppo l'Europa, che ha questa grande qualità di vita, per questi paesi non ha più un grandissimo valore, neanche come mercato.
1: Almeno come, diciamo, viaggio vacanza, forse qualcosa rimane da spendere.
0: Quello rimane il salotto del mondo. L'Italia è amatissima per il turismo, però ci vedono come se fossimo, non so, l'impero romano dopo la caduta. Proprio un'idea, questi li abbiamo persi. Laddove io non vivrei in nessun altro posto che non sia l'Europa, perché ecco, questo mondo digitale è un inferno.
1: Difendiamolo. Grazie a Barbara Carfagna, grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceruffolini,
0: Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato, una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
3: Ah. È arrivata questa per lei.
4: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo. Farò ricorso sulla Gazzetta.
5: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
10: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
9: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
7: La legge di Lidia Poet. Da martedì alle 21.30. Rai 1.
0: Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 10.28 e 56 secondi. Venerdì 21 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci, condizionati dalla pioggia, da forti temporali, soprattutto in Liguria. Abbiamo diverse strade allagate in Autosole, ma anche in A15, la Parma La Spezia, il bivio della 12, la strada statale dell'aeroporto di Malpensa, in area Ligure. Prevalentemente sulla Milano-Genova, sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce e sulla Genova-Ventimiglia. Abbiamo code sul traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix verso la Francia con tempi di attesa di 15 minuti, sulla 15 Parma-La Spezia code per 2 km tra Pontremoli e Berceto, sulla tangenziale ovest di Milano code per un recupero di un veicolo incidentato tra Settimo Milanese e la Via Givenese Nuova, sulla statale della Betone del Brennero code per un incidente tra Piedi Castello e Trento. E andiamo poi sulla in Autosole per segnalarvi delle code tra Capo e Caglianello verso Napoli e sulla 14 code tra Termoli e Vasto. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza.
0: In collaborazione con il CIS.
13: I podcast di Radio 1.
14: Sono ancora a Greenway. In effetti nello scorso episodio mi sono persa dietro Roger Ackroyd e mi sono dimenticata di dire che ho finito di fare il giro della casa e mi sto avviando verso il giardino, direi il parco, grandissimo, da un lato confina con il fiume e dall'altro con la ferrovia. Da lontano vedo il vapore che spunta tra gli alberi, deve essere lo steam train di cui mi hanno parlato all'ufficio del turismo. Sì, è proprio lui. A mano che il vapore si avvicina, infatti, arriva anche il suono che registro subito. Devo essere piuttosto buffa con questo registratore in mano a catturare il rumore che fanno rametti che si spezzano, passi sul selciato, vento tra i rami, come se in Italia avessero un suono diverso, come se si sentisse in qualche modo la tua presenza, cara Agata, anche tra queste frasche. Ma poi penso che sì, ce l'hanno un suono diverso, e di certo uno steam train, un treno a vapore che attraversa un bosco, non saprei nemmeno dove cercarlo vicino a Roma. Sto cercando la boat house, più che una rimessa per le barche, una vera e propria casetta a due piani, come leggo nella guida. Ispirandoti a questo luogo, hai scritto la scena di uno degli omicidi di Dead Man's Folly, in italiano La sagra del delitto, romanzo del 1956.
15: Una breve discesa ripida conduceva alla porta della darsena sporgente sul fiume e con sotto un approdo e un magazzino con le barche. La signora Oliver tolse una chiave da una tasca, nascosta tra i suoi drappeggi purpurei, e aprì la porta. «Siamo venuti solo per un salutino, Marlene», disse Guy entrando. Provò un po' di rimorso per i suoi ingiusti sospetti sulla lealtà di Marlene, poiché la ragazza, in un'artistica posa di cadavere, rappresentava con coscienza la sua parte, distesa sul pavimento presso la finestra. Marlene non diede risposta, giaceva assolutamente immobile. I leggeri soffi di vento che spiravano dalla finestra aperta facevano frusciare un mucchio di giornali a fumetti sparsi sul tavolo.
14: Chiedo le indicazioni a una famiglia molto carina che avevo già notato entrando. Ho il registratore spento. Sono così simpatici che chiedo loro di ripetere quello che mi hanno detto affinché io possa registrarlo.
16: Please, ask me again if I want to go there.
3: Do you want to go to the boathouse where Dead Man's Folly was filmed?
10: Yes, I want.
3: With David Suchet.
14: Stanno al gioco, ma poi ci viene a tutti da ridere.
3: Right. Take the right, take the right.
14: Ci tengono però a ricordarmi il nome di David Suchet, interprete della versione televisiva di Dead Man's Folly, evidentemente molto nota in Inghilterra.
3: And then you have a choice when you get further down. You can either go left or right. It doesn't matter which way you go. It'll bring you to the boathouse.
10: Okay, and then I find them. And you'll see a dead man.
3: Yes.
10: Okay, bye-bye.
14: Comunque, alla fine arrivo alla boathouse, che sta ovviamente per chiudere. Ma il volontario incaricato di seguire i visitatori che si spingono fino a qui mi fa entrare lo stesso, almeno per vedere l'affaccio sul fiume Dart. Bellissimo. Mi mostra l'apertura sul pavimento, un tempo evidentemente usata come una specie di piscina nel fiume. Mi spiega che adesso la boathouse serve più che altro per accogliere i turisti che arrivano in battello da Dartmouth, soprattutto nei giorni del festival. E io gli racconto la mia avventura per arrivare fino lì. Il volontario si chiama Chris, mi dice che faceva il poliziotto e ora è in pensione, proprio come Poirot, penso.
10: Yes.
16: I retired about 3 years ago.
10: What did you do before?
16: I was a policeman for 30 plus years.
10: Policeman? Where? Here?
16: Major crime team.
14: Mi racconta che si è occupato per anni di major crimes. Chiedo quanti assassini ci sono ogni anno nel Devon e lui mi risponde centinaia. Mi stupisco del numero, mi risponde capitano, it happens. Ripenso a quello che tu hai scritto, che il delitto è una cosa semplice, murder is easy, capita. Comunque i motivi per cui le persone uccidono sono sempre gli stessi, anche se mi dice che la maggior parte dei delitti su cui ha dovuto indagare sono molto semplici. Uomini che uccidono le donne, nessun mistero. Saluto Chris e torno verso casa costeggiando il fiume Dart, tanto amato dalla tua mamma Clara. Clara, l'ho già detto, non fa in tempo a vedere Greenway ad affacciarsi dalla boathouse. Muore infatti poco dopo la pubblicazione di Roger Ackroyd, il 5 aprile del 1926. E tutto intorno a te inizia a sgretolarsi. Tuo marito Archie non viene al funerale, è in Spagna per lavoro e decide di non rientrare. Da sola devi affrontare questo dolore immenso e poi svuotare la tua casa amatissima, Ashfield. Non c'è nemmeno tua sorella Maggio ad aiutarti. Su Monty, come al solito, non c'è proprio da contarci. Dopo la Prima Guerra Mondiale ha intrapreso una serie di attività fallimentari che hanno portato te, tua sorella, ma soprattutto tuo cognato a prestargli costantemente denaro. Soprattutto ha sviluppato una dipendenza patologica da sostanze stupefacenti. Sei tu da sola allora, con la piccola Rosalind che adesso ha 7 anni. Non puoi crollare. Non mi capacito che Archie ti abbia lasciata sola in questa circostanza. Ne ho parlato con Marco Amici e Davide Astegiano.
17: Diciamo che lui era il tipo di persona che non voleva avere persone infelici intorno. A lei lo dice. E lui la lascia in quella casa che dobbiamo immaginare come la casa quasi di un accumulatore seriale. Perché la famiglia di Agatha collezionava di tutto, ma veramente di tutto. E lo stesso facevano i genitori dei suoi genitori. Infatti, se andate a Greenway adesso trovate un ordine che è un po' fittizio. C'è forse una sala dove vengono esposti dei piatti, dei servizi d'argento, c'è anche la sua medaglia da Dame dell'Impero, che avevano ritrovato in mezzo proprio a dei piatti messi impilati, perché non c'era ordine, non c'era nulla. Immaginate che insomma. Agatha Christie è nata nel 1890, quindi dentro Ashfield, che comunque era stata comprata proprio dai genitori per la nascita dei loro figli, c'era già accumulata una storia quasi un secolo in nemmeno 10-20 anni. Quindi si è ritrovata a dover scavare nel continuo passato e nella mancanza della madre, tanto che lì inizia a avere anche lei dei mancamenti. Firma addirittura un assegno con un altro nome, non si rende conto, e inizia a perdere un po' la sua presa sulla realtà.
18: Forse ero già esaurita, ma la fatica di dover smontare tutta la casa, i ricordi che mi assalivano a frotte e le notti insonni mi ridussero in un tale stato di nervosismo che non sapevo quasi quello che facevo. Lavoravo più di 10 ore al giorno, sgombrando camera dopo camera e trasportando montagne di oggetti. C'era da impazzire, c'erano degli oggetti difficili da sistemare, come la grande corona mortuaria di mio padre, conservata sotto un'enorme campana di vetro. Non sapevo cosa farmene di un inutile trofeo e d'altra parte non me la sentivo di buttarlo via. Finalmente trovai la soluzione. Poiché la signora Potter, la cuoca della mamma, l'aveva sempre ammirato, glielo regalai, facendola felice. Ashfield era l'unica casa in cui i miei genitori erano vissuti dopo il matrimonio.
14: I mesi passano, arriva maggio e poi giugno, e a luglio pensi che è arrivato anche per te il tempo di una vacanza. Ma Archie arriva a Torquay per dirti che è finita. L'incubo della tua infanzia, quello del bandito, The Gunman, un uomo sconosciuto che prende le sembianze delle persone accanto a te, si materializza nel vederlo così distante.
18: Non c'è niente che possa descrivere quello che provai in quel momento, quando il ricordo del mio incubo di bambina e dell'orrore che mi afferrava quando, seduta al tavolo del tè, guardavo una persona cara e mi accorgevo che al posto suo c'era un estraneo. Fu questo l'effetto che mi fece Archie.
14: Tra l'agosto e il dicembre del 1926 Archie, almeno in teoria, vive ancora a casa. In realtà non ha un posto fisso, dorme un po' a Styles, un po' al club del golf, va e viene. Passa spesso i weekend in compagnia dei suoi amici James. Da loro può vedere Nancy Neal, la donna con cui ha ormai da qualche anno una relazione. Te lo ha detto una mattina. Tu ti eri accorta che qualcosa non andava, pensavi a un problema sul lavoro, una malattia. Per questo sapere che è soltanto una storia con un'altra donna all'inizio ti sembra il minore dei mali, ma non hai capito. Non è una storia passeggera. Archie di questa donna si è innamorato, vuole sposarla. Tu resisti, non accetti il divorzio, non accetti l'idea che il tuo matrimonio sia finito. Dici che lo fai per Rosalind soprattutto, perché il legame tra padre e figlia è fortissimo, ma sai benissimo che proprio per questo motivo non dipende in alcun modo da te, dalla tua presenza. Il ritratto incompiuto, romanzo che pubblicherai con lo pseudonimo di Mary Westmacott, quella che in molti considerano la tua alter ego, Celia, si sente dire dalla figlia: a papà tu non piaci tanto, ma io sì. Così arriviamo alla mattina del 3 dicembre. Tu e Archie fate colazione a Styles, poi lui parte per Londra. Dice che passerà il fine settimana con i soliti amici. Dice amici, ma tu sai benissimo con chi starà. Tu, Agatha, rimani a casa, mandi Rosalind a Londra con la tua segretaria e amica Charlotte Fisher, detta Carlo. Dici che va tutto bene, ma non va bene niente. Quella sera stessa scrivi due lettere, una a Archie e una a Carlo. Prendi la tua Morris Coley, che ti piace tanto guidare, e lasci Styles. E sparisci per 11 giorni.
19: GR2
20: Radio Giorno, direttore Gustavo Silva.
21: Più affascinante dei suoi romanzi è stata definita l'autobiografia di Agatha Christie, la grande scrittrice di gialli morta circa 2 anni fa ad 85 anni. Il libro è in vendita.
14: L'11 novembre 1977, a 2 anni dalla tua morte, il GR2 annuncia l'uscita della tua autobiografia.
21: Scomparve per 11 giorni. La sua auto fu trovata in bilico su un precipizio e si ritenne che la scrittrice, già allora famosa, si fosse uccisa.
14: Si intitola La mia vita e l'hai scritta tra il 1950 e il 1965.
21: E questo vuoto è rimasto anche nell'autobiografia, che per il resto è anche un prezioso scorcio della vita inglese di quasi un secolo, dall'epoca vittoriana al secondo dopoguerra.
14: Tutti si aspettano che sveli il cosiddetto mistero della tua scomparsa, ma la delusione è massima. Nel 1979, 3 anni dopo la tua morte, esce il film Agatha, diretto da Michael Apted. Nei titoli di testa compare un disclaimer esplicito. La storia che stiamo per vedere è una soluzione immaginaria a un autentico mistero. La citazione è tratta dal romanzo di Kathleen Tynan, The Agatha Christie Mystery, il mistero di Agatha Christie. Tu sei interpretata da Vanessa Redgrave, Archie da Timothy Dalton. Nel cast c'è anche Dustin Hoffman che interpreta Wally Stanton, un giornalista americano che segue la vicenda da vicino. Il film propone una lettura radicale, la scomparsa come un atto deliberato, una messa in scena pensata per distruggere i piani di Archie. Un piano che nel racconto cinematografico viene sventato all'ultimo momento. I tuoi eredi e soprattutto tua figlia Rosalind tentano di impedirne l'uscita, ma senza successo.
1: A 20 anni dalla morte di Agatha Christie è stato svelato uno dei più intriganti misteri che la riguardano.
14: Anni dopo, nel 1998, lo scrittore inglese Jared Cade pubblica Agatha Christie and the 11 Missing Days, Agatha Christie e gli 11 giorni mancanti. Anche lui sostiene l'ipotesi di una scomparsa pianificata, pensata per mettere in difficoltà tuo marito. Ti hanno finalmente smascherata.
2: Pare di sì. Questa almeno la conclusione del britannico scrittore Jared Cade, che ha svelato il mistero della pagina nascosta della biografia di zia Agatha. Nel 1926 la molto onorevole signora Christie sparì infatti dalla sua casa nel Berkshire per 11 giorni. Si nascose in un hotel di Harrogate, Yorkshire del Sud, per vendicarsi del marito che la tradiva con una segretaria. La trama della sua fiction ad uso privato era stata studiata a puntino. Dagli indizi lasciati a giusta posta, la polizia avrebbe dovuto incolpare il marito di omicidio. Ricamando merletti, zia Agatha seguiva dal suo rifugio le cronache appassionate dei giornali. Ma la realtà non fu romanzesca, la polizia non ebbe mai sospetti sul marito ed Agatha un po' scornata.
14: Zia Agatha, onorevole signora, fiction a uso privato, Agatha scornata. La verità è che è tutto falso. Eppure questa lettura complottista sono 100 anni che ce la troviamo tra i piedi ogni volta che parliamo di te.
2: Era molto irascibile, signora in giallo, i fans grati ringraziano.
14: Perché? Ne ho parlato con Lucy Worsley.
22: It really galls me, it annoys me, it gets up my nose.
14: Worsley dice che quello che la manda più in bestia è che ancora oggi c'è chi afferma che della scomparsa del 1926 tu non hai mai parlato. Falso. Ne hai parlato in un'intervista al Daily Mail nel 1928. Hai raccontato di esserti sentita disperata, malata, di aver tentato il suicidio e poi di averci ripensato e di esserti nascosta sperando che Archie venisse a cercarti. Hai messo tutto nero su bianco, ma nessuno ti ha creduta.
22: People didn't take it in somehow. They didn't listen. This isn't the story that they wanted to hear.
14: Non è questa la storia che la gente vuole sentire. Si preferisce pensarti come una strega, infida, ambigua, manipolatrice, una che ha cercato di incastrare il marito per omicidio.
22: Was compelled to give it because at this time she was in the divorce court.
14: Tu nel 1928 stai divorziando, sei obbligata a dire cosa ti è successo, devi dire ai giudici che non sei la donna folle e pericolosa descritta dai giornali, ma una buona madre che non avrebbe mai fatto del male a sua figlia. Lo dici esplicitamente nell'intervista, ero malata, ma mia figlia era al sicuro.
22: Despite her fame and her success and her later happiness, I still feel this sense of unfinished business about Agatha Christie. I don't think she was treated fairly in the 1920s and I don't think she's been treated fairly since.
14: Trovo che la ricostruzione migliore di come sono andate davvero le cose allora sia ancora oggi quella di Laura Thompson, che sceglie di percorrere i 3 punti di vista coinvolti in quella vicenda, mostrandocene i limiti e le ragioni.
23: The disappearance is a remarkable event. To do it is remarkable. You might think about it, but to do it is remarkable. So I tell it from 3 different points of view. One.
14: Quando scompari stai cercando una nuova narrazione sulla tua vita, dice Thompson, ma non tieni in considerazione il punto di vista della stampa e della polizia, di persone a cui non hai pensato un secondo quando hai deciso di scomparire, pensando alla tua vita come a un fatto privato. Allora teniamoci ai fatti. La tua automobile viene trovata a Newland Corner, sulle colline del Surrey, accanto a una cava di gesso. Non ci sono segni evidenti di frenata, non c'è neanche il tuo corpo. La polizia del Surrey prende in carico il caso e il responsabile è il sovrintendente Constable Kenward, che inizia una ricerca che diventerà nazionale. Ne scrivono il Daily Mail, il Daily Express, The Times. Si parla di crollo nervoso, suicidio, tentativo di omicidio.
4: Risale a quel periodo la mia antipatia verso i giornalisti. Probabilmente erano sentimenti ingiusti, anche se, date le circostanze, credo fossero abbastanza naturali.
17: E Agatha prende la macchina e va, guida da sola fino a questa cava di gesso, dove inizialmente pensa addirittura di suicidarsi, almeno secondo il suo racconto a posteriori della vicenda. E poi però, in un momento di lucidità, ha una sorta di epifania e decide di mollare lì l'automobile e di andare alla stazione ferroviaria più vicina. Va a Londra e da Londra spedisce una serie di lettere, tra i cui destinatari c'è anche Campbell Christie, che è il fratello di Archibald, di suo marito, e con cui ha uno strettissimo rapporto.
14: L'8 dicembre sul Daily Sketch esce un articolo in cui si parla della lettera che hai scritto il 4 dicembre a tuo cognato Campbell Christie. In questa hai detto che stai andando in una spa dello Yorkshire, esattamente quello che hai fatto. Il problema è che nessuno ti cerca lì. I giornalisti cercano una donna che si chiama Agatha Christie, a nessuno viene in mente che tu ti possa essere registrata con un altro nome. Quello di Teresa Neal, cognome di Nancy, amante di tuo marito. Intanto Archie, forse anche per alleggerire il proprio senso di colpa, contribuisce a orientare il racconto pubblico della tua scomparsa come qualcosa legato al tuo lavoro, un esperimento letterario. Invita la stampa a non diffondere pettegolezzi e insiste sul fatto che tu non hai mai avuto problemi con i suoi amici. Nel frattempo però si viene a sapere che il 3 dicembre, quando te ne sei andata, hai scritto due lettere, una alla tua amica e segretaria Charlotte Fisher, ormai nelle mani della polizia, e l'altra ad Archie, ma lui l'ha distrutta. Anche per questo la sua posizione si fa sempre più difficile, viene interrogato di nuovo dall'ispettore Kenward, che lo sospetta di averti uccisa. E così si arriva alla grande ricerca del tuo cadavere il 12 dicembre. 5.000, 10.000, 15.000 persone coinvolte. Il Times scrive 2.000 e forse è la cifra più esatta. La notizia arriva fino alla prima pagina del New York Times ed esce pure in Italia, dove ancora non sei stata neppure tradotta. C'è anche la scrittrice Dorothy L. Sayers che ti cerca e Arthur Conan Doyle che consegna uno dei tuoi guanti a una medium, sperando di ritrovarti.
4: Mi ero sentita come la volpe braccata che non ha più la tana in cui nascondersi e viene inseguita dai cani. Accadeva proprio a me, che avevo sempre odiato la notorietà. All'improvviso me ne riservarono in quantità tale che pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere.
14: E poi, il 12 dicembre, due componenti della band che tutte le sere suonano nella spa dove stai vanno alla polizia a dire che una certa signora Neal sembrerebbe assomigliare davvero tanto a quella famosa scrittrice scomparsa, ad Agatha Christie. Il 14 dicembre 1926 polizia e marito ti vengono a prendere. Due medici parlano di amnesia e questa da allora è la versione ufficiale della tua famiglia, che nasconde tutto quello di cui parlerai nell'intervista del 1928. Il dolore, la depressione, la voglia di sparire, di mollare tutto, anche tua figlia. E mi viene in mente la smarginatura, quella sensazione terribile di cui parla Lila nell'Amica geniale di Elena Ferrante. La perdita di sé, dei contorni del mondo, qualcosa di inspiegabile a parole eppure così chiaro a chi l'ha provato.
18: E così, dopo la malattia, venne il tempo del dolore, della disperazione, della morte nel cuore. Inutile dilungarsi. Tenni duro per un anno, sperando che tornasse sulle sue decisioni, ma non fu così. Questa fu la fine del mio primo matrimonio.
1: Tu appunto prima parlavi della biografia di Agatha Christie, che cosa ti piace della sua biografia? A parte il fatto che era molto simpatica, no?
5: No, soprattutto che lei in qualsiasi circostanza ha fatto il contrario di quello che avrebbe fatto una donna per bene della classe a cui apparteneva, perché ha piantato la bambina di 18 mesi per 2 anni alla sorella, perché no, poi quando era più piccola che faceva le danze vestita con le coi pepli, e poi che quando è stata abbandonata dal marito, invece di buttarsi dal ponte, ha fatto un biglietto per l'Oriente Express e ha detto: vabbè, mi consolo così, vado a vedere il mondo misterioso, l'Oriente, vado a scoprire l'Oriente. Lei da sola nell'Oriente Express poteva capitarle di tutto, una signora a una certa età sola, e ha incontrato l'amore della sua vita, che era un giovanotto di 13 anni più giovane.
14: Ha ragione Bianca Pizzorno. Se c'è una cosa che anche io amo della tua biografia è che non ti dai mai per vinta, che prendi un treno da sola, vai in Oriente e lì la tua vita cambia ancora una volta di nuovo. Come dice un proverbio cinese che hai sempre portato con te, trascritto su un quaderno, delle 36 maniere di evitare il disastro, scappare è forse la migliore. Sulla tua scomparsa, sulla scelta di parlarne una volta sola e poi basta, sui ricordi che scegliamo di dimenticare, lascio allora la parola a te, a quello che hai scritto nella tua autobiografia.
18: Come scacciare il ricordo che si annida nei miei occhi, ha scritto Keats. Ma poi, è giusto liberarsene? Nel ripercorrere con la memoria il viaggio che è stato la nostra vita, abbiamo il diritto di ignorare i ricordi che non ci piacciono? O questa non è piuttosto una forma di vigliaccheria? Tuttavia io penso che sia sufficiente dar loro una breve occhiata. Sì, è accaduto, basterà riconoscere. Ma ora è finito. È un filo nel tessuto della mia esistenza che non posso rifiutare. Ma è inutile soffermarvisi.
14: Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquay. Nel podcast sono intervenuti Marco Amici, Davide Astegiano, Bianca Pizzorno, Laura Thompson, Lucy Worsley e Luca Crovi.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Banche, la strategia di Montepaschi Siena, parla il numero uno Luigi Lovaglio. Dopo il via libera del Consiglio d'amministrazione al suo piano, con la doppia offerta su BPM e Banca Generali, del costo complessivo di 34 miliardi. Piano così spiegato agli analisti finanziari.
3: Una strategia per far crescere il Monte dei Paschi con un'integrazione e non con uno spezzatino. Il riferimento di Luigi Lovaglio non è per niente velato e punta direttamente all'offerta in campo di Intesa San Paolo e Unipol, vista da Siena come ostile. 30,6 miliardi per acquisire MPS e dividere gli sportelli con Unipol e Biper. Un'operazione da evitare a ogni costo per il numero uno di MPS, Lovaglio, che con gli analisti parla invece della possibilità di creare il secondo gruppo bancario italiano da 80 miliardi di euro tra le prime 10 banche europee. Un obiettivo da realizzare attraverso le offerte pubbliche amichevoli, sottolinea Lovaglio, rivolte a BPM e Banca Generali. Valore 34 miliardi, un dividendo da 4 miliardi per ingolosire gli azionisti. L'idea di chiudere l'operazione entro febbraio. In mezzo molte incognite. Cosa diranno le banche interessate? E l'assemblea degli azionisti a fine ottobre riterrà vantaggiosa l'offerta? Paola Nania, GR1.
2: Meteo, al sud ancora caldo e sole, maltempo al nord e parte del centro. Più di 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni tra le regioni settentrionali e la Toscana. La situazione più critica in Lombardia. 6 comuni bergamaschi isolati, 150 persone evacuate. Altre 200 hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato da un torrente in piena e da una frana. Trombe d'aria in provincia di Pisa e Grosseto, con alberi caduti e tetti scoperchiati. Tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova, dove ne sono caduti circa 20.000 in poche ore. E questo sarà un fine settimana di traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze, ma anche per le ultime partenze. 24 milioni i veicoli in viaggio, il bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina, domenica pomeriggio. Stop ai mezzi pesanti già dalle 8 di domani. Si indaga per omicidio dopo la morte di una donna nella sua casa vicino a Potenza.
4: Il corpo a terra, nella sua abitazione, sul volto i segni di un trauma, forse una colluttazione. Ancora tutto da verificare sulla morte di una donna di 57 anni di Tito, siamo in provincia di Potenza. Sono stati il marito e il figlio trentenne della vittima a lanciare l'allarme poco prima di mezzanotte. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, la donna era già priva di vita. Aveva 57 anni, la sua casa ora è sotto sequestro, il reparto scientifico dei carabinieri sta eseguendo i rilievi, mentre i familiari ed alcuni amici della vittima vengono ascoltati dai militari dell'arma per ricostruire le ultime ore di vita, gli ultimi contatti. Si indaga per omicidio, ma non è esclusa nessuna altra pista. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, stamattina altre 4 vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca. Nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini ha colpito in profondità il territorio russo, fino alla città di Perm, 1800 chilometri dal confine. Nella Crimea occupata si contano 2 morti e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Scoperto un deposito di armi vicino a Berlino, per le autorità tedesche servivano a commettere attentati in Europa su mandato di Mosca. Di crisi internazionale ha parlato Sergio Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Il presidente Mattarella stasera sarà a Taranto insieme alla premier Meloni per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Calcio, non va oltre lo 0-0 l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv nella gara di andata dei play-off di Conference League. Sarà decisivo il ritorno di giovedì prossimo, che si giocherà in Ungheria. Tennis, Flavio Cobolli batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e a Cincinnati conquista la sua prima semifinale in un Master 1000. Se la vedrà domani con il francese Fis. Nella notte italiana scenderà in campo Lorenzo Musetti nel quarto di finale contro lo statunitense Francis Tiafoe. La musica ha un tour a settembre, una nuova canzone in uscita proprio oggi, non finisce mai di stupire il rocker di Correggio. Ti ho sentito.

0: Qualcosa per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi e poi 15 appuntamenti nei palazzetti d'Italia per rendere queste notti sempre speciali per i fan. Data zero a Jesolo il 12 settembre, tra i concerti più attesi quello all'Arena di Verona il 22, gran finale all'Unipol Dome di Milano il 24 ottobre. Non solo musica per Ligabue, torna in libreria Fuori e Dentro il Borgo, la sua prima raccolta di racconti rivista e ampliata. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.
1: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto formato famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
2: Formato famiglia, generazioni a confronto.
1: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo il piacere di ospitare un attore, comico, musicista amatissimo dal pubblico della TV. Io credo che abbia scoperto anche un suo nuovo talento, quello della scrittura, e infatti ha pubblicato il suo primo romanzo e qui riflette su quanto poco conosciamo i nostri genitori, scoprendoli davvero quando ormai è troppo tardi. Ecco, ne parleremo con lui e parleremo anche di salute mentale dei giovani, perché è un tema a cui è molto legato e su cui è molto impegnato. E a questo proposito poi parleremo di uno spettacolo di Teatro 7 Off che ha avuto un grande successo quest'anno e che l'anno prossimo vuole aprirsi alle scuole, Ikikomario. Nella seconda parte daremo spazio alla Formula 1 perché c'è un vero e proprio astro nascente, Kimi Antonelli, che colpisce non solo per la giovane età ma anche per i valori che porta avanti con il padre, uomo di motori, che evidentemente gli ha trasmesso. Li sentiremo. E a proposito di Formula 1 avremo ospite un grande campione, Riccardo Patrese, con il figlio Lorenzo che ha seguito la sua strada. Per chiudere parleremo della Coppa del Mondo di Skateboarding. Roma si sacra capitale mondiale di questa disciplina olimpica che unisce davvero le generazioni. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con il nostro primo ospite, probabilmente avrete capito di chi si tratta. Do il buongiorno a Paolo Kessisoglu, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Quindi non solo attore, comico, musicista, personaggio televisivo, ma scrittore, perché insomma
3: arriva. Ci si prova, dai.
1: Comunque l'inizio, io ho letto il libro con grande piacere, ma insomma poco importa che a me sia piaciuto, ma il libro si intitola Ieri è il momento giusto, romanzo che parte da uno spunto autobiografico, no? La morte a breve distanza di tempo uno dall'altro dei tuoi genitori, Paolo.
3: Sì, no? sì, esatto. Più che altro la conseguenza di ciò ha portato a ritrovare dei vecchi documenti, vecchie cose e anche delle foto, delle lettere che si scambiavano papà e mamma quando erano giovani, e questo mi ha fatto così sgorgare una riflessione, nel senso che dietro il ruolo genitoriale a volte si nascondono uomini e donne di cui non conosciamo veramente tutto. Insomma, lo spunto era questo e da lì poi è nata l'idea del romanzo, del racconto di questo uomo che scopre che il padre non era proprio la persona che pensava che fosse, ecco.
1: Che scopre anche di avere un fratello che non immaginava di avere, quindi è esatto. un viaggio a ritroso, no? Alla scoperta di queste persone che sono i nostri genitori, che come dicevo in apertura, li si scopre davvero quando ormai è troppo tardi, cioè il momento giusto era ieri, è passato.
3: Sì, che però
1: Che scopra anche di avere un fratello che non immaginava di avere, quindi è esatto. un viaggio a ritroso, no? Alla scoperta di queste persone che sono i nostri genitori, che come dicevo in apertura, li si scopre davvero quando ormai è troppo tardi, cioè il momento giusto era ieri, è passato.
3: Sì, che però non deve essere un

0: che ahimè si capiscono dopo. E quindi bisogna aspettare di comprenderle fino in fondo, però è anche vero che ieri è il momento giusto, cioè è passato ormai, e quindi insomma alcune cose ci fanno diventare adulti proprio perché non possiamo più maneggiarle, non possiamo più gestirle.
1: Ma secondo te
0: dobbiamo solo capire e raccogliamo, insomma.
1: Questo accade perché è difficile per un figlio fare le domande giuste quando i genitori sono ancora in vita, oppure perché in fondo non ci si pensa nemmeno a fare quelle domande perché forse si è troppo impegnati?
0: Questo sicuramente, pensiamo sempre che ci siano delle cose più importanti da fare, però a volte le domande giuste vengono dopo. Quindi succede un po' questo.
1: Questo credo sia vero per i genitori, ma anche per tutte quelle figure, magari familiari, di famiglie che certo sono in contrazione, che però magari vedono anche zii, presenze, come dire, che sono state magari anche importanti nella vita di ognuno di noi, quando vanno via improvvisamente, ecco, proprio come sta dicendo Paolo Kessisoglu, le scopriamo sotto altri punti di vista, incredibilmente. Scrivere questo romanzo ti ha aiutato a fare pace con dei non detti o rimpianti legati ai tuoi genitori, un po' terapeutica, la cosiddetta scrittura terapeutica?
0: Ma la scrittura è sempre terapeutica, perlomeno per quanto mi riguarda. Non avevo dei non detti con i miei genitori, sono stato fortunato, tutto sommato penso di avergli detto tutto quello che avrei voluto dirgli, perlomeno fin quando sono stato in vita. Poi ovviamente adesso mi piacerebbe fargli partecipi di cose che di cui non posso più, ma questo sta, come dire, nelle regole del gioco. Però devo dire che scrivere è stato, appunto, come dicevi tu, una sorta di autopsicanalisi, perché ho rivissuto cose, ho pensato a delle cose che sono accadute, quindi è stato molto utile per me. Poi ovviamente il romanzo va anche per altri lidi, però sicuramente ci sono pezzetti di me in tutti i personaggi e in tutte le pagine.
1: Perché poi appunto è un racconto anche di un viaggio che non è soltanto interiore, è il racconto di un uomo che è anche padre e non soltanto figlio. Ecco, c'è un prezzo, mettiamola così, da pagare quando si compie quel passo irreversibile per cui si smette di essere figli, proprio perché magari i genitori muoiono.
0: Guarda, c'è una cosa che noi diamo molto per scontato, che è l'amore dei nostri genitori. Per noi è normale, fino a quando non ci sono più. Quell'amore lì non c'è più. No, quelle persone che tu sai che chiami e tanto ci sono sempre, perché tanti genitori per i figli ci sono sempre. Ecco, quando non ci sono più, non sei più figlio, ma tutto quell'amore lì che non hai più lo devi dare a qualcun altro. Quindi in qualche modo si diventa più ricchi, perché si ha questo patrimonio che in qualche modo riversi anche sui figli, gli dai anche l'amore dei nonni che non ci sono più, dai l'amore dei genitori che tu non hai più. Quindi secondo me lascia anche delle cose molto belle.
1: Fronte paternità nel libro, che in qualche modo stai accennando, nel senso appunto in questo passaggio, no? Forse il sentimento della paternità, l'amore della paternità si rafforza in questo momento, raccogliendo anche l'amore di chi non c'è più. Nel libro la paternità che racconti com'è, come l'hai immaginata e cosa di bello, cosa ti è piaciuto, diciamo, descrivere di questa paternità?
0: Beh, sicuramente la relazione tra genitore e figli, soprattutto figli nella fase adolescenziale, è un tema a me molto caro, ovviamente, quindi ho messo nero su bianco delle cose che ho sentito, che conosco in qualche modo, in modo approfondito. E sicuramente mi è piaciuto raccontare il fatto che i padri perfetti non ci sono, e a volte quando pensiamo che dobbiamo per forza, in quanto padri o genitori, dire qualcosa, pensare una cosa, fare una cosa, spesso, come capita al protagonista che prende esempio inaspettatamente dal fratello che invece non ha nessun figlio e dovrebbe essere meno esperto di lui, forse dobbiamo solo stare in silenzio e aspettare. I nostri figli non ci chiedono altro che tempo e silenzio. Ecco, questa cosa ho provato a raccontarla, e perché la sento molto vera, ecco.
1: tempo, silenzio, ascolto sono delle parole fondamentali proprio nell'ambito nel quale si muove Paolo Cessisoglu anche a teatro. Lo diceva, quello della paternità è un tema che gli è molto caro, insieme appunto anche a quello del disagio mentale dei giovani. A teatro ha portato sfide.

0: sbagliati, no? Quindi sì, proprio su il rapporto genitori e figli. Ma c'è un altro aspetto importante, lo dicevo, perché Paolo Kessisoglu è il fondatore e presidente dell'organizzazione No Profit C'è da Fare ETS, è nata nel 2023, quindi post pandemia, e aiuta i giovani, no? In stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta. Ecco, com'è nata, Paolo, questa idea? Perché?
1: È nata proprio come idea durante il Covid, perché avevo letto un articolo sul giornale che parlava di questa impennata di accessi ai pronto soccorsi da parte di giovani, insomma, con vari stati depressivi e varie espressioni di questo stato depressivo, quindi autolesionismo, insomma, il cutting, disturbi del comportamento alimentare, ritiro sociale, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, mi sono molto preoccupato perché i numeri erano davvero importanti. Quindi ho pensato di fare un piccolo progetto inizialmente che aveva a che fare con gli hikikomori, che poi ho sentito, insomma, che ne parlerete dopo. E questo mi ha portato forse a riflettere del fatto che invece di un piccolo progetto sarebbe stato il caso di fondare proprio un'associazione vera e propria, complice la mia compagna che mi ha un po' tirato per la giacchetta per farne proprio una nostra. Quindi lei mi ha trainato in questa cosa. Io avrei continuato i miei piccoli progetti, magari appoggiandomi ad altre associazioni, perché so che cosa significa avere una propria associazione, è come avere un altro figlio. Però siamo contenti del passo che abbiamo fatto,
0: anche perché
1: abbiamo,
0: l'associazione cresce, insomma, quindi. Esatto,
1: sì, sì,
0: i progetti,
1: sì,
0: negli ospedali cominciano a diventare anche,
1: sì, ormai
0: tanti.
1: Ormai sono 5, col Bambino Gesù di Roma, con Niguarda, con Meyer di Firenze, a Belluno, insomma, sono col Gasolini di Genova, quindi sono veramente tanti, e forse nei prossimi mesi ne apriremo altri 2 o 3. Quindi, insomma, il lavoro da fare, perché i fondi li raccogliamo tutti noi, è molto, ma siamo molto contenti.
0: E a proposito di fondi che raccogliete, lo fate anche attraverso lo spettacolo C'è da Ridere, no? Che è proprio per sensibilizzare,
1: sì,
0: il pubblico sulla salute mentale dei giovani. Poi tutto quello che raccogliete va nell'associazione.
1: Esatto, è uno degli eventi, diciamo, di raccolta e soprattutto divulgativi, anche perché poi insieme anche al podcast che è online da poco, che si chiama Respira, sono, diciamo, i due progetti divulgativi oltre che di raccolta, che sono molto importanti, perché poi sulla salute mentale c'è anche molto stigma, soprattutto se si viene riferito ai ragazzi minorenni.
0: Assolutamente sì, lo spettacolo è davvero, come sempre, unisce, no, l'attualità, però anche così difficile, però con l'ironia, con il divertimento, quindi davvero una grande capacità, e con la presenza degli esperti, giusto, Paolo? Perché sempre,
1: sì,
0: ci sono anche gli esperti.
1: Sì, cioè, all'interno dello spettacolo ci piaceva, insomma, trovare un incastonare un piccolo talk in cui c'è la vicepresidente dell'associazione, e la conduttrice che media, e un esperto che risponde alle domande del pubblico, che quando entra in sala riceve un QR code al quale poi vengono noi, che indirizzano le domande direttamente a un numero WhatsApp nostro. E devo dire che a volte, insomma, dobbiamo filtrare le domande, perché sono talmente tante, c'è molta curiosità sul tema, sono soprattutto le mamme che chiedono, e quindi ci è sembrato che replicare anche questo piccolo momento di talk, forse un pochettino più tecnico, oltre a sorridere e a ridere, fosse molto utile. Insomma, le domande che arrivano ce ne danno conferma.
0: Le domande arrivano perché davvero c'è un grande bisogno da parte delle famiglie di parlare, di sentirsi ascoltati e di,
1: sì,
0: sentirsi,
1: certo,
0: con qualcuno vicino di esperto, e certo, sicuramente voi fate questo tipo di lavoro. Nel 2025 sei tornato al Festival di Sanremo, nel 2011 insomma eri co-conduttore con Luca Bizzarri, il Festival di Morandi, nel 25 ci sei tornato con tua figlia Lunita, e avete interpretato insieme la canzone Paura di me, una esibizione con uno scopo sociale proprio legato agli hikikomori, no? Che abbiamo citato,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sì, in realtà sulla canzone c'è questo fraintendimento storico sul fatto che sia dedicata agli hikikomori, perché c'è questo verso che forse è diventato, come dire, più iconico di altri, del fatto che il padre aspetta fuori dalla porta, no? Se tu non hai voglia di parlare con me, ti aspetto fuori dalla porta. Allora si è immaginato che fosse specifico sugli hikikomori. In realtà parla un po' di tutto, perché poi c'è anche la depressione che ti costringe a stare dentro chi usa, ci sono anche tanti altri, tante altre espressioni del disagio e del insomma del, appunto degli stati depressivi, però certo è stato una canzone che ci ha dato la possibilità di insomma di mettere in scena un racconto medio ahimè del rapporto tra i genitori che a volte si sentono inadeguati, non sanno che cosa fare, e i figli che ovviamente attraversano il loro momento di sofferenza, ecco. Quindi credo
0: quanto è stato
1: che...
0: importante farlo con tua figlia?
1: Allora, tanto è stato bellissimo, oltre che importante per noi, e lo ricordo ancora con molta emozione, ma poi mi sono arrivati tanti messaggi dopo, quindi evidentemente quel momento lì appartiene a tante persone, no? E quel desiderio di trovare comunque una via di comunicazione anche quando i figli stanno zitti, fanno un muso, non ti parlano più. Perché
0: esatto.
1: Questo, no? non è che non ti parlano più, improvvisamente non ti parlano più. Ecco, mettere in scena quella cosa lì, secondo me, ha smosso in molti il desiderio di parlarne, di scriverci, quindi è stato importante, oltre che sicuramente per noi molto bello.
0: Grazie davvero. Paolo Kessisoglu, ricordo il suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto. Paolo, buon lavoro, ci lasciamo proprio con Paura di me, interpretata da voi, Paolo e la figlia.
1: Grazie.
0: Lunita. Ciao, a risentirci.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Regola, si sta a letto di pomeriggio, non posso chiederti con cosa hai fatto quei tatuaggi. È vero che io sono più grande di te, ma tutto

Vorrei sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori.

0: altri.
1: Se preferisci stare sola ad ascoltare i Blink.
2: E allora sulle note di Paura di me, cantata da Paolo Cheissisoglu, che è stato nostro ospite dalla figlia Lunita a Sanremo lo scorso anno, che tratta proprio di questo delicato tema dell'isolamento giovanile, delle difficoltà comunicative tra genitori e figli. Adesso parliamo di uno spettacolo che ha avuto un grande successo di pubblico. Si tratta di Hikikomario, scritto dal collettivo 7 Off sotto 30, cioè la neocompagnia under 30 del teatro, di cui è direttore Adriano Bennicelli e che è anche l'ideatore dello spettacolo. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Permettimi di salutare a questo punto anche Paolo Cheissisoglu, che apprendo con piacere, spero ci stia ascoltando, che condividiamo questo piccolo parte di interesse verso il fenomeno degli Hikikomori.
2: Assolutamente, siete in questo caso allineati. E allora raccontaci come nasce l'idea dello spettacolo Hikikomario, che è legato a doppio filo alla compagnia sotto 30, no?
3: Guarda, nasce un anno fa circa. Ci eravamo messi in testa come Teatro 7 Off di mettere su una compagnia stabile del teatro e abbiamo deciso di farlo dal basso, cioè partendo da un collettivo giovani sotto 30. Abbiamo fatto quindi una call a cui hanno risposto da Roma e dintorni una sessantina di ragazzi tra attori e autori, e ci siamo chiusi dentro per un paio di fine settimana. È stata una bellissima esperienza. È nato questo collettivo con un numero molto più ristretto, e siccome nelle nostre intenzioni era quella di farlo debuttare con uno spettacolo quest'anno in cartellone, in abbonamento, quindi insomma una bella responsabilità per questi ragazzi, abbiamo chiesto di che cosa vogliamo parlare e è uscito fuori questo tema, il ritiro sociale tra i giovani, che evidentemente anche tra loro è molto sentito.
2: Un'urgenza,
3: abbiamo lavorato
2: proprio
3: per un anno, siamo esatto, questo ci ha anche un po' meravigliato, capire che loro stessi sono i primi a tirar fuori un argomento del genere come sentito, come urgente, è stata una bella cosa. Ci abbiamo lavorato per un anno sia in fase di costruzione che di messa in scena e ha debuttato nel maggio scorso, quindi un mesetto fa. E lì, altra grande sorpresa, suscitando grande interesse dei media, sono venuti a intervistarci in tutti i modi, e adesso puntiamo ad allargare l'interesse anche alle scuole, perché quello è il nostro vero obiettivo. A parte averlo presentato ai nostri abbonati, al nostro pubblico, dobbiamo assolutamente farlo vedere ai loro coetanei, ai ragazzi, scuole medie, scuole superiori, perché si deve far luce su questo. Le famiglie devono uscire fuori dall'isolamento, e che è il grande problema che ha fatto sì che sono nate nel tempo delle associazioni, l'associazione Hikikomori Italia per primo, che ha collaborato con noi alla nascita di questo spettacolo.
2: E questo è un aspetto importante, no? Che un po' si lega anche a quello che ci stava dicendo Paolo Cheissisoglu, che nel suo spettacolo C'è da ridere porta appunto degli esperti. In questo caso avete lavorato con degli esperti proprio per mettere a punto nel modo migliore, no? Nel modo più aderente possibile alla realtà questo spettacolo, che però ha chiaramente un linguaggio ironico, un linguaggio quello vostro del teatro. Io direi di sentire una clip che abbiamo preparato e torniamo insieme.
4: Tesoro, è tutto il giorno che sei chiuso lì dentro.
5: Lasciamogli un secondo.
4: E ancora ci
5: so. Lo vedo.
4: Non lo so. Magari sta dormendo.
5: Figliolo, dormi?
6: Sì.
5: Ecco, sta dormendo.
4: Amore, ci sono anch'io.
5: Non dirlo così.
4: Così come?
5: Come se fosse una minaccia. Senti, Mario, se vuoi uscire, esci. E se non vuoi, resta. Non c'è pressione.
4: Guarda, così esce di sicuro.
5: Io e la mamma volevamo sapere come stavi, che ti succede. Siamo preoccupati.
6: Non vi preoccupate, va tutto bene.
4: Chiedigli come va con la psicologa.
5: Come va con la psicologa?
6: Bene.
5: Di cosa avete parlato?
6: Cose.
5: Mario, ti va di uscire così continuiamo a parlare?
6: No!
5: No.
4: E tu insisti.
5: Ma che gli dico?
4: Facciamo così. Ripeti dopo di me. Senti, così perdi solo te.
5: Senti, così perdi solo tempo.
4: Non risolvi i tuoi problemi.
5: Non risolvi i tuoi problemi.
4: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
5: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
4: Chiudersi così tanto.
5: Chiuderti così tanto.
4: Non serve a niente.
5: Non servi a niente.
4: Ma che cazzo fai?
5: Ma che cazzo fai?
2: c'è ancora la parte finale, ma in realtà poi è il punto, credo, più no, l'acme era esattamente questo, Adriano, rispecchiamento non solo per i ragazzi ma anche per i genitori proprio in questo punto in particolare.
3: Prego. Ti posso dire una cosa a proposito di questo linguaggio, l'architettura che costruiamo sempre intorno ai nostri spettacoli, che è molto leggera, perché siamo convinti che anche per parlare dei temi importanti bisogna mettere a proprio agio il pubblico con un'atmosfera leggera, e si può fare, abbiamo scoperto. La bussola che abbiamo tenuto grazie all'associazione, agli specialisti, ma soprattutto ai genitori, c'è un episodio che mi piacerebbe raccontare. Mentre stavamo lavorando su questo, un genitore ci ha avvicinato e ci ha detto: fate bene a parlarne in questo modo, cioè anche con un linguaggio comico. Se voi sapeste la nostra pena, il nostro dolore nel cogliere l'allontanamento delle persone che ci conoscono, amici, conoscenti, per paura del nostro dolore, cioè riuscire a parlarne con un linguaggio leggero, comico, che faccia capire che si può anche ridere di questo, non è un dolore che debba necessariamente allontanare, spaventare. Ecco, penso che state facendo un bel servizio, penso che state sulla strada giusta. Questo ci ha rincuorato e convinto ancora di più a spingere su queste corde.
2: Anche perché sono corde che naturalmente appunto premono sull'aspetto comico, ma profondamente realistico, quindi davvero un lavoro sociale, no? C'è proprio un lato sociale specifico di quello che fate, anche attraverso il progetto, mi viene in mente Open, aprite le vostre teste, no?
3: Sì, è una cosa sperimentale adesso. Questo primo anno abbiamo portato nelle scuole, soprattutto qui del nostro municipio, il municipio 3 di Roma, degli spettacoli a tema sociale che potessero interessare i giovani e che avevamo necessità di far vedere. Lo abbiamo fatto con l'aiuto anche in questo caso di associazioni che ci hanno aiutato, che sono andate a scuola a preparare il terreno poi per il mattinè che abbiamo fatto qui come spettacolo. Abbiamo parlato di intercultura, abbiamo parlato di genere, di cose che i ragazzi, come dire, si sentono lambiti da questo tipo di temi, ma non hanno mai affrontato proprio direttamente, parlandone apertamente anche peer to peer, perché poi spesso gli attori nostri sono dei giovani e noi usiamo questa piccola arma, sotterfugio, proprio per creare così una complicità tra pari.
2: E credo sia proprio quello che si crea e che attira poi i ragazzi. E quindi, a proposito di scuole, delle mattinée che fate anche con questo progetto, torniamo però ai Chico Mario, perché c'è un appello che volete lanciare alle scuole. Abbiamo gli ultimi 30 secondi, vai Adriano.
3: Li sfrutterò al massimo per dire, se ci sono in ascolto professori, docenti, dirigenti scolastici interessati a questo progetto, cioè a portare questo tema nelle scuole, e chiaramente noi ospitiamo nel nostro teatro le scuole che desiderano essere con noi, contattateci, perché nasce questo progetto proprio con questo spirito. Sì, noi siamo un teatro pop con abbonamenti e un cartellone da rispettare, ma soprattutto ci interessa questo, portare ai giovani queste tematiche.
2: E allora, teatro 7 off naturalmente, e poi c'è anche un numero che posso dare, è lo 06 92 59 98 54, è il numero da contattare, ma comunque trovate le informazioni su teatro7off.it. Grazie Adriano Benicelli, Chico Mario, grazie davvero, buon lavoro.
3: Grazie a voi che ci avete dato questo spazio preziosissimo. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione dalla sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Formato Amiga, Amiga.
3: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. E allora adesso parliamo di sport, che lo sapete è uno dei nostri temi d'elezione. In particolare stavolta parliamo di Formula 1, del 19enne Kimi Antonelli. È un ragazzo che sta costruendo le sue vittorie, io direi anche grazie alla presenza esperta del padre Marco. Però cominciamo sentendo il finale della radiocronaca di Manuel Codignoni qui su Radio 1 nel Gran Premio di Monte Carlo della vittoria di Kimi.
4: Sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte, è un ragazzino che si diverte, Kimi Antonelli, e che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 22 anni dopo Jarno Trulli torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo.
3: Un ragazzino che si diverte e sgomma. E allora sentiamo l'urlo di felicità di Kimi ancora al volante, che parla con il suo team.
5: Oh my God.
3: Oh mio Dio, dice.
5: Thank you so much, guys.
3: Grazie, grazie tanto ragazzi. La macchina era veramente una bestia oggi. Grazie, oh mio Dio, grazie a tutti. E ci piace adesso proporvi ciò che ha detto il padre di Kimi Antonelli, Marco, subito dopo la vittoria del figlio. Un insegnamento per tutti i ragazzi e le famiglie.
6: Tu non è che puoi pensare che sei arrivato perché vinci come adesso 5 gare, cioè, qui parliamo che abbiamo dei campioni che hanno vinto 7 titoli mondiali, quindi noi non abbiamo fatto niente fino adesso, e lui è sempre cresciuto con questa mentalità, quindi di guardare sempre chi ha fatto meglio di lui, chi va più forte di lui. E io penso che si debba sempre aver paura che c'è qualcuno in un angolo della terra che se sale in macchina ti sta davanti, quindi l'autostima va bene, ma non troppo presuntuosi e di dire sono il migliore. La filosofia che noi abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre cercato di trasmettere a Kimi è questa: lui è un ragazzo di 19 anni che ha bisogno di divertirsi. Quindi sai, noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè, non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Forse un giorno potremmo scrivere la storia, adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino. Spero che l'esempio di Kimi serva a tanti ragazzi giovani di avere un obiettivo nella vita e perseguirlo finché non l'hanno raggiunto. E l'obiettivo può essere qualsiasi, non deve essere per forza diventare un campione in uno sport, ma anche diventare una brava persona nella vita, e c'è tanto bisogno di questo.
3: Diventare una brava persona nella vita, sono parole davvero da prendere a esempio quelle di Marco Antonelli e di Kimi Antonelli, ma soprattutto della vita tra i bolidi e nei box. Parla Riccardo Patrese, uno dei piloti italiani di maggiore esperienza in Formula 1, lo fa nel suo libro appena uscito dal titolo Da Niki a Kimi, coraggio, tecnica e passione nella Formula 1 di ieri e di oggi. Patrese che ha trasmesso questa passione al figlio Lorenzo, che guarda caso ha l'età di Kimi Antonelli e corre con buoni risultati nella categoria Endurance. Il nostro Claudio Urbani ha intervistato i Patrese.
7: Riccardo Patrese, partiamo da Kimi Antonelli, il ragazzo prodigio del motorismo mondiale. Potrebbe davvero riportare il mondiale piloti in Italia dopo 73 anni?
8: Può diventare mondiale perché ha una chance d'oro quest'anno con Mercedes, che sembra essere la macchina assolutamente più veloce della griglia, quindi è una grande chance, spero che ce la faccia, ma penso ha anche le carte per farcela, perché è un pilota molto determinato, talentuoso e cattivo al punto giusto per questo grande traguardo.
7: Torniamo ora al suo libro, al racconto di una vita dedicata ai motori. Lei ha iniziato, come tanti piloti, con il kart. E dopo?
8: Dopo il kart io ho fatto la Formula Italia, e quello che è stato molto bello è che sempre con mio papà, che mi accompagnava nei circuiti di kart, quell'anno nel 75, con lui ci siamo organizzati con un carrello, la macchina, la Formula Italia attaccata dietro al Ford Transit con dentro le benzine e le gomme, e andavamo nei vari circuiti, quindi era anche bello da un punto di vista di connessione, di condivisione con il mio papà.
7: Suo figlio Lorenzo ha intrapreso anche lui la carriera automobilistica. Che papà è? Dispensatore di consigli o lascia anche molto fare all'estro individuale di Lorenzo?
8: Mio figlio ha cominciato da ragazzino, quando aveva 12 anni, a correre in kart. È logico che i consigli gliene ho dati parecchi. Adesso qualche volta lo seguo, ma neanche poi più tanto. Si sta facendo una carriera nel mondo dell'endurance, ma diciamo che ha una maturità tale, anche se ha solo 20 anni, che riesce a gestire delle situazioni all'interno di team ormai professionistici anche da solo.
7: Il nostro racconto è iniziato a Monte Carlo e finisce a Monte Carlo. Dopo due giorni fa ha trionfato Kimi Antonelli, lei ottenne la sua prima vittoria in Formula 1 nel 1982.
8: E le vittorie fanno sempre molto piacere, è chiaro che me le porto dietro come aneddoti molto importanti. Quando è stata ottenuta a Monte Carlo, nel momento in cui mi sono trovato poi anche al galà del vincitore, al tavolo del principe Ranieri con Grace, che abbiamo aperto le danze in un valzer poi difficile perché non lo sapevo ballare.
9: Riccardo Patrese ha vinto il primo suo gran premio in Formula 1 a Monte Carlo.
7: Lorenzo Patrese, con un padre come Riccardo, con 256 gran premi in Formula 1, la passione per i motori è stato quasi un approdo obbligato. Oppure no?
10: In realtà mio papà, dopo che ha finito la carriera in Formula 1, si è appassionato al mondo dei cavalli, dell'equitazione, insomma del salto ostacoli, e quindi in realtà appunto quando sono nato io la prima cosa è stata mettermi a cavallo. Poi in realtà secondo me crescendo è più o meno quella l'età, cioè ai 10-11 anni che effettivamente magari mi sono reso un pochino più conto di quello che mio papà ha fatto nella carriera, e allora lì a quel punto è arrivata in realtà la mia domanda: papà, posso provare ad andare in kart? A cui in realtà la risposta è stata all'inizio no. Poi ho avuto un'alleata magari quasi inaspettata, che è stata la mamma. Le prime giornate in pista io insomma me la sono cavata, e da lì vabbè è stato tutto un andare di conseguenza, diciamo. Sono alle prese con la mia prima 24 ore di Le Mans, insomma Le Mans è in assoluta quella più grande e più storica, quindi un'emozione molto molto speciale.
7: Papà Riccardo, nella sua lunga carriera, ha vissuto gomito a gomito con tantissimi personaggi della Formula 1. Avrà raccontato, immagino, le storie dei campioni.
10: Beh, direi che come personaggi un po' più iconici, insomma, quelli di cui mi parla, sono sicuramente uno è Michael Schumacher e l'altro è Ayrton Senna. Sono tutte e due leggende tra tutti quelli che ha conosciuto, che diciamo facendo 17 anni in Formula 1 non sono pochi. Loro due sono in assoluto quelli che in ogni situazione, sia di stato mentale sia della macchina, della pista bagnata, asciutta, riuscivano veramente sempre a fare una differenza non piccola.
11: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere,
12: anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

0: Ayrton Lucio Dalla, note bellissime a chiusura della nostra pagina sulla Formula 1, e adesso ne apriamo un'altra, sempre sullo sport, un altro tipo di sport, il più urban, come si dice dall'altra parte dell'oceano, giovane soprattutto di sempre, quello per eccellenza amato dalla generazione Z, sto parlando dello skateboarding, e c'è un appuntamento da non perdere qui nella nostra Italia, a Roma, e la Coppa del Mondo 2026 di skateboarding, appunto, è un appuntamento che consacra letteralmente la capitale come polo internazionale della disciplina olimpica. Ne parliamo con William Zanchelli, responsabile di The Spot Skate Park di Ostia. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ed è con noi anche Guglielmo Marinna, 17 anni, campione italiano di skateboard park. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, Coppa del Mondo 2, le location Ostia, appunto, per la disciplina del park, e Colle Oppio per lo street. Chiedo subito a Zanchelli cosa significa per Roma, per queste realtà, per i ragazzi, le nuove generazioni appassionate di questo sport.
1: Significa premiare una scelta importantissima, la scelta fatta dal nostro presidente Aracu, dalla nostra federazione mondiale. Scegliere Roma, scegliere Ostia, soprattutto Ostia come teatro di un evento così importante, per noi è un sogno, significa dare tanto tanto ossigeno e tanto, far tanto del bene alla nostra città. È un evento che ha milioni, milioni di view da parte dei social, da parte di tutta quanta le parti mediatiche, e soprattutto è un evento che fa benissimo alla nostra città, perché aiuta tanto i nostri ragazzi, li fa comunque conoscere delle realtà mondiali, e c'è il vero senso dell'integrazione, quando gente di un quartiere come Nuova Ostia può affiancarsi a dei campioni del mondo dello skate e provare delle emozioni clamorose nel vivere un evento unico al mondo.
0: 440 atleti in gara nelle due categorie, maschili e femminili, giusto? Provenienti da 5 continenti, insomma, sono dei bellissimi numeri.
1: Pazzesco. No? Sì. Numeri di folli per una città come Roma, che diciamo ha sempre avuto una cultura per lo sport incredibile, ma questa scelta, come detto da parte della federazione del nostro presidente, è un'iniezione di positività per il quartiere, per la città. Vive in tutta la sua splendore, i ragazzi frequentano tutta le ristoranti, frequentano la città, vanno al mare e scoprono veramente la parte migliore della nostra città, che molto spesso viene decantata in maniera diversa.
0: Assolutamente, come stava dicendo, anche un momento di integrazione, di inclusione, e tra l'altro il tutto gratuito, no? Perché non sto sbagliando, si può assistere gratuitamente.
1: Altro elemento secondo me fondamentale è quel fatto di poter dare la possibilità a tutti di assistere a questo meraviglioso evento. Ricordo a tutti che lo skateboarding, sport olimpico, è uno sport di molto importante e molto impattante sui giovani. La possibilità di dare accesso a tutti è stato fondamentale.
0: È proprio per questo che anche qui a Formato Famiglia ci appassioniamo a questo sport, a maggior ragione avendo con noi Guglielmo, appunto, perché tra l'altro proprio ad Ostia lo scorso 18 maggio, se non sbaglio, campionato italiano di quest'anno metteva in palio i titoli assoluti della disciplina park. Ti sei riconfermato campione italiano, lo sei da 3 anni consecutivi, se non sbaglio sei 29esimo nel ranking mondiale, o sei già salito? Emozioni, obiettivi, 17 anni, tutta la vita davanti.
2: Sì, allora ora sono riuscito a prendere il 29esimo posto nel ranking mondiale, e sono qui con gli italiani del mio team e ci stiamo allenando.
0: Come e quando è nata la passione per lo skate?
2: Allora, io ho cominciato circa 10 anni e stavo facendo un giro a Torino con mia mamma, e sono capitato in uno skate park, ho visto tantissimi skater skateare, divertirsi, allora ho voluto assolutamente provarne uno, e mi sono subito innamorato dello skate, ho continuato a skateare per tipo 6 anni, e adesso grazie alla Federazione Italiana e tutti i park come The Spot e la mia famiglia sono riuscita ad arrivare a questo livello, e ovviamente si punta alle Olimpiadi, sarebbe fantastico, un sogno.
0: Certo, e noi te lo auguriamo. Ma cosa rappresenta lo skateboarding per voi ragazzi? Perché è tanto amato? Perché è così amato dalla generazione Z? Che dici?
2: A me piace tanto anche perché quando vado a skateare, oltre all'allenamento in sé che posso fare per la gara, posso anche andarmi a vedere con degli amici, skateare, divertirmi, esprimermi, anche, anche cadere, rialzarsi, riprovarlo, è una battaglia quasi, mi piace. Bellissima.
0: Bellissime queste tue dichiarazioni. Posso esprimermi, è una battaglia, cadere vero, e rialzarsi, vero. No? Infatti Zancani, una filosofia, no? Quella dello skateboarding, che può diventare un ponte tra le generazioni, occasione di dialogo anche genitori-figli, perché no? Soprattutto
1: d'accordo.
0: Magari i genitori più giovani, perché ecco, io già se mi metto su uno skate rischio che mi rompo una gamba e magari poi insomma il dialogo lo facciamo al pronto soccorso, prego.
1: No. No, la meraviglia dello skateboarding è proprio il risultato che noi vediamo sul nostro quartiere, cioè lo skateboarding è il mezzo per levare tutti i bimbi dalla strada e far sì che abbiano una vita sana, corretta, facendo una vita normale, no? Facendo sport, prendendo una merendina il pomeriggio, aiutandosi nel spingersi, nel creare sempre di più attività con lo skateboarding. La cosa che dico, che poi la ciliegina sulla torta è questo evento che permette a tutto il nostro lavoro di diventare ancora più, diciamo, divulgato, ancora più comunicato attraverso un evento clamorosamente grande che tutta la città aspetta e tutti i ragazzi possono godere in maniera gratuita, come abbiamo detto prima, e comunque avere a che fare con gli skater più forti al mondo sotto la propria casa, sotto la propria finestra, è qualcosa di incredibile.
0: Non è da tutti e da tutti i giorni soprattutto. Torno da Guglielmo, a maggio hai fatto anche gli incontri negli istituti comprensivi di Ostia, come sono andati? Cosa ti chiedono questi ragazzi?
2: Sì, sono andato nelle scuole nei dintorni di Ostia, è stato molto divertente, i ragazzini, gli è piaciuto molto lo skate.
0: Qual è la curiosità che hanno nei tuoi confronti? Che cosa ti dicono soprattutto?
2: Mi hanno chiesto quando ho iniziato a skateare e com'è il mio approccio sullo skate.
0: E qual è il tuo approccio sullo skate? Mi hai fatto venire la curiosità.
2: Come dicevo prima, mi piace molto per questo fatto che mi posso esprimere come voglio. Cioè che vado a skateare e posso provare tutte le cose che voglio, non è che ho una tabella sulle cose che devo fare e quello che devo mettere in gara. Ci sono i trick, che sarebbero degli esercizi in cui io posso decidere quali fare e quali provare in tutti i miei allenamenti, ogni volta che vado a skateare.
0: Una grande libertà, evidentemente,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
0: È quello che emerge da questa chiacchierata con Guglielmo Marin, al quale facciamo dei grandissimi in bocca al lupo e altrettanto
2: grazie
0: a te, a William Zancelli, responsabile di The Spot Skate Park Ostia. Grazie davvero per essere stati con noi.
1: Grazie a voi, siete gentilissimi.
0: A risentirci.

From Down Here ci porta a chiusura di questa trasmissione. Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica Giovanna Insardi e Serena Mancarella, in regia Francesco Galluzzo, al microfono Diana Alessandrini. Vi ricordo che siamo su Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
7: Acqualete.
9: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. I Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire i migranti cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sull'asilo entrato in vigore a giugno. Stiamo avviando il processo con l'Italia, ha fatto sapere il governo olandese, spiegando che le persone coinvolte dalla misura sono solo quelle entrate nell'Unione Europea dopo il 12 giugno 2026. Ieri anche Finlandia e Svezia hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati in Italia, come già fatto da Germania, Svizzera e Austria. Di crisi internazionali ha parlato il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via. Oggi viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono diseguaglianze dall'umanità. Bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Non ci si nasconda dietro muri illusori. Dopo il caldo, violenta ondata di maltempo sul centro-nord, sei comuni bergamaschi, Valle, Vecarona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati per le piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 solo da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana a Isola di Fondra. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia, 135 richieste di intervento. E in questa giornata, con temperature ancora elevate al sud e allerta maltempo in altre regioni, l'ANAS annuncia bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio a quello di domenica, prevedendo 24 milioni di spostamenti sulla rete stradale. Le previsioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare tra il tardo pomeriggio e la sera. Il passaggio della perturbazione quindi si completerà entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: La donna trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza, si indaga per omicidio. Sentiti in queste ore l'ex marito della donna e il figlio.
4: Una stretta strada nel comune di Tito, in provincia di Potenza, l'ingresso dell'abitazione attraverso delle piccole scale. È qui che da questa mattina all'alba c'è un viavai di carabinieri, uomini della scientifica attrezzati per tutti i rilievi. Una chiamata da parte di un uomo che segnalava un'aggressione, l'arrivo di militari che si trovano davanti, una scena inequivocabile. All'interno dell'appartamento riversa a terra in un lago di sangue una donna di 57 anni. I tentativi di rianimazione sono stati inutili e morta pochi minuti dopo l'intervento dell'ambulanza. La vittima era stata chiaramente uccisa, il corpo presentava ampie ferite alla testa, come se fosse stata colpita più volte con un oggetto contundente. Immediatamente sono partite le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio. A chiamare i soccorsi erano stati l'ex marito della donna e il figlio trentenne, che in quelle ore erano in casa. Al momento non viene esclusa nessuna pista dall'irruzione nell'appartamento di sconosciuti al delitto avvenuto tra le mura domestiche. I due familiari della vittima sono stati portati in caserma. In questi minuti sono sotto interrogatorio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dopo l'annuncio di Montepaschi Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti: il gruppo aggregato avrà una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerà tra le prime 10 banche europee. Monte dei Paschi assicura che verrà garantita la salvaguardia dei marchi e delle sedi storiche delle banche. Sport: a Taranto è il giorno dei giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia d'apertura allo stadio Erasmo Iacovone, che darà il via alla 20ª edizione della manifestazione, mai così estesa e numerosa. Saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni.
5: Il modello è quello olimpico, per organizzazione diffusa sul territorio, con Taranto cuore ed epicentro delle discipline di punta e altre 14 città pugliesi coinvolte, tra le province di Bari, Lecce e Brindisi, e per richiamo internazionale, con quasi 4.000 atleti a rappresentare 26 nazioni, più l'Atletica Vaticana, la delegazione della Santa Sede. Quella azzurra invece è la più numerosa, 497 partecipanti, tra cui 4 ori olimpici, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo, nell'atletica Jimbo Tamberi, fresco di titolo europeo a Birmingham, e Filippo Tortu stasera portabandiera con la pugile Irma Testa alla cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone di Taranto. Ma come sempre i giochi del Mediterraneo saranno vetrina e banco di prova per i più giovani, impegnati in 33 discipline, tra novità assolute dal padel al nuoto pinnato fino alla maratona di pattinaggio a rotelle e prime volte nella manifestazione come il torneo femminile di calcio. Abbracciare il futuro, il motto ufficiale, vivere il presente, l'obiettivo già da domani quando si assegneranno le prime medaglie. Emanuele Granelli, GR1.
2: Calcio: non va oltre lo 0-0 l'Atalanta contro l'Hapoel Tel Aviv nella gara di andata dei playoff di Conference League. Sarà decisivo il ritorno di giovedì prossimo, che si giocherà in Ungheria. Tennis: Flavio Cobolli batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e a Cincinnati conquista la sua prima semifinale in un Master 1000. Se la vedrà domani con il francese Fis. Nella notte italiana scenderà in campo Lorenzo Musetti nel quarto di finale contro lo statunitense Tiafoe. E accennavamo prima al meeting di Rimini, nel programma anche mostre e spettacoli con un ospite d'eccezione, Lecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dal Ministero della Cultura nel febbraio scorso per circa 15 milioni di dollari e destinato alle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila.
0: Una piccola ma preziosissima tavola, 15 cm per 20, dipinta da Antonello da Messina verso il 1460 su entrambi i lati, un Ecce Homo e sul retro un San Girolamo penitente, esposta nello stand del Ministero della Cultura al meeting dell'amicizia. La responsabile delle mostre, Alessandra Vitez.
6: È un'occasione per poter ammirare questo capolavoro, un invito a rallentare, a contemplare, a potersi coinvolgere con la forza di questo volto di Cristo.
0: Tra le altre mostre visitabili al meeting dell'amicizia di quest'anno, una racconta il percorso esistenziale di Sant'Agostino, un'altra ha al centro la saga di Harry Potter.
6: Harry Potter ha qualcosa di urgente da comunicare all'uomo di oggi, delle verità importanti sulla vita, sulla morte e sulla responsabilità del singolo.
0: E tra gli spettacoli non possiamo non citare Il poverello tra i più poveri, dedicato a San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte.
6: Uno spettacolo in cui un dialogo fra detenuti e San Francesco.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Musica: lo aveva promesso e lo ha fatto Youngblood, è già tornato sul palco dopo essersi rotto una gamba in un incidente in moto. How's life? About time that we spoke. È tornato non solo sul palco ma anche sotto. Si è esibito al Festival Villar de Mouros a Camiña in Portogallo, dove ha fatto crowdsurfing sulla sedia a rotelle. In un simpatico post sui social ha scritto: sono ancora in piedi, più o meno. Portogallo e Belgio, sto arrivando e sarà folle e pazzesco. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete!
13: Acqualete.
11: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Le vite spezzate, i borghi distrutti, 10 anni dopo ad Amatrice accumuli, ancora aperte le ferite del sisma, ora si accelera sulla ricostruzione, i sindaci in campo per combattere la rassegnazione. Il ricordo di Leonardo Lamma, morto a 19 anni in un incidente a Corso Francia, e l'impegno della sua famiglia per la prevenzione nella nostra campagna Un Secondo. Calo demografico e spopolamento in Ciociaria, molti giovani preferiscono lasciare la terra in cerca di opportunità, pesa in particolare la difficoltà a trovare un buon lavoro stabile e un buon retribuito. Calcio, il Frosinone si prepara a debuttare in Serie A, conta la rovescia per il big match di domenica con la Juventus, il presidente Stirpe è soddisfatto per i colpi di mercato. Buongiorno a Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. Ad Accumoli nel Reatino, a 10 anni dal sisma, è ancora aperta la ferita, le vite spezzate, il borgo distrutto, la fatica nella ricostruzione, ma anche il desiderio di rinascere. L'inviata.
2: Venivamo da una giornata, da una serata di festa, eravamo stati a ballare a Fonte del Campo, dove dovevamo tornare il giorno dopo con la banda musicale.
3: Agosto 2016, Accumoli, ricorda Giovanni Funari, membro della banda musicale del paese, pullula di vacanzieri, di romani accumulesi, tra sagre e feste patronali, il clima è di gioia. Il 24 agosto alle 3.36 tutto improvvisamente cambia quando il mostro piomba sul piccolo borgo montano del Reatino, epicentro del sisma del centro Italia. Quella notte non la dimenticheremo mai, dice Gianfranco Valentini, presidente della Proloco.
4: Dormivamo tutti, è stato come una bomba, il palazzo si muoveva tutto, la polvere, siamo usciti di fretta in furia.
5: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, lo prego.
6: Dove siete?
5: A Illica, Illica, frazione Accumoli.
6: Da dove chiama, signora?
3: Accumoli. Le prime telefonate al 112 raccontano il terrore degli abitanti. Roberto Calabrese, all'epoca caposquadra dei vigili del fuoco di Rieti, è il primo ad arrivare intorno alle 4 sul posto.
7: Eravamo tutti pietrificati. Siamo passati da una fase di incredulità a una corsa a trovare le persone sotto le macerie. Non lo so dove abbiamo preso la forza, in 5 siamo riusciti a tirare fuori 13 persone. Con le mani nude, perché siamo resi conto che gli attrezzi non si potevano usare, perché tutto invaso dal gas, da odori particolari.
3: 11 saranno i morti, si commuove Giovanni Funari.
2: Da Accumoli, un paese dei vecchi, la famiglia più giovane, due ragazzi con due ragazzini, erano rimasti sotto le macerie, e quella è stata la cosa più brutta, che ancora adesso mi emoziona.
3: Un'intera famiglia, Ituccio, padre, madre e due bimbi, uno di 8 anni, l'altro di appena 8 mesi, morta nel crollo del campanile della chiesa di San Francesco, mentre nella frazione di Illica, sotto le macerie, si recupereranno 5 vittime. Franco Pitoni, vigile del fuoco in congedo, all'epoca caposquadra, fu il primo ad arrivare.
8: Abbiamo salvato pure una famiglia che era rimasto incastrato il figlio sotto una trave di legno, e tiravano queste scosse, questo bambino ci aveva paura che noi andavamo via, gli abbiamo detto non ti preoccupare, noi finché non ti portiamo fuori non ce ne andiamo.
3: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo ad Amatrice, che ha pagato un tributo altissimo in termini di vite, 239 morti, il punto sulla ricostruzione con la nostra inviata.
9: Sì, buongiorno, ci troviamo nella zona rossa di Amatrice, proprio all'inizio di Corso Umberto I, la dossale che attraversava il comune distrutto dal sisma nel 2016 e che è stato riaperto in questi giorni. Un momento importante per ricordare, ma anche per fare il bilancio di quello che è stato fatto a 10 anni da quel sisma che ha distrutto il centro Italia e che ha provocato la morte di 299 persone, 239 ad Amatrice. Per capire quello che è stato fatto, quello che ancora c'è da fare, abbiamo con noi il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. Allora sindaco, è stato fatto qualcosa? C'è ancora tanto da fare però. Che cosa rappresenta Corso Umberto I?
10: Beh, Corso Umberto I è...

0: Rappresenta la cantierizzazione dell'intera zona rossa di Amatrice, perché le strade che bypassavano Amatrice inficiavano sopra il sedime dei fabbricati, quindi non era possibile ricostruirle. Con la riapertura del corso potremo cantierizzare anche la parte nord. La parte sud è quasi completamente cantierizzata e sarà completamente cantierizzata a breve. Sono partiti tantissimi aggregati, c'è ancora tantissimo da fare. Amatrice è il punto clou, il fulcro della ricostruzione, è stato pensato a lungo. Diciamo che con tutti i rallentamenti la vera ricostruzione è partita solo da 3 anni, non sono 10 anni, per vari motivi che non sto qui a descrivere.
1: È un momento per ricordare, anche per fare memoria di coloro che non ci sono più, e quindi poi ci risentiremo nelle prossime edizioni anche per raccontare questo 10° anniversario del terremoto di Amatrice. Linea a voi.
2: Gioanna, uccisa a Colleferro dal marito, è l'ultima vittima. Nel Lazio è lunga la scia di sangue e le associazioni delle vittime chiedono di non abbassare la guardia.
3: Il femminicidio di Gioanna, uccisa a coltellate dal marito a Colleferro il 18 agosto davanti a uno dei suoi 5 figli, è solo l'ultimo di una scia che insanguina il Lazio da anni. La donna di origine polacca aveva confidato episodi di violenza a persone vicine e aveva anche cercato di far seguire il compagno da uno psichiatra per i suoi scatti d'ira, eppure nessuna denuncia formale era arrivata alle autorità. È un copione che si ripete. A Roma il 1 agosto è stato fermato un uomo accusato di aver spinto dalla terrazza di un condominio di Tor Bella Monaca la sua compagna Daphne Rebaudo, 31 anni, nella notte del 13 luglio, e a gennaio ad Anguillara Sabazia era stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo in un canneto dell'azienda del marito. Storie diverse ma con un filo comune, violenze spesso note a chi stava vicino alle vittime, segnali che troppo spesso non bastano a fermare il peggio. Il Lazio resta una delle regioni più colpite d'Italia. Nel 2024 in regione si sono registrati 13 femminicidi, nel 2025 i casi sono scesi, ma Roma è rimasta tra le aree a maggior rischio del paese. A livello nazionale l'anno scorso le donne uccise sono state 97, per l'85% nell'ambito familiare o affettivo. Chiunque si trovi in pericolo può chiamare il 1522, il numero antiviolenza attivo 24 ore su 24, gratuito e anonimo. Filippo Pala, TGR Lazio.
2: Proseguono le operazioni di recupero dell'ultraleggero caduto in provincia di Cosenza, in Calabria, forse a causa della nebbia e del volo a bassa quota. Morti 2 avvocati che lavoravano nella capitale. Il servizio di Antonio Liotta.
4: I consulenti tecnici nominati dalla Procura di Paola sono già al lavoro. Dopo i primi sopralluoghi nella zona della tragedia, fondamentale sarà l'analisi dei resti dell'ultraleggero. A loro il compito di cercare di ricostruire cosa sia successo al velivolo precipitato in una zona impervia nel territorio di Fuscaldo. Non c'era scatola nera sul biposto, un dispositivo che non è previsto su questo tipo di mezzi. L'inchiesta va avanti senza tralasciare nessun elemento: guasto meccanico, nebbia o cambiamento repentino delle condizioni meteo, perdita improvvisa dell'orientamento. Tutte le ipotesi restano in campo. Il fascicolo è aperto per disastro colposo a carico di ignoti e risposte si attendono dall'autopsia sui corpi delle 2 vittime trovati carbonizzati. Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano, viene descritto da tutti come un pilota esperto. Accanto a lui Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Erano partiti da Capodorlando in Sicilia, direzione Sibari, dove però non sono mai arrivati. L'autopsia lunedì, affidata all'equipe della medicina legale dell'azienda ospedaliero universitaria di Catanzaro, dove si trovano le salme. Dall'esame forse si potrà capire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto al suolo, un elemento ritenuto centrale per accertare la dinamica del tragico schianto.
2: Ora per la nostra campagna Un Secondo sulla sicurezza stradale vi raccontiamo la storia, i sogni spezzati di Leonardo Lamma, che ha perso la vita in Corso Francia a Roma. La sua famiglia da anni si promuove la cultura della prevenzione.
5: Questa versione rock del famoso brano di Bob Dylan era la colonna sonora di Leonardo. 19 anni, studente, praticava sport, sognava di diventare un medico.
6: Un giorno, purtroppo, in un secondo, è cambiato tutto.
5: L'immagine di Leonardo campeggia accanto al murale che ricorda la scomparsa su Corso Francia di Gaia e Camilla, avvenuta la notte del 22 dicembre 2019. Erano amici e sulla stessa strada, a poche centinaia di metri, morto anche lui il 7 aprile del 2022.
7: Leonardo era di un'umanità sconosciuta, possedeva quella scintilla, quel tocco divino che è sì in ognuno di noi, ma poi solo pochi come Leonardo riescono davvero ad esprimere.
5: Era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo a causa di un rattoppo sull'asfalto.
6: Su questo voglio fare appello alle istituzioni, che queste cose non succedano mai più, perché l'asfalto deve essere a norma e regolarte sempre.
5: Quattro le persone rinviate a giudizio, un responsabile dei lavori, un responsabile dell'impresa che li ha eseguiti e due cui spetta la competenza amministrativa, che non avrebbero controllato la corretta esecuzione degli interventi che avevano lasciato un rappezzo provvisorio e non transennato. Paola e Stefano hanno cercato di trasformare il dolore in impegno e creato un'associazione, Leonardo, figlio di tutti.
7: Per aiutare e tutti i genitori come noi che hanno perso un figlio e che, credetemi, non è facile andare avanti, e non sai come reagire, non sai come fare. Insieme ad altre associazioni collaboriamo e andiamo nelle scuole, andiamo a parlare ai ragazzi e sono molto interessati. Vorremmo dire ai ragazzi, voi dovete sempre pensare che gli altri siamo noi.
5: Sara Verta, TGR Lazio.
2: Calo demografico e spopolamento. In Ciociaria molti giovani preferiscono lasciare la terra in cerca di opportunità. Pesa in particolare la difficoltà a trovare un lavoro stabile e ben retribuito.
8: Per la ragione per cui me ne andrò anche io a breve dopo la laurea, comunque c'è poca disponibilità di lavoro.
9: Anche uscendo dall'Italia trovano cose migliori.
10: Penso sia un insieme di cose, servizi, ambiente, è il territorio che non, secondo me non offre.
11: Non si può tracciare un identikit preciso del colpevole e non potrebbe essere altrimenti. Nelle voci dei ragazzi di Frosinone esiste tuttavia un profilo che accomuna le paure più che le speranze, la mancanza di un lavoro stabile ben retribuito dopo il percorso di studi. A pensarla così sono in tanti. 20.000 persone negli ultimi 10 anni, tra i 15 e i 34 anni, hanno lasciato la Ciociaria. Percentualmente si sfiora il 18% dei residenti. Nel nostro paese il tasso di perdita di residenzialità giovane si attesta a poco più del 4%. Secondo i dati degli artigiani di Mestre, la Ciociaria fa dunque 4 volte peggio della media nazionale. Naturalmente il puzzle è composito e non tutte le scelte passano dal lavoro. Soprattutto nei piccoli centri si fa sentire la mancanza di servizi adeguati, a iniziare dalle scuole e dalla formazione professionale. In generale, se oggi questi ragazzi mettono le basi per il futuro, vogliono avere un orizzonte libero e dunque anche altri fattori di lungo periodo incidono nelle scelte di lasciare il paese di origine.
12: Non mi sentirei di venire di stabilirmi, ecco, qui a Frosinone per via del pesante inquinamento dell'aria, insomma.
11: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
2: Il calcio. Il Frosinone si è presentato per la nuova stagione in Serie A. Il presidente Stirpe ha detto: squadra pronta, i migliori restano con noi.
13: Guardando il risultato complessivo che abbiamo fino ad oggi, secondo me anche a livello di percentuali, mi sono fatto i conti, ci siamo quasi, sull'80% sicuramente, dove in pratica abbiamo tutti i ruoli coperti ad eccezione dell'attaccante centrale.
14: Spegne tutte le polemiche il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, che a pochi giorni dal debutto in Serie A contro la Juve ha voluto incontrare i giornalisti per fare il punto sul mercato. La squadra è praticamente pronta, a eccezione della punta centrale. Sono rimasti i protagonisti della promozione in A, come Gegemi, Raimondo, Varnase e Calò. Dal mercato sono arrivati i centrocampisti Schmidt, Grilic, mentre in difesa è arrivato Terlic. Per l'attacco si lavora al ritorno di Khedira dal Napoli. È stata l'occasione anche per fare un bilancio sulle prime settimane di lavoro con il fondo americano Clara Vista, che ha comprato la società. Infine un chiarimento su Gegemi, che non è in vendita, almeno alle cifre proposte da Monaco, Besiktas, Celtic e Rangers. Proprio grazie all'emissione di liquidità da parte degli americani, al momento non c'è fretta di cederlo. Mauro Scanu, TGR Lazio.
2: Il tennis. Coboglia in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati negli Stati Uniti, al termine di una vittoria pazzesca ancora in rimonta contro Tommy Paul per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Primo fine settimana segnato dal grande rientro delle vacanze estive. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del gruppo FS sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti. Sentiamo gli aggiornamenti sulla viabilità con Antonietta Divizia di Rai Pubblica Utilità.
15: Traffico intenso sulle strade della regione, un venerdì caratterizzato da intensi spostamenti, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche, da Bollino Rosso nel pomeriggio sera e domani mattina. Un vero primo controesodo estivo dalle vacanze atteso invece tra domenica e lunedì. Al momento sulle strade in A1 nel tratto Firenze-Roma 4 km di coda per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze, mentre sul grande raccordo anulare della capitale code sono segnalate allo svincolo Tuscolana in direzione Appia.
2: Le 12.25 e 30 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. Ancora un augurio di buon proseguimento di ascolto sulle frequenze RAI di Radio 1.
16: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: È un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 12:26 minuti sulla 1 alla Firenze Roma, sono 7 km di coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, dunque in direzione nord. Iniziano i primi controesodi estivi tra Foro del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix, tempo d'attesa un'ora circa, dunque in direzione della Francia. Statale 29 del Colle di Cadibona, attenzione a una frana all'incrocio con San Giuseppe di Cairo Montenotte, maltempo che continua a imperversare al centro nord. Sulla 10 code per 3 km per incidente tra la 26 e Renzano, molti gli incidenti segnalati, code per 5 km tra Deiva Marina e Lavagna, e poi sulla 7 code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 4 code per incidente tra Somma Campagna e Sirmione, coda tratti sulla 15 tra Pontremoli e Berceto. Concludiamo con la 14, ci sono code per 4 km per incidente tra Termoli e Vasto Sud. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: L'umanità aiuti a rifiutare l'odio, messaggio del presidente Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa domani per Leone XIV. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal 12 giugno. L'AIA, misura in linea con il patto europeo. Giorgia Meloni, le nuove regole ci tutelano, rimpatri più semplici, e su Trump dice al New York Times: pensavo che il rapporto fosse più facile. Sui migranti, centrodestra schierato con la Premier, le opposizioni insistono, insegue Vannacci e danneggia il nostro paese. Un'altra donna uccisa, questa volta vicino a Potenza, gli investigatori interrogano l'ex marito e il figlio. Maltempo al nord, pioggia, tempeste di fulmini e vento, comuni isolati e 350 persone evacuate in provincia di Bergamo. Vacanze toscane, Justin Trudeau e Katy Perry a Firenze, la pop star e l'ex premier canadese in visita privata al Museo San Marco. Sport, fine settimana fitto di appuntamenti, occhi puntati sulla Formula 1, gli europei femminili di volley e il ritorno della Serie A. E stasera la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Buongiorno, da Alice Andreoli, improntato alla pace, al rifiuto dell'odio, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'apertura del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini in programma fino al 26 agosto.
3: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e l'altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità, tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace. Valentino Russo, GR1.
2: E si impone sempre più in Europa la questione migranti, si allarga infatti il fronte dei paesi che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sulla migrazione entrato in vigore a giugno. L'inviato Rai a Bruxelles.
4: L'Europa si divide sul caso dei dublinanti. Al numero di paesi che stanno preparando trasferimenti di migranti verso l'Italia o che già li stanno effettuando si aggiunge l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Finlandia, Austria e Svezia. Gli spostamenti di richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso sono una parte importante del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea e devono essere effettuati, ha spiegato la portavoce del Ministero della Giustizia olandese. Ma non tutti in Europa la vedono allo stesso modo. La Francia non intende spostare persone verso l'Italia, anche per l'attuale sintonia e fase di riavvicinamento. Per la Spagna il fenomeno migratorio va gestito con meccanismi di solidarietà, non espulsioni. Il nuovo patto sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, prevede procedure semplificate per i rientri, ma prevede anche correttivi e meccanismi di compensazione al vecchio trattato di Dublino, quello da cui arriva la regola del ritorno dei richiedenti asilo nel paese di primo approdo e il termine dublinanti. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi al 12 giugno, considerando i precedenti, molti di più, annullati dalle nuove regole. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E sulla questione migranti è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
5: Sì, Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde appunto dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la Premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, ha spiegato appunto sui social, segna una svolta positiva, secondo secondo lei, per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti, perché con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto proprio da Roma, continua appunto la Premier sui social, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ha ricordato la Presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando anche la pressione sul nostro sistema di accoglienza, ha scritto Giorgia Meloni, che in un'intervista poi al New York Times ha ammesso che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e la contrarietà sulla cultura woke. È tutto, Lina, allo studio.
2: Il tema migranti dunque rimane al centro del confronto politico.
0: Non c'è alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, il cui primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Lo sostiene Fratelli d'Italia in linea con le parole della Premier. Nessuno può affrontare la sfida dei migranti da solo, serve un approccio europeo, per Maurizio Lupino, i moderati.
6: Nessun paese può affrontare la sfida del contrasto all'immigrazione clandestina da solo. Servono sicurezza, rispetto delle regole e solidarietà.
0: A sinistra fanno solo allarmismo, accusa Forza Italia, ma dall'opposizione non mollano. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Il PD, Giuseppe Provenzano.
7: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo.
0: E nel frattempo rincara sempre il PD. La benzina ha superato i 2,30 € al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte. Al Movimento 5 Stelle bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke, meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Economia. Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti che il nuovo gruppo si posizionerà tra le prime 10 banche europee.
8: Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. A dirlo l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, in conference call con gli azionisti. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole e non ostile, perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Sarà necessario un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale più un'azione. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Grande attesa, lo avete sentito nei titoli, al meeting per l'amicizia fra i popoli per l'arrivo del Papa. Leone XIV sarà a Rimini domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al Porto, 10.000 le presenze attese. Sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
9: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
10: 44 anni fa la visita di San Giovanni Paolo II, quest'anno l'incontro con Papa Leone XIV, il rapporto tra il meeting e i papi.
9: Il grande messaggio che ci ha lasciato Giovanni Paolo II nella sua visita nel 82 è stata quella di creare la civiltà dell'amore. Abbiamo preso a cuore proprio questa sua consegna, abbiamo cercato di impostare i dialoghi, gli incontri nazionali e internazionali sempre in questa ottica.
10: Il titolo di questa edizione è L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
9: Abbiamo scelto questo titolo per dare un messaggio molto chiaro. Al principio del universo e di ogni nostra vita c'è un principio di amore, ma l'amore non si impone, vuole essere accolto liberamente da ognuno di noi.
10: Ilaria Menta, GR1.
2: Si terrà il 24 agosto a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la riunione della coalizione dei volenterosi, mentre continuano gli attacchi incrociati.
11: Droni sui villaggi, sulle città, sulle case, sui civili, ogni notte in Ucraina le stesse note dello stesso spartito. Sirene, ronzì, boati, vittime, 4 i morti nella regione di Kharkiv, 2 le persone che hanno perso la vita nella Crimea occupata, bersagliata dagli ordigni ucraini e ancora un morto a Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino per le 17 persone uccise nel massiccio e metodico bombardamento russo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presidente Zelensky, insidiato sul fronte interno dalle indagini anticorruzione che colpiscono ancora una volta la gerarchia del potere ucraina, annuncia un nuovo colpo in profondità alla Russia, un attacco contro una raffineria a Perm, a 1600 chilometri dal confine. La strategia volta a rendere la guerra una presenza concreta nella vita quotidiana dei russi, mentre Mosca è costretta a importare carburanti e le file ai distributori tornano a essere un'immagine usuale e frequente del paesaggio urbano della Russia. La polizia di frontiera ucraina ha chiuso un valico di confine con la Moldavia perché, è la denuncia di Kiev, è stato colpito da un drone di Mosca, mentre sul lungo confine della NATO tra Russia e Finlandia, Helsinki ha aperto un'inchiesta su una presunta violazione del proprio spazio aereo da parte di un velivolo da presenza concreta nella vita quotidiana dei russi, mentre Mosca è costretta a importare carburanti e le file ai distributori tornano a essere un'immagine usuale e frequente del paesaggio urbano della Russia. La polizia di frontiera ucraina ha chiuso un valico di confine con la Moldavia perché, è la denuncia di Kiev, è stato colpito da un drone di Mosca, mentre sul lungo confine della NATO tra Russia e Finlandia, Helsinki ha aperto un'inchiesta su una presunta violazione del proprio spazio aereo da parte di un velivolo da ricognizione russo, sarebbe penetrato per circa

0: Riguarda per ora i cieli NATO, ma ci si prepara alle contromosse anche via terra. La corrispondente da Berlino.
1: Fossati anticarro, denti di drago, campi minati, dispositivi elettronici. Al confine tra la Polonia e l'exclave russa di Kaliningrad si sta rafforzando il cosiddetto scudo orientale per impedire un'eventuale futura invasione terrestre da parte di Mosca. Un progetto polacco ma integrato nella difesa della NATO a cui partecipano anche le forze armate tedesche, la cui presenza qui in Polonia non risveglia più le antiche memorie legate all'occupazione nazista. La presenza di soldati tedeschi sottolinea la dimensione alleata dello scudo orientale, spiega il colonnello polacco Pieter Żak. Ma la guerra, ormai non solo ibrida, si combatte già anche al di qua dei confini con la Russia. Le autorità di sicurezza tedesche sono convinte di aver trovato un deposito di armi dei servizi di intelligence russi, ovvero un punto di scambio clandestino. L'episodio risale al 2025, quando in un bosco al confine tra Berlino e il Brandeburgo furono scoperte delle armi automatiche. Ora sarebbe stata individuata e arrestata in Romania la persona responsabile del deposito. Da tempo i servizi segreti tedeschi segnalano un elevato rischio di sabotaggio o tentativi di assassinio da parte di Mosca. Tra i potenziali obiettivi, dirigenti dell'industria della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Cisgiordania, coloni israeliani hanno sparato contro un giovane palestinese uccidendolo in un villaggio a nord-est di Hebron. Un altro abitante è rimasto ferito in modo grave, lo ha riferito una fonte medica di Al Jazeera. Rai Radio 1, le 13:12 minuti, dopo il caldo, violenta ondata di maltempo sul centro-nord, 6 comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati per le piogge e circa 350 persone sono state evacuate, 200 solo da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana isola di Fondra. Nella notte temporali e tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, in provincia di Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio in Friuli Venezia Giulia, 135 richieste di intervento. In questa giornata con temperature ancora elevate al sud e allerta maltempo in altre regioni, l'ANAS annuncia bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio a quello di domenica, prevedendo 24 milioni di spostamenti sulla rete stradale. Le previsioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, pioggia abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare tra il tardo pomeriggio e la sera. Il passaggio della perturbazione quindi si completerà entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
0: La donna trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, provincia di Potenza, si indaga per omicidio. Sentiti in queste ore l'ex marito della donna e il figlio.
3: Una visita in casa del figlio trentenne, un appartamento in una stretta via del comune di Tito in provincia di Potenza, lì dove vive in un'abitazione vicina anche l'ex marito. E questo è il contesto in cui si è consumato durante la scorsa notte l'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. I carabinieri sono arrivati all'alba allertati da una telefonata di un uomo che segnalava un'aggressione. Quando i militari sono giunti sul posto, la scena che si sono trovati davanti era inequivocabile. La donna era riversa a terra. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La vittima era stata chiaramente uccisa. Il corpo presentava infatti evidente ferita alla testa, come se fosse stata colpita più volte con un oggetto contundente. La scientifica in questi minuti è al lavoro per i rilievi. Contemporaneamente in caserma vengono ascoltate diverse persone, amici, familiari della 57enne, ma soprattutto coloro che nelle fasi dell'omicidio erano con lei, il figlio trentenne e l'ex marito, che sono sotto interrogatorio. Al momento comunque non viene esclusa alcuna pista dal delitto avvenuto tra le mura domestiche fino all'irruzione di sconosciuti in casa, una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità di Tito. Il sindaco Fabio Laurino:
4: è sicuramente una tragedia che colpisce la nostra comunità. Ritengo che sia sintomatico della necessità di un approccio culturale differente.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne di Camponogaro nel Veneziano, uccisa dal suo compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita. Nei prossimi giorni sono attesi in procura gli ispettori del Ministero della Giustizia per approfondire le 4 denunce per maltrattamenti fatte dalle ex fidanzate dell'uomo. La stessa Tania, dopo essere stata aggredita, aveva contattato le donne per avere chiarimenti. Un ragazzo di 21 anni è morto mentre era in vacanza in Croazia. Leonardo Bucci di Montevarchi, Arezzo, si trovava con

0: alcuni amici ed era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il giovane non ha fatto ritorno. Le ricerche si sono concluse poco dopo con il ritrovamento del suo corpo in acqua. Si attende un ulteriore esame dei campioni a conferma della difterite come causa della morte della bambina di 4 anni avvenuta a Palermo. La piccola non era vaccinata nonostante quel vaccino sia obbligatorio. Ne abbiamo parlato con la pediatra Elena Bozzola, rappresentante del tavolo tecnico vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria.
1: La vaccinazione può essere definita come il secondo migliore intervento dopo la potabilizzazione dell'acqua, proprio per ridurre la mortalità in generale.
2: Il vaccino contro la difterite si fa nel primo anno di età ed è compreso in quello esavalente,
1: che include anche tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, hemophilus influenza di tipo B.
2: E com'è la copertura vaccinale?
1: È veramente molto molto elevata e su questo i nostri bambini possono stare sereni. Del resto l'abbiamo sentito proprio nel caso della bambina che purtroppo è morta. Il cuginetto ha contratto la difterite ma non si trova in gravi condizioni.
2: E infatti il cuginetto era vaccinato. Poi però sono importanti anche i richiami.
1: Siamo in un paese globale che si sposta per lavoro, per vacanze e quindi entriamo in contatto con persone magari provenienti da altri paesi che possono essere portatori di malattia. Facciamo un esempio, a parte la difterite che adesso ha fatto parlare molto di sé, ricordiamoci anche il morbillo, una malattia altamente contagiosa, per cui è importante che ogni singola persona si difenda.
2: Donatella Gori, GR1.
0: Al via a Taranto i giochi del Mediterraneo che coinvolgeranno 3.854 atleti provenienti da 26 paesi. Questa sera la cerimonia inaugurale alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni, cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 20 e condotta dal direttore del Daytime Rai Angelo Mellone e dalla vice direttrice di Rai Sport Arianna Secondini, che ascoltiamo al microfono della nostra inviata.
3: Siamo veramente emozionati perché sta per iniziare questa cerimonia d'apertura così attesa. Embrace the future è proprio il motto di questi giochi del Mediterraneo, quindi vogliamo abbracciare il futuro attraverso lo sport, questo sport che unisce le culture, e poi l'acqua che sarà al centro di questa cerimonia, per cui vi invito a seguirla veramente.
4: Sarà una cerimonia ricca di ospiti importanti.
3: C'è tanta attesa per vedere l'ingresso del Presidente della Repubblica qui in questo stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato, il Presidente che poi darà il via ai giochi del Mediterraneo. Penso che questo è il messaggio più bello che si possa mandare. Con lui ci sarà la Premier, ma ci saranno tante autorità e tanti anche capi di Stato stranieri.
4: Qual è l'importanza di questo evento per l'Italia e per Taranto che li ospiterà?
3: È la quarta volta che l'Italia ospita i giochi del Mediterraneo. C'è stata una grande festa quando 7 anni fa Taranto è stata scelta per ospitare questi giochi. Secondo me lasceranno un'eredità incredibile a Taranto e non solo.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Vacanze toscane a Firenze per due turisti VIP come la coppia Justin Trudeau e Katy Perry. For years you fed me only crumbs. La pop star e l'ex premier canadese hanno visitato in forma privata il Museo di San Marco a Firenze, accompagnati dai curatori e dal presidente della Florence Academy of Art. La coppia si è soffermata sulle opere del Beato Angelico, la mostra Rothko a Firenze e le straordinarie miniature del bestiario fantastico dei manoscritti della Biblioteca Monumentale di Michelozzo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Fabio Cardinali ed Emanuele Di Cavio. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
5: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
8: Bella idea, dottor Scotti.
9: Scialla, scialla.
8: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese. Subito la Formula 1 in Olanda stamattina, le prove libere, ci aggiorna l'inviato Manuel Codignoni.
14: E siamo nel pieno della fase finale delle prove libere, mancano infatti 8 minuti e 8 secondi al termine di quella che è l'unica sessione di fatto di prove libere, considerato che la Formula 1 riparte dal Zandvoort con un weekend sprint, ovvero sia con la sprint race. Davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc che proprio in questo istante fa segnare con gomme morbide il miglior tempo, 1:13:03, 2 decimi di vantaggio nei confronti della McLaren di Oscar Piastri e 9 decimi su Lewis Hamilton, che con l'altra Ferrari però in questo momento ha anch'egli montato gomme soft e sta andando fortissimo, facendo segnare il parziale record nel primo settore. C'è stato un po' di pioggia a inizio sessione, le temperature sono molto basse, 18 gradi la temperatura dell'aria e 29 quella dell'asfalto. Si è partiti con le intermedie ma subito la pista si è asciugata e adesso si sta girando con gomme da asciutto e con i tempi che si abbassano vertiginosamente proprio perché le temperature stanno pian pianino risalendo. Dicevamo di un Leclerc al comando davanti a Piastri e Gasly, con Lewis Hamilton che però si sta migliorando anch'esso. Aspettiamo la chiusura allora del tempo di Lewis Hamilton per darvi il posizionamento anche dell'altra Ferrari. Le Mercedes di Antonelli e Russell, velocissime sul bagnato, devono ancora lanciarsi a loro volta. Hamilton scala la classifica e si porta al comando, 2 decimi di vantaggio su Leclerc, poi Piastri, Gasly e Antonelli, che come detto però deve ancora fare il suo giro con gomme soft. Alle 16:30 la qualifica per la gara sprint. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1. A te Francesco.
13: Siamo alla pallavolo. Alle 16 l'Italia femminile debutta a Göteborg nell'Europeo. Si comincia con la Croazia.
15: Campionesse olimpiche e mondiali con l'Europa nel mirino. Un torneo che vale doppio perché qualifica la vincitrice a Los Angeles 2028. Obiettivo lontano, avvisa però Velasco, che con i suoi 74 anni è il CT più esperto della manifestazione. Si comincia in Svezia, Göteborg, un girone tutt'altro che arduo, anche se proprio Velasco inserisce la rivale di oggi, la Croazia, tra le squadre con una certa esperienza internazionale che qualche problema potrebbe crearlo. Non è però il caso delle altre avversarie del gruppo, Montenegro, Slovacchia, la Francia, priva della sua giocatrice migliore, Casot, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha problemi alla schiena. Gioca e vince nella nostra Serie A Isabel Oak, posto di Conegliano, stella della nazionale di casa, la Svezia, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. Le azzurre la sfideranno domenica. Manifestazione lunga, divisa in 4 paesi. Dando per scontato il passaggio del turno, l'Italia giocherà ottavi ed eventuali quarti in Repubblica Ceca. La fase più calda in Turchia, a Istanbul, dove sulla strada delle nostre potrebbe esserci la Turchia di Daniele Santarelli, detentrice del titolo. Manuela Collazzo, GR1.
13: Calcio, domani torna la Serie A alle 18:30. L'Inter campione d'Italia debutta ospitando il Monza a San Siro, stesso orario per Udinese Como. Così alla vigilia Cesc Fabregas, tecnico dei lariani.
16: Se iniziamo tutti da zero, 0 partite, 0 punti e niente, tutte le squadre crescono, fanno meglio, fanno mercato. Allora vediamo chi inizia bene, chi inizia peggio, e piano piano dobbiamo ritrovare molto velocemente chi eravamo l'anno scorso.
13: E domani in programma del primo turno proseguirà alle 20:45 con Parma Cagliari e Genoa Napoli. Ascoltiamo Daniele De Rossi.
17: Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per me è uguale.
13: Tennis, bene, gli italiani a Cincinnati, Flavio Cobolli è in semifinale nel Masters 1000 statunitense, domani affronterà il francese Fis, stanotte cercherà di entrare nei primi quattro del torneo anche Musetti, per farlo dovrà battere l'americano Tiafoe ed è tutto per lo sport.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Quanti uomini al mondo vestono i pantaloni corti alle caviglie mettendo in bella vista i calzini bianchi? Pochissimi. Quanti tra questi, quando camminano, sembrano scivolare? Uno solo, Michael Jackson. Michael Jackson è dalla parte del soul.
22: Latitudine Soul, storie, città, protagonisti della cultura afroamericana. Scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward, la regia è di Andrea Cacciagrana.

È la notte del 22 dicembre del 2009. La mezzanotte è passata da poco e in un grande magazzino di giocattoli due uomini si guardano intorno. Uno di loro spinge un carrello, mentre l'altro è completamente ricoperto di bende. Le sue mani, la sua faccia sono perfettamente fasciate. Danno l'impressione di trovarsi di fronte ad una vittima di una grave ustione o semplicemente una mummia. Ogni volta che l'uomo bendato nota tra gli scaffali qualcosa che lo interessa, fa un semplice gesto con la mano e il suo accompagnatore si adopera nel prenderlo e metterlo nel carrello. E tu, Bill? Non compri niente per tua figlia? Oh, mi piacerebbe, ma non siamo stati ancora pagati, signore. Oh, si limita a rispondere l'uomo misterioso, senza dare troppo peso alla risposta, continuando a camminare lungo il corridoio tra le pareti colme di trenini elettrici, bambole e peluche. Quando finalmente si reputa soddisfatto, si dirige verso la cassa. Il proprietario del negozio, l'unico presente insieme ad un commesso e ai due uomini, si adopera nel prendere le scatole e posarle sul bancone per essere conteggiate. Sono 16.400 dollari, signore. L'uomo bendato da una tasca tira fuori una carta di credito e la porge a Bill. La carta è nuova, ha ancora la pellicola bianca a proteggere il dorso. Dopo averla rimossa, la passa al cassiere che la striscia nell'apposita macchina. Transazione negata. Seguono altri due tentativi, ma il risultato è lo stesso.

sicuro che la carta sia autorizzata, signore?» chiese il cassiere. «Certo che è autorizzata, è mia, provi ancora», rispose nervosamente l'uomo bendato. Stesso epilogo per il quarto tentativo. L'uomo bendato sussurra a Bill: «Digli che ci sono milioni di dollari lì dentro, digli di provare ancora». «Oh, non lo metto in dubbio, signore, ma la carta non funziona. Tu ne hai una da prestarmi?» «No, signore, non dispongo di tutto quel denaro». «Allora digli di impacchettarmeli e passeremo a pagare più tardi». «No, non credo sia possibile. Hanno appositamente aperto il negozio per lei. Sono stati già molto gentili, non crede?» «Chiama qualcuno. Fatti portare i soldi. Non me ne vado da qui senza quei maledetti giocattoli».

L'uomo chiede al commesso di pazientare un istante e fa una telefonata spiegando l'accaduto. Poi fornisce il numero di una nuova carta. Questa volta la transazione viene eseguita. Mentre il commesso impacchetta la gigantesca mole degli acquisti, il proprietario si avvicina all'uomo bendato. «Potrei chiederle un autografo per i miei figli, signore?» «Ma come ha fatto a riconoscermi?» «I suoi calzini, signore.» L'uomo bendato si guardò i piedi. Quel goffo ed eccentrico travestimento aveva trascurato di nascondere un dettaglio fondamentale: i calzini bianchi. Quanti uomini al mondo vestono i pantaloni corti alle caviglie mettendo in bella vista i calzini bianchi? Pochissimi. Quanti tra questi, quando camminano, sembrano scivolare? Uno solo: Michael Jackson.

Bill, l'uomo che lo accompagna, è una delle sue guardie del corpo. Fuori del grande magazzino li aspetta una macchina per riportarli nell'albergo dove la star alloggia insieme ai suoi figli. Durante il tragitto Michael farnetica un passo della Bibbia. Dove sarà il cadavere? Là si raduneranno anche gli avvoltoi. Ricordatelo, Bill. Ma di cosa sta parlando, signore? Di quelli che stanno per arrivare. Sei nuovo. Non sai ancora di cosa sono capaci, ma te ne accorgerai molto presto. L'uomo non diede molto peso alle parole della star. Quello che lo preoccupava maggiormente erano i suoi stipendi arretrati e la completa mancanza di controllo del patrimonio di Jackson. Era evidente che Michael non disponesse personalmente dei suoi soldi. Nessuno dei suoi conti in banca era gestito direttamente da lui. Periodicamente andavano a trovarlo persone portandogli valigie piene di contante e presentandogli pagine e pagine di debiti e crediti da liquidare. Dozzine di società e persone affollavano il suo libro paga. Soltanto la sera prima Bill lo aveva aiutato personalmente ad autorizzare pagamenti per la stratosferica cifra di 52 milioni di dollari. 52 milioni di dollari che probabilmente erano solo una piccola parte del drammatico quadro generale in cui si trovavano le finanze di Jacob.

Una violenta emorragia di denaro gli stava completamente svuotando le casse. Il ranch di Neverland e il suo inestimabile catalogo musicale erano a rischio. Michael aveva deciso di ritirarsi. Le accuse di pedofilia che lo avevano travolto e i vari processi lo avevano prosciugato mentalmente ed economicamente. Neppure le incoraggianti vendite dell'album commemorativo Thriller 25, farcito di duetti con grandi ospiti internazionali, riuscirono minimamente ad arginare le perdite. C'era una sola via d'uscita: tornare sul palcoscenico e farlo in grande stile. Geco, per quanto fosse riluttante, venne messo all'angolo. Il 6 marzo del 2009, dopo 8 anni di silenzio, ai microfoni della sala stampa 02 Arena di Londra, annunciò il suo ritorno in scena con uno spettacolo di dimensioni titaniche. Ad attenderlo c'era una folla impressionante di ammiratori in delirio. Non appena la sua sagoma si stagliò sul palcoscenico, una selva di flash esplose. Tutti cercavano di immortalare il ritorno del re del pop. Michael è nervoso. Si guarda intorno con il suo sguardo impenetrabile, nascosto da un paio di occhiali da sole scurissimi. Migliaia di persone cominciano ad urlare impazzite il suo nome. Michael, con andatura incerta, sorride e si avvicina al piccolo podio aggiustandosi nervosamente il microfono. Le telecamere lo inquadrano da vicino. Incorniciato da una parrucca nero corvino, i suoi lineamenti hanno davvero poco di umano. Questo è tutto. Davvero, sono le sue prime parole. La folla continua a chiamarlo. Vi voglio bene, dovete saperlo, ma questo è tutto. Canterò tutto quello che i miei fan vogliono sentire. E sarà per l'ultima volta. Non ce ne saranno altre. Ci vediamo a luglio.

Giaco indietreggia e mostra le dita in segno di vittoria prima di scomparire dietro la tenda rossa da cui era uscito. In meno di 4 minuti la conferenza stampa è terminata, lasciando tutti con l'amaro in bocca.

non si è capito molto, se non che a partire dall'8 luglio il re del pop tornerà per il suo addio ai fans con 10 concerti. Le indiscrezioni parlano di 2 milioni di dollari a serata. L'anticipo che la AEG, la proprietaria dell'arena, versa nelle casse di Jackson è di 6 milioni e 200 mila dollari. Una cifra stratosferica per un artista che appare confuso e malato. Per questo motivo nel contratto viene inserita una penale in caso di cancellazione degli show da parte dell'artista di 17 milioni e mezzo di dollari. I biglietti vengono messi in vendita a partire dal 13 marzo e nel giro di poche ore finiscono esauriti. Il nuovo manager di Geco e la AEG decidono di aumentare il numero dei concerti. Prima 20, poi 31, poi 50. Anche questi andarono esauriti nel giro di poche ore e sulla rete iniziarono a spuntare aste a partire da 15.000 dollari per una sola poltrona. Michael è furioso. Ha 50 anni e teme di non farcela. Teme di deludere i suoi fans, teme di non reggere le 3 ore di spettacolo previste in cui dovrà ballare, cantare al massimo della forma. Per convincerlo, gli promettono la casa dei suoi sogni, la tenuta più grande di tutta Vegas, 10 acri di terra con tanto di piscine coperte e pareti ricoperte di lamine d'oro. Apparteneva al sultano del Brunei e in vendita per 55 milioni di dollari. Il giusto castello dove ritirarsi per sempre, insieme ai suoi bambini, tra giostre e macchine per lo zucchero filato, lontano finalmente dalle aspettative e dalle pressioni della gente.

Ad accordo siglato, la AEG fa trasferire Michael e i suoi tre bambini in una casa sulle Holmby Hills. $100,000 al mese che andranno sottratti dai costi di produzione, ai quali andranno aggiunti gli stipendi di uno chef, un personal trainer e un fisiatra disponibili 24 ore su 24. Conrad Murray, è lui il mio dottore. Voglio che sia lui a prendersi cura di me. Il gracile fisico di Michael iniziò subito a mostrare i segni dello stress. Il suo peso scese fino a toccare i 58 kg. Soffriva di insonnia e cominciò a saltare le prove. Non riusciva a sostenere le estenuanti sessioni di 8 ore al giorno necessarie per rimetterlo in sesto. Kenny Ortega, il direttore delle coreografie, allertò immediatamente con una lettera i responsabili della produzione. Michael ha brividi, trema, si contrae ed è estremamente ansioso. Continua a chiedermi se sto per abbandonarlo e mi prega di non farlo. Sembra un bambino smarrito, ha i nervi a pezzi e ha bisogno di aiuto se vogliamo mandare in scena lo spettacolo. Immediatamente chiesero al fisiatra di Jackson di intervenire in merito e di assicurarsi che il suo assistito riuscisse a riposare correttamente dopo gli allenamenti. Cosa dovrei fare? Raccontargli delle favole? Disse seccato Murray. E lei, dottore, ci sarà pure qualcosa per farlo dormire, no? Ha firmato un contratto. La salute dell'assistito è un suo problema. Lo rimetta in sesto e alla svelta.

Michael, durante ogni allenamento, arrivava a sudare così tanto da perdere 2 chili di peso. Questo gli richiedeva continue flebo di soluzioni saline per reidratarlo. Solitamente il dottor Conrad lo aspettava nella stanza da letto subito dopo le prove che si tenevano di sera per via dell'insonnia di Jaco. La notte del 25 giugno del 2009 Michael gli sembrò più provato del solito. «Come sono andate le prove, Michael?» gli chiese il dottore vedendolo entrare. «Dicono che sono ancora al 50% delle mie possibilità». «E c'è qualcosa in particolare che ti limita nelle tue esibizioni? Mancanza di respiro, dolori al petto, alle ginocchia?» «No, no, nulla di tutto questo. Ma temo che possa venirmi un infarto. Pensa sia possibile, dottore?» «Non posso prevederlo, Michael, ma il rischio è davvero molto basso». «Bene, vado a farmi una doccia e torno da lei», gli rispose Jaco, rassicurato. Non appena rientrò, accese l'impianto stereo. I concerti brandeburghesi di Bach riempirono la stanza mentre si sdraiava nel suo letto. Come da protocollo, il dottor Murray lasciò che la soluzione salina idratasse lentamente il suo paziente. Poi gli agganciò alla caviglia destra una sacca per le urine collegata ad un catetere. Il re del pop, nonostante avesse solo 50 anni, soffriva di incontinenza per via di un'ipertrofia prostatica benigna. Infine, per spedire Jaco nel mondo dei sogni, gli diede una tavoletta di Valium da 10 mg. «Perché mi fanno provare così tanto, dottore? Ho fatto questo per una vita. Non c'è nulla di nuovo. Non si fidano di me». «Pensa ai tuoi fans, Michael. Pensa che lo stai facendo per loro, per quelli che ti amano e ascoltano la tua musica», gli rispose il dottore, guardando l'orologio sul polso e domandandosi per quale ragione gli effetti del tranquillante tardassero ad arrivare.

Michael solitamente si addormentava in un quarto d'ora. Solo allora Murray, come da accordi, avrebbe spento la musica per lasciar suonare uno strano compact disc con una voce registrata di una donna che, come un mantra, gli ricordava quanto fosse talentuoso. Michael, sei il più grande ballerino di tutti i tempi. Michael, sei il più grande intrattenitore di tutti i tempi. Michael, sei immortale. Questo si sarebbe ripetuto per tutta la notte.

Per ovviare al mancato effetto del Valium, il dottore aggiunse alla flebo 2 mg di un altro sedativo, l'Ativan. Nemmeno questo sembrò sortire il minimo effetto. Jaco si alzò dal letto e iniziò a camminare per la stanza lamentandosi. Ancora un altro sedativo, il Versed. Altri 2 mg. Michael sembrava come elettrizzato. Continuava ad agitarsi e a straparlare. Il suo viso somigliava sempre di più a quello dello zombie impersonato nel video di Thriller.

Alle 7.40 del mattino il dottore rincarò la dose. Ancora 2 milligrammi di ognuno dei due sedativi. Devo dormire, dottore, lo capisce? Se non mi addormento non potrò fare le prove. Non sarò in grado di partire per Londra. Perderò tutto quello che ho. Neverland, il catalogo dei Beatles, i miei figli. Mi hanno persino confiscato il passaporto e congelato il conto in banca. Non ho più soldi, non ho niente. Voglio solo dormire. Dottore, la prego, mi aiuti. Jackson era in lacrime, disperato. Non so come aiutarti. Ho fatto il possibile. Cerca di chiudere gli occhi, rilassati. C'è ancora qualcosa che può darmi, dottore? Il latte. Mi dia del latte. Murray restò in silenzio. Sapeva che Michael si riferiva a quello che in gergo medico si chiama latte d'amnesia. Il propofol, un farmaco ipnotico che viene solitamente utilizzato nelle sale operatorie come agente di induzione dell'anestesia. Eravamo d'accordo che non l'avremmo mai più usato, Michael. Per favore, dottore, la prego. Aveva le lacrime agli occhi. Mentre le tende della stanza lasciavano filtrare la luce del mattino, ormai inoltrato, il dottore aggiunse alla flebo 25 mg di propofol. Lo iniettò lentamente e quando l'infusione del farmaco venne completata, finalmente Jackson, alle 10.40, chiuse gli occhi. Il dottore gli restò vicino per monitorarlo. Voleva essere sicuro che il suo paziente non si risvegliasse e che non si verificasse un'apnea di qualche tipo. Michael sembrava finalmente sprofondato in un sonno profondo.

Murray cominciò ad ingannare il tempo guardando fuori dalla finestra. Poi fece qualche telefonata e uscì dalla stanza. Quando rientrò, notò che qualcosa era cambiato. Jaco non era più nella stessa posizione. La sua testa non era più sul cuscino e il suo corpo era scivolato verso la fine del letto, sul lato opposto rispetto all'ultima volta che lo aveva visto. La flebo era ancora nel braccio e il catetere al suo posto, ma la mascherina per l'ossigeno con cui era solito riposare non era più sul suo viso. Murray corse immediatamente a misurargli il polso. «Michael! Michael! Stai bene?» Nessun respiro, nessun battito. Provò a comprimergli il petto e a inoltrargli ossigeno con la maschera. Poi corse disperato per le scale chiedendo aiuto. I figli di Michael furono i primi ad accorrere nella stanza. La notizia rimbalzò in tutto il mondo e mentre milioni di fans si domandavano come potesse essere accaduto, gli avvoltoi non tardarono al banchetto. Esattamente come aveva predetto Michael, partì una contorta e ingarbugliata battaglia legale, coinvolgendo centinaia di imputati, colpevoli, eredi, affidamenti. Tutti sembravano reclamare un pezzo del suo regno. È su questo che il sipario si chiude. Il re è morto. This is it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Non c'era nessuna canzone, né provini da cui partire. Tutto l'album sarebbe stato realizzato da zero. Si sarebbe partiti dal classico foglio bianco. Wilson Pickett è dalla parte del soul.
10: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
9: Il 1966 fu un anno molto particolare per la soul music. Fu l'anno in cui terminò la collaborazione milionaria tra la Atlantic e la Stax. Quel grande patto, che aveva fatto conoscere al mondo artisti del calibro di Otis Redding, Sam & Dave, Eddie Floyd e Isaac Hayes, era stato bruscamente sciolto. L'Atlantic, d'ora in avanti, non si sarebbe più servita della Stax per produrre i suoi artisti. A prendersi tutte le commissioni di soul music sarebbe stato un uomo del Mississippi adesso. Un uomo cresciuto nella miseria più totale dell'Alabama rurale, abituato a sudarsi ogni singolo nichelino. Rick Cole.

Rick Hall aveva aperto una strada al sound del sud, producendo la clamorosa hit When a Man Loves a Woman, cantata da Percy Sledge. Pronto, Rick? Sì? Ciao, sono Jerry Wexler dell'Atlantic. Vorrei portare Wilson Pickett giù a Muscle Shoals. Penso che potresti fare un bel lavoro con lui. Wilson Pickett? Che Dio ti benedica, amico mio. Mandamelo subito. Così, da un vecchio bimotore C3, fece la sua comparsa nel microscopico aeroporto di Muscle Shoals la sagoma agile ed elegante di Pickett.

Pickett era piuttosto scuro. Aveva le sembianze di una pantera pronta a staccarti una mano al primo passo falso. Del resto, su di lui giravano storie strane. Si raccontava persino che negoziò l'uscita dal suo precedente contratto discografico con una pistola. Presi l'ascensore e andai dritto nella stanza del boss. Con uno scatto ero alle sue spalle. Lo bloccai stringendolo al collo con una morsa. Con l'altra mano tirai fuori una calibro 45 e gli dissi: «Sono venuto qui per avere indietro il mio contratto». Senza fiatare, l'uomo prese dallo schedario le mie carte. Gli intimai di strapparle, lo fece e concludemmo amichevolmente la negoziazione.

Durante il tragitto dall'aeroporto allo studio, Rick notò che guardando fuori dal finestrino dell'auto, Wilson venne colto da un'improvvisa malinconia. I campi di cotone erano ancora pieni di braccianti, pieni di uomini, donne, afroamericani costretti ad accettare condizioni disumane pur di lavorare. Arrivati negli studi della Fame, le cose cambiarono. Il posto sembrò entrare subito in risonanza con lui. E così, insieme ai migliori musicisti che Rick Hall aveva arruolato, iniziarono a suonare. Non c'era nessuna canzone né provini da cui partire. Tutto l'album sarebbe stato realizzato da zero. Si sarebbe partiti dal classico foglio bianco.

avevano solo un'indicazione della Atlantic: provare a partire da una canzone del loro catalogo che stava diventando famosa nella zona di New Orleans, Land of a Thousand Dances. In realtà il pezzo era molto lento e aveva un groove in stile honky tonk. Iniziarono a sperimentare diversi pattern ritmici. Pickett correva su e giù nello studio improvvisando melodie, ma le cose non riuscivano a decollare. Dopo qualche ora, Chips Moman iniziò a suonare con la chitarra qualcosa che fu come una scintilla. Tutti gli andarono dietro e Pickett iniziò a cantare na na na na na na na na na na na na na na na. Iniziarono subito a lavorare e perfezionarono quell'idea, sulla quale aggiunsero delle armonie vocali e la registrarono. Abbiamo una hit, ragazzi, urlò Rick Hall. Non abbiamo niente, Rick. È solo un embrione. Non c'è una intro. Non abbiamo un giro armonico. Non abbiamo una fine. Abbiamo qualcosa da cui partire, ma non è ancora nulla, disse Chips, e aveva ragione. Decisamente da un embrione si può intuire il potenziale di una hit, ma bisogna lavorare sodo per farla diventare qualcosa di solido. Pickett suggerì di usare la sua voce che contava prima del pezzo. Dirò 1, 2, 3 e i fiati mi risponderanno suonando una nota all'unisono. Poi ancora 1, 2, 3 e cominciamo con la canzone, ok?

La cosa sembrava funzionare, ma nessun bassista sembrava riuscire a lanciare il groove del pezzo. Ci provarono in tre. A riuscirci fu Tommy Cockbill, che per l'occasione fece una cosa mai vista prima. Per avere l'attacco più morbido e fluido, si cosparse le dita di vasellina. Funzionò, e indubbiamente le vendite di vasellina da quel giorno subirono un notevole incremento. Land of Thousand Dances ora era completa, e Rick Hall e Muscle Shoals avevano una hit cantata da Wilson.

Quelle registrazioni sembravano benedette dal Signore e produssero tante altre hit, tra cui una in particolare, Mustang Sally. Era una canzone dell'archivio dell'Atlantic e per l'occasione della registrazione, da New York, l'elegantissimo Jerry Wexler dell'Atlantic si unì al team di lavoro. Mustang Sally. Il pezzo è forte, Wex, ma andiamo. A che diavolo interessa la storia di una tipa che va su e giù con una Ford Mustang Cabrio? No, non preoccuparti, Rick. Pensa a far suonare i tuoi musicisti come si deve. La canzone funziona, gli rispose tagliando corto Jerry Wexler. La genialità del team di Rick Hall non si fece attendere troppo. E così, prima il pezzo è forte, Wex, ma andiamo. A che diavolo interessa la storia di una tipa che va su e giù con una Ford Mustang Cabrio? No, non preoccuparti, Rick. Pensa a far suonare i tuoi musicisti come si deve. La canzone funziona, gli rispose tagliando corto Jerry Wexler. La genialità del team di Rick Hall non si fece attendere troppo. E così, prima il riff di Chips Moman e poi lo

Alla fine della registrazione erano tutti in regia che ballavano e saltavano entusiasti. Riavvolgendo il nastro per sentirla di nuovo, accadde però qualcosa di surreale. Il registratore iniziò a far girare i nastri a 3000 rotazioni per minuto.

La tensione strappò il nastro in centinaia di frammenti che caddero come coriandoli nella stanza. La Ford Mustang di Sally si era schiantata in mille pezzi. Erano disperati. Quella che era un evidente hit era perduta per sempre. Non avrebbero mai potuto risuonarla così bene. Jerry Wexler, Rick Hall e Wilson Pickett però non si persero d'animo e passarono le successive 8 ore a setacciare lo studio in cerca dei frammenti e a smontare la macchina per recuperare quelli finiti nel motore. Fu un incubo, ma alla fine riuscirono ad incollare i pezzi e a salvare la registrazione. Mustang Sally vendette milioni di copie e scalò le classifiche. E ancora oggi, in centinaia di scantinati sparsi nel mondo, ci sono band formate da 4 ragazzini che si divertono come pazzi imparando a suonare Mustang Sally.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La casa discografica intanto faceva passi da gigante nelle classifiche ed erano molto interessati a brani originali e a nuovi talenti da mettere sul mercato. Stavolta fecero centro. La casa discografica intanto faceva passi da gigante nelle classifiche ed erano molto interessati a brani originali e a nuovi talenti da mettere sul mercato. Stavolta fecero centro. The Marvelettes sono dalla parte del soul.
3: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Avete mai sentito parlare di Inkster? È una piccola città della contea del Wayne, nel Michigan, popolata per lo più da afroamericani. C'era un evento che tutti i ragazzi della città aspettavano ogni anno: il talent show del liceo. Quell'anno, quando l'altoparlante della scuola annunciò l'apertura delle iscrizioni, Gladys Horton, una giovane teenager al suo primo anno, decise che si sarebbe presentata con un gruppo al femminile. Il premio quell'anno era qualcosa di estremamente allettante e di mai sentito prima. Un'audizione per la Motown Records.

Gladys arruolò altre quattro ragazze e si presentarono come The Cousinettes, una contrazione di I can't sing yet, non so ancora cantare bene. Decisero di concorrere con un brano scritto appositamente da una di loro. Cantarono bene, avevano una coreografia ben studiata e fecero un'ottima impressione alla giuria. Questo però non fu sufficiente a vincere il concorso e arrivarono soltanto quarte. Erano talmente sicure di vincere che, così forti della loro esibizione, chiesero di poter avere lo stesso un'audizione per la Motown. La giuria, in via del tutto eccezionale, acconsentì. E quell'aprile del 1961, insieme alla loro tutrice, si misero in macchina e partirono per Detroit. Ad aspettarle ci sarebbe stato Berry Gordy in persona.

Era appena una mezz'ora di viaggio, ma durante il tragitto bucarono una gomma. Si presentarono così con più di un'ora di ritardo e rischiarono di saltare l'audizione. Questo, unito al loro aspetto di sempliciotte e genuine ragazze di campagna, non depose a loro favore. Cantarono il pezzo del concorso e non fecero una grande impressione. Siete bravine, ma a questo pezzo non mi sembra un buon punto di partenza. Avete dell'altro materiale originale? Possiamo lavorarci, Mr. Gordy, risposero le ragazze. Certo, non era un sì, ma non era nemmeno un no. Anzi, era una motivazione, un incentivo a fare del proprio meglio. E così Georgia, la ragazza che aveva scritto il brano con cui si erano presentate, si mise al lavoro. Nella loro scuola c'era un ragazzo che suonava il piano e Georgia gli chiese di aiutarla per mettere insieme qualche idea.

Il giorno in cui si incontrarono per lavorare, il ragazzo William Garrett portò con sé qualche bozza. Tra queste c'era un testo senza musica. Nella testa di William sarebbe dovuto essere un blues, ma Georgia, ispirata dal titolo Please, Mr. Postman, ebbe una visione diversa per quella canzone. Nonostante non avesse avuto alcuna esperienza di scrittura prima di allora, decise di spostare il soggetto su di una ragazza in piena malinconia per via del suo amore lontano. Ero alla finestra. Stavo aspettando il postino, sperando mi portasse notizie di un ragazzo arruolato in marina. Fu così che mi venne l'ispirazione per le parole e iniziai a canticchiarmele fino a quando non mi suonarono bene. Dopo qualche giorno, Georgia si presentò alle sue amiche e iniziò a cantare soddisfatta. Aspetti un attimo, signor postino. Controlli meglio nella sua borsa se c'è una lettera per me. Per favore. È tanto tempo che non ricevo notizie dal mio ragazzo. Ho aspettato così a lungo per una cartolina o una lettera, qualcosa che mi dicesse che sta per tornare da me. Per favore, signor postino,

suonava bene, era fresca e divertente. Le ragazze la provarono fino a quando non si sentirono pronte per tornare alla Motown. La casa discografica intanto faceva passi da gigante nelle classifiche ed erano molto interessati a brani originali e a nuovi talenti da mettere sul mercato. Stavolta fecero centro. Il pezzo convinse Berry Gordy. Lo convinse a tal punto che decise di inciderlo e pubblicarlo al più presto. Prima di farlo, però, bisognava cambiare quel nome. Casinets suonava male, poco chiaro. Da oggi in poi sarete le Marvelettes, disse. E fece preparare i contratti.

Le ragazze erano tutte minorenni e avevano bisogno dell'approvazione di un genitore o di un tutore. L'unica che non ebbe il consenso dai genitori fu proprio la ragazza che aveva scritto il brano, Georgia Dobbins. La sua famiglia era fortemente cattolica ed era inammissibile quel tipo di vita che si sarebbe prospettata per la loro figlia. Fu un colpo durissimo per lei, che però ebbe la forza di andare dalla sua amica Gladys e dirle che sarebbe stata lei a prendere il suo posto. Gordy affiancò alle ragazze un team di autori e arrangiatori che riuscirono a confezionare la canzone senza farle perdere la freschezza adolescenziale che la caratterizzava.

Pochi sanno che il solido groove del pezzo è suonato da un giovanissimo Marvin Gaye, appena 22enne, nelle vesti di batterista. Il brano venne pubblicato il 21 agosto del 1961. Il tempismo fu straordinario. L'America stava arruolando giovani per combattere in Vietnam e presto, in ogni famiglia, l'arrivo del postino era l'unico modo possibile per ricevere notizie da un amore o un familiare al fronte. Per raggiungere un pubblico più ampio possibile e superare le barriere dettate dalla distinzione di razza, Barry Gordy utilizzò uno stratagemma molto interessante. Le ragazze non erano ritratte in copertina, dove al loro posto c'era disegnata in maniera molto elementare una casetta delle lettere aperta con una ragnatela dentro e sullo sfondo la sagoma di un postino. Senza così finire nella trappola del pregiudizio razziale che precluse la carriera a molti artisti, in pochissimo tempo Please Mr. Postman finì in cima a tutte le classifiche e le ragazze raggiunsero in poche settimane il milione di copie vendute.

La loro vita cambiò radicalmente e presto vennero invitate nello show televisivo più importante d'America, American Bandstand. La città di Inkster era in festa e la loro scuola, da dove tutto era cominciato, per l'occasione cancellò la finale del torneo di football. Tutti erano ansiosi di sentire le loro giovani concittadine nominare Inkster alla televisione. «Da dove venite, ragazze?» chiese Dick Clark, l'elegantissimo presentatore dello show. «Inkster!» risposero. «È un paesino vicino a Detroit, se non sbaglio». «No, signore, è Detroit che si trova a 30 miglia da Inkster!» Scoppiarono in una risata e fu così che per un attimo, grazie a quelle cinque giovanissime teenagers, quella sperduta cittadina del Michigan fu più famosa di Detroit.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, in apertura un'ultima ora dalla Turchia. Il ministro della giustizia Gurlek ha annunciato che è stata chiesta all'Interpol l'emissione di un mandato di cattura per il primo ministro israeliano Netanyahu, accusato dal governo di Erdogan di genocidio per l'intervento contro gli attivisti della flottiglia. Non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati né che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunità, ha spiegato il guardasigilli di Ankara. Israele continua le operazioni nel sud del Libano, ci sono ancora vittime dei coloni in Cisgiordania. Lì nella corrispondente Maria Gianniti.
3: Questa mattina c'è stato un altro incidente, altri scontri tra coloni e palestinesi quando un gruppo di coloni è entrato in un villaggio a nord di Hebron. Sono cominciati appunto i disordini, un colono ha aperto il fuoco e ha ucciso un palestinese di 18 anni, ne ha ferito un altro di 60, poi ha dato alle fiamme un'abitazione. È soltanto l'ultimo dei tanti casi di violenza che si registrano ormai da settimane, se non addirittura da mesi. Non c'è stata alcuna reazione da parte del governo israeliano alla nota congiunta firmata da Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania, a cui poi si sono unite anche l'Olanda, la Norvegia e il Canada, per dire, per ribadire che qualsiasi nuovo insediamento viola il diritto internazionale perché va a occupare terra palestinese. Ma ovviamente su questo punto il governo israeliano continua ad andare avanti. E poi c'è il fronte libanese, perché ormai sono giorni che tutta l'area di Nabatieh continua ad essere pesantemente bombardata. È successo anche la notte scorsa, attorno c'è anche un corso, un'operazione militare. A te.
2: Messaggio del presidente Mattarella agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, crescono diseguaglianze, dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero, non ci si nasconda dietro muri illusori, prosegue la nota. Grande attesa per l'arrivo al meeting domani di Leone XIV, l'ultimo papa che partecipò fu Giovanni Paolo II oltre 40 anni fa. Migranti, si allarga il fronte degli stati che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo d'asilo entrato in vigore a giugno. Oggi si aggiungono i Paesi Bassi. Di migrazione e altri temi parla anche la premier Meloni.
4: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde così dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. E il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua la premier, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ricorda la presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e contrarietà alla cultura woke. Carla Macrellino, GR1.
2: Allerta maltempo al nord, forti piogge in Liguria e Toscana, disagi più pesanti in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, in particolare in Val Camonica, dove si trova Pierluigi Ferrari.
5: Ci troviamo a Malonno, dove la statale 42 è interrotta dopo la frana che ieri ha scaricato milioni di metri cubi di materiale dalla Val Rabbia al paese di Rino di Sonico, dove è stato travolto un ponte, 150 persone sono state evacuate. Problemi anche a Vioni, in Alta Valle Camonica, anche lì sfollati, e problemi in Valle Brembana, nel Bergamasco. Sei comuni sono isolati, ci sono 150 persone sfollate e sfollati anche gli ospiti di un camping a Isola di Fondra. Tornando alla Val Camonica, dobbiamo dire che purtroppo era già successo nel 2012, la stessa frana, era stato anche allestito un sistema di allerta che ieri ha funzionato benissimo, le sirene hanno fatto uscire di casa immediatamente i residenti, poi però il materiale ha travolto il ponte esattamente come 10 anni fa, nonostante milioni di euro di lavori nel frattempo. Sconsolato il sindaco di Sonico, Giambattista Pasquini, sentiamo l'intervista e poi la linea allo studio.
6: C'è su ancora materiale che potrebbe muoversi e quindi fino a stasera risposte positive di apertura della strada statale, non riusciamo a fare niente.
2: Formula 1, le prove libere del GP d'Olanda. Kimi Antonelli su Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo davanti alla McLaren di Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc hanno concluso la sessione con il quarto e il quinto crono. Ci fermiamo qui, linea Progetto Salute.
0: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 RAI, a cura di Viviana Verbaro. Tavola rotonda sulla longevità e la qualità della vita. Parliamo di come invecchiare in salute e dignità. La crescita della persona non si arresta con il passare del tempo, ma si trasforma nella ricerca di una longevità attiva e serena. Un incontro organizzato per esplorare il benessere psicofisico e le neuroscienze nell'età matura, con Maria Francesca Bisciglia, chirurga, specialista in geriatria e scienza dell'alimentazione presso il Policlinico Umberto I di Roma e docente presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Domenico Gabrielli, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlalini di Roma e consigliere nazionale della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Giacomo Koch, professore ordinario di fisiologia presso l'Università degli Studi di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Anna Mondino, direttrice scientifica Fondazione AIRC. Modera Francesco Di Frischia, giornalista scientifico del quotidiano Il Corriere della Sera.
1: Grazie ai pochi, ma comunque significativi nostri ascoltatori che oggi sono venuti qui ad ascoltare gli interventi degli esperti su questa tavola rotonda su longevità e qualità della vita. Mi corre l'obbligo, ovviamente, in apertura di ringraziare la Croce Rossa e l'amica Viviana Verbaro che mi hanno voluto qui a moderare questo incontro. Non voglio rubare troppo tempo ai nostri relatori, ai nostri ospiti, ma certamente l'avanzare dell'età spesso purtroppo viene confuso come se fosse una malattia, ma una malattia non lo è. Passare degli anni certo può far emergere qualche acciacco, qualche problema, che non vanno mai sottovalutati ovviamente, ma è importante comunque conservare tutta la nostra macchina, tutti i nostri muscoli, tutte le nostre ossa, tutti i nostri neuroni e quant'altro, perché soltanto in questo modo, se noi usiamo corretti stili di vita, se noi usiamo comportamenti giusti, una sana alimentazione, poi lo vedremo nel corso di questo incontro, i consigli e i suggerimenti del cardiologo, del nutrizionista, del neurologo e se arriva nel frattempo ci dovrebbero essere anche i suggerimenti del sessuologo. Perché? Perché ovviamente bisogna conservare il nostro corpo, la nostra testa. È un metodo sicuramente molto efficace, poi lo chiederemo se è vero o no, ma di solito è così, è quello di conservare una vita sociale viva, degli interessi, perché purtroppo il decadimento cognitivo sappiamo bene che può portare a dei disastri scarsamente recuperabili, per usare un eufemismo, e quindi dobbiamo assolutamente puntare su un'attività fisica costante. Non ci si può certo scoprire sportivi a 60-70 anni, ma bisogna cominciare da bambini. Questo può sicuramente essere un punto di forza, un punto importante sul quale noi possiamo basarci per costruire un periodo della vita che non deve essere un periodo assolutamente di declino, ma anzi deve essere un periodo nel quale la vita va vissuta in maniera sana, in maniera dignitosa e con tutte le ricchezze che la cosiddetta terza o quarta età si possono portare dietro, perché non dobbiamo dimenticarci che gli anziani rappresentano sicuramente una straordinaria risorsa, non soltanto per tante famiglie, ma per tutta la società, per quel bagaglio incredibile di esperienze, di cultura, di socialità che si portano dietro e anche di saggezza. E quindi adesso cedo subito la parola ai nostri ospiti e cominciamo con il parlare con la dottoressa Anna Mondino, direttrice scientifica dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Lo dicevamo prima, dottoressa, le statistiche dicono che sono in aumento i malati di tumore che è possibile curare, i malati di tumore che guariscono e i malati di tumore che comunque riescono a, grazie alle cure più innovative, a cronicizzare la malattia. E questo è sicuramente un fatto molto molto importante. Ma a che punto siamo con la ricerca sul cancro, dottoressa? Prego.
7: Allora, innanzitutto grazie. Io penso che parlare di cancro in questa sessione sia dovuto, perché sappiamo che il cancro è una malattia che purtroppo affligge la terza età, anche se stiamo vedendo che sempre più ci sono diagnosi precoci anche tra i giovani adulti, anche nel caso di tumori pediatrici, per cui in realtà è una malattia che non risparmia nessuna età. Perché aumenta con l'età? Perché sappiamo che il cancro è una malattia che principalmente è di natura genetica, ma sappiamo anche adesso che non è soltanto di natura genetica, ma si porta, la genetica predispone a determinati processi di trasformazione, ma sappiamo anche che tutto quello che noi facciamo e viviamo può avere un effetto. Quindi a che punto è la ricerca? La ricerca è passata dal pensare al tumore come una malattia di cui non si sapeva niente, in realtà non tanto tempo fa, perché erano 60 anni fa, che anche quando è nata l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, al saperla guardare, saperla osservare, capire che ci sono tanti elementi che contribuiscono allo sviluppo della patologia e tanti elementi che aiutano alla prevenzione della patologia. Perché cosa sappiamo? La ricerca ha dimostrato che, come dicevo, c'è una predisposizione genetica. Torno da una conferenza dove uno degli speaker a un certo punto dice: se io guardo una donna di 60 anni che sono io, vedo il polmone di questa signora, vedo che è piena di migliaia, centinaia di migliaia di mutazioni del DNA. Però questo non vuol dire che si ammalerà, perché in realtà il DNA è soltanto uno dei componenti. Quel nostro stile di vita, dove viviamo, come viviamo, cosa mangiamo, qual è il corretto rapporto con work-life balance, cosa succede nel nostro microbioma intestinale, di migliaia, centinaia di migliaia di mutazioni del DNA. Però questo non vuol dire che si ammalerà, perché in realtà il DNA è soltanto uno dei componenti.

0: passiamo da sentirci predeterminati a sviluppare una determinata malattia a invece avere un atteggiamento completamente diverso. E questo è vero a qualsiasi età, ma soprattutto nell'età dell'anzianità, dove ci sono delle buone pratiche da seguire, una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria, e la ricerca ci dice che seguendo quelle linee guida effettivamente si può cambiare la storia della malattia.
1: Allora, dottoressa, facciamo un primo giro di interventi, poi torniamo sull'argomento. Abbiamo parlato di problemi oncologici, adesso la parola la cedo al professor Giacomo Koch, che è ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Professor Koch, noi abbiamo visto l'aspetto oncologico, con lei affrontiamo invece i problemi più squisitamente neurologici. Come si fa, anche se forse non c'è proprio una ricetta salva neuroni, però come si fa a conservarli il più a lungo possibile? E quanto pesa quello che spesso genericamente viene definito stress e che poi ha mille sfaccettature, ma quanto pesa anche lo stress sui nostri neuroni?
2: Allora, chiaramente è un tema che è estremamente ampio, no? Però è anche, delle volte tendiamo un pochino a, almeno questa è la percezione di chi fa il neurologo e si sente fare delle domande, giustamente, il cervello è visto un po' come una parte staccata del corpo, come se questi neuroni fossero lì da parte, no? E vivessero qualcosa di diverso. In realtà è lo stesso, diciamo, tema che è comune, questo della longevità, della preservazione dell'attività del cervello al nostro organismo in toto, per cui l'importanza dell'attività fisica, ne chiamava in causa prima lei, l'importanza di una corretta alimentazione, l'importanza di uno stile di vita adeguato, l'importanza appunto della socialità. Se noi andiamo a vedere, diciamo, prendendo come riferimento uno dei lavori più famosi usciti su Lancet negli ultimi anni, quali sono i fattori di rischio più importanti per il decadimento cognitivo, di gran lunga il primo è l'ipoacusia. Se noi non sentiamo quello che gli altri ci dicono, ci isoliamo, e questo è l'elemento più importante che può favorire poi la progressione verso una demenza. Però, il consiglio è, in generale, l'idea è quella di improntare una vita che deve essere in qualche modo mirata a contrastare, no, questo processo di indebolimento delle funzioni cognitive, che comunque va avanti, anche se lentamente. Quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è che questo processo di indebolimento ha delle sue caratteristiche precise. Alcune funzioni cognitive tendono a calare un pochino con il passare del tempo, sempre a livelli accettabili, altri invece rimangono più forti. Pensiamo ad esempio all'intelligenza cristallizzata, menzionavamo prima l'importanza degli anziani come anche guida nel prendere decisioni importanti, perché la grande esperienza accumulata nella vita cresce la capacità di proporre soluzioni sempre più ragionate, in realtà aumenta con il passare degli anni. Quindi non è vero che c'è un indebolimento progressivo, alcune funzioni cognitive diventano anche più efficaci rispetto alla popolazione più giovane, però c'è anche una fragilità, e questa fragilità può essere soggetta soprattutto allo stress. E un caso secondo me emblematico è quello anche legato magari alla comorbidità con patologie psichiatriche, con stati depressivi. Sappiamo che chi ha una depressione che dura qualche mese comincia a raccontare: guarda, io non mi ricordo, ho la memoria che è indebolita, e tutti dicono: sì, vabbè, hai la tua memoria più debole perché tu hai la depressione. In realtà no, ha ragione lui. Se vai a vedere le performance di memoria, queste sono effettivamente calate, ma soprattutto vai a fare una scansione del cerebrale, vai a vedere il volume dell'ippocampo, anche quello si è ridotto. Quindi effettivamente ci può essere un impatto molto forte dello stress proprio sulla efficienza cerebrale, non solo a livello funzionale ma anche a livello proprio strutturale. Fortunatamente sono situazioni irreversibili.
1: Come possiamo in qualche modo stimolare i nostri neuroni, non a 60-70 anni, ma anche magari forse un pochino prima, ad avere, come dire, dei ritmi di vita non troppo veloci, ma neanche, diciamo, che finiscano per

0: farci deprimere, diciamo.
1: Certo, diciamo che questa è un po' la grande sfida, no? dell'equilibrio appunto tra il tempo dedicato al lavoro, soprattutto nell'età produttiva, e quello che invece deve essere dedicato al proprio benessere cerebrale, alla propria salute come individuo, ma ancor di più appunto come cervello. E in questo senso chiaramente è importante ritagliarsi degli spazi che siano spazi di cultura, di arte, di musica, spazi esterni a quello che è il processo cognitivo predominante nel proprio ambito lavorativo, perché non tutti i lavori magari hanno la possibilità di dare un arricchimento cognitivo su diverse dimensioni, e quindi è sempre importante considerare che il nostro cervello deve nutrirsi della maggiore versatilità possibile.
0: Grazie professor Koch. Abbiamo parlato di tumori, abbiamo parlato di problemi neurologici, e adesso cedo il microfono al dottor Domenico Gabrielli, cardiologo, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma. Dottor Gabrielli, il cuore è generalmente sempre individuato come la sede delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti più profondi, però prima di questo forse è anche il muscolo più importante del nostro corpo, un muscolo che come tutti i muscoli va tenuto in allenamento, o sbaglio?
2: Buonasera a tutti, ha perfettamente ragione, se non fossi convinto di questa fondamentale importanza del cuore non farei il cardiologo, quindi sfondo una porta aperta. Il cuore va tenuto sano per quanto possibile, la longevità chiaramente è una cosa molto positiva, ma si accompagna a dei mali necessari, che sono una perdita progressiva di alcune capacità funzionali che non necessariamente devono essere viste in maniera negativa, come giustamente diceva prima, perché si tratta di adattarsi a una nuova condizione e di valorizzare quelle che sono le peculiarità di quella condizione. Rispetto al passato noi abbiamo un problema, cioè l'Italia una volta era classificata come una nazione a basso rischio cardiovascolare, e questo era legato alla classica dieta mediterranea, ma soprattutto all'attività fisica. Abbiamo mutuato delle abitudini alimentari sempre più consumistiche, ci siamo sedentarizzati, mi si passi il brutto termine, e questo ha fatto sì che nelle ultime classificazioni della Società Europea di Cardiologia l'Italia venga classificata come un paese a rischio almeno moderato. È incrementato il peso medio degli italiani, quindi tutte le problematiche del sovrappeso, dell'obesità, e l'allungamento, per fortuna che c'è, della durata della vita, fa sì che mediamente dopo i 65 anni una persona possa presentare almeno 4-5 comorbilità, e quindi andiamo sempre più verso una situazione di cronicità. Peraltro molti dei fattori di rischio per malattie cardiovascolari coincidono con i fattori di rischio per patologie oncologiche, e tant'è vero che da qualche anno ormai si sta sviluppando sempre di più quella che noi chiamiamo la cardio-oncologia, cioè la scienza che si occupa delle interazioni cancro-cuore. E forse una cosa che molti di noi non sanno è che circa la metà delle morti in soggetti oncologici avviene per cause cardiovascolari. Questa è in ragione delle sovrapposizioni di molti fattori di rischio, in ragione anche degli effetti collaterali di molti farmaci oncologici, che sono eccezionali, hanno prodotto un incremento delle possibilità di vita, però così è. E quindi ci dobbiamo concentrare sui fattori di rischio cardiovascolari, che sono quelli classici. Dobbiamo contrastare le fake news, per dire
0: quello sempre.
2: Il colesterolo, noi abbiamo imparato che il colesterolo non è un semplice fattore di rischio, ma è il determinante della patologia coronarica, che chiaramente con gli anni diventa più importante. Inoltre, se possiamo fare un ragionamento di tipo organizzativo, con le capacità di cura che si sono sviluppate, dobbiamo essere molto attenti a sapere individuare quando è necessario effettuare alcuni trattamenti invasivi, ma anche con farmaci ad altissimo costo, e quando questo è futile, perché altrimenti andiamo incontro a una impossibilità di sostenibilità. È un discorso che ovviamente non sempre viene ben visto, però è necessario, perché se andiamo fondamentale, dopo una certa età diventa la qualità di vita, in quanto diciamo il rischio di morte è comunque purtroppo un rischio elevato. Si parla di mortalità competitiva, è inutile che vada a correggere un rischio di morte elevato cardiovascolare se quella persona ha un elevatissimo rischio di morte per altri apparati, cioè rischio di effettuare un intervento che delle volte è anche dannoso. Quindi è molto importante valutare questo nell'ambito dell'evoluzione demografica ed epidemiologica di cui si diceva prima. E un'ultimissima cosa riguardo l'attività fisica, che è fondamentale. Ecco, non vorrei passasse il concetto che se uno è sedentario a 60 anni non deve iniziare attività fisica, assolutamente no. L'attività fisica va bene a qualsiasi età, ovviamente fatta cum grano salis, iniziata in maniera progressiva, perché contrastare la perdita di massa muscolare, che è uno dei determinanti fondamentali della fragilità dell'anziano, è assolutamente fondamentale, e basta magari solo camminare, non è
0: magari
2: necessario
0: la velocità di volta in volta, certo, con un allenamento mirato. Grazie dottor Gabrielli. E adesso il dottor Gabrielli mi ha fatto un bel assist, perché ha accennato anche al quanto sia importante l'aspetto dell'alimentazione a tutte le età, ovviamente, ma io penso che e la dottoressa Maria Francesca Bisciglia, geriatra e nutrizionista del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, possa confermarlo. L'alimentazione ed una sana nutrizione sono ancora più importanti negli anziani, giusto?
3: Giusto, buonasera a tutti. Sì, sono molto importanti, anche perché noi dobbiamo sempre preservare lo stato di benessere. E per anziano oggi si intende comunque un anziano, abbiamo una distinzione che è stata anche fatta nelle nuove linee guida dell'ipertensione arteriosa, abbiamo l'anziano fit e non fit, e l'anziano fit, cioè un anziano in stato di benessere, deve comunque conoscere l'aspetto terapeutico della nutrizione, perché sono stati elencati sia delle patologie che dei motivi importanti, dove noi andiamo nella visita a consigliare proprio uno stato, un programma nutrizionale mirato, perché con la nutrizione noi possiamo andare a prevenire delle patologie, a limitare anche degli stati infiammatori che poi possono portare a delle patologie comunque sia oncologiche, ma soprattutto quelle che vediamo noi, sia cardiovascolari che il rischio con la sindrome metabolica, anche il rischio di diabete. E purtroppo oggi il paziente non è educato, perché molto probabilmente se prima si aveva un'alimentazione molto ricca anche di legumi, di cereali integrali, invece adesso la nostra dieta, la famosa dieta mediterranea, purtroppo è sempre più inficiata da alimenti preconfezionati, e quindi non si preservano, come diceva la professoressa, il famoso microbiota, non si favorisce, soprattutto nella fascia anziana o nella donna in menopausa, dove si ha comunque un'alterazione dello stato metabolico, perché rallenta anche dal punto di vista osseo e muscolare. Come diceva il professore, abbiamo una riduzione fisiologica della massa muscolare, ma noi possiamo aiutare benissimo con dei consigli nutrizionali, con un aumentato apporto proteico, anche favorire un aumento della massa muscolare sempre con l'esercizio fisico, per non andare incontro alla sarcopenia, perché comunque l'anziano è un anziano non fit quando comunque non è più autonomo. Quindi noi dobbiamo sempre preservare l'autonomia. Nel momento in cui non si ha più l'autonomia è un anziano fragile, e speriamo di non arrivarci mai, perché poi tutte le patologie, diciamo che con la fragilità precipitano, perché non si ha più l'autonomia della persona anziana. E nei miei consigli io tendo sempre comunque a favorire, anche per il rallentamento dello stato cognitivo, l'uso di grassi buoni, ad esempio l'olio d'oliva, primis perché è ricco di vitamina E, e poi anche tutti gli altri grassi ricchi di omega 3, che favoriscono comunque una protezione cardiovascolare, non solo per il cuore ma anche per la perfusione, quindi tutta l'irrorazione cerebrale. E come diceva giustamente il professore, noi semplicemente andando comunque a controllare il colesterolo, l'assetto lipidico, possiamo aiutare tantissimo questi pazienti a non favorire tanto l'insorgenza di placche aterosclerotiche, però quantomeno anche a ridurle, perché purtroppo il paziente arriva già con delle comorbidità. E quindi grazie a questi consigli, questi piani nutrizionali, che sono veri e propri piani terapeutici, più ovviamente anche la terapia, si riescono comunque a limitare dei grossi danni. Ad esempio, per quanto riguarda anche l'osteoporosi, noi sappiamo benissimo che l'osso è protetto sia dal muscolo, ma deve essere anche protetto da un adeguato apporto di vitamina D e di calcio, altrimenti andiamo incontro a delle fratture, e l'anziano che comunque cade, si frattura, noi li vediamo ricoverati ogni giorno in ospedale. Ora ormai...
0: E a volte lei ha detto cade e si frattura, ma a volte si frattura e cade.
3: Bravissima, si frattura e cade, sì. Noi abbiamo ad esempio l'ortogeriatria, ormai tutti gli ospedali ce l'hanno, perché comunque la prevalenza di pazienti ortopedici, e dobbiamo ringraziare gli ortopedici perché adesso operano direttamente al DEA anche centenari, però abbiamo più pazienti geriatrici fratturati che non giovani con altri problemi di natura ortopedica, e dando gli adeguati consigli, comunque anche aiutando con l'assunzione di vitamina D. E la vitamina D è un'integrazione di vitamina D già in una fascia tra i 60 e i 65 anni preserva notevolmente anche dal punto di vista cognitivo.
0: Grazie dottoressa Bisciglia. Dottoressa Mondino, torniamo sul tema oncologia. Ad oggi in Italia, purtroppo, quando si parla di investimenti nella sanità, si dice sempre che gli investimenti non sono mai sufficienti. Si dice sempre che non sono mai sufficienti, soprattutto quando si parla di ricerca. Però, se non sono male informato, in Italia la parola ricerca oncologica nel 70% dei casi fa riferimento proprio a tutta l'attività che svolge l'AIRC, cioè i finanziamenti che voi portate rappresentano il 70% di tutta la ricerca oncologica in Italia, e sono finanziamenti che vengono assegnati su base meritocratica, che insomma in un paese dove la meritocrazia è quasi una parolaccia mi sembra piuttosto importante.
4: Sì, magari vale la pena spendere due parole e poi magari mi riallaccio alla ricerca che facciamo nel campo dei tumori nell'anziano e quali sono le novità della ricerca in quel campo. Sì, Fondazione AIRC nasce 60 anni fa, quindi forse quasi nell'età giusta per poter parlare di questo. Nasce da un'intuizione che è stata quella di Beppe Della Porta e Umberto Veronesi, che hanno capito che ci voleva una cultura oncologica in questo paese. Nasce e vive grazie alla fiducia dei donatori, e aver intuito che raccogliere il desiderio del cittadino di finanziare la ricerca andava associato a un meccanismo di attribuzione dei fondi che fosse il più possibile trasparente, meritocratico e competitivo. E infatti mi piace sempre dirlo che noi finanziamo delle ricerche che nascono dalla mente dei ricercatori e delle ricercatrici, che vengono selezionate in modo molto serio per permettere che soltanto le migliori idee dei migliori ricercatori che lavorano nei migliori centri possano effettivamente essere messe in atto. Questo 70% nasce da un posizionamento che abbiamo fatto l'anno scorso, ed è vero, finanziamo il 70% della ricerca oncologica indipendente, che è tantissimo ed è una responsabilità importante. Finanziamo circa 100 istituti in giro per l'Italia, 5.400 ricercatori, quindi un ecosistema. Un ecosistema che ha saputo in qualche modo diventare un grande laboratorio diffuso e che ha portato alla cross-contaminazione anche di ricercatori con diverse competenze, perché ascoltando i colleghi intorno a questa breve discussione mi è venuto in mente che il tumore in realtà dialoga con tutti, perché dialoga con cuore, dialoga con lo stomaco e l'intestino, dialoga col sistema nervoso. Adesso sappiamo che il tumore può influenzare il sistema nervoso e che viceversa il sistema nervoso può rispondere addirittura influenzando i siti di metastasi dei tumori. Quindi in realtà diventiamo un ecosistema noi stessi, per cui sviluppare una ricerca che sia una ricerca multidisciplinare è una delle scommesse di IARC. Sappiamo che abbiamo imparato anche che l'inflammaging, che è importante per tutte le patologie che abbiamo sentito, è fondamentale anche per il tumore. E quindi avere grandi professionisti seduti intorno a un tavolo e avere un sistema di distribuzione dei finanziamenti su criteri meritocratici e competitivi, credo che sia una scommessa interessante per affrontare le malattie in un momento di fragilità. Se posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente ascoltando, in fondo se pensiamo all'aumentare dell'età è un po' come se ci stessimo preparando alla tempesta perfetta, perché piano piano vediamo che i fattori di rischio aumentano, che le patologie, la fragilità aumentano, le comorbidità aumentano. Però così come i naviganti vedono la tempesta perfetta arrivare e si preparano, forse anche noi tutti, come dicevo prima, possiamo prepararci alla tempesta perfetta. E quindi io credo che tavole rotonde come quella di oggi aiutino a capire che cosa si può fare per prepararsi e quali sono le misure che ognuno di noi può adottare, che sembrano semplici, ma in realtà implementarle semplice non è, ma che può essere utile per affrontare proprio la tempesta perfetta.
0: Grazie. Grazie dottoressa Mondino. Professor Koch, io nel presentarla ho ricordato il suo ruolo come ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara, ma lei è anche direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, che forse per quei pochi che non lo sanno è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato in riabilitazione neuromotoria ed è uno dei fiori all'occhiello della sanità non solo di Roma e del Lazio, ma della sanità nazionale. Perché? Perché nel Santa Lucia, lo so per esperienza diretta, si porta avanti non soltanto le cure più innovative, ma tutto quello che è il risultato della ricerca di base che viene subito trasferito al letto del paziente. E questo è una peculiarità che non c'è in tutti gli ospedali. Tornando ai problemi neurologici, a che punto siamo con tutto quell'enorme lavoro di ricerca per combattere le demenze?
1: Innanzitutto grazie per insomma, accennare a questo modello della Fondazione Santa Lucia, che ci rende diciamo molto orgogliosi e ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione. In questo contesto noi stiamo parlando molto della multidisciplinarità. Effettivamente la ricerca in ambito di neuroscienze non può prescindere dalla multidisciplinarietà, perché i temi sono molto distanti tra di loro e la ricerca di base è fondamentale per informare in maniera corretta quelli che possono essere poi i passaggi critici da applicare in ambito di ricerca clinica. E questo è una premessa importante, perché in realtà nel mondo della demenza, nel mondo dell'Alzheimer, noi stiamo osservando un pochino le conseguenze di questo approccio a livello globale, che da una parte ha dato delle indicazioni importanti, dall'altra però bisogna riconoscere che ci sono stati anche un pochino delle false tracce che sono state portate avanti dalla ricerca di base con poca criticità, forse con una certa diciamo anche considerazione da parte delle case farmaceutiche per chiaramente delle dinamiche finanziarie su cui non possiamo entrare nel merito. Però quello che insomma preme sottolineare è che dopo 20-25 anni di intensa attività di ricerca finalmente incominciamo a avere dei risultati che sono stati trasferiti in ambito clinico. Per essere più precisi, nell'ambito della malattia di Alzheimer, per la prima volta dopo 25 anni stiamo parlando dell'approvazione di un nuovo farmaco. Quindi dagli inibitori di acetilcolinesterasi, farmaci che aumentano un pochino le funzioni cognitive e la memoria, sono passati circa 25 anni, non abbiamo avuto niente in questo periodo di tempo. E ora si stanno affacciando appunto sul versante regolatorio questi nuovi farmaci, che sono degli anticorpi monoclonali che vanno a contrastare il deposito della sostanza amiloide. Ora, questo è un dato estremamente importante, perché è un passaggio in avanti, è un dato che da un lato è molto incoraggiante, perché effettivamente, così come predetto dai modelli animali, questi farmaci sono in grado di rimuovere in maniera molto efficace l'amiloide, però a questa rimozione dell'amiloide non corrisponde un vantaggio clinico di pari entità, ovvero c'è solamente una riduzione della progressione della malattia di circa il 30% in un anno e mezzo rispetto a chi fa il placebo, che è un dato incoraggiante, lo prendiamo come punto di partenza, ma sicuramente c'è bisogno di molta altra ricerca che sta arrivando, che sta esplorando altri target terapeutici. Parlavamo prima di ricerca indipendente, la IRC in Italia, negli Stati Uniti c'è l'Alzheimer Drug Discovery Foundation, che è finanziata dalla famiglia Loder, Bill Gates e Bezos e quanti altri, e loro da tempo, già 4-5 anni, che dicono: noi non finanziamo più ricerca sull'amiloide, abbiamo capito che la malattia di Alzheimer, come nell'oncologia, è una patologia complessa che necessita di una terapia combinatoria, di molti farmaci che possono competere su bersagli terapeutici diversi per andare ad avere un'efficacia significativa. Quindi bisogna mettere al centro il paziente, l'importanza di avere una visione ampia e sapere che la sfida è difficile. È troppo facile scommettere che un solo farmaco possa risolvere il problema, ma per fortuna tutto questo sta uscendo fuori.
0: Bene, la ringrazio professor Koch. Dottor Gabrielli, lei prima aveva accennato al fatto che gli anziani spesso sono costretti ad assumere 2, 3, 4 anche più medicine ogni giorno per la cura delle varie patologie, dall'ipertensione al diabete, reumatismi e chi più ne ha più ne metta. Ma, e questo lo dico perché tante volte mi sono trovato a dover fare i conti con una situazione di questo tipo, quanto è importante che l'anziano e chi gli sta vicino magari si renda responsabile di un'assunzione regolare di questi farmaci e non faccia, detto tra di noi in maniera un po' forse folle, quello che è un bellissimo cocktail di medicine, se le butti tutte insieme giù?
2: Questo è assolutamente importantissimo, ma rubo 30 secondi. Prego, perché parlavamo di ricerca indipendente. Io, fra le altre cose, sono presidente della Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che ho avuto pure l'onore di presiedere in passato, e che ha al suo interno anche il Centro Studi ANCO, che è un prestigioso centro studi di ricerca cardiologica. Ricordiamo che dagli studi dell'associazione, della rete, del network di cardiologie italiane, negli anni 70 è venuto fuori il trattamento che tutto il mondo in quel tempo ci ha invidiato, della trombolisi nell'infarto acuto, che ha portato a grandissimi vantaggi. Veniamo invece per oggi abbiamo promosso la giornata della nazionale della prevenzione cardiovascolare, perché è importante capire che la prevenzione è importante a qualsiasi età, con le varie sfaccettature, ma è importante a qualsiasi età. Chiaramente quella che adesso si chiama primordiale, cioè quella di popolazione o da ragazzi, è molto più efficace, però è importante anche la prevenzione cosiddetta primaria, poi quella secondaria, e quindi anche chi ha avuto degli eventi deve cercare di ridurre la possibilità che questi eventi si ripetano. E vengo a parlare di quello che mi chiedeva, proprio la corretta aderenza al trattamento terapeutico e la persistenza nel tempo dell'assunzione è una delle misure più importanti per ridurre il rischio che si verifichino nuovi eventi. È chiaro che questo si scontra delle volte con la polifarmacoterapia, e quindi deve essere anche una responsabilità di noi medici quella di consigliare e spiegare bene a cosa servono i vari farmaci, e soprattutto consigliare quei farmaci che sono strettamente necessari, perché è impensabile che una persona, dopo un infarto, una persona esce con, se gli va bene, con 9-10 compresse o altro diverse. È chiaro che a 50 anni magari riesce pure per un certo periodo a assumerle. Quando comincia ad avere 75, 80, 85 anni, soprattutto se non ha un caregiver, diventa più problematico. E quindi è molto importante, come diceva giustamente, far capire bene a cosa servono i vari farmaci, qual è l'importanza dell'assunzione precisa, quali sono i reali rischi ed effetti collaterali dell'assunzione, ma anche quelli della non assunzione. E poi è nostra responsabilità cercare di armonizzare la terapia per cercare di ridurre al minimo quelle ridondanze non necessarie. Inoltre è venuto fuori un altro problema, quello degli effetti collaterali incrociati. In questo ci può aiutare molto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che può favorire per esempio a livello delle medici di medicina generale gli alert che già hanno nelle cartelle informatizzate per i rischi di combinazioni di farmaci pericolosi. E un'ultimissima cosa, poi taccio, c'è l'altra problematica, che in sé è buona, dei farmaci generici, perché costano di meno e consentono una riduzione della spesa complessiva. Però facciamo attenzione quando l'anziano va in farmacia e gli vengono continuamente cambiati le scatole, le confezioni dei farmaci generici, perché spesso capita che alla fine uno per esempio prenda due farmaci beta bloccanti o due farmaci per la pressione semplicemente perché uno ha un certo nome commerciale o la scatola di un certo colore, va in farmacia e gliene danno un'altra. Ecco, questo secondo me è una cosa sulla quale dovremmo vigilare e sensibilizzare anche le farmacie a evitare continui cambi di farmaci generici che possono mettere in difficoltà pratica l'anziano.
0: Grazie dottor Gabrielli. Dottoressa Bisciglia, lei prima aveva accennato a quanto sia strategica un'alimentazione mirata nell'anziano. Possiamo, al di là di poi ogni soggetto ha le sue peculiarità, ma possiamo in qualche modo, non le chiedo una dieta che possa andare bene per tutti, ma possiamo provare a individuare 2, 3, 4 alimenti che sicuramente a un anziano non fanno male e anzi sono importantissimi per la sua alimentazione?
3: Innanzitutto favorire le fibre e i cereali integrali. E il motivo è perché occorre aumentare la peristalsi e quindi aiutare gli organi emuntori, cioè che purificano il sangue. Favorire anche l'uso soprattutto dei carboidrati nelle ore serali, perché tanti pazienti comunque non assumono i carboidrati, anche pazienti diabetici. Tanti colleghi consigliano di non assumere o limitare i carboidrati nelle ore serali. In realtà è sbagliato, perché il carboidrato soprattutto nelle ore serali aiuta a dormire meglio. E faccio una breve parentesi, perché è molto importante per tutti, ma soprattutto per l'anziano, avere un buon sonno, perché con il sonno si rigenerano tutte le cellule neuronali, le capacità comunque di rigenerazione sia del cervello ma anche di altri organi, e quindi 50 grammi, 60 grammi di carboidrati oltre alle proteine e alle fibre vanno consigliate anche nelle ore serali. Le proteine sono veramente invece da sottolineare nei piani nutrizionali, soprattutto nelle patologie, ad esempio nel Parkinson, perché aiutano anche con l'assunzione di alcuni farmaci, ad esempio la levodopa, aiutano l'assorbimento. Un inciso va fatto però, ci sono tanti pazienti che hanno queste patologie degenerative che non hanno una deglutizione efficace, oppure semplicemente anche a livello masticatorio o di edentulia, quindi occorre comunque valutare sempre caso per caso, perché andiamo incontro a una causa mortale purtroppo, che è la polmonite ab ingestis, quindi sempre valutare chi abbiamo di fronte, consigliare, ad esempio io consiglio sempre il famoso purè di patate con le uova e tanto parmigiano, perché hai le proteine delle uova, che sono veramente un alimento importantissimo, e il parmigiano, quindi comunque aiutiamo, perché l'anziano comunque ha un'alterazione anche del gusto. In genere il purè di patate, i gelati, i budini tendono a mangiarli perché sono gradevoli, però all'interno ci sono c'è il latte e comunque ci sono le proteine che aiutano, e sicuramente la frutta, perché le vitamine comunque somministrate con la frutta o con i frullati comunque possono favorire, quindi aumentare con le vitamine, integrandole sempre anche con vitamina C, ricordiamoci che comunque ci sono le integrazioni, comunque aiutano il sistema sia cardiovascolare che nutrizionale, e soprattutto le fibre, quello che dicevo prima io, con anche come diceva il professore, con la famosa camminata, cioè comprate, io dico a tutti i pazienti, un contapassi, iniziate a camminare oggi 1000 passi, domani saranno 2000, perché la peristalsi, ricordiamoci che viene attivata dalla deambulazione e dall'apporto di acqua, perché l'idratazione è importantissima. L'anziano comunque dopo i 70 anni inizia ad avere una sensazione inferiore di sete, non sente la sete, anche la donna in menopausa in realtà, e noi sappiamo che comunque a livello proprio di a livello, le feci sono fatte al 90% di acqua, quindi se noi non idratiamo non aiuteremo il nostro secondo cervello che è l'intestino. Se l'intestino comunque non viene aiutato, purtroppo noi avremo anche degli effetti collaterali.
0: Va in crisi.
3: Anche, sì.
0: Grazie dottoressa Bisciglia. Prima di salutare gli ospiti e il nostro auditorio, vorrei chiedervi sinteticamente che cosa ne pensate del ruolo che già ha cominciato a svolgere, ma che svolgerà sicuramente sempre di più, l'intelligenza artificiale all'interno di tutto quello che è l'assistenza sanitaria in campo oncologico, in campo cardiologico, in campo neurologico, in campo geriatrico. Prego, dottoressa.
4: Una domanda interessante. Da ricercatrice posso dire che ho molta fiducia che avremo dei miglioramenti sull'osservazione di quadri complessi, e credo che questo aiuterà i medici soprattutto a personalizzare sempre di più l'approccio, perché abbiamo sentito tanti consigli, ma da biologa penso sempre che l'organismo sia un organismo in equilibrio, che quindi ogni volta che si tocca da una parte si scompensa da un'altra, quindi forse il suggerimento è anche quello di evitare i fai da te in generale, sia per diagnosi che terapie che per supplementi. L'intelligenza artificiale penso che avrà questo ruolo di arrivare dove l'intelligenza umana non arriva, quindi informazioni molto estesa, analisi di dati molto estesa, individuazione di pattern, di comportamenti, però forse su questo cederei la parola al mio collega che sono sicura che darà una risposta più accurata.
0: Professor Koch, sì. Lei che ci dice?
1: Grazie, ma no, più accurata non credo, poi parlando di intelligenza artificiale subito ci mettiamo in posizione di svantaggio. Sicuramente uno strumento estremamente importante, stiamo cominciando a scoprirne tutti le potenzialità enormi, a partire dalle applicazioni più semplici, quanto possono essere importanti, combinazioni di farmaci, capire quali possono essere le interazioni dannose, questo è un piccolo esempio, saliamo di livello, incominciamo a fare diagnosi sempre più accurate, tempi più rapidi, maggiore certezza, percorsi terapeutici che possono essere iniziati più rapidamente con un controllo maggiore. Credo che questo sia un orizzonte temporale abbastanza veloce, sta già succedendo e questa accelerazione in ambito di medicina potrà portare dei vantaggi molto significativi. Credo anche in termini di riduzione dei costi poi per quanto riguarda il sistema della sanità in generale. Quindi ecco, con estremo attenzione osserviamo questa rivoluzione.
0: Grazie professor Koch. Dottor Gabrielli.
2: Anch'io sono molto fiducioso che l'intelligenza artificiale ormai sia inarrestabile. È necessario normarla, è necessario fare delle verifiche di qualità, perché non può essere l'utilizzo personale del singolo sul telefonino, sul computer, perché si rischia di... Ci deve essere comunque sempre un controllo umano, una verifica umana. Certamente l'intelligenza artificiale ci consente di fare delle valutazioni, delle stratificazioni prognostiche e diagnostiche in tempi brevissimi, e per esempio io vedo una grandissima utilità nella diffusione territoriale, perché magari può essere una modalità di utilizzo di determinate apparecchiature per uno screening e per sentire magari lo specialista laddove c'è una problematica di risorse in campo, solo come seconda opinione piuttosto che in maniera diffusa. Però va normata, va testata. Ci sono alcune applicazioni, per esempio in cardiologia la lettura dell'elettrocardiogramma ormai è quasi infallibile, perché ben si presta. Ci sono altre applicazioni che vanno migliorate, perché chiaramente ci sono i sistemi intelligenti che autoapprendono, però certo è inarrestabile se non altro per motivi economici.
0: Grazie, grazie dottor Gabrielli. Dottoressa Bisciglia, in geriatria credo che anche nell'elaborare dei programmi alimentari mirati e precisi possa avere un ruolo importante l'intelligenza artificiale. Lei che dice?
3: Sì, molto importante, però sicuramente sta a noi dettare le quantità precise. Cioè, io credo che l'intelligenza artificiale, vedo anche soprattutto gli specializzandi ora che sono dei maestri, no? E ci indicano, però devono essere, cioè non bisogna fidarsi solo dell'intelligenza artificiale, ma dare delle indicazioni precise, quindi quantità, cosa vuoi, e soprattutto io la trovo molto utile nei pazienti diabetici, perché abbiamo i sensori multiparametrici e tante ipoglicemie, sono soprattutto le ipoglicemie sono pericolose nell'anziano, vengono segnalate in tempo e ed aiutano, ricordiamoci sempre che l'anziano ha necessità di avere un buon caregiver accanto e noi dobbiamo curare bene l'anziano anche per il benessere mentale, psicofisico del caregiver, però può aiutare molto. Noi già effettuiamo tante visite in telemedicina. Io immagino che con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale possiamo riuscire ad aiutare tante persone sul territorio, perché il problema non sono i pazienti che arrivano da noi in ambulatorio, in ospedale, ma il territorio, il vero problema da gestire nella geriatria. Spero che ci possa aiutare anche l'intelligenza artificiale in una migliore organizzazione.
0: Grazie, ringrazio la dottoressa Mondino, direttrice scientifica dell'AIRC, il professor Giacomo Koch, ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, il dottor Domenico Gabrielli, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma, appunto la dottoressa Maria Francesca Bisciglia, geriatra e nutrizionista del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Un ringraziamento speciale, se da parte del pubblico non ci sono qualche domanda, va alla Croce Rossa che ha organizzato questa giornata così importante e alla cara Viviana Verbaro che mi ha voluto qui con voi oggi. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:56, un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Continua l'intensa fase di maltempo sul nord Italia, forti disagi alla circolazione. Sulla statale 33 del Sempione, tratto chiuso per un grave incidente tra Cuzzago e Premosello. Sulla 12 rallentamenti per temporale tra Deiva Marina e Santo Stefano di Magra. Ancora sulla 15, coda tratti tra Ulla e Pontremoli proprio per le avverse condizioni meteo. Diramazione per Gallarate, siamo in Lombardia, straripamenti per pioggia segnalati tra la 8 e la barriera di Gallarate Ovest. Sulla 4, rallentamenti per i forti temporali in corso tra la Tisana e la tangenziale di Mestre, rallentamenti anche sulla A14 tra Ortona e l'allacciamento con la A25, code per 4 km tra la A25 e Atri, sulla A14 per incidente. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: In studio Alice Andreoli, Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali rese stamani da MPS circa le due offerte per Banco BPM e Banca Generali e sta valutando l'opportunità di presentare un esposto alla Consob. Il gruppo guidato da Carlo Messina a giugno scorso aveva presentato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per l'istituto senese. Il risico bancario non scalda Piazza Affari, i mercati non scommettono su Siena. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
10: Ed effettivamente in questa giornata ancora poco mossa per i mercati azionari europei, anche se su toni più positivi rispetto a ieri, la doppia offerta di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali non sembra scaldare gli entusiasmi degli operatori. Montepaschi e la controllata Mediobanca sono in fondo al listino FTSE MIB, entrambe in calo di oltre l'1,5%, perde lo 0,51% Banco BPM, mentre Banca Generali, che è fuori dal nostro listino principale, scivola del 2,2%, recuperando, è vero, qualcosa rispetto ai minimi di giornata. Sono poco mossi ma positivi anche gli indici americani, il Dow Jones a più 0,64%, il Nasdaq più cauto a più 0,18%, mentre dopo una mattinata nervosa in questa fase ripiega il prezzo del petrolio, ritornando intorno ai valori della chiusura di ieri. Per il Brent europeo siamo a 93,80 dollari al barile, ancora in lieve rialzo invece il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i 66 euro al megawattora. Spread tra BTP e Bund tedesco in aumento a 82 punti base. Linea a voi.
9: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari a Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, commentano dalla flottiglia. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola a Fagersta, città della Svezia centrale, ferendo molte persone. L'uomo è in stato di fermo dopo che la polizia ha catturato sparandogli a una gamba, lo riportano i media svedesi. I familiari e i vicini di casa sono stati sentiti dai carabinieri del comando provinciale di Potenza, che indagano con l'ipotesi di omicidio per la morte della 57enne a Tito, il servizio di Alessandro Salveti.
0: Le immagini a circuito chiuso di un'attività commerciale l'hanno ripresa a Tito ieri sera intorno alle 18. Sono probabilmente tra le ultime che ritraggono in vita Maria Vittoria Carbone, 57 anni, la donna trovata morta nella notte in un'abitazione del centro storico. Le indagini si concentrano sullo stretto ambito familiare. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano anche l'ex marito Vito Santamaria e il figlio Giampiero, 30 anni. In particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese, si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti. Entrambi si trovano sotto interrogatorio nel comando dei carabinieri di Potenza.
7: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
0: L'allarme intorno a mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna erano già gravissime, trasferita altrove dopo la separazione dal marito, un operatore scolastico molto noto a Tito. La vittima era a sua volta seguita dai servizi sociali.
9: Ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte al centro. La situazione più critica in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, tra allagamenti, frane e comuni isolati. Più di 300 evacuati, una strada statale bloccata. In Toscana chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli. A Taranto stasera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Cittadini e turisti si preparano, come ci racconta Donatella Cupertino.
8: Siamo emozionatissimi.
11: Siamo turisti, siamo qui e insomma, ci piace vedere questo fermento.
12: Un evento bellissimo.
13: Piazza Garibaldi, tutta dedicata a cittadini e tifosi. Il Fan Village, pronto ad animare le serate fino al 3 settembre. Ed è qui che oltre 50 società sportive locali accoglieranno le delegazioni dei 26 paesi partecipanti.
14: Da questa sera sarà il momento appunto del ritrovo dei fan, dei tifosi. Musica, divertimento, aggregazione.
13: E c'è grande attesa per la squadra azzurra. Stella di casa, la tarantina Benedetta Pilato.
15: Per chi farete il tifo?
16: Beh, per il delfino di Taranto, per la Pilato.
13: Benny è pronta a tuffarsi davanti al proprio pubblico, affiancata da un gruppo compatto che spazia dal nuoto all'atletica fino alle discipline di combattimento e ai tornei a squadre di calcio e volley.
17: Faremo il tifo per tutti.
13: Un evento che entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie alla RAI. La diretta della cerimonia d'apertura su RAI 2 sarà affidata al direttore del Daytime, Angelo Mellone, e alla vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini.
9: E noi chiudiamo con un'ultima ora di sport, perché Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. La partecipazione del numero uno del tennis mondiale era in forse da qualche tempo per i noti problemi al ginocchio. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17:00.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: I podcast di Radio 1.
2: Per tutto il ventennio, pagando di persona all'anima della coscienza politica, pagando di persona con il carcere, il confino.
3: Certamente, diciamo, loro avevano mantenuto il mito di quello che erano stati e il mito di quello che era la società socialista in altri luoghi.
4: Petroselli, che per me è stato un ottimo sindaco, però ha fatto un errore solo, l'ha fatta a Valle Aurelia.
5: Dopo l'incontro con Lenin nel 1908, dopo la rivoluzione russa e la nascita nel 1921 del Partito Comunista Italiano, il borghetto dei fornaciai di Valle Aurelia diventa la piccola Russia, uno dei luoghi in Italia in cui di più si sogna la rivoluzione. E il Novecento è, per Valle Aurelia, il secolo delle speranze e delle disillusioni. Durante il fascismo, molti operai delle fornaci saranno arrestati e mandati al confine, tanti si impegneranno nella resistenza, nel dopoguerra saranno sempre e comunque fedeli all'Unione Sovietica, anche se poi paradossalmente la fine del quartiere verrà decisa dalla prima giunta rossa della capitale. E così l'incontro con Lenin diventa un mito, una leggenda fondativa, la nostalgia di un'età dell'oro certamente carica di stenti ma anche di sogni. Sono Alessandro Forlani e questo è Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908, un podcast originale di Radio 1. Terza puntata,

0: Finita l'età giolittiana con le elezioni del 1913 che vedono al palo il Partito Socialista, i padroni chiedono il conto. Era inaccettabile che operai e braccianti lavorassero così poche ore, che avessero oltre al pane e alla polenta anche latte, riso e carne. Il primo presidente del Consiglio dopo Giolitti, Antonio Salandra, appena insediato nel 1914, fa cannoneggiare le fabbriche occupate e la reazione è lo sciopero selvaggio della cosiddetta settimana rossa che quello stesso anno porta molte città all'autogoverno anarchico. Fabbriche e campi sono invasi e saccheggiati. I rivoltosi entrano nelle chiese, distruggono le statue e aprono i tabernacoli buttando via le ostie. La prima guerra mondiale accentua lo scontro sociale, 600.000 morti e 300.000 mutilati. A cadere nelle trincee sono soprattutto i più poveri, assegnati alla fanteria, mentre le persone ricche e istruite finiscono nel genio, nell'artiglieria e nella cavalleria.
1: Capitalisti, angli, americhi, franzi, vedutva in un prezzi.
0: La notte tra il 25 e il 26 ottobre 1917 Lenin esce dalla clandestinità a Pietrogrado e si presenta con la sua solita fredda calma all'istituto Smolny, la sede del Soviet da cui i bolscevichi stavano prendendo il controllo degli edifici strategici della capitale. La sera prima l'incrociatore Aurora si era ammutinato e aveva sparato un colpo a salve dando il segnale per l'assalto al Palazzo d'Inverno, la sede del governo costituzionale. È la scintilla che Lenin aspettava. La storia, secondo lui, si muove come un orologio, secondo meccanismi che una mente lucida può prevedere. La rivoluzione industriale porta necessariamente alla rivoluzione operaia, ma le occasioni vanno sapute cogliere. Il partito bolscevico era pronto, Pietrogrado era presa. Per prendere tutta la Russia ci sarebbero voluti 5 anni di guerra civile e quasi 3 milioni di morti, ma il primo passo era fatto. Salito alla carica di presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Lenin mostra subito il suo pragmatismo. La prima mossa è l'approvazione di 2 decreti, apertura immediata delle trattative con la Germania per la fine del conflitto e assegnazione della terra ai contadini che la lavorano. All'imperialismo militare sovietico e alla statalizzazione delle terre si sarebbe arrivati dopo. Nel gennaio del 18 il Partito Armato scioglie l'Assemblea Costituente, l'unico Parlamento eletto liberamente e a suffragio universale nella storia russa. Parallelamente viene creata la macchina della repressione. Già nel dicembre del 17 viene istituita la CECA, una polizia speciale che doveva colpire tutti i controrivoluzionari. Per Lenin, solo dicendo di no al diritto si può instaurare un mondo più giusto dove il potere sia dei lavoratori e non dei ricchi per nascita. Le armate bianche, sostenute dall'Occidente, tentano la restaurazione. A contrastarle c'è l'armata rossa. Nel luglio del 1918 i bianchi si avvicinano alla prigione dello zar a Yekaterinburg. Lenin non ha esitazioni ed ordina al Soviet degli Urali la fucilazione dell'intera famiglia imperiale e dei domestici. Quando la notizia arriva a Pietrogrado, Lenin legge ad alta voce davanti al Politburo il telegramma del Soviet degli Urali, fa una pausa e poi scandisce: ed ora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. I socialisti riformisti europei, quelli che chiedono domestici. Quando la notizia arriva a Pietrogrado, Lenin legge ad alta voce davanti al Politburo il telegramma del Soviet degli Urali, fa una pausa e poi scandisce: ed ora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. I socialisti riformisti europei, quelli che chiedono leggi sul lavoro e pensioni,

0: Che senso ha andare a votare? In Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, il costo della vita è decuplicato. Gli stipendi crescono, ma non allo stesso ritmo. Gli imprenditori, che si sono arricchiti con le commesse militari, incassano e chiudono. E molti reduci si trovano senza lavoro.
1: La Lega dei fornaciai veri e propri nasce proprio all'inizio del XX secolo.
0: La situazione è tesa, il clima da guerra civile. Come spiega Donatella Panzieri, già nel 1919 inizia il fenomeno delle leghe, associazioni contadine e operaie che hanno anche dei servizi d'ordine armati. Lo stesso leader comunista Palmiro Togliatti dirà che spesso le azioni delle leghe erano ispirate alla mera violenza. Il governo liberale, guidato ora da Francesco Saverio Nitti, per favorire la pacificazione, gioca la carta del proporzionale. Le prime elezioni dopo la guerra, fissate per il 16 novembre 1919, eleggeranno i deputati non più sulla base di collegi uninominali, ma in proporzione ai voti. Fatto questo che avrebbe avvantaggiato i socialisti, coinvolgendoli così di più nelle istituzioni. Al voto hanno accesso anche gli analfabeti e i minorenni che abbiano fatto la guerra. Per la prima volta sulle schede compaiono i simboli dei partiti, appunto per consentire il voto anche a chi non sa leggere. Il PSI adotta la falce e martello, la stessa che campeggia sulle bandiere dei soviet. L'affluenza rimane bassa, intorno ai 5,7 milioni di elettori. I socialisti sono primi e arrivano al 32,5%. Secondo il neonato Partito Cattolico di Don Luigi Sturzo, il Partito Popolare con il 20%. A destra regna la divisione in decine di liste, liberali, radicali, democratici, combattenti, agrari, che sommati raccolgono il restante 45%. Il risultato però sono dei governi molto deboli, guidati ancora da esponenti del liberalismo, governi senza base popolare. Per il mondo socialista però è festa grande, tanto peggio, tanto meglio. Per capire come il partito guardava alla situazione politica, basta leggere il titolo dell'Avanti, il quotidiano del PSI, il giorno dopo le elezioni. L'Italia della rivoluzione è nata e il partito dice di no a tutte le offerte dei liberali di partecipare al governo. In molti paesi, sulla scorta dell'esempio russo, scoppiano in effetti delle guerre civili in Germania, in Austria, in Ungheria e nascono dei governi comunisti locali o nazionali poi abbattuti nel sangue. In Italia fra il 19 e il 21 c'è il cosiddetto biennio rosso, segnato da scioperi continui ma anche da un vero e proprio banditismo.
2: Come non ricordare le adunate del 1915, di quel maggio rabbioso che è stato il germe della nuova vita d'Italia.
0: I padroni delle fabbriche e dei campi iniziano a bypassare gli scioperi, facendo venire i lavoratori da fuori e facendoli scortare dalle squadre del neonato partito fascista. Il paese è lacerato da sparatorie e scontri quasi quotidiani e trova una pacificazione sommaria soltanto quando la corona, gli industriali e gli agrari danno via libera alla dittatura mussoliniana. Il 25 maggio del 1922 Lenin è colpito da un ictus. Resta paralizzato alla parte destra del corpo e deve imparare a scrivere con la sinistra. Il 16 dicembre arriva però un secondo ictus che lo lascia completamente immobilizzato e incapace di comunicare. Morirà il 21 gennaio del 24, all'età di 53 anni. Lenin chiede di essere sepolto con i compagni caduti nella rivoluzione, ma Stalin decide per il culto della personalità. Pietrogrado diventa Leningrado e la salma del leader, imbalsamata con un procedimento ancora segreto, viene esposta al pubblico.
3: Rapporti fascisti nel suburbio. Il segretario federale e l'onorevole Bonomi nella zona Valle dell'Inferno, organizzata dal gruppo rionale trionfale Armando Casalini, per una distribuzione di pacchi viveri e indumenti alle famiglie bisognose.
0: Nei giorni della marcia su Roma, i fornacciai

0: spingono con forza le squadre di Mussolini che cercano di occupare Valle Aurelia. Ovviamente poi per tutto il ventennio il conto da pagare per loro sarà salato. Alla fame si aggiunge la persecuzione politica. Per lavorare bisogna essere parte della corporazione che unisce solo formalmente lavoratori e padroni. Tanti però si rifiutano e vivono in miseria oppure prendono la strada del confino.
1: Loro partecipano a tutti gli scioperi della città, anzi spesso li promuovono e soprattutto fanno la resistenza. C'è una targa a Valle Aurelia dove sono 5 fornaciari, ex fornaciari, che muoiono fucilati dai tedeschi.
0: Subito dopo il 25 luglio del 43, spiega Francesco Pecoraro, i fornaciai sono in prima linea nel Partito Comunista che si riaffaccia alla vita politica. Dopo l'8 settembre molti di loro passano in clandestinità per partecipare alla resistenza di Roma. Non c'è carbone, non c'è legna, quindi le fornaci chiudono e per i fornaciai sono mesi di ulteriore fame. Tocca ancora una volta alle donne darsi da fare, raccogliendo cicoria nei campi, cucendo pantaloni, facendo anche la borsa nera e dando a volte l'assalto ai forni.
2: Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
0: Il dopoguerra è il primo momento in cui per i fornaciai i sogni diventano realtà. Subito dopo la liberazione di Roma, una delle fornaci diventa proprietà di una cooperativa i cui soci sono tutti lavoratori comunisti delle fornaci. La paga è di 50 lire ogni 1000 mattoni prodotti contro le 38 lire dei privati.
3: Il Partito Comunista aiuta la cooperativa e gli procura una serie di commesse per alcuni anni.
0: I guadagni del lavoro vanno tutti e soltanto ai fornaciai. La cooperativa arriva a produrre 9 milioni di mattoni l'anno. Alle elezioni del 18 aprile del 48 al Borghetto ci sono più di 3.000 elettori e i voti per la Democrazia Cristiana saranno soltanto 90. Quando nel 56 ci sarà l'invasione dell'Ungheria e tanti comunisti italiani criticheranno Mosca, nella sezione di Valle Aurelia saranno invece tutti fedeli alla linea. Ora, insieme a Lenin, i fornaciai hanno due nuovi miti. Palmiro Togliatti, il segretario del PCI, di cui molti operai di Valle Aurelia diventano guardie del corpo, e Stalin, il piccolo padre della grande Russia, come del resto di quella piccola della Valle dell'Inferno.
4: Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда.
0: In Russia, finita l'epoca di Lenin, comincia quella del georgiano di ferro. Milioni di morti per fame, deportazioni, uccisioni sommarie. La terra diventa proprietà pubblica e i più colpiti sono appunto i piccoli proprietari terrieri tollerati da Lenin e i quadri dello stesso Partito Comunista, gli unici che avrebbero potuto criticare gli sviluppi della rivoluzione. Poi col cosiddetto disgelo, negli anni 50, 60 e 70 sotto Khrushchev e Brezhnev, l'Unione Sovietica sembra diventare il modello del futuro. La conquista dello spazio, la supremazia militare, il comunismo che si diffonde in Africa, in Asia, a Cuba, proprio in faccia alle coste dei capitalisti americani.
3: Recentemente ho incrociato una testimonianza che parla delle feste dei fornaciai di Valle Aurelia, che riuscivano insomma a mettere in campo un sacco di roba da magnà, tra bacchio, fettuccine, no? E rievoca queste enormi pentole, no? Intorno alle quali si affaccendano le donne, naturalmente.
0: Al Borghetto dei Fornaciai arriva finalmente un po' di benessere. Le feste per il primo maggio e per il Ferragosto sono all'insegna dell'abbondanza. Tutti in strada, tavolate di gente, canti, giochi di carte, bambini che finalmente possono fare i bambini e giocare a nascondino anziché andare a lavorare.
5: Il fornatino era più leggero, era più alto, più grande dal mattone. Facendo un esempio stupido, con una parete magari con 100 mattoni la facevi, però magari con 20 foratini facevi lo stesso volume, cambiato proprio della tipologia delle lavorazioni.
0: Per l'Italia arriva il boom economico. La nuova grande espansione edilizia di Roma, però, come spiega Carle Medici, quella degli anni 60, quando la capitale passa in pochi anni da 500.000 abitanti a quasi 3 milioni, non è segnata dal mattone di argilla fatto in fornace, ma dal cemento armato e dal mattone forato. La cooperativa non ha i soldi per cambiare i macchinari ed è costretta a chiudere. I fornaciai lasciano il borghetto e vanno a lavorare fuori per fare il piastrellista, il muratore, ma anche il cameriere, il bidello o l'usciere. Le donne, come si diceva una volta, vanno a servizio, a fare la colfa. Il fenomeno delle alluvioni, una volta sopportato come una delle tante fatiche della vita, diventa un pericolo per tutta la città. Il terreno argilloso del borghetto non assorbe la pioggia e spesso tutto il quartiere finisce sott'acqua, con i bambini che devono andare a scuola in barca e tante famiglie che devono lasciare le loro case.

0: sui volti di questa gente, di vecchi e di giovani, sta scritta questa storia, per allargare la democrazia, la libertà di ciascuno, gli orizzonti del progresso e del socialismo.
1: Rossa Roma, bandiera rossa la trionferà, canta la folla a Piazza San Giovanni dopo la vittoria nelle amministrative del 1975. Da quell'anno fino all'85 Roma, come quasi tutte le grandi città italiane, è guidata da una giunta rossa con comunisti, socialisti e partiti laici. Luigi Petroselli, sindaco comunista della capitale, decide per l'abbattimento di tutte le baraccopoli e per la messa in sicurezza degli abitanti del borghetto, visto che molte case erano ancora senza bagno. Per i fornaciai vengono costruite a poche centinaia di metri delle case popolari, condomini da 14 piani con l'ascensore e appartamenti con bagni, terrazze e garage. Solo il 30% delle case del borghetto, quelle più agibili, sono risparmiate dalle ruspe e diventano col tempo un quartiere residenziale immerso nel verde e nel silenzio. Qui oggi sorge il museo di Valle Aurelia.
2: Faccio un esempio: giovedì stavo con l'orto, con la vicina, passa mezzale, con le chiavi attaccate alla porta. Il giorno dopo si sono trovati comunque dentro un appartamento con la porta chiusa.
1: Per i fornaciai in principio è un sogno, ma poi in pochi mesi ci sono addirittura 3 suicidi. L'epopea di Valle Aurelia è finita e poco dopo, un po' a sorpresa, finisce anche quella del comunismo.
3: A man wrote me and said, you can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American.
1: I piedi del colosso che aveva lanciato il primo uomo nello spazio e installato i missili a Cuba sono d'argilla. Tanta propaganda tramite Radio Mosca e i suoi programmi in tutte le lingue, ma poi una sostanza di analfabetismo, arretratezza economica, scarsa produttività. Il comunismo russo non riesce a superare gli anni Ottanta, il periodo che nell'America di Reagan è quello della finanza, del benessere diffuso, dei primi computer, e in Italia della socialdemocrazia, della sanità gratis per tutti dopo i 60 anni, delle baby pensioni e delle TV private. I cinesi lo capiscono e mettono in piedi il capitalismo di Stato. Gorbaciov, ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico, prova invece una mossa utopica e fallimentare: il ritorno a Lenin. La sua perestroica avrà come slogan l'antico adagio «Tutto il potere ai Soviet». Nel film del 2003 Goodbye Lenin, il regista Wolfgang Baker racconta lo sconcerto di una dirigente comunista della Germania Est che si risveglia dal coma un anno dopo la caduta del muro di Berlino. Vede una svastica disegnata nell'ascensore, manifesti della Coca-Cola per strada, auto di lusso, ma il culmine del trauma è la scena in cui una statua di Lenin viene rimossa e portata via da un elicottero. Di statue come quella nel mondo ce n'erano migliaia e non soltanto nei paesi del socialismo reale. Erano statue in bronzo, marmo, cemento e il padre del comunismo era ritratto quasi sempre in piedi con addosso un cappotto alla russa, un berretto a visiera, lo sguardo acuto un po' sarcastico, il braccio alzato nella concitazione di un comizio. In Italia ne resistono due, una storica a Capriago, in provincia di Reggio Emilia. L'altra è nuova, è stata eretta nel 2014 ed è un semplice busto. Il monumento è stato collocato in un giardino nell'isola di Capri e la decisione del comune è stata seguita da scontate polemiche politiche. Il municipio però si è difeso spiegando che Capri ha voluto ricordare i soggiorni di Lenin nel suo territorio, che sono comunque un fatto storico importante e sono gli unici soggiorni italiani del padre della rivoluzione russa. Gli unici? È stato solo a Capri? E allora Valle Aurelia? L'incontro con i bolscevichi della Valle dell'Inferno? Il mito fondativo della piccola Russia, quello che ha dato una ragione di vita per tutto il Novecento agli operai delle fornaci, sarebbe soltanto una fantasia?
4: 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece son goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
0: I podcast di Radio 1.
6: Prima alba nel deserto di Atacama. Apro la finestra della mia stanza nella residenza. In cielo le stelle sono scomparse. La luce rossastra del mattino si posa su un'infinita distesa di pietre. Scatto una foto ricordo che potrei tranquillamente spacciare per un'immagine inviata da un rover della NASA su Marte. Se con il Very Large Telescope abbiamo conosciuto una delle eccellenze dell'astronomia di oggi, adesso il programma prevede un balzo nel futuro di questa disciplina. Saliamo in pullman e puntiamo verso est. Impossibile perdersi. La cupola in costruzione dell'Extremely Large Telescope, il telescopio più grande del mondo, è enorme e si vede benissimo anche se siamo a più di 20 km in linea d'aria. Gli astronomi, va detto, non si contraddistinguono certo per la loro fantasia. VLT, Very Large Telescope, significa telescopio molto grande. ELT, Extremely Large Telescope, vuol dire invece telescopio estremamente grande. Ma non gli si può dare torto. Più ci avviciniamo, più ci rendiamo conto delle dimensioni di quello che dal 2014 si sta costruendo sul Cerro Amazonas. Una cima alta poco più di 3.000 metri. La cupola, circondata dalle gru, domina il panorama e brilla riflettendo la luce del sole. Prima tappa, una sorta di avamposto ai piedi della montagna. Bassi alloggi prefabbricati ospitano un po' di uffici e gli oltre 300 lavoratori impegnati nell'impresa. Vita dura in mezzo al deserto, lontano dalle comodità. Un improvvisato campo da calcetto e uno da basket come luoghi di svago. Di più, qui è impossibile avere. Più in alto, la vetta del Cerro Amazonas è stata spianata con gli esplosivi, creando un'ampia piattaforma. Raggiungiamo il cantiere in piena attività. La cupola ha dimensioni simili a quelle di un palazzetto dello sport. Un'ottantina di metri di altezza, una novantina di metri di diametro. Sarà la casa di un gigante. Un telescopio con uno specchio principale di 39,3 metri di diametro, il più grande occhio mai puntato verso il cielo. Più sensibile persino dei telescopi spaziali Hubble e James Webb. Per avere un termine di paragone, i più grandi telescopi in funzione oggi superano di poco i 10 metri. Il diametro di ELT sarà quasi 4 volte maggiore. Di solito il cantiere è una zona off-limits. Poter entrare è un'opportunità rara. Ci accompagna il cagliaritano Davide Deiana dell'ESO, che è il corresponsabile del sito.
7: Stiamo costruendo praticamente un colosseo dal punto di vista dell'astronomia, il telescopio ottico più grande al mondo mai costruito.
6: A che punto siete? State lavorando dal 2014, a che punto siamo?
7: Beh, siamo in un punto molto avanzato della costruzione. Il telescopio ha già raggiunto quasi il 90, se non di più, percentuale di costruzione. Stiamo iniziando con il commissioning della parte di automazione in questo momento, per poterci permettere poi di fare gli allineamenti e poi il fine tuning di tutti gli strumenti. Dal punto di vista del domo abbiamo praticamente completato la struttura, già fatto anche le prime movimentazioni sia del domo stesso che delle porte.
6: Le prime osservazioni sono previste verso il 2030. Gli scienziati stanno già pensando a come utilizzarlo, a cosa osservare, dai pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole, magari in cerca di tracce di vita, fino alle galassie più lontane, per ricostruire le prime fasi della formazione dell'universo. Guardo in alto verso due operai che stanno lavorando su una piattaforma. Accanto alla struttura del telescopio sembrano piccolissimi, e penso a Galileo Galilei. Nel 1609 lo scienziato pisano avviò una rivoluzione, puntando verso il cielo un semplice cannocchiale lungo poco più di 10 cm e di pochi centimetri di diametro. L'Extremely Large Telescope avrà una capacità di raccogliere la luce 8 milioni di volte superiore. Chissà cosa avrebbe potuto scoprire con uno strumento simile e sotto un cielo come quello del deserto di Atacama. La cupola 6100 tonnellate di massa rotante è stata sviluppata con dei test nella galleria del vento e può resistere a raffiche a 170 km all'ora. Pur avendo le dimensioni di un grande palazzetto dello sport, si dovrà muovere con vibrazioni minime per non disturbare gli strumenti e con precisione millimetrica. Al suo interno, la struttura del telescopio, pesante 3.700 tonnellate, si dovrà spostare in modo ancor più accurato. Pensare a livelli di precisione simili su un macchinario così grande fa girare la testa. È una vera e propria sfida, insomma, da tutti i punti di vista, anche a livello fisico. Sul Cerro Armazzones si lavora in condizioni molto impegnative. Altura, vento, intensa radiazione solare, come ci spiega Davide Deiana.
7: È estremamente entusiasmante dal punto di vista dell'ingegneria e del lavoro che stiamo facendo, perché è un lavoro che può capitare una volta sola nella vita. Chiaramente ci sono delle sfide personali che non sono da poco, perché siamo in un posto isolato, lontano dalle famiglie, però il gruppo è, diciamo, quello che dà la forza a tutti quanti di poter mandare avanti il progetto. Una volta che noi avremo finito qui con il nostro contributo, avremo altri colleghi che parteciperanno all'integrazione degli specchi e della strumentazione in modo da avere quella che viene chiamata la prima luce scientifica entro il 2030.
6: Gli specchi sono una delle meraviglie di ELT. 5 in tutto, dicevamo. Il più grande, da oltre 39 metri di diametro, sarà composto da ben 798 segmenti esagonali, larghi circa 1,5 metri ciascuno e capaci di lavorare insieme nonostante i movimenti del telescopio, il vento, i cambiamenti di temperatura. La posizione e la forma complessiva dovranno essere mantenuti su una distanza di 39 metri con una precisione di poche decine di nanometri, una dimensione 10.000 volte inferiore a quella di un capello. L'assemblaggio degli specchi deve ancora iniziare, ma le consegne delle componenti dall'Europa sono già cominciate. Lasciamo Cerro Armazzones e torniamo all'Osservatorio del Paranal. Qui è stato allestito uno speciale magazzino affidato a Tobias Müller dell'ESO. Casse di colore bianco sono posizionate in lunghe file di scaffali.
8: It depends what you are asking. If you speak about the implementation or the integration of the M1 segment assemblies, which are composing
6: Come ci spiega Tobias Müller, questa è l'area dove vengono stoccati i segmenti dello specchio principale, uno in ogni contenitore. Rimarranno qui finché non verrà il momento di portarli in cima alla montagna, forse intorno all'inizio del 2027. Per assemblare l'intero specchio serviranno fra 3 e 6 mesi, poi ci sarà una fase di test. In tutto il lavoro durerà un paio d'anni. Giusto in tempo, insomma, per avviare le osservazioni nel 2030. Ma tutti questi sforzi rischiano di essere vanificati se non si tiene alta l'attenzione. Una minaccia esistenziale incombe costantemente su tutti i telescopi di cui abbiamo parlato sin qui, su ELT e sui telescopi dell'Osservatorio del Paranal. Il deserto è sempre più affollato. Industrie, miniere, gli astronomi devono combattere per difendere il loro strumento più prezioso. Il cielo buio. L'inquinamento luminoso sta diventando un problema persino qui.
9: My name is Eduardo Unda Sanzana. I'm the director of the Astronomy Center of the University of Antofagasta.
6: Incontro Eduardo Unda Sanzana all'Osservatorio del Paranal. Dirige il Centro di Astronomia dell'Università di Antofagasta ed è in prima linea nella lotta per proteggere il deserto di Atacama dall'inquinamento luminoso. Nonostante gli sforzi, negli ultimi anni, poco alla volta, anche qui sta vedendo sparire le stelle.
9: In the past, we were only concerned with light pollution coming from cities in the region of Antofagasta, but light pollution of urban origin has a very different dynamics from light pollution from industrial sources. I mean, a city is growing, but it's growing very slowly, and you have an opportunity to choose your leaders. You have a democratic process to change who's leading the development of the city if you're not happy with what's happening. But if you have a new industrial complex set up close to an observatory, you do not choose the president of the industrial company. And they can make key decisions that are going to ruin the sky, and they are going to ruin in unexpected places very fast. So this is why we are very concerned with light pollution from industrial sources that have been a dominant source of the problem, I think that during the last 20 years.
6: Mi racconta di quanto l'inquinamento di origine industriale sia più insidioso di quello proveniente dai centri abitati. Le città, infatti, crescono lentamente ed è possibile influire sulla loro evoluzione tramite scelte politiche, democraticamente, cosa che invece non si può fare con una società privata. Quando si parla di industria, una singola azienda può prendere decisioni capaci di rovinare il cielo rapidamente e drasticamente. Per questo negli ultimi 20 anni l'inquinamento luminoso di origine industriale è stato la vera minaccia. Li abbiamo visti arrivando i poli industriali, alla periferia di Antofagasta e poi per decine di chilometri inoltrandoci nel deserto. Sono principalmente miniere, grandi edifici circondati da piazzali, strade di servizio e strutture per il personale. Di notte si trasformano in sorgenti luminose capaci di disturbare i sensibilissimi telescopi degli osservatori astronomici anche da grande distanza. Negli ultimi anni il dibattito è stato quasi monopolizzato dal progetto INNA di Aes Andes, una filiale della società elettrica statunitense Aes Corporation. Durante la nostra visita ce ne parlano un po' tutti. Persino l'Unione Astronomica Internazionale ha lanciato l'allarme. Si tratta di una mega struttura industriale da 10 miliardi di dollari per la produzione di idrogeno verde, con molteplici impianti distribuiti su una superficie di 3.000 ettari. Praticamente una cittadina da edificare a soli 11 km dall'Osservatorio del Paranal e a 5 km dal Cherenkov Telescope Array Observatory, la più avanzata struttura destinata all'astronomia che studia le emissioni di raggi gamma, la cui costruzione è iniziata da poco. Inna da solo basterebbe per abbagliare i telescopi e rendere impossibile l'attività di ricerca più avanzata, per non parlare delle vibrazioni trasmesse al terreno e della polvere sollevata nell'atmosfera. Un progetto green a cui si possono riconoscere anche intenzioni positive, ma nel posto sbagliato. Come costruire un bellissimo centro congressi, ma in una cattedrale, dice Edoardo. Itziar De Gregorio è la rappresentante in Cile dell'ESO. Ha il difficile compito di far valere le ragioni della comunità astronomica, a livello tecnico innanzitutto, per valutare i potenziali impatti del progetto, e a livello comunicativo, sensibilizzando la comunità locale sull'importanza della tutela del cielo.
10: ISO has been doing a lot of efforts to protect Paranal site. Recently, the first one was a technical effort to try to characterize these impacts in front of the authorities, of course. Then we did a lot of communication efforts to raise awareness and to educate people on the importance on taking care on this on the sky's qualities in Chile. And we try to strengthen also relation, of course, with regional and nearby local communities. They are very supportive of astronomy and they needed to be aware on this problem, of course. We have coordinated with the local astronomy community. They are very supportive of ISO. They have access to the 10% of the observing time, and this has been key for developing astronomy here. So if something happens to Paranal, they will suffer, their science will suffer a lot. Okay?
6: Ma soprattutto la battaglia è diplomatica. Coordinandosi con i suoi 16 stati membri, l'ESO si è naturalmente rivolto anche al governo cileno.
10: And we have been coordinated with our 16 member states. This is a diplomatic level. Basically, we have been working with member states ambassador in Chile to raise this concern to the highest levels of the government.
6: Insomma, è una battaglia per la sopravvivenza, per difendere Paranal e anche, in linea di principio, tutte le altre zone del Cile dove sorgono strutture di rilievo internazionale, dall'osservatorio di La Silla dell'ESO al nuovo Vera Rubin Observatory statunitense, fino alla località di Las Campanas dove si sta costruendo il Giant Magellan Telescope. La scienza da una parte, interessi economici di vario genere dall'altra. Il problema però non riguarda solo gli astronomi e la tutela di infrastrutture di ricerca costruite con investimenti internazionali nell'ordine di centinaia di milioni, se non di miliardi di euro. Riguarda l'intero ecosistema del deserto di Atacama, i suoi esseri viventi, dai microorganismi fino agli uccelli migratori. Alcuni di questi uccelli si spostano usando il sole e la luna come riferimenti e vengono disorientati dalle luci delle miniere e degli impianti industriali. Invece di rimanere lungo la costa, si spingono nell'entroterra, dove, stremati, finiscono per morire.
9: They mix these sources of light pollution with the light coming from the sun, from the moon, which they use to guide their flights. So they fly to the inner parts of the desert instead of staying close to the Pacific Ocean. And then they get exhausted, they die.
6: Sulla piattaforma del Very Large Telescope, poco prima del tramonto, incontro Angelo Tarola, scienziato dell'atmosfera dell'ESO.
11: My name is Angelo Tarola. I am a scientist, atmosphere scientist, and I am a member of the science operation team here at the European Southern Observatory.
6: Parliamo dell'assurdità della situazione. Per chi lavora qui, questo dovrebbe essere un periodo memorabile. Ai telescopi all'avanguardia già in funzione si aggiungerà presto il telescopio più grande del mondo. Ci sarebbe da festeggiare e invece sono tutti preoccupati. Preoccupati di perdere l'accesso al cielo, come è già accaduto a gran parte dell'umanità, in particolare a chi vive in città e non ha mai visto la Via Lattea.
11: The humanity has lost a lot of the access to the sky already. You know, I mean, in cities there are people who have never seen the Milky Way. Only A few of us who have the fortune to work at isolated places or go to dark places, we see the thousands of stars that we can see naked eye. We need to preserve this ability to enjoy our own nature, you know, which is the dark sky, for the future generations, not only for astronomy and professional astronomers, but also because it's part of the culture of many societies, and also for our kids to see, hey, look at there, there is an amazing sky.
6: Dunque, spiega Angel, dobbiamo preservare il cielo buio per le generazioni future, non solo per l'astronomia e per gli astronomi, perché è parte integrante delle nostre culture e per mostrare anche ai nostri bambini un cielo bellissimo. Ammirare il cielo è proprio ciò che facciamo durante la nostra ultima notte all'osservatorio del Paranal. All'aperto guardiamo le stelle a occhio nudo e con l'aiuto di un piccolo telescopio. Vado in cerca delle costellazioni e degli oggetti del cielo australe che sono invisibili dall'Italia: la Croce del Sud, le sagome sfumate delle nubi di Magellano. Soprattutto cerco di fissare nella memoria l'aspetto di un cielo incontaminato. Quel cielo che a fine Ottocento sorprese l'astronomo di Harvard Solomon Bailey e che oggi risulta ancor più affascinante per noi che viviamo immersi nelle luci artificiali. Il giorno dopo lasciamo il deserto di Atacama. Ad Antofagasta, in aeroporto, cerco un'immagine notturna dell'Italia dallo spazio. Ce ne sono molte. La nostra penisola è un soggetto molto fotografato dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo è semplice. Di notte l'Italia risplende. È una delle aree del pianeta più colpite dall'inquinamento luminoso. Luci spesso inutili e rivolte anche verso l'alto. Uno spreco di energia elettrica e di denaro. Una mancanza di attenzione che danneggia gli ecosistemi e spegne le stelle. La nostra storia potrebbe finire qui, con una chiusura agrodolce. Un viaggio in un luogo unico e la consapevolezza di quello che stiamo perdendo. Ma una volta tanto, il mondo, il destino o forse più semplicemente la perseveranza degli astronomi hanno deciso di regalare un lieto fine. Un paio di settimane dopo il rientro ricevo una mail. È di Barbara Ferreira dell'ESO. In Cile è in corso la campagna elettorale per le elezioni presidenziali e a sorpresa, mi scrive, il candidato del Partito Repubblicano, José Antonio Kast, si è espresso molto chiaramente in un dibattito televisivo.
12: Nosotros tenemos que proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile, y como con cielos...
6: I cieli del Cile, dice, vanno protetti perché sono un bene per il mondo intero. Rispettandoli potranno fare arrivare nel paese risorse di gran lunga superiori a quelle di un impianto di idrogeno verde che è ancora in fase di sviluppo e che probabilmente non verrà mai approvato. E poi la sua promessa.
12: Los cielos del norte para la observación astronómica.
6: Daremo sempre la priorità ai cieli del nord del Cile per l'osservazione astronomica. Un appoggio non di poco conto, soprattutto perché pochi giorni dopo Kast vince le elezioni. Passa poco più di un mese. Il 23 gennaio AES Andes alza bandiera bianca e annuncia l'abbandono del progetto INNA. Il cielo del Paranal, almeno per ora, è salvo. Fra l'industria e l'astronomia, stavolta ha vinto la scienza. '25, '26, '27. Sono di nuovo all'aperto, a Roma Nord, vicino al centro RAI di Saxarubra. Stanotte riesco a contare 27 stelle in tutto. Poche, eroiche superstiti, concentrate soprattutto allo zenith. lassù, sulla verticale, dove il chiarore giallastro della città arriva un po' meno. Qui non avremo mai un cielo come quello del deserto di Atacama, quello è un luogo straordinario anche grazie a tanti fattori naturali, ma anche alle nostre latitudini possiamo fare molto meglio di così. Ci stiamo privando di una delle meraviglie della natura. La buona notizia è che, anche se non le scorgiamo, loro, le stelle, sono sempre lì. Per tornare a vederle basterebbe spegnere qualche luce.
13: Atacama, la terra dei telescopi, è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bettini. Montaggio Alexandra Genzini. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Dopo l'annuncio di Monte Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta una contromossa. Sentiamo.
3: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato due offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposti all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Migranti, i Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire i richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo entrato in vigore a giugno. Sul tema interviene tramite i social la Premier Meloni. Il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive, sostenendo che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Un intervento, quello della Presidente del Consiglio, che rinfocola lo scontro tra maggioranza e opposizione proprio sui cosiddetti dublinanti.
4: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, cui il primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti, le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo, un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem. Il diesel ha superato i 2,30 euro al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
2: E 55 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo sono arrivati poco fa nel porto di Ortona, in provincia di Chieti, a bordo della nave Ocean Viking. Il premier israeliano replica alla richiesta della Turchia di un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di genocidio per aver bloccato e arrestato gli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Il presidente turco Erdogan è un dittatore antisemita, afferma Netanyahu. Non ci faremo intimidire. E ora lo sport, l'esordio dell'Italia femminile agli europei di pallavolo. Le azzurre sono in campo a Göteborg contro la Croazia, ci aggiorna Manuela Collazzo.
5: Le azzurre che hanno vinto i primi due set, il primo dominato 25-9, il secondo 25-22. Nel primo parziale 7 punti di Antropova ed è lei la grande novità del 6-1 di Velasco. Antropova schiacciatrice e dunque coesiste con Egonu, due attaccanti fondamentali alle quali il CT non vuole rinunciare. Nel secondo parziale però l'Italia è stata sorpresa dall'avvio della Croazia, qualche difficoltà, le azzurre sono state anche sotto di 6 punti, hanno poi recuperato nel punto a punto finale proprio grazie agli attacchi di Antropova ed Egonu, una 6 punti, l'altra 7 punti nel set, hanno chiuso il parziale a proprio favore 25-22 nel terzo set, punto a punto è 9-9 tra le due formazioni. Domani l'Italia tornerà in campo per sfidare Montenegro alle 15, nella prima sfida del girone la Francia ha battuto la Slovacchia 3-0, ricordiamo le azzurre campionesse del mondo, campionesse olimpiche in carica, sono tra le grandi favorite anche per il titolo europeo.
2: Andiamo nel Regno Unito. Il principe Harry e altri 6 VIP come Elton John e Liz Hurley dovranno pagare 9 milioni e mezzo di sterline, quasi 11 milioni di euro, dopo aver perso la causa contro il Daily Mail. Avevano denunciato il quotidiano di aver violato per anni la loro privacy ricorrendo anche a intercettazioni o altri metodi illegali. L'alta corte di Londra ha respinto le loro richieste. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 come sempre alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Dopo la richiesta della Turchia all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, il premier israeliano replica: Erdogan è un dittatore antisemita.
3: Un nuovo mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Questa volta è la Turchia a chiedere all'Interpol di emetterlo, lo ha annunciato il ministro della giustizia di Ankara, Akın Gürlek, accusando il premier israeliano di genocidio e di altri crimini per l'attacco sferrato in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla che portava aiuti a Gaza. Il leader del partito nazionalista turco Devlet Bahçeli, alleato di Erdogan, propone anche di trasformare un'iniziativa di difesa che coinvolge Turchia, Arabia Saudita e Pakistan in una forza di pace islamica in risposta alle azioni di Israele nella regione. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Nel frattempo però, all'indomani di una dichiarazione di vari paesi europei, tra i quali l'Italia, contro la continua e violenta espansione degli insediamenti israeliani, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese nei pressi della cittadina di Sahir, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Secondo i media palestinesi, i coloni hanno dato fuoco a un edificio sul posto e per questo è scoppiato lo scontro. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, il 24 agosto a Kiev, in occasione del 35esimo anniversario dall'indipendenza del paese, si riunirà la coalizione dei volenterosi. Presente il presidente del Consiglio europeo Costa, per l'Italia parteciperà in videoconferenza Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul tema dei migranti, dopo che l'Olanda si è aggiunta ai paesi pronti a trasferire richiedenti asilo verso il nostro paese. Il nuovo patto europeo segna una svolta positiva sulla gestione dei dublinanti, scrive sui social la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times racconta di aver immaginato un rapporto più semplice con il Presidente Trump anche alla luce delle posizioni condivise su immigrazioni e cultura progressista. La cronaca: a Palermo prosegue l'indagine epidemiologica dopo la morte della bambina di 4 anni per sospetta difterite. L'azienda sanitaria ha eseguito i tamponi sui componenti della famiglia e sta ricostruendo la catena dei contatti per risalire al paziente zero. I tre fratelli della piccola avevano ricevuto la prima vaccinazione. La madre della bimba, in un post sui social, ha accusato i medici che l'hanno avuta in cura di incompetenza. Mentre continua il caldo alla sud, allerta maltempo al centro-nord, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi che hanno causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Situazione critica in Lombardia, dove la regione chiederà lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria e Piemonte e soprattutto in queste ore in Toscana.
4: Rami e alberi caduti, tetti scoperchiati, utenze disconnesse, strade interrotte, smottamenti. Il maltempo annunciato sulla Toscana ha provocato nelle ultime ore numerosi danni e richiesto in molti casi l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con oltre 200 volontari attivati. Nella notte forti temporali accompagnati da 21.000 fulmini e raffiche di vento fino a 110 km orari hanno danneggiato abitazioni ed edifici produttivi, causato danni alla viabilità e allagamenti. Questa mattina violento nubifragio in Lunigiana, con oltre 260 mm di pioggia caduti in poco tempo. Il Bagnone ha superato di quasi 4,5 metri, il secondo livello di guardia. Lato viabilità, ANAS comunica che la statale 62 della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni per 5 km a Villafranca in Lunigiana per allagamento. Particolarmente violente le precipitazioni sulla costa, anche a Viareggio sono caduti rami ed alberi, sono stati chiusi gli stabilimenti balneari. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
2: Sarebbe un ex studente del liceo, il 18enne, che ha fatto irruzione armato di spada in una scuola di Fagersta in Svezia. Secondo i media svedesi, nell'attacco sono rimaste ferite almeno 2 persone. Il giovane avrebbe precedenti penali per aggressione e una storia di disturbi mentali. Siamo allo sport. Gli europei di pallavolo femminile a Göteborg, l'esordio dell'Italia contro la Croazia, e ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
5: Esordio vincente, l'Italia ha battuto la Croazia 3-0.
1: 0, parziali a 9, 22 e 23, un inizio travolgente soprattutto grazie ai 7 punti di Antropova, la grande novità di Velasco. Antropova schiacciatrice, dunque hanno giocato titolari lei ed Egonu. Nel secondo parziale Italia sorpresa dall'avvio della Croazia, è andata anche sotto di 6, ha poi recuperato nel punto a punto, ha avuto la meglio nel punto a punto finale, sempre con Antropova ed Egonu trascinatrici negli scambi conclusivi del set, con Anna Danesi la capitana che ha chiuso il parziale. Nel terzo Italia in controllo nel testa a testa, poi anche grazie alla panchina è riuscita a portare a casa il parziale 25-23, palla match provocata procurata da Adigue e chiuso il set e dunque la sfida con un ace di Carlotta Cambi. L'Italia grande favorita anche del torneo ma soprattutto nel girone, tornerà in campo domani alle 15 per sfidare il Montenegro.
2: Grazie Collazzo. Niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il forfait per il problema al ginocchio destro dopo settimane di controlli e il tentativo di tornare ad allenarsi a Monte Carlo. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato l'azzurro, che si dice triste e deluso. New York occupa un posto speciale nel mio cuore, ha detto. Sinner resterà ora in Europa per proseguire le cure con l'obiettivo di rientrare per la tournée asiatica. E ora torna la musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, code per il traffico intenso tra Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 2 ore, la coda verso Chamonix. A 10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza stimati in 45 minuti, coda tratti traffico intenso verso Milano tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda tratti verso Milano tra Modena Sud e Terre di Canossa, Campegine e tra Bivio 1, variante di Valico e Valsa Moggia. Ora la A14, qui i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 30 minuti tra Forlì e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli, anche qui di nuovo coda tratti e traffico intenso. Abbiamo qualche secondo ancora, restiamo sulla 1, 45 minuti tempi di percorrenza tra Firenze in Pruneta e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Si terranno martedì prossimo i funerali di Ioanna, la donna uccisa a Colleferro dal marito, madre di 5 figli. Mercoledì la fiaccolata in suo ricordo è contro i femminicidi. Avevano l'autorizzazione per coltivare la cannabis light, ma curavano un'estesa piantagione per produrre marijuana e hashish. 3 arresti ad Ardea. Domani riparte il campionato di Serie A, domenica già un match di cartello tra Frosinone e Juve, lunedì la chiusura con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la 3ª edizione del giornale radio del Lazio. Si terranno dunque martedì i funerali di Ioanna, uccisa a coltellate dal marito a Colleferro. Mercoledì la cittadinanza le dedicherà una fiaccolata. I 5 figli della coppia saranno seguiti dai servizi sociali del comune.
2: La comunità di Colleferro è ancora sconvolta per la morte di Ioanna Zinkowska, la 50enne uccisa a coltellate dal marito Mohamed Habib Ruissi di 69 anni sotto gli occhi del figlio piccolo. Nella cittadina alle porte di Roma è grande lo sgomento delle colleghe del Regina Pacis RSA, dove la donna lavorava come assistente sociosanitaria. Saranno tutte presenti alla fiaccolata organizzata per mercoledì sera, il giorno successivo ai funerali che si terranno martedì. Si attendono intanto i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Velletri per avere maggiori elementi sulla dinamica del femminicidio commesso dal marito, reo confesso. Al culmine dell'ennesima lite, l'uomo, pensionato, ex operaio edile, ha raccontato di aver afferrato il coltello e aver colpito la moglie alla gola davanti al figlio di 9 anni, uno dei 5 della coppia. In casa ce n'era anche uno più grande, che ha tentato di fermare la furia del padre. Dopo aver abbandonato l'arma sul pavimento, l'uomo è uscito di casa a piedi. La sorella maggiore, appena rincasata, si è trovata di fronte il fratellino sotto shock e la madre agonizzante. È stata lei a chiamare la polizia. Ora i figli della coppia sono stati presi in carico dal comune e accolti in una struttura protetta. Secondo alcune testimonianze, l'uomo avrebbe manifestato un disagio psicologico, ma dopo aver ottenuto un appuntamento con i servizi psichiatrici non si sarebbe presentato. Gli inquirenti vogliono capire se il delitto sia stato l'atto finale di una storia di violenza che andava avanti da tempo. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: 3 uomini di 70, 40 e 35 anni originari di Roma e Ciampino sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Castel Gandolfo hanno effettuato un controllo presso un campo agricolo ad Ardea, dove opera un'azienda autorizzata alla coltivazione e alla trasformazione di canapa a basso contenuto di THC. Nel corso dell'attività i militari hanno accertato che i due titolari con un concorso di un loro dipendente detenevano illecitamente 2,6 kg di resina di canapa e 334 grammi di infiorescenze, già suddivise in dosi, nascosti in un capannone. Sequestrata preventivamente una coltivazione di circa 8.880 piante di canapa sativa, su cui sono stati operati campionamenti per i successivi esami del laboratorio. Durante le perquisizioni delle abitazioni sono stati trovati 12 kg di infiorescenze di canapa, circa 4 di resina e altri 4 di hashish, 2 serre utilizzate per la coltivazione. Un colpo da Arsenio Lupin, quello messo a segno dai ladri nell'appartamento della storica dell'arte e produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, in via delle Quattro Fontane, non lontano dal Quirinale, a pochi passi dai nuovi uffici della Banca d'Italia, zona di assoluto pregio nel cuore della capitale. Dal suo appartamento sono state portate via 2 casseforti contenenti gioielli, dipinti e altre opere d'arte per un valore complessivo di 700.000 euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno nei giorni del weekend di Ferragosto, approfittando dell'assenza della proprietaria, che si sarebbe accorta del furto solo al suo rientro. Secondo i primi riscontri della polizia, potrebbe essere stato un vero e proprio blitz durato pochissimo, forse appena un quarto d'ora. Non ci sarebbero segni di effrazione, il sistema d'allarme potrebbe essere stato manomesso. Tennis, il romano Flavio Cobolli accede alla semifinale del torneo di Cincinnati, successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul. Domani la semifinale contro Arthur Fils. E il calcio, domani inizia il campionato di Serie A, primo turno spalmato su 3 giorni. Il Frosinone neopromosso sfida in uno stirpe da tutto esaurito domenica alle 18.30 alla Juve di Spalletti. Il tecnico Alvini in conferenza assicura: ce la giocheremo. Lunedì alle 18.30 tocca alla Lazio, che sul campo del Bologna prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. È arrivato a Fiumicino Josip Sutalo in prestito dall'Ajax, che andrà a rinforzare la difesa. E sempre lunedì alle 20.45 c'è Roma-Fiorentina. È tutto per questa 3ª edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: sera, dottor Scotti?
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni difende il patto sui migranti, tutela l'Italia, rimpatri più semplici e sul rapporto con Trump ammette: pensavo fosse più facile. Caso flottiglia, scontro Turchia-Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu, lui replica: Erdogan, dittatore antisemita. In tempo di guerre, l'umanità rifiuti l'odio, messaggio di Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa per la partecipazione domani di Papa Leone. Dramma familiare a Potenza, 57enne uccisa dal figlio dopo un litigio, il giovane confessa, femminicidio Terrin, l'autopsia conferma, è stata strangolata. Maltempo senza tregua al centro-nord, frane, allagamenti e migliaia di interventi dei vigili del fuoco, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, scatta il controesodo. Taranto, capitale dello sport, al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, la più imponente di sempre. Stasera la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica e la Premier. Tennis, niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno rinuncia per un problema al ginocchio, una decisione difficile, commenta. Volley, esordio vincente delle azzurre agli europei, 3-0 alla Croazia. Buonasera da Nicole Ramadori, governo al lavoro sui dossier internazionali. Giorgia Meloni in un'intervista parla del suo rapporto con il presidente Trump e replica alle opposizioni in tema migranti. Nessuna relazione tra le espulsioni di alcuni paesi dell'Unione verso l'Italia e la nostra reazione alla crisi di Ceuta.
3: Nessun boomerang, anzi il nuovo patto europeo sui migranti per Giorgia Meloni segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia. La premier affida ai social la risposta dell'Ulrike Schlein e dalle opposizioni che avevano parlato di fallimento del governo. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, spiega, e prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Poi ribadisce che la priorità del governo resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Sottolinea che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times chiarisce che con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile viste le convergenze anche sull'immigrazione. Carla Macrellino, GR1.
2: Il tema migranti resta in primo piano in Europa. Nelle ultime ore è aumentato il numero dei paesi che hanno annunciato respingimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. Da Bruxelles l'inviato.
4: Sul caso dei dublinanti, l'Olanda, l'ultimo paese europeo ad aggiungersi alla lista di quelli pronti ad espellerli, sembra dare ragione all'Italia su un punto fondamentale. Secondo i media, un portavoce del Ministero dell'Asilo ha spiegato che partiranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Si ripartirebbe quindi da zero. Il nuovo patto recepisce con dei meccanismi di compensazione il vecchio regolamento di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso, di qui il termine dublinanti. Le procedure di trasferimento sono state snellite, così Austria e Svezia hanno già iniziato le espulsioni. Si preparano a iniziarle anche Germania, Svizzera e Finlandia. Contrari ai trasferimenti la Francia, che chiede di concentrarsi sulle cause delle partenze dai luoghi d'origine, e la Spagna, che invoca strumenti solidali al posto delle espulsioni. Dall'Ungheria invece totale contrarietà a qualsiasi meccanismo di redistribuzione previsto nel patto. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea aveva già rinviato a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E la questione dei dublinanti alimenta anche il dibattito politico nel nostro paese.
5: Dalla sinistra solo confusione e mistificazione della realtà, così da Fratelli d'Italia in linea con i post della Premier sul tema della gestione dei migranti. Il patto europeo su immigrazione e asilo, proseguono, non può essere confuso con le regole di Schengen e non può diventare il pretesto per attribuire al governo responsabilità che non ha. Stesso pensiero da Forza Italia. Stefania Craxi.
6: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
5: Per Maurizio Lupino e Moderati nessun paese può affrontare la sfida uccidere i migranti da solo. Dall'opposizione il Partito Democratico parla di fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. I risultati, dicono i Dem, è un'Italia sempre più sola e vulnerabile. Di governo in confusione parla anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
0: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
5: Dal Movimento 5 Stelle si sottolineano le difficoltà economiche del paese. Per Chiara Appendino le famiglie non sanno più se possono permettersi di partire. La benzina è record e il governo naviga a vista. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il risico bancario dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta la doppia operazione anche dal punto di vista legale.
1: Intesa San Paolo non sta a guardare, per ora non rilancia ma mette in dubbio la partita. Davanti alla mossa con cui Luigi Lovaglio tenta di sottrarre MPS alla presa del primo gruppo bancario italiano, Carlo Messina sceglie una strada meno audace ma più insidiosa, chiedendo alla Consob di verificare se tutto ciò che l'istituto di Siena ha annunciato possa davvero stare in piedi, mentre sul monte pende l'OPAS da 30,6 miliardi lanciata a giugno dalla stessa Intesa. I suoi avvocati ora stanno dunque valutando un esposto all'autorità di vigilanza sui mercati e parlano di evidenti criticità emerse e chiamano in causa l'integrità del mercato e la corretta informazione degli azionisti. Dal canto suo il CEO di MPS Lovaglio, con il suo piano con la doppia offerta da 34 miliardi per BPM e Banca Generali, dovrà passare dall'assemblea straordinaria del 29 ottobre e ci sarà da convincere i due terzi dei soci che il suo progetto è più appetibile di quello di Intesa San Paolo, poiché risponde anche agli obiettivi di difesa dell'integrità del monte.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19.07 minuti, siamo agli esteri con un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa volta è la Turchia a chiederlo, accusando il premier israeliano di genocidio e altri crimini per l'attacco contro la Global Sumud Flotilla. Immediata la replica di Tel Aviv, la corrispondente.
7: La reazione del premier israeliano Netanyahu non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una nota del suo ufficio. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi, ospita i terroristi di Hamas, occupa metà dell'isola di Cipro e detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si sono opposti a lui. Ora cerca di estendere questa sua aggressione anche ad Israele, ma non ci lasceremo intimorire perché siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Solo poche ore prima il ministro della giustizia turco Gürlek aveva annunciato la richiesta di emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano, accusato da Ankara di genocidio per l'intercettazione violenta della flottiglia che voleva solo raggiungere la striscia di Gaza. Sono giorni ormai che tra la Turchia e Israele la tensione sta aumentando. Solo pochi giorni fa Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria dove la Turchia pensava di creare una base e questo già aveva scatenato una crisi diplomatica. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico, ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo l'annuncio americano di provvedimenti per isolare economicamente Teheran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, dove però il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi mentre siamo, dice, in una posizione di forza. Critica l'annuncio statunitense anche la Cina, sanzioni e pressioni non sono la soluzione, afferma Pechino, importante partner economico per Teheran. Il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, a Kryvyi Rih droni russi colpiscono un centro commerciale, 5 morti e oltre 50 feriti. Nella regione di Donetsk, occupata da Mosca, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di 2 civili nell'attacco ucraino a un minibus. Lunedì prossimo, 24 agosto, tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi, al centro la questione della difesa aerea dell'Ucraina. A Kiev ci sarà il presidente del Consiglio europeo Costa e parteciperà in videoconferenza anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La solidarietà e la gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica e alla vita civile, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio al meeting di Rimini iniziato oggi. Il capo dello Stato cita il verso di Dante scelto come tema di quest'anno: l'amor che muove il sole, le altre stelle, e l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, invitando a rifiutare l'odio per il diverso e lo straniero in un tempo, scrive, in cui si combattono guerre scellerate mentre ristrette oligarchie accumulano poteri superiori a quelli degli stati. E c'è grande attesa per la visita di Leone XIV proprio al meeting di Rimini, l'arrivo domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto, 10.000 le persone previste. Allora sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
8: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
2: Siamo alla cronaca con la donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, arrestato il figlio.
9: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari, però, le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo. Da Potenza, Nicoletta Soave per il GR1.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara in provincia di Venezia. Oggi l'autopsia.
10: Strangolata dall'ex compagno, sorpresa forse alle spalle mentre era sul divano nella sua abitazione di Campo Nogara, ulteriori tasselli potranno confermare quanto già stabilito dai primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin. Le indagini hanno ricostruito che Dino Keber, che si è poi impiccato, aveva già tentato di soffocare la 39enne lo scorso aprile, dopo che lei aveva deciso di interrompere il rapporto a seguito di una prima violenza. Quindi era scattata la denuncia nei confronti del 43enne e l'ammonimento del questore, ma nessun braccialetto elettronico. Sull'invio di ispettori il Ministero della Giustizia precisa: il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma nessuna iniziativa è stata intrapresa. Altre donne avevano sporto denunce contro Keber, poi ritirate. Con una di loro Tania si era confrontata. Un'altra scrive sui social: sono stata la prima vittima, mi definiscono una miracolata. Ieri in molti sono scesi in piazza a Campo Nogara agitando le chiavi contro il silenzio sui femminicidi.
11: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
12: Una situazione che non si può più tollerare.
13: Il fenomeno che si è esteso troppo.
10: Elena Baiocco, GR1.
2: Si erano conosciuti sui social, avevano deciso di incontrarsi in un residence di Moncalieri a Torino, ma durante l'appuntamento, per motivi ancora da chiarire, lui, 31 anni, avrebbe colpito la donna con due coltellate al collo e a una mano. A dare l'allarme è stato un ospite della struttura insospettito dalle urla. La 51enne ha riportato feriti lievi, l'aggressore è stato rintracciato poco dopo a Torino e arrestato per tentato omicidio. Sul traffico per il rientro dalle vacanze pesa il maltempo. Previsti nel weekend 24 milioni di spostamenti, bollino rosso fino a domenica pomeriggio, rallentamenti dovuti anche alle forti piogge.
14: Temporali violenti e improvvisi con tempeste di fulmini sono la cifra di questa ondata di maltempo arrivata dopo settimane di caldo estremo. Mari tropicali e persistenti ondate di calore hanno caricato l'atmosfera di energia, trasformando questi temporali estivi in nubifragi, trombe d'aria e grandinate. In Lombardia da ieri sono oltre 300 le frane. Nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, centinaia gli evacuati dopo il crollo del ponte di Sonico nel pomeriggio di ieri. A Brescia un fulmine ha colpito la cabinovia di Ponte di Legno, nessun ferito. Piogge torrenziali anche anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiando questi temporali estivi, nubifragi, trombe d'aria e grandinate. In Lombardia da ieri sono oltre 300 le frane. Nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, centinaia gli evacuati dopo il crollo del ponte di Sonico nel pomeriggio di ieri. A Brescia un fulmine ha colpito la cabinovia di Ponte di Legno, nessun ferito. Piogge torrenziali anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi sradicati, in violenti nubifragi.

0: colpite si estende coinvolgendo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, mentre le regioni meridionali, ad eccezione della Campania, non saranno toccate dal passaggio delle piogge e le temperature restano roventi. Da domani torna il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo e a Bari. Francesca Fornario, GR1.
1: A Taranto tutto pronto per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 20 allo stadio Iacovone il via ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche la Premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
2: È un'area blindata e transennata, quella intorno allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove tra poco si terrà, come avete detto, la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nella zona intorno all'impianto sportivo si arriva solo con le navette, rigidi protocolli di sicurezza, due gli ingressi principali per accedere all'impianto sportivo. Embrace the future, abbracciamo il futuro, è il motto di Taranto 2026, questa edizione dei Giochi del Mediterraneo che sta registrando grandi numeri con oltre 100.000 biglietti venduti per assistere alle gare che si svolgeranno fino al 3 settembre. E proprio per i giochi è stato emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo con una tiratura di 180.000 esemplari. E lo stadio questa sera è sold out con oltre 17.000 spettatori che assisteranno appunto alla cerimonia di apertura dei giochi. Come avete anticipato, confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aprirà i giochi, presente anche la Premier Giorgia Meloni, poi 5 capi di Stato, molti personaggi del mondo delle istituzioni, 26 nazioni presenti che si reuniranno con le loro delegazioni, quasi 4.000 atleti. E qui a Taranto c'è tanta emozione per questo evento internazionale, uno dei più grandi ospitati in Puglia. E allora ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea dallo stadio Iacovone di Taranto con Daniele Verdi. Con la collaborazione tecnica di Daniele Verdi, la linea può tornare allo studio.
3: Siete pronti per la cerimonia? Siete in fila?
4: Sì, sì, prontissimi.
3: Che emozioni avete in questo momento?
4: Belle emozioni, una cosa bella per Taranto, nuova, ci voliva per la città.
3: Dove arriva lei?
4: Da Taranto.
3: Siete tutti di Taranto?
5: Certo, sì. Non vedevamo l'ora di vedere il nuovo stadio e finalmente ce la faremo.
6: Sì, siamo felicissimi, non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora.
3: Avete già preso i biglietti anche per le gare?
7: Io ho preso nuoto, tennis, paddle e atletica leggera.
8: È anche un'occasione di riscatto per la nostra città.
1: Lo avete sentito, il mito diventa futuro, il titolo dello spettacolo della cerimonia d'apertura, un viaggio dall'antichità alla modernità attraverso i valori dello sport, incarnato da un simbolico ragazzo della Taranto contemporanea, come spiegano le due menti creative della cerimonia, Francesco Paolo Conticello e Angelo Bonello.
9: Il ragazzo diventa anche in qualche maniera una metafora delle nuove generazioni che, prendendo e attingendo dai valori della storia, si proiettano verso il futuro. Quindi ecco che si incarnano quelli che sono i valori dello sport, quelli della fratellanza, quelli del sacrificio, quelli della lealtà. Soprattutto adesso dove c'è un Mediterraneo che non è completamente in pace, secondo noi è voler celebrare quelli che sono i valori su cui l'umanità dovrebbe basarsi.
10: E nel vostro racconto, nella cerimonia di stasera, il Mediterraneo in che modo diventerà il simbolo dei valori fondamentali dei giochi e dello sport?
11: Per millenni il Mediterraneo è stato nello stesso tempo ponte e confine, rotta e frontiera. Le 26 nazioni che portano lingue, fedi, storie diverse che troppe volte nella storia si sono guardate come avversari. Ecco, noi vorremmo che nell'istante in cui varcano quella soglia dell'ingresso allo stadio Iacovone, tutti si sentano un ribaltamento. Cioè, non state entrando da ospiti nella casa di qualcun altro, state tornando figli allo stesso mare che vi ha generato tutti, no? In qualche maniera. E quindi per questo al centro della cerimonia, insieme ad Angelo, abbiamo messo l'acqua. Il messaggio è: qui non ci sono padroni di casa, ci sono solo persone che sono nate nella stessa acqua.
10: Emanuele Granelli, GR1.
1: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare di tennis, perché Jannik Sinner ha sciolto i dubbi, non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro che lo tormentano da settimana.
12: La notizia arriva via social alle 15.56. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open edizione 2026. Nonostante l'impegno profuso con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione, scrive sui suoi account il numero uno al mondo. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro, aggiunge Sinner, che ovviamente si dice molto triste e deluso. Adesso lo sguardo è rivolto alla tournée asiatica. Dunque, dopo Cincinnati, per Jannik si impone un nuovo stop che non pregiudicherà la sua permanenza in vetta al ranking, ma che comunque condizionerà moltissimo il finale di stagione, ora che Alcaraz ha annunciato il suo ritorno proprio a New York. I due fenomeni del tennis mondiale dovranno dunque rimandare il loro prossimo incrocio. L'ultima sfida tra l'italiano e lo spagnolo risale ad aprile, quando Yannick sconfisse Carlos in finale a Monte Carlo.

0: albanese GR1.
1: Regno Unito, verdetto pesante per un gruppo di celebrità, tra cui il principe Harry, che hanno perso una causa contro l'editore del Daily Mail. Da Londra, la corrispondente.
2: Altre sei personalità pubbliche, tra cui Elton John e Liz Hurley, perdono la causa contro il Daily Mail, tabloid che avevano portato in tribunale con l'accusa di aver violato la loro privacy. L'alta corte li condanna a pagare la prima tranche delle spese legali, 9 milioni e mezzo di sterline, entro il 28 agosto. Non un granché come benvenuto per il principe, che con Meghan e i bambini si prepara a trasferirsi di nuovo nel Regno Unito. Oltre sei anni fa la scelta dei Sussex era stata di andare in America, abbandonando gli incarichi pubblici. Troppa, aveva detto Harry, la pressione dei tabloid aggressivi con punte di razzismo nei confronti di Meghan. La famiglia reale intanto è riunita a Balmoral in Scozia. Fonti di palazzo fanno sapere che il re Carlo ha rassicurato William, primogenito ed erede al trono, che il ritorno del fratello non cambierà l'assetto della famiglia reale. Per il Regno Unito e per il mondo la saga della corona continua. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Musica, 30 anni dall'uscita dell'album Il Ballo di San Vito, Vinicio Capossela pubblica oggi Tutti i Bodyguard, una nuova versione di Bodyguard, uno tra i brani originariamente inclusi in quel disco realizzato insieme a Pierpaolo Capovilla.
3: La Bodyguard.
4: Nuovo ma non troppo. Tutti i Bodyguard è la rivisitazione di Bodyguard, che faceva la sua comparsa in un album storico come Il Ballo di San Vito, disco che festeggia ben 30 primavere.
5: C'è chi la vuole per selezione naturale.
4: È così che Vinicio Capossela per la riedizione sceglie Pierpaolo Capovilla. Una nuova versione con gli arrangiamenti e la partecipazione della fanfara milanese Fan Fatale, che unisce due grandi momenti musicali degli anni 90, il dub e i Balcani. E l'idea di rivisitare il testo e reincidere il brano è nata in occasione dell'omaggio a Don Gallo, tenutosi a Genova nel decennale della sua scomparsa. Tutti i Bodyguard conserva un legame profondo con la città che l'ha generata grazie alla produzione di Filo Q e segna il primo incontro discografico tra Capossela e Capovilla. Sodalizio dunque fondato su un'affinità di pensiero e di sguardo che troverà piena espressione nell'opera E morte non avrà dominio. Al debutto il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e in una tournée successiva nei teatri di tutta Italia. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Patrizio Gotti e Stefano Catini. Ora spazio alla pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: GR1 Sport.
12: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open. Ripartiamo adesso dal calcio, perché cominciano i campionati. Stasera la Serie B con Vicenza-Catanzaro, domani la Serie A con quattro partite della prima giornata, alle 18:30 Udinese contro Como e l'Inter, campione in carica, contro il Monza. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Chivu.
13: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
12: Alle 20:45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, così il tecnico degli azzurri Allegri.
14: Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
12: pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia.
7: Autorevole e sicura, l'Italia, destinata a vincere il girone, forse anche obbligata vista la grande differenza rispetto alle rivali, non sbaglia la prima. Un atteso 3-0 sulla Croazia, parziali a 9, 22 e 23. Antropova schiacciatrice, la grande novità, Velasco non rinuncia ai suoi colpi né a quelli di Egonu in posto 2. Antropova risponde con 21 punti, miglior realizzatrice della gara, 14 quelli di Egonu. L'inizio è travolgente, le azzurre mettono in pratica ciò che hanno ribadito alla vigilia del torneo. Non siamo appagate dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Nel secondo set qualche affanno, Italia deconcentrata, ne approfitta la Croazia, Antropova paga qualcosa in ricezione, ma sul massimo vantaggio avversario, 14-8, comincia la rimonta delle nostre e negli scambi finali pesano gli attacchi anche di Egonu, chiude il parziale la capitana Danesi. Prosegue il testa a testa nel terzo set, poi cresce di livello la nostra nazionale che sfrutta la sua panchina, pallamatch procurata da Adigue, la chiude cambi con un ace. Domani si torna in campo contro il Montenegro. Manuela Collazzo, GR1.
12: Torna anche la Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint di domani, l'inviato.
15: Il nome qualifica sprint suggerisce la necessaria bagarre, in effetti a Zandvoort ci sono tre piloti in mezzo decimo, quattro in meno d'un decimo, come dire, sono tutti attaccati. Il primo atto tra le dune della pista olandese adagiata sul mare del nord se lo aggiudica a sorpresa Russell Mercedes, che si prende la pole per la gara sprint di domani davanti a Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari, Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica ma un'intera stagione. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
12: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
17: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
18: Chi è?
19: La duchessa.
18: La duchessa?
19: Sì.
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
18: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
18: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Viaggiare informati.
20: 18:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, 5 km di coda in aumento per un incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza. Siamo in direzione di Milano. Traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur, 2 ore a quello italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Terra di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano a causa delle code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto invece i tempi sono di 1 ora e 20 tra Forlì e il Bivio A14-A1 verso la Milano-Napoli, di nuovo code a tratti, traffico intenso. Restiamo sulla A1 tra Firenze e Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla variante di Valico, traffico intenso e coda verso Bologna tra località Aglio e Firenzuola. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno, il traffico intenso, c'è coda a Nocera Barriera in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS.
22: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
23: Ah, è arrivata questa per lei.
24: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
25: Farò ricorso sulla Gazzetta.
26: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
0: Posso vincere.
3: Ispirato a una storia vera.
5: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
19: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
23: Non sai stare al tuo posto.
25: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
19: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
26: La legge di Lydia Poet, da martedì alle 21:30, Rai 1.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
0: Acqualete.
3: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Meteo Radio.
8: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
9: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
8: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
9: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
8: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
0: I podcast di Radio 1.
10: L'avete girato qui a casa lo spot per la polizia?
11: Sì, lo spot per la polizia è stato girato qui a casa, una parte qui a casa, una parte fuori Roma. È stata insomma una grande emozione poter dare ulteriormente il mio contributo, avendolo vissuta in prima persona, la violenza di genere.
10: Ce lo vediamo insieme?
11: Certo.
12: Vediamo se questo. Ecco, c'è una parte.
11: Tira fuori la pistola e dice o mia o di nessun altro e inizia a sparare. Io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, lo guardo, gli chiedo per favore fermati, cosa stai facendo? Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra.

0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1 in collaborazione con la Polizia di Stato. Quinto episodio. Questo non è amore.
1: Sono Filomena Di Gennaro, ho 48 anni, provengo da un piccolo paesino in provincia di Foggia e vivo però a Roma ormai da più di 20 anni. Nel 2006 io ero all'epoca un allievo maresciallo dei carabinieri, stavo facendo il corso a Velletri ed ero fidanzata da 10 anni con un ragazzo del mio paese, e purtroppo già nel corso degli anni le cose non andavano bene. Lui praticamente diceva che se l'avessi lasciato si sarebbe ammazzato, e quindi io ritornavo sempre insieme con lui. Quando ho vinto il concorso nell'arma ho deciso che quella storia doveva terminare, perché in un momento che per me era di grande felicità, invece di sostenermi ha iniziato a dire io ero cambiata, quindi decido di lasciarlo. Però purtroppo lui ha iniziato con messaggi, telefonate in cui diceva che tutto il paese avrebbe pianto se non fossi tornata insieme con lui, e fino a che il 13 gennaio del 2006 mi arriva un ulteriore messaggio dicendo che stava arrivando a Velletri, perché la caserma dove facevo il corso era a Velletri, a prendermi per un ultimo appuntamento. Io purtroppo cedo a questa sua richiesta. Anche lì, sotto pressione psicologica, ho fatto tanti chilometri, dopo tanti anni mi devi quest'ultimo incontro, e purtroppo io cedo e decido di incontrarlo. Per fortuna ascolto il consiglio che mi era stato dato dal mio comandante in caserma, il quale all'inizio mi ha detto proprio di non incontrarlo, però io l'avevo rassicurato, perché fino a quel momento lui era il cosiddetto bravo ragazzo, cioè non aveva mai fatto nessun tipo di violenza fisica nei miei riguardi, e decido di incontrarlo per strada. Ascolto il suo consiglio, altrimenti io l'avrei fatto entrare in casa e purtroppo non sarei più qui. Iniziamo a parlare in macchina più o meno un'ora. Lui continua a dire che dovevo tornare per forza insieme con lui, che non potevo lasciarlo dopo tanti anni, che dovevo essere sua moglie, e io continuo a dirgli che l'amore era finito e che la mia decisione è una decisione definitiva questa volta. E quando capisco che dall'altra parte non c'era nessun tipo di dialogo, decido di uscire dalla macchina, mi reco ad aprire il portone di casa. Quando stavo per chiuderlo, lui con un piede blocca la chiusura, mi spinge fuori dal portone e caccia una pistola che io non sapevo lui avesse. Era una pistola detenuta illegalmente dal padre, che era morto, invece di riconsegnarla l'avevano tenuta a casa, e dice le parole "mia o di nessun altro" e inizia a sparare il primo colpo. Spara il primo colpo, io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, ma era ancora cosciente, e gli dico "ti prego, cosa stai facendo? Fermati". Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra. Quando lui mi ha sparato la prima volta e sono caduta per terra, io sono rimasta, per me era come se stessi vivendo un film, ero incredula perché non mi sarei mai aspettata un epilogo simile. Poi quando lui ha continuato a sparare, io mi sono vista proprio in un lago di sangue, e le ultime parole che ho detto "le sto morendo", in quegli istanti mi sono vista morta. Nel frattempo il mio comandante, che aveva preso l'indirizzo di casa mia, è intervenuto identificandosi come carabiniere, sparando contro il mio ex fidanzato. Io perdo coscienza e mi risveglio dopo diversi giorni di coma, e sono arrivata in ospedale praticamente morta, perché un proiettile era arrivato a 3 mm dall'aorta, un altro proiettile aveva lesionato tutto il braccio sinistro e un altro invece aveva lesionato entrambi i polmoni, e terminando la sua corsa al midollo spinale, per cui io da 20 anni vivo su una sedia a rotelle. I medici non davano nessun tipo di speranza ai miei genitori, io sono arrivata veramente senza sangue, però per fortuna non era il mio destino, non era il mio momento, la vita mi ha dato una seconda opportunità, anche se è completamente diversa. Purtroppo all'inizio dover dipendere dagli altri non è stato semplice e facile, infatti ho attraversato anni di depressione, di paura, di ansia, di attacchi di panico, avevo paura di uscire da sola, dovevo essere sempre accompagnata. Poi a un certo punto ho dovuto scegliere se morire in un letto o ricominciare a vivere, anche se una vita diversa. Ho scelto questa seconda strada perché ho conosciuto conosciuto tante mamme che hanno perso le figlie, che una seconda opportunità non gli è stata data. Dovevo dar voce anche a quelle donne che purtroppo, ecco, una seconda vita non gli è stata data. E quindi è stata proprio una svolta: da un giorno all'altro ho ricominciato a vivere, ho iniziato a raccontare la mia storia, ho ripreso la mia vita, ho preso la patente speciale, grazie a una trasmissione televisiva mi è stato offerto un lavoro dalla Federazione Italiana Tabaccai, per cui ho ripreso a lavorare, mi sono sposata, ho sposato l'uomo che quel giorno mi ha salvato la vita, che fin da subito mi è stato vicino.
2: Il maresciallo.
1: Sì, il tenente, all'epoca tenente, adesso è un tenente colonnello dei carabinieri, ho tre figli, due gemelli di 14 anni e una bimba di 7 anni. E soprattutto quello che è il mio obiettivo nella vita è proprio andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, fare prevenzione, parlare con loro, raccontare quello che mi è accaduto, affinché quello che è accaduto a me non accada più a nessun'altra donna.
3: Purtroppo accade ancora, le cronache impietosamente ce lo ricordano.
1: Ho tre figli, due gemelli di 14 anni e una bimba di 7 anni. E soprattutto quello che è il mio obiettivo nella vita è proprio andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, fare prevenzione, parlare con loro, raccontare quello che mi è accaduto, affinché quello che è accaduto a me non accada più a nessun'altra donna.
3: Purtroppo accade ancora, le cronache impietosamente ce lo ricordano. Donne ferite, o peggio, uccise.

0: sempre di più, impegno che è centrale anche per la Polizia di Stato. A Firenze, in questura, incontro due persone.
1: Maria Cristina Papa, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Firenze, ufficio all'interno del quale c'è la sezione ufficio minori e vittime vulnerabili.
2: Allora, io sono il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Cianflone, attualmente in servizio alla squadra mobile della Questura di Firenze come responsabile della terza sezione, che è la sezione che si occupa dei reati contro la persona.
0: Squadra mobile e divisione anticrimine, un lavoro in rete.
1: Rete non soltanto all'interno degli uffici di polizia, ma anche con gli altri enti e le altre istituzioni, per cui lavoriamo molto sia divisione anticrimine, ma anche gli altri uffici, quindi l'UPG, la squadra mobile, i commissariati, siamo sempre in contatto con i centri antiviolenza. Nello specifico, la questura ha un protocollo già da 2 anni col centro antiviolenza Artemisia, e quindi c'è una collaborazione continua, c'è anche una formazione congiunta.
2: Fondamentale il rapporto che noi intrecciamo anche con altri attori dal mondo sanitario, dal mondo delle scuole. Molto spesso capita che la segnalazione provenga proprio da ambienti da questo tipo, perché la donna, anziché recarsi dalle forze di polizia a fare denuncia, si presenta in un pronto soccorso anche in ambiente scolastico. Vengano fuori situazioni particolari direttamente evidenziate da parte di studenti, situazioni che hanno vissuto a casa.
0: La legge del 2019 in materia di violenza di genere, nota come Codice Rosso, ha introdotto nuovi reati, inasprito le pene e anche introdotto modifiche per quello che riguarda le procedure. Tra i reati che rientrano nel Codice Rosso:
2: lo stalking, quindi gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, ma anche altri reati che vengono definiti reati spia. Si fa per esempio riferimento alle lesioni, alle percosse, ai danneggiamenti, alle violenze private, ossia tutti quei reati che possono essere indicatori di una situazione di violenza che potrebbe essere sommersa, che quindi si procede anche in queste situazioni ad avviare un'attività di indagine, perché sono indicatori di fattispecie ben più gravi. Per questo, anche in relazione a questi reati, in realtà vi è una trattazione immediata da parte delle forze di polizia al fine di verificare se dietro gli stessi si possa celare una situazione di violenza che occorre approfondire. Qualsiasi segnale viene da noi preso in considerazione senza mai banalizzare. Da situazioni apparentemente semplici si può degenerare, come purtroppo la statistica e la cronaca insegnano. Quindi si tratta di situazioni in relazione alle quali è opportuno sempre fare degli approfondimenti.
1: Perché si chiama Codice Rosso? Perché c'è la necessità di intervenire immediatamente ed efficacemente, ma soprattutto il compito della polizia giudiziaria è quello di raccogliere tutti gli elementi da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria per poter valutare l'urgenza di intervenire con le misure cautelari. Per la polizia giudiziaria in genere, intanto c'è l'obbligo di ogni volta che si riceve una querela oppure si viene a conoscenza di fattispecie di reato procedibili d'ufficio, tipo i maltrattamenti o lesioni nell'ipotesi aggravata procedibile d'ufficio, c'è l'obbligo di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria. Una volta che si è riferito all'autorità giudiziaria, che c'è la comunicazione di notizia di reato, il pubblico ministero che è il titolare delle indagini, quindi è lui che deve decidere quelle che sono le attività da svolgere. E la legge sul Codice Rosso prevede che o la stessa parte lesa, quindi la vittima, o comunque chi ha denunciato, che può anche essere una terza persona, debba essere obbligatoriamente sentito nei 3 giorni. Quindi ovviamente sono dei tempi molto molto stretti, e solitamente l'autorità giudiziaria delega la polizia giudiziaria ad ascoltare la vittima o chi ha denunciato, e deve essere fatto perentoriamente nei 3 giorni.
0: Per prevenire situazioni di rischio.
1: Di rischio, ma poi soprattutto l'autorità giudiziaria ha gli elementi per poter valutare l'emissione di una misura cautelare nel più breve tempo possibile. Può decidere anche la custodia cautelare in carcere.
0: C'è un prima importantissimo, prima di arrivare a una violenza irreparabile, che va valutato bene, va capito. Quindi

0: Attenzione ai segnali, ai reati spia che non vanno sottovalutati. Quindi il lavoro per convincere la vittima, quasi sempre la donna, a denunciare, cosa che, soprattutto se la violenza arriva da un partner, non è sempre facile.
1: Molto spesso per una donna è molto difficile denunciare situazioni di violenza di questo tipo che si svolgono nella sfera relazionale, perché denunciare un compagno di vita dopo diversi anni. È anche vero che un approccio adeguato da parte nostra alla vittima, che la renda edotta dei rischi ai quali la stessa può essere esposta, in qualche modo consente alla stessa di comprendere la gravità anche dei fatti e di determinarla, come è accaduto in molti casi, anche a fare denuncia.
0: Se l'attività della squadra mobile è più conosciuta, quella della divisione anticrimine lo è meno. L'ufficio minori e vittime vulnerabili si occupa tra l'altro di misure come l'ammonimento, una sorta di cartellino giallo, un passo prima della denuncia, che viene adottato dal questore su istanza della vittima. Cerchiamo di capire meglio che cos'è e come funziona. Ipotizziamo un episodio di percosse in casa durante il quale un vicino che ha sentito una donna gridare ha chiamato la sala operativa. Arriva una volante.
2: Allora, la volante chiaramente fa l'intervento di polizia, quindi cosa fa? Identifica le parti, cerca di capire, di ricostruire quello che è avvenuto e nell'annotazione di polizia giudiziaria vengono raccolti tutti gli elementi, soprattutto riferisce anche nella stessa annotazione, nel caso delle percosse, se la donna presenta dei segni visibili sul corpo e anche se non si rivolge all'ospedale, rifiuta le cure mediche, però l'operatore di polizia mette nero su bianco che ha visto i segni delle percosse. Chiaramente questa annotazione, oltre che essere trasmessa all'autorità giudiziaria, finisce sul tavolo della divisione anticrimine, dell'ufficio minori e vittime vulnerabili, e viene analizzata in tutti i suoi aspetti. Sulla base di questa annotazione si può adottare un provvedimento di ammonimento per violenza domestica. Se si tratta di una lite con percosse avvenuta in ambito familiare, ad esempio tra persone conviventi o anche tra persone che sono state legate da un rapporto sentimentale e non sono più conviventi, perché è un campanello d'allarme su quello che potrebbe accadere successivamente, cioè l'episodio di percosse potrebbe ripetersi e avere magari delle conseguenze più gravi. È un provvedimento amministrativo, non si va dinanzi all'autorità giudiziaria, però è un atto dell'autorità di pubblica sicurezza, per cui il soggetto ammonito viene convocato formalmente nell'ufficio di polizia dinanzi al dirigente della divisione anticrimine, che è delegato all'esecuzione del provvedimento, e gli viene intimato di cessare i comportamenti violenti nei confronti della vittima.
0: Contrasto, prevenzione, attenzione all'ascolto della vittima e alla formazione degli operatori di polizia. E poi?
2: Compito nostro è anche quello di partecipare alle campagne di sensibilizzazione tramite i progetti nelle scuole o la campagna permanente della Polizia di Stato. Questo non è amore, è una campagna permanente proprio di sensibilizzazione sul tema.
0: Questo non è amore. È la campagna a cui ha partecipato Filomena Di Gennaro con il suo spot. E allora torniamo da lei. Le domando del suo impegno nelle scuole. Che cosa dice ai ragazzi se loro si sentono coinvolti?
3: I ragazzi si sentono molto coinvolti, deve essere compito della scuola, della famiglia, delle amicizie e dello Stato in primis aiutare le donne a riconoscere una relazione tossica. Deve essere compito dell'intera società aiutare quelle donne che magari non vedono, perché molto spesso noi donne pensiamo di poter cambiare l'altra persona, di poter aiutarla, e purtroppo non è così. Le persone, come dico spesso sempre io, le persone cambiano, ma se vogliono cambiare e solo dopo un lungo percorso psicologico fatto da un professionista. Non siamo assolutamente noi che possiamo cambiare un uomo violento. E poi c'è la pressione psicologica, che quella lì purtroppo è molto subdola, e nel mio caso, ecco, lui diceva: se tu mi lasci mi ammazzo, ma nel 99,9% dei casi quando dicono così non si ammazzano mai. È un ricatto, esatto, è un ricatto psicologico. Quando si è in queste relazioni infelici bisogna allontanarsi il prima possibile e insegnare anche agli uomini ad accettare i no, che è fondamentale, perché molto spesso questo non avviene, segnare appunto che ci sono anche dei momenti in cui loro possano ricevere dei no, che ci sta male ma ci si può riprendere. Ecco, credo che sia questo la parte fondamentale. Molto spesso, ecco, al termine degli incontri che noi facciamo nelle scuole, ci sono delle ragazze che decidono di rinunciare. Può essere il caso di una ragazza che ha denunciato, cioè ci ha raccontato gli episodi di violenza che il padre ha fatto nei confronti della mamma. C'è un'altra ragazza che ha denunciato il fidanzato, addirittura aveva un morso su un braccio. E ci sono diversi casi, insomma, di ragazze che poi, ascoltando la mia storia, decidono di rinunciare. Per noi questo è molto importante, perché vuol dire che arriviamo veramente al cuore dei ragazzi. Io credo che i ragazzi di oggi abbiano la voglia e la volontà veramente di cambiare le cose, però dobbiamo dare a loro l'opportunità attraverso la prevenzione, l'educazione nelle scuole, l'educazione all'affettività, al rispetto, credo che sia fondamentale.
4: Legge 19 luglio 2019, numero 69, nota come Codice Rosso, ha innovato e modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, introducendo 4 nuovi reati, tra cui il revenge porn, e inasprendo le pene per i reati esistenti. Il Codice Rosso, inoltre, ha reso più veloci le procedure di indagine in materia di violenza domestica e di genere e ha rafforzato la tutela per le vittime.
5: Da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: I podcast di Radio 1.
3: Quasi tutti almeno una volta hanno provato disagio ascoltando la propria voce. Troppo acuta, troppo debole, troppo nasale, troppo diversa da come la sentiamo dentro. Ma per alcune persone la voce non è solo un disagio, è un ostacolo. Una parola che si blocca, un suono che non riesce ad uscire, un ritmo che si interrompe.
4: La voce che dovrebbe essere il nostro strumento più naturale diventa improvvisamente qualcosa da controllare, da anticipare, da temere. E in quel momento parlare non è più automatico. Diventa un atto esposto.
3: Eppure anche in queste voci non c'è un errore, c'è una storia, c'è un corpo, c'è un'esperienza.
4: Perché ciò che chiamiamo difetto spesso non è un difetto, è un equilibrio che si è adattato.
3: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno. Con noi oggi Chiara Comastri, psicologa, da anni si occupa di educazione della voce, ideatrice del metodo psicodizione, per capire cosa succede davvero quando la voce incontra un limite.
4: Chiara, benvenuta e grazie.
3: Benvenuta Chiara,
5: grazie, è un piacere essere qua.
4: Insomma, parliamo di questo, Chiara, una cosa importante, qui magari nessuno ne parla o si vergogna, no? Parliamo proprio, esistono davvero i difetti della voce, vero?
5: Ma io mi occupo di balbuzie e per me è importante parlare di balbuzie perché si parla sempre troppo poco di balbuzie. È una neurodivergenza che io dico sempre
4: una rimasta... neurodivergenza.
5: Sì, ed è rimasta nell'angolo buio della stanza delle neurodivergenze. Si parla di DSA, giustamente, si parla di ADHD, giustamente, si parla di tante difficoltà, di balbuzie spesso non si parla perché rimane un po' sotto traccia, perché la persona che balbetta non balbetta sempre e questa è una giustificazione a non parlarne, quindi grazie per poterne parlare, grazie per le vostre voci che hanno invaso meravigliosamente questo spazio quest'oggi, perché la voce è ciò che ci caratterizza, è una parte di noi e viene troppo spesso lasciata sotto traccia, ribadisco il concetto.
3: Può essere anche il fatto che una persona sente disagio e quindi ha difficoltà a riconoscerlo come un problema e a risolverlo in qualche modo?
5: Ma allora, teniamo presente che la persona sa esattamente che ha una difficoltà. Cioè, quando tu sai esattamente cosa vuoi dire, ce l'hai in mente, è così chiaro e nitido nella tua mente, ma ti rendi anche conto contemporaneamente che quella parola non riuscirai a dirla, c'è una sensazione che si chiama proprio blocco anticipatorio.
3: Ah, certo.
5: Quindi tu lo sai già prima nel pensiero. E quella parola non c'è proprio possibilità che esca. Il corpo, da un certo punto, quando tu senti questo a livello di pensiero, è come se si contraesse, come se non ti facesse uscire la voce, piuttosto che ti blocca il diaframma, piuttosto che ti fa fare delle contrazioni anche muscolari a livello proprio di lingua o di struttura ossea. Tu senti proprio fatica, pressione. E quindi bisogna assolutamente rendere fluido di nuovo il pensiero, il poter dire, tu puoi essere quello che stai pensando e la parola deve rappresentarti. Dobbiamo arrivare al punto di dire si può superare, bisogna fare qualcosa, non bisogna accettarli in maniera passiva.
4: La cosa che bisogna dire è che ovviamente la balbuzia non è che riguarda una deficienza nell'intelligenza.
5: Assolutamente.
4: Non è quello, perché molta gente magari si vergogna anche, come le persone che non sentono bene. Tante volte si vergognano di dire tutto questo. La balbuzie ovviamente riguarda questo. I nostri figli da piccoli possiamo salvarli.
5: Sì.
4: Ci sono tante tipologie di balbuzie, no Chiara? Non
5: assolutamente.
4: È ce n'è una.
5: Assolutamente sì, come tutte le fragilità nascoste la persona cerca chiaramente di fare di tutto durante la giornata per non far scoprire agli altri di avere questa fragilità. Quindi Bisogna avere l'orecchio un po' allenato per individuare persone che hanno questa difficoltà, perché tanto la persona in sé farà di tutto per trovare sinonimi, per camuffare, per per delegare con una scusa che sembra razionale. Aspetta che faccio fare al mio collega così cresce, ma in realtà sei tu il padrone di quel progetto, vorresti tanto portarlo in vita anche a livello lavorativo, però magari deleghi, stai un passo indietro. Le ricerche ci dicono anche in ambito lavorativo che mediamente una persona che balbetta guadagna meno, ha una retribuzione inferiore rispetto alla media pari competenze, ma addirittura in azienda ha notoriamente ruoli inferiori rispetto alla media pari competenze seniority. Per cui anche il genitore o l'insegnante, che in qualche modo non dico che sottostima, ma tanto ha tanti amici, ma tanto fa sport, ma tanto è bravo a scuola, certo. E quindi andiamo avanti, tanto mi hanno detto che forse passerà, per cui magari passerà, si è trovato un suo modo. Allora, secondo me è importante invece riferirsi ai dati oggettivi, e se la ricerca ci dice che anche da adulti avranno delle difficoltà, perché poi sono maggiormente esposti, i bimbi,
4: quando,
5: e i ragazzi,
4: quando finisce il momento magico dell'apprendimento di certe cose la perderei per sempre.
5: Sì, e soprattutto sei molto più esposto a sviluppare situazioni che sono collegate all'ansia, all'autostima bassa, certo, ad avere problemi collegati al bullismo, ma per più di 3 volte rispetto a persone che non hanno problemi di balbuzie. Per cui il semplice "ha tanti amici, sorride sempre, è felice", purtroppo sulla balbuzia non funziona, e i genitori e gli insegnanti devono alzare le antenne, perché si può fare molto, soprattutto in età prescolare, scolare, ma in qualsiasi momento bisogna dare strumenti a questi bimbi, a questi ragazzi, a questi adulti, per portare fuori loro stessi.
4: Senti Chiara, poi continuiamo ovviamente, perché parliamo di arte e della voce ovviamente, sì. Mi parli della tua organizzazione, di questa realtà meravigliosa che noi abbiamo conosciuto con Alessia.
5: Psicodizione è una metodologia che io ho portato in vita nel 2004, perché io ho una storia personale di balbuzie, e quindi da quando avevo 3 anni
4: da quella realtà.
5: E quindi ne ho provate tantissime di strategie, di terapie, di metodologie, però tutte in qualche modo mi coprivano il problema, cioè volevano o rilassarmi oppure farmi avere dei suoni più addolciti, l'attacco dolce, la respirazione prima o dopo, ma erano tutte cose innaturali rispetto a... Io invece parto dal presupposto che una persona che balbetta comunque parla molto bene durante il giorno, spesso e volentieri. Quindi vuol dire che ha già un meccanismo che funziona. Okay. Ha già una memoria sana, e a mio avviso è quello che bisogna andare a potenziare. Quindi quello che noi facciamo fare in psicodizione è, da un certo punto di vista tecnico, esasperare quasi il movimento che ti fa dire.
6: Quindi l'articolazione?
5: L'articolazione, il lavoro sulla lingua, il suono che finalmente non è sbiascicato ma diventa proprio forte. Tu riprendi il controllo,
6: esatto,
5: di quello che è il movimento.
6: C'è anche proprio un controllo in prima persona
5: di quello che già però ti funziona. Sì. Quindi è come se tu dessi al cervello l'input: guarda che questa è proprio la cosa giusta, dai che lo rafforziamo.
6: Okay. E posso controllarlo io con i miei strumenti.
5: E lo posso fare essendo io guida ogni volta, non è casuale, perché il brutto della balbuzia è la casualità. Qualche volta va bene, qualche volta no, ma quando va bene, come faccio a riprodurlo? Boh! E questo dà un'insicurezza, un'instabilità incredibile, perché io dipendo a quel punto dal sole, dal vento, da se lui mi, certo, guarda con carineria oppure no, se quella persona mi ha coinvolto oppure no nella comunicazione. E no, tu devi poter portare fuori la tua comunicazione. E poi c'è l'aspetto emotivo, perché ahimè non per tutti, ma per molte persone l'idea di affrontare situazioni ormai con fallimenti passati in quella stessa area porta già a quella che in psicologia si chiama ansia anticipatoria. Quindi tu sai già che li balbetterai, e quindi stai già un passo indietro.
6: Un po' come gli attacchi di panico, no? Si ha paura di avere l'attacco di panico.
5: Assolutamente. La difficoltà per me alcune volte, anche quando incontro i genitori oppure gli insegnanti, i pediatri, i terapeuti che si occupano di balbuzie, far comprendere che non è che quello che voi sentite dalle orecchie è la verità sempre, perché siamo talmente diventati attori come balbuzienti a camuffare, a fare, che tu magari mi senti fluido, ma io sto trattenendo il 50% di quello che vorrei davvero dire.
6: E poi si finisce per il credere a tutte le strategie messe in atto,
5: sì,
6: anche in maniera sbagliata.
5: E rischi anche di credere al fatto che magari sei timido e non lo sei mai stato invece.
6: Esatto.
5: Non sai più chi sei. Ci sono un sacco di ragazzi un po' più adulti, difficile che siano i bambini a dirmi questa cosa, però mi dicono: Chiara, io non so più se sono timido e la timidezza mi ha portato a balbettare per paura, per timore, o se il contrario, la balbuzia che mi ha portato a dei comportamenti che non mi rappresentano. ho bisogno di scoprirmi. Quindi quando tu vai a risolvere, a potenziare queste competenze, a un certo punto tu riscopri pezzi di te veramente che tornano in vita, ma senza sforzo, perché sono stati talmente coperti dalla tua balbuzia, da queste maschere che ti sei appiccicato, che a un certo punto splendi per quello che ti meriti.
6: Anche perché
5: splendere.
6: La paura di parlare, secondo me, in qualche modo cambia anche il modo in cui la persona occupa uno spazio, cioè occupa
5: totalmente
6: la vita, la propria esistenza.
5: Totalmente, le scelte, tutto quello che fai. Io ricordo sempre Giovanni, un ragazzo che è un universitario meraviglioso, si occupa di linguistica fra le altre cose. Solitamente io il primo giorno chiedo: ma tu che cosa vuoi risolvere? Ah, io voglio la tesi, voglio fare bene questa discussione, quando sono in mezzo a un gruppo. Lui ha detto: a me interessa fare benissimo il mio congresso, ma anche ordinare il gusto del gelato che io desidero. Per me ha lo stesso
4: tempo
5: valore
4: necessario, certo.
5: E tu ti rendi conto che se spieghi questa cosa a un genitore, lui cade con la bocca aperta dal pero e dice: ma com'è questa cosa? Io non ti ho mai sentito così tanto affaticato su questa cosa. Lo so, perché lo teniamo per noi, perché magari ho fatto già altre esperienze più tradizionali eccetera nel tentativo di risolvere, ma mi hanno giusto fatto accettare la cosa, mi hanno giusto detto che vado bene così, che è meglio perché l'ansia un po' si abbassa e quindi vivi con una qualità di vita un po' migliorata. Però comunque la frustrazione di non poter portare in vita i tuoi pensieri che sono così chiari in mente e doverti accontentare di un 7 quando invece potresti prendere un 9,5-10 perché tu dentro ti ci senti così, insomma, è frustrante.
6: Certo.
5: Quindi comunque influenza sulla tua personalità.
4: Praticamente la cosa importante che stiamo cercando anche di spiegare in maniera meravigliosa, Chiara, perché tu riesci ad essere veramente perfetta senza impuntarti, senza...
5: Questo sarebbe il gioco.
6: È la prova evidente che il metodo funziona.
5: Si può fare.
4: Ma soprattutto esistono tante tipologie di balbuzie e tante dipendenze, cioè dipende da una cosa psicologica, dipende da una malformazione di un palato, dipende da tante cose, no?
5: Allora, la scienza in questo, diciamo che è diventata molto molto chiara negli ultimi 10 anni, 15 anni, è veramente una neurodivergenza, è un disturbo del neurosviluppo, quindi è chiaro che c'è una predisposizione genetica.
4: Perché di base è sempre quello, parte da lì.
5: Diciamo che è il 65%,
4: okay,
5: poi ci può essere la parte neurologica, quindi pensa a chi ha il morbo di Parkinson, a chi ha demenza,
4: certo,
5: eccetera.
4: Per cui sempre una patologia,
5: una cosa
4: non può essere soltanto una cosa
5: un
4: psicologica.
5: Trauma. E per una parte c'è quella che viene chiamata balbuzie psicogena, che deriva proprio da un trauma.
6: Esatto.
5: Okay. In ogni caso, quello che tu, come dire, quello che accade è che ci sono comunque fattori che te la scatenano, cioè anche nella questione della predisposizione genetica, che tu dici: oddio, ma allora me la dovrò tenere fino a quando muoio. Io, Chiara Comastri, ho una predisposizione genetica, io ho iniziato con tutti i fattori di rischio in evidenza a iniziare a balbettare a 3 anni, e sappiamo che fra i 2 anni e mezzo e i 4 anni e mezzo ho uno zio che balbetta, e quindi c'è
4: una sorta di
5: una
4: genetica.
5: Sorta di genetica, che sono una femmina, ecco, questo non è un fattore di rischio perché sappiamo che i maschi sono più esposti.
4: 4 a 1.
5: In
6: beh,
5: realtà
6: tanto,
5: quando...
6: secondo te da cosa dipende questo?
5: Ah, predisposizione pura questo.
4: Ricordate,
5: nel
4: che
5: senso
4: c'è anche
5: che...
4: un maschio che conduce questa trasmissione, cercate di essere gentili, va bene?
5: Faremo del nostro meglio.
4: Beh,
5: allora, fra l'altro la cosa interessante è che a 2 anni e mezzo la predisposizione fra maschi e femmine, la differenza è di 2,5 a 1, 2,5 maschi a una femmina. Più si aspetta, ed ecco perché è importante il fatto di intervenire in maniera precoce, più si aspetta e si arriva in quella che si chiama balbuzie persistente, quindi dopo i 6 anni, e diventa 4 a 1. Quindi già questo ci dice che da quel 2,5 a quel 4, se noi fossimo intervenuti, magari sarebbe rimasto 2,5.
4: Ma perché la donna lo risolve... risolve strada facendo, mentre un uomo resta ancorato in quel problema?
5: Sembra, a livello di ricerche ci dicono che la plasticità del cervello delle bambine abbia una capacità, quando sono così piccole, di compensare in maniera più funzionale.
4: Devo dire che mantenete anche quando crescete questa
5: in
4: realtà.
5: In realtà sembra che da adulti questa cosa un po' si inverta, devo essere sincera. Esatto.
4: Se io prendo un po' le parti.
5: Però vorrei tornare un attimo su quella che è la predisposizione genetica.
4: Bene.
5: Allora, io è vero che ho la predisposizione, ma non mi sentite balbettare da 15-20 anni. Perché? Perché in realtà ci sono altri fattori, che sono l'ambiente, che sono il tuo linguaggio, come lo hai sviluppato in maniera precoce, hai avuto un ritardo, e poi c'è come sei tu come persona, quindi la tua indole, sei una persona estroverta, introversa, eccetera. Avere una predisposizione non vuol dire avere il
7: marcio,
5: gene, esatto, della balbuzia, come il gene dell'occhio, certo, azzurro. L'occhio azzurro veramente da quando vivi a quando muori ce l'avrai sempre.
4: Magari, scusa, no, questo non c'entra niente con la voce, ma vabbè.
5: Avere una predisposizione invece vuol dire che hai dei geni che dicono che hai in sé la possibilità di balbettare, forse sì, forse no. E il forse sì dipenderà dagli altri tre fattori. Allora, se tu quei tre fattori te li educhi, te li rieduchi, puoi anche far sì, come nel mio caso, come nel caso di tante persone, che questa voglia di balbettare, questo messaggio forse potresti balbettare, si riassorba. E quindi è vero, io ho ancora la mia predisposizione genetica, ce l'avrò fino a quando morirò, ma non balbetto. Quindi, certo, chi se ne importa, certo, della predisposizione genetica, se puoi trasformare il tuo modo di comunicare ed essere veramente te stesso. Questo volevo che fosse chiaro, perché spesso viene detto ai genitori, alle famiglie: ah, ma suo figlio balbetta, balbetterà per sempre. Anche
4: che carino, ma no, spero di no.
5: Okay, ci sono possibilità di cambiamento
7: del lavoro tecnico sulla balbuzie. Qual è il lavoro psicologico che viene fatto sulle persone?
5: Allora, noi non facciamo un lavoro diretto da psicologa, sebbene io sia psicologa, molti del mio staff sono psicologi, eccetera. Io reputo che quando tu dai gli strumenti perché una persona possa affrontare di nuovo la propria vita, e a un certo punto a lei si apre naturalmente davanti lo spazio e la possibilità di fare delle scelte, di trasformare, di scoprire risorse, è già un percorso psicologico profondo, senza che noi andiamo addentro. Quello che noi facciamo chiaramente è incoraggiare, far vedere, aiutare a far notare il prima e il dopo. Se la persona è talmente concentrata sulla micro sbavatura, aiutarla chiaramente a capire che questa sì che è un'accettazione sana, cioè va bene, certo, un po' di certo. E che cavoli, se ogni tanto hai una sbavatura, chi se ne importa, ma se puoi portare fuori comunque il tuo messaggio. Quindi io non sono così fissata sul devi essere perfetto tecnicamente, devi essere libero di poter esprimere te stesso, e avere degli strumenti che ti consentano di farlo ti permette anche di, se avrai una sbavatura, sapere cosa fare per non dover cambiare parola, non dover abbozzare, no? Stare due passi indietro.
7: Assolutamente.
4: Che poi, per tornare sul discorso poi della voce, che è fondamentale tutto questo, esiste proprio tecnicamente un modo diverso di balbettare, sì. Cioè chi si ferma su quella parola, c'è chi allunga, sì, la parola, c'è chi non la trova,
5: c'è chi non
4: e
5: la
4: c'è
5: trova.
4: Quello davanti che ti aiuta, che è la cosa peggiore, credo.
5: Assolutamente.
4: Perché il giudizio dell'altro ti crea ancora più problemi.
5: Sì.
4: Chi ti finisce.
5: Ti senti totalmente nudo, scopertissimo, sì, per cui tu stai già facendo del tuo meglio. Cioè la persona
4: per ogni cosa
5: ti dà
4: c'è una
5: consigli.
4: Tecnica diversa.
5: In realtà no.
4: No.
5: In realtà no.
4: Vedi.
5: In realtà no. È vero che ci sono persone, sulla famosa frase di prima: domani vado al mare, domani vado al mare, domani vado al in spiaggia, domani vado al mare, e vado anche, certo, con lo sfiato respiratorio, domani vado al ma sì, dai, dove siamo andati la settimana scorsa che siamo andati e tu mi dici mare, cioè diventa veramente tanto come manifestazione esterna. Ma tornando sul punto fondamentale, che è: tu hai già una memoria buona, sana, che funziona sia a livello comportamentale che a livello di voce, di cosa il tuo corpo ti fa fare, dobbiamo usare quella. Se tu vai a riprendere il controllo di quando tu parli bene, che tu abbia la balbettatura con la ripetizione, con la forzatura fisica, con la respirazione alterata, tutto si risolve. Cioè, non ci sono più queste alterazioni, perché tu stai facendo la cosa giusta, c'è tutto molto più semplice.
4: Per cui soluzioni al 100% a questo,
5: sì,
4: punto.
5: Sì, sì, nel senso che è chiaro che quando tu poi hai degli strumenti, dopo c'è tutto l'aspetto psicologico,
4: certo,
5: per cui la voglia di non fare troppa fatica, avevi già un tuo equilibrio, devi trasformarli, quindi quante volte vuoi, insomma, devi allenarti un
7: c'è
5: po',
7: un bel
5: quindi
7: lavoro.
5: C'è tutto un lavoro
7: c'è
5: dopo,
7: un bel
5: cioè
7: lavoro.
5: È chiaro che per stabilizzarti definitivamente ci possono volere settimane o mesi.
4: Però prima, okay, le prendiamo e prima le risolviamo.
5: Sicuramente, le
4: mi ricordo che ti chiamammo
5: questo,
4: perché il nostro figlio aveva 2 anni e balbuziente, ma soltanto tu poi ci hai detto: guarda che molto probabilmente è il cervello che va più veloce della parola, e così è stato.
5: In realtà è proprio una questione di far giocare il bimbo con la voce. Cioè, quando c'è questo momento di disfluenza, che può essere davvero fisiologica, se tu perdi quel momento e ti preoccupi, inizia, magari c'è la deviazione verso magari
7: verso il problema. Verso
5: e invece
7: il problema.
5: Ha detto: ragazzi, voi siete due attori meravigliosi, giocate con la voce, fatelo parlare, forzate.
7: È durata 2 ore e mezza, però per 2 ore siamo rimasti un
5: attimo di preoccupazione.
7: Chiaro.
5: Perché può esserci, ma in realtà se tu hai le competenze per comprendere e sai come farlo giocare sulla voce, lui ritorna ad avere la sua familiarità naturale con se stesso, e questo fidarsi di sé fa la differenza.
7: Chiara, sta cambiando la sensibilità della società nei confronti di questo problema?
5: Allora, un po' sì, mi viene da dire, anche se è ancora troppo poco. Noi, devo dire, da 1 anno e mezzo insieme all'associazione LEA, Libera l'Espressione Autentica, di cui io sono felicemente il direttore tutta la parte insomma scientifica insieme ad altri, stiamo portando avanti un tavolo di lavoro molto importante per sensibilizzare anche le istituzioni. E quindi stiamo lavorando su una legge regionale, stiamo facendo in modo anche con Roma Capitale di fare un decalogo, cosa che è stato fatto insieme alla si chiama Carla Fermariello, che è la presidente della commissione scuola. Insomma, stiamo facendo un lavoro fantastico per dare strumenti anche sugli 0-6 anni per riuscire a aiutare le famiglie con balbuzie,
4: soprattutto
5: perché non sanno
4: gli insegnanti
5: dove muoversi.
4: Per una formazione sugli insegnanti,
5: assolutamente sì,
4: perché anche quello riguarda, sì. Cioè, il bullismo sì. Anche lì è rischiosissimo in questo momento storico,
5: e soprattutto gli insegnanti spesso rimangono perplessi perché magari vedono il ragazzo che parla bene all'intervallo con gli amici e all'interrogazione magari non spiccica parola
4: e dice è solo timido,
5: è solo che non ha studiato. Cioè, ci sono ancora dei preconcetti incredibili in figure che invece dovrebbero essere facilitatori.
7: Questa formazione può fare veramente la differenza.
4: A questo punto è stato inglobando,
5: anche i pediatri stanno aiutandoci in una maniera incredibile, la società italiana dei pediatri, la FIMP.
4: Ah, hai tagliato un po'.
5: Sì, un po' sì, chissà.
7: Ah, che bello.
5: Ogni tanto.
7: Questa è la sporcatura, è meravigliosa.
4: Però era più mondiale, una sporcatura.
5: Sì, la cosa interessante è che non c'è mai più, ormai da anni, la preoccupazione di tutto il retropensiero, no? Cosa penseranno? È meccanica, come succede a un normo fluente, sebbene io non ami molto.
4: Normo fluente
5: è terribile, è una parola terribile.
4: Non è bello
5: ragazzi.
4: Quel normo prima.
7: Normo fluente.
4: Però fa capire.
5: È proprio
4: insomma.
5: Terribile. Però sì, e devo dire che la figura anche del professor Spalice, cioè, insomma, stanno facendo delle cose bellissime, perché si rendono conto che su 40 anni di formazione non c'è stata mezz'ora di formazione in tutti i congressi cui loro devono andare sulla balbuzie, e quindi stiamo lavorando sulla formazione specialistica obbligatoria anche in questo senso.
4: Però a questo punto chi ti ascolta giustamente e ha magari un figlio così, dice: che devo fare?
7: Esatto, diamo delle indicazioni.
4: Dove mi devo rivolgere? Questa è l'unica volta che si può fare pubblicità assoluta, perché in effetti io ti conosco, alzo il telefono e ti chiamo.
5: Sì, certo.
4: Ma una persona che volesse mettersi in contatto con voi,
5: ma a parte che c'è il sito, quindi www.psicodizione.it, ma su tutti i social Psicodizione c'è, su YouTube Psicodizione c'è, insomma ci possono incontrare e trovare
7: in facilmente
5: tantissimi modi. Sì, perché ci sono anche tantissime testimonianze, video prima dopo, genitori che parlano, recensioni. Cioè, per me è importante proprio che si sappia che si può fare qualcosa, che va bene accettare, non stravolgere la tua vita perché balbetti, ma poi puoi anche migliorarla e quindi trasformare per quello che ti meriti di essere.
7: È quello il punto, cioè tu puoi accettare dei limiti, lavorarci su e far finta di niente, però se si possono avere gli strumenti per migliorare, perché no?
5: Esatto, allora diventa un'accettazione attiva.
7: Esatto.
5: Mi rendo conto che
7: non
5: ho bisogno
7: passiva,
5: d'aiuto,
7: chiaro.
5: Posso fare, ma posso veramente fare un percorso trasformativo che migliorerà le mie competenze nel futuro, le mie capacità relazionali con gli altri, la mia possibilità,
7: la mia autostima,
5: anche di migliorare e di contribuire, perché se no sto un passo indietro e quindi è spreco, no?
4: Sì, infatti questi podcast che stiamo costruendo, queste 10 puntate che sono soltanto la punta di un iceberg, serve proprio a questo, a far capire alle persone quanto è importante la voce, ma non la bella voce per parlare, ma le giuste intenzioni, il modo migliore, togliere i difetti che possono implicare dei rallentamenti nella vita professionale importanti.
5: Sì.
4: Cioè anche balbuzie, sì, e chi parla con la F così, cioè 2 anni va bene, ma quando ce ne avrà 40, 50, questa F così non va bene. Insomma, tutto rispetto, carino, un vezzo per un bambino o per una bambina, ma non per un uomo, non per una donna in età matura. E se li cogliamo nel momento giusto, e come si dice in psicologia, come ho detto prima, sono i momenti magici dell'apprendimento, allora lì riesci a risolverlo. Mm. E questi sono quei problemi che non esistono. La balbuzia non esiste.
5: Ahimè.
4: Non c'è.
5: E invece la voce, quando tu sei libero di esprimere te stesso con la voce crea, la voce è un regalo che tu fai agli altri, la voce è qualcosa che non c'era prima e adesso c'è. Cioè, la costruzione di una creazione. Io non so se riesco a far comprendere quanto è importante. Alcune volte ci sono genitori che mi dicono: ma faccio fare prima un corso sull'autostima, faccio fare prima un corso sull'attenzione perché mio figlio... Ma lavora sulla voce di tuo figlio, sul portare fuori se stesso.
7: Anche una volta che il resto viene inglobato.
5: Arriva dopo,
7: certo.
5: Noi siamo animali sociali, noi siamo relazione, noi siamo comunicazione. E quindi la parola deve arrivare e dopo arriva tutto il resto. Perché sennò tu sarai sempre dentro il tuo pensiero a chiacchierare con te stesso. Devi stare in fuori e la voce ti permette, la relazione ti permette questo. Poi arriva tutto il resto.
7: In base alle tue esperienze, i cambiamenti migliori che hai visto nelle persone?
5: Ma ci sono bambini che... Io ho mamme che mi dicono, e a me riempie il cuore, che mi dicono: oggi mio figlio ha 9 anni, lo vedo qui parlare davanti al pubblico, lo rivedo come quando aveva 3 anni. Vuol dire che in quei 4 anni si stava già spegnendo qualcosa.
7: Esatto, fantastico.
5: Un adulto che dice: ho osato fare il colloquio di lavoro della vita invece che stare dietro un computer come ho sempre fatto in questi 20 anni per paura di espormi.
4: Perché ti autoelimini a quel punto.
5: Ma
4: anche,
5: sì,
4: eh?
5: Rimani a sobbollire, rimani lì a vivacchiare, ma tu dentro sai che hai una fiamma, quella fiamma deve contribuire a migliorare le persone anche intorno a te, le tue idee hanno un valore, le devi portare fuori. Questo
4: e tu
5: è.
4: Sei quella fiamma che migliorerà le persone, Chiara Comastri.
5: Ci provo.
4: Psicodizione.
5: Esatto.
4: Siamo arrivati ai saluti e io spero che anche se solo mezz'ora, fra virgolette, abbia aperto ancora di più la mente alle persone per far capire quante declinazioni può avere la voce, che non è soltanto, sì, è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, che non è la bella voce, lo urlerò sempre, ma sono le giuste intenzioni che sì. Utilizza quella voce, le giuste intonazioni, il modo migliore per esporre se
5: la
4: stessi,
5: verità
4: la
5: dentro la voce,
4: dignità,
5: sì,
4: dignità.
5: Assolutamente.
4: La voce deve tornare ad essere un luogo
5: sicuro.
4: Per
5: che
4: cui
5: bello.
4: Grazie Chiara, grazie
7: mille per le tue perle
5: e
4: la tua psicodizione. Noi chiudiamo, Alessia, a questo punto.
7: Sì, perché la voce non è un meccanismo perfetto, ma è un organismo vivo.
4: Però ogni voce, anche quella che incontra ostacoli, resta una forma di presenza, no?
7: La voce non è solo come parliamo, è come esistiamo. Questa è Voice Art.
4: E lei è Alessia Navarro.
7: E lui è Pino Insegno.
4: Alla prossima.
0: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
4: Ricordiamo tutti ciò che accadde ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, un evento straordinario, seguito da un'ampia rassegna stampa internazionale. Il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar, insieme a tanti altri, si incontrarono e firmarono uno storico documento per la realizzazione della pace mondiale e della convivenza umana. Una curiosità: la medaglia commemorativa di questo incontro riportava l'immagine di San Francesco d'Assisi e del sultano Malik el-Kamil. Per comprendere appieno il significato, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e tornare al 1219. In quell'anno Francesco si imbarcò da Ancona. I venti erano contrari, non solo quelli del mare. La sua partenza fu osteggiata anche dalla Chiesa, dagli amici e in parte persino dai suoi stessi frati. Ma lui sfidò ogni resistenza. È in corso la Quinta Crociata. I luoghi santi sono contesi a furor di sangue e di spade. Francesco, invece, si presentò disarmato, con un libro solo in mano, il Vangelo, la buona notizia. Ecco, abbiamo bisogno di presentarci disarmati. Oggi è necessario che la nostra vita, il nostro cuore, le nostre parole, il nostro sguardo, i nostri gesti siano di accoglienza e non di sfiducia, siano disarmati e non armati. E allora avremo un mondo di pace, partendo da quel piccolo pezzo di terra che abitiamo e viviamo. Sì, perché la pace, prima di essere un grande trattato, è un gesto semplice che parte da noi.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale: scontro Turchia-Israele sul caso Flottiglia. Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per lo stop alla spedizione diretta a Gaza e accusa il premier di genocidio. Durissima la replica: Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas. E si aggrava il bilancio dei raid russi sull'Ucraina: a Kryvyi Rih 14 morti e 121 feriti nell'attacco con droni che ha colpito anche un centro commerciale. Il presidente Zelensky parla di un atto ignobile e spregevole. Altre 4 vittime nella regione di Mykolaiv, 3 sono bambini. Sempre sul fronte ucraino, il 24 agosto a Kiev si riunirà la coalizione dei volenterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier interviene anche sui migranti e difende il nuovo patto europeo. Tutela l'Italia, dice. E al New York Times, sul rapporto con Trump, ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Sul tema dei migranti interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi: sterili le polemiche sui dublinanti, finora ne sono arrivati solo 3, e separa la questione dai controlli alla frontiera con la Spagna introdotti dopo la crisi di Ceuta. Madrid sottolinea: resta una nazione sorella, l'auspicio è ripristinare presto Schengen. In Italia con la cronaca, a Palermo la morte di una bimba non vaccinata riaccende l'attenzione sulla difterite. La madre punta il dito contro i medici.
3: Vi auguro di non avere a che fare con medici incompetenti. È un passaggio di un post della madre della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, perché, secondo i medici, non vaccinata. La donna parla di sottovalutazione e chiede silenzio. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo l'apertura di un fascicolo da parte della procura.
4: Non siete riusciti a fare il vaccino?
5: No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. Lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
3: Intanto a Palermo è corsa ai vaccini. I centri dopo la tragedia registrano un aumento delle prenotazioni che potrebbe attestarsi al 10%. Noi siamo andati in quello più vicino, al quartiere della piccola vittima. Sentiamo il responsabile medico, Rosario Rosa.
6: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi.
3: Il vaccino sarebbe stato fondamentale per il cugino della bambina deceduta. È ricoverato all'ospedale di Cristina, ma le condizioni non sono critiche. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Ancora cronaca con l'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, di averla uccisa dopo un violento litigio. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Il femminicidio di Tania Terrini, in provincia di Venezia. La 39enne, uccisa dall'ex fidanzato, è stata strangolata. Lo confermano i primi esiti dell'autopsia, secondo cui le fratture sul corpo della donna sono compatibili con una forte pressione esercitata sul collo. Disposta anche l'autopsia dell'aggressore, trovato impiccato nella sua abitazione. Il maltempo sferza il centro nord, nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno provocato frane, allagamenti e pesanti disagi. Oltre 350 gli evacuati in Lombardia, che chiederà lo stato d'emergenza. Trombe d'aria e danni in Liguria e Piemonte, in Toscana alberi abbattuti e blackout. Nel fine settimana scatta anche il controesodo con traffico da Bollino Nero domani. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: I giochi del Mediterraneo. È in corso allo stadio Iacovone di Taranto la cerimonia inaugurale della 20ª edizione. Ovazione del pubblico per il Presidente della Repubblica Mattarella, presente insieme alla Premier Meloni e alle alte cariche dello Stato. A portare il tricolore per l'alza bandiera all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano. Poi l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti. Tra poco la dichiarazione ufficiale che darà il via ai giochi, che poi proseguiranno fino al 3 settembre. Il tennis: Jannik Sinner non giocherà agli US Open, il campione si arrende al problema al ginocchio destro, una decisione difficile, afferma: sono molto deluso. L'azzurro proseguirà il recupero e punta a rientrare nella tournée asiatica per i tornei di Pechino e Shanghai. E chiudiamo con la musica: e i Foo Fighters apriranno un concerto degli AC/DC. Non capita spesso che la band rock statunitense abituata a riempire gli stadi faccia da gruppo spalla, i Foo Fighters saranno ospiti speciali del gruppo australiano-britannico per una sola data del loro tour mondiale. L'appuntamento è fissato per l'8 settembre a St. Louis, in Missouri, dove la band di Dave Grohl aprirà il concerto di Angus Young e soci, prendendo il posto dei Pretty Reckless. Sono le 21:05 minuti su Radio 1, la musica non si ferma, la linea infatti va a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica, buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: E la linea viene subito raccolta da Massimo Cecchini, dal GR1 fino a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica. Staremo insieme fino alle 23, sono in questo momento le 21:06 praticamente. È di cotta con noi alla parte tecnica e subito cominciamo con la musica. James Blunt, il suo nuovo singolo, quello che si chiama Sa un po' d'estate, anzi sa proprio d'estate. Tastes Like Summer, è James Blunt.

e si chiama Taste Like Summer, e dice lui James Blunt, che ha proprio festeggiato in questi giorni il 20° anniversario del suo primo album, che si chiama Back to Bedlam, che è stato il suo primo album, sì, ma è stato allo stesso tempo uno degli album più venduti in Inghilterra degli anni 2000 e che viene festeggiato di questi tempi. Il testo dice: a un certo punto la tua pelle ha il sapore dell'estate, e sapete una cosa, aggiunge James Blunt, era proprio così. Evidentemente un qualche cosa di vero viene raccontato in questa canzone, una canzone a metà strada tra le nuove sensazioni ma anche un tuffo nel mare del romanticismo. Magari il video è stato girato a Ibiza e il tutto può aver aiutato. Si chiamava James Blunt, il suo nuovo singolo, novità di questa settimana qui a Radio 1 con Taste Like Summer. Torniamo indietro nel tempo, torniamo in Belgio nell'anno 2000, c'era un album che si chiamava Magnificent Tree. Loro sono Hooverphonic e questa è Mad About You.

Ed è stato proprio questo singolo, Mad About You, nel 2000 che ha aperto la strada al gruppo belga degli Uberphonic, la strada del successo internazionale. Li ha infatti lanciati un po' in tutta Europa, ma non soltanto in Europa. È stato messo questo brano in numerosi film, in commercial, quindi pubblicità, e anche in show televisivi. È una canzone che va a muoversi tra, in una delicata e confusa linea, che è quella poi della passione sentimentale travolgente, una passione che rischia poi di diventare ossessione o turbamento profondo psicologico, e di questo parla la canzone. Da lì poi si mossero in altre direzioni, cambiarono più volte cantante, tornò la cantante, se ne riandò, insomma, va bene, come al solito la vita anche musicale, artistica, ma non soltanto, dei gruppi che hanno molto successo, si muove in maniera a volte imprevedibile e sicuramente inconsueta. Lo conoscete lui? Si chiama Sting. Questo brano è del 1998 ed è Brand New Day.

E stiamo così stasera per Radio 1 Musica per questo venerdì 21 e 19 in questo istante, su questo ritmo andante che accompagna, spinge la notte dopo una giornata di perturbazioni anche abbastanza importanti un po' in tutta Italia. Dunque Aristing con una canzone che arrivava al 1998, quando c'era all'orizzonte, era arrivato il momento della grande paura della fine del non solo del secolo ma anche del millennio, il Big Bug, il grande bug che avrebbe travolto tutti noi. In realtà non è stato così, e proprio Sting in questa canzone realizzata insieme a Kip, per un famoso autore di colonne sonore, prende in giro un po' tutto quello che attorno a questa storia della fine del millennio, alla fine del secolo, stava succedendo nel mondo. Si chiamava Brand New Day. Abbiamo aperto questo nostro appuntamento di Radio 1 Musica con una novità. Bene, un'altra novità che esce proprio oggi è Ligabue, il suo nuovo singolo si chiama Qualcosa per te.

Si chiama Qualcosa per te ed è il nuovo singolo, esce proprio oggi e qui a Radio 1 lo suoniamo subito, il nuovo singolo di Ligabue che accompagna tra l'altro e chiuderà l'appuntamento con Qualcosa per te, questo è il titolo, con il documentario dedicato a Ligabue in onda il 4 di ottobre, ma proprio da settembre ci sarà il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città a partire dal 22 settembre all'Arena di Verona. E la cosa singolare è che ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, da Fede Poggipollini a tutti quelli che lo hanno accompagnato, e poi la solita batteria di Lenny Ligabue e di Luciano il figlio. A proposito di live, è rimasta nella storia un'esibizione del 1985 durante il Live Aid, erano gli U2 e hanno fatto una versione travolgente di uno dei loro, proprio dei cardini della loro esistenza musicale, ma anche dei cardini della loro esistenza musicale live, perché è uno dei, ancora continua ad essere un elemento fondante delle loro esibizioni live. Sono gli U2, questa è All I Want Is You, subito dopo arriva Onda Verde e poi torniamo qui per Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A Traforo del Monte Bianco, è da qui che partiamo. È un'ora l'attesa al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso, quindi rallentato. Tra Bivio 1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Modena, il traffico è rallentato prima dello svincolo Modena in direzione Modena Nord, A1 Milano-Napoli. Sulla A1 Milano-Napoli stessa, tra Calenzano e Bivio 1, variante di Valico verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Raccordo Chieti-Pescara, traffico rallentato per un incidente a Villa Reia, statale Tiburtina, direzione Raccordo Chieti. Tangenziale di Napoli, a Capodichino, segnalata la presenza di pedoni. Sulla tangenziale di Catania, code a tratti tra Bicocca e Mister Bianco in direzione di Catania Centro. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

E siamo ripresi, siamo ripartiti. Abbiamo ripreso con Radio 1 Musica, sono le 21.35 e 30 secondi. Questa è ovviamente Radio 1 con Claudio De Tommasi e di Cota alla regia. E siamo ripartiti con Passenger, che sarebbe poi il nome d'arte di un britannico, un cittadino britannico, che in realtà si chiama in maniera completamente diversa, perché il suo vero nome prevede qualcosa di completamente diverso e comunque risponde a Grant Mallaway. Mike Rosenberg è anche il nome con cui poi risponde all'anagrafe e non soltanto. Dunque, una canzone del 2018 che parla poi della ricerca di un amore, in questo caso un heart love, ovvero di un amore che risponde al cuore da amare, una cosa molto difficile perché comincia a usare una serie di metafore anche intense, come la ricerca di diamanti in un mucchio di carbone. Pensando, e questi sono miei vaghi ricordi scolastici, che proprio mi sembra, poi magari mi sbaglio, dal carbone, da un certo tipo di stato a cui viene sottoposto il carbone può uscire un diamante, più difficile trovare angeli in una città del diavolo. Però poi alla fine dice che la ricerca di un cuore da mare è come guardare le stelle, ce ne sono milioni ma ce n'è soltanto una sola che brilla apposta per noi. Si chiamava Heart to Love Passenger, è il nuovo singolo di Noemi con Vito Salamanca. Cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Questa si chiamava Tu cosa fai questa sera, era Noemi, il suo ultimo singolo. Torniamo indietro nel tempo, se questa è la Noemi di quest'estate. Tra l'altro auguri di ancora migliore guarigione a Noemi, visto che tra poco ci siamo anche qui a Radio 1. 1999 usciva un album, si chiama Californication, uno dei più grandi successi di una formazione californiana che si chiamava Red Hot, si chiama tuttora Red Hot Chili Peppers, e che tratta di tutt'altri temi rispetto alla Tu cosa fai questa sera. Infatti è abbastanza forte come temi, anche perché la loro vita non è mai stata una vita facile. Hanno subito perdite, come il chitarrista, il loro chitarrista iniziale, legati da grande amicizia, Lil Slovak e Flea, nonché Anthony Kiedis, ovvero rispettivamente bassista e cantante, che erano un po' coloro che insieme a Lil Slovak hanno formato e iniziato il percorso dei Red Hot Chili Peppers. Poi lui è morto di overdose nel 1998, ed è una ferita che non è stata mai completamente sanata. Infatti continuano a dedicargli canzoni, continuano, come vedevo un documentario qualche tempo fa proprio su Red Hot Chili Peppers, è proprio su questa storia con il loro chitarrista originale la Slovak, di come continuino a parlare con lui come se fosse ancora lì, come se fosse ancora pronto a rispondere. È stata un grande successo, davvero un grande successo per loro, per quelli che si chiamano Red Hot Chili Peppers. Come al solito, la canzone sembra trasmettere un messaggio da un punto di vista musicale, ma il senso, il percorso delle parole è tutt'altro. Sono loro, Red Hot Chili Peppers.

E questo era il 1900, già proprio un secolo fa potremmo dire, comunque Red Hot Chili Pepper dal 1999 dall'album Californication, uno dei loro grandi successi, molto caustici nei confronti della vita americana in generale e anche di quanto poi fosse di quei tempi, magari ancora lo è o lo è sempre stata, superficiale e vuota la maniera di vivere alla californiana. Andiamo in Australia, un'altra band che non esiste più, è morto il cantante in maniera tragica, e però continuano a vivere nell'immaginario di tanti. Questa è una canzone, ad esempio, che racconta una specie di divario che cominciò a nascere nei musicisti della band. Da una parte colui che è l'autore delle parole di questa canzone, Andrew Farris, che poi era il tastierista della band, che voleva celebrare la nascita del suo primo figlio, della sua prima figlia, una bambina, che ovviamente, come succede e come deve succedere, come è giusto che succeda, ha cambiato completamente la vita del musicista, perché ha capito che la sua vita stava per cambiare completamente, che stava diventando un genitore, per cui tutto un nuovo mondo si apriva di responsabilità e di attenzioni. Non a caso la canzone si chiama Beautiful Girl. Ma a quel punto nacque un contrasto proprio con il cantante, con Michael Hutchence, perché Michael Hutchence, non avendo una figlia né un figlio, voleva ancora continuare a interpretare le canzoni, a scrivere testi in maniera personale, quindi estremamente cupe, estremamente oscure, estremamente introspettive, un po' come era lui proprio di carattere. Mentre lui, il tastierista, alla luce della nascita della sua figlia, della sua prima figlia, stava cercando di scrivere in maniera quasi felice, positiva, così da augurare quasi una bella vita a quello che era la sua figlia appena nata. Il risultato intanto è questo, dedicata alla figlia di Andrew Farris, dell'In Excess, il tastierista, si chiama Beautiful Girl.

dall'Australia, loro sono gli In Excess, questa era Beautiful Girl, sono le 21.51 in questo istante, questa era di una musica con voi per questo venerdì, non dico che siamo arrivati a fine agosto, insomma, però non manca neanche tantissimo, 21 di agosto. Allora, la musica continua e continuerà fino alle 23 e continua in questo caso con una coppia nell'arte e nella vita che abbiamo imparato a conoscere meglio, a parte coloro che già li conoscevano, ovvero Maria Antonietta e Colombre, che fanno anche della loro esperienza vitale, quindi dell'essere una coppia anche nella vita, una fonte di ispirazione, come in questo caso che è una vera e propria dichiarazione di amore e di fiducia l'una nell'altro, nel senso che per riuscire a resistere ai colpi di questa vita, beh, bisogna avere un amore importante. Maria Antonietta e Colombre alle 21 e quasi 52 con il loro Senza Vestiti. Con gli occhi.

0: Fiasco.
1: Si chiama così più o meno, nel senso che poi è questo il senso di questa canzone: solo con te io ci riesco, la vita è dura, però meno male ci sei tu, in qualche maniera mi salvi e mi consoli. Erano Maria Antonietta e Colombo. A proposito di salvarsi e consolarsi, forse a volte noi perdiamo un po' il senso delle cose, nel senso siamo talmente immersi ognuno nei suoi problemi, problemi o cose belle, e in questa vita, che ci scordiamo che stiamo su questa terra, no? Attaccati al nostro pezzetto di terra, e che però questa terra gira, ad esempio la Terra gira 1670 km all'ora, ovvero circa 0,46 km al secondo, per cui 46 metri al secondo. Attorno al Sole noi invece giriamo a 107.200 km all'ora, che sono circa 30 km al secondo, e il Sole attorno al centro della Via Lattea gira a 828.000 km al secondo, per cui circa 230 km al secondo. Insomma, abbiamo delle velocità pazzesche che, di cui però non ci rendiamo conto, delle quali perdiamo assolutamente il senso. Magari ne parliamo ancora un po' tra un po', continuando ad andare in numeri, come abbiamo fatto del resto ieri sera. Arriviamo al momento del GR1 con questa canzone di Lauryn Hill, una grande musicista, un grande, questo è stato il suo debutto da solista dopo l'esperienza con il suo gruppo, Lauryn Hill, che se la prende con tutti quei signori maschi che pensano più alle cose che costano, le macchine, che invece alla felicità della propria ragazza e alla famiglia. Si chiama Doo Wop, Lauryn Hill, GR1, e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Orange, salvi ai giochi del Mediterraneo a Taranto con la partecipazione di 26 nazioni di 33 discipline sportive e circa 4.000 atleti. In corso la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Presenti la Premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, 5 capi di Stato. Ad aprire ufficialmente i giochi pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in piedi ha applaudito la squadra azzurra ultima a sfilare alla cerimonia.
3: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
2: Lo scontro dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per la vicenda della flottiglia diretta a Gaza. Netanyahu aveva reagito duramente. Erdogan, un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. La Turchia replica a sua volta e lo accusa di usare meschine tattiche politiche per ottenere vantaggi elettorali, dipingendo Ankara come una nuova minaccia. Stati Uniti, Donald Trump può almeno per ora proseguire i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, ha sospeso le decisioni dei tribunali che avevano imposto lo stop ai lavori in attesa del via libera del Congresso. Il provvedimento resterà valido fino a una nuova decisione della Corte. Trump difende da mesi il progetto "Il mio regalo all'America servirà anche ai futuri presidenti". La guerra in Ucraina. Droni russi colpiscono un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Almeno 14 morti e oltre 120 feriti. Altre 4 vittime a Mykolaiv, mentre un attacco ucraino ha ucciso 2 persone nel Donbass occupato dai russi. Intanto emergono nuovi particolari sul sommozzatore ucraino arrestato nei giorni scorsi in Croazia con l'accusa di sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Da Berlino la corrispondente.
4: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo tempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: In Svezia una persona è morta e almeno 3 sono rimaste ferite nell'attacco di un uomo che, armato di spada, ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese. Il sospettato sarebbe un ex studente dello stesso istituto. In precedenza un'immagine dell'arma, probabilmente scattata nel bagno della scuola, era stata postata sui social da un account che riporta slogan a favore del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Adesso la cronaca. Tania Terrin è stata strangolata, lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber il 16 agosto a Camponogara nel Veneziano.
5: Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne, declinate in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Milvandrioli, Venezia, GR1.
2: In chiusura le notizie sul maltempo: nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno sferzato il centro nord, provocando allagamenti, frane, crolli e pesanti disagi alla circolazione. La situazione più critica in Lombardia, dove oltre 350 persone sono state evacuate, la regione chiederà lo stato di emergenza. Colpiti anche Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. A Firenze una turista di 75 anni è rimasta ferita da una tegola caduta per il forte vento, ma non è grave. E ci fermiamo qui, linea Radio 1 Musica, il giornale torna alle 23.
6: Radio 1 Musica.

Radio 1 Musica, come si diceva dopo il GR1, insieme con Radio 1 Musica e la grande musica di Radio 1 fino alle 23. È tornato con noi Max Gambino, sostituto Eddie Cota per quel che riguarda la regia e la parte tecnica di questa nostra sequenza musicale. Claudio De Tommasi sempre qui con voi. E i Jacksons, era il 1981, l'album era Triumph. Sempre i titoli così proprio cosmici da parte dei Jacksons. In questo caso la canzone era stata scritta da Jackie e Michael Jackson, ma cantato da Michael e Randy Jackson. È stata un grande successo ed è una spinta proprio all'unità, all'unità ovviamente tra fratelli, ma all'unità di questo pianeta, all'unità galattica, extragalattica e via dicendo, con un video quasi fantascientifico che vedeva anche la polvere cosmica radunarsi a formare poi delle figure particolari, dei personaggi particolari. Ricordiamoci che insomma questa nostra Terra insieme al Sole gira 828.000 km all'ora, quindi 230 km al secondo, attorno al centro della galassia, centro che sembra essere occupato da un massive black hole, ovvero un buco nero gigantesco. Ma questa è un'altra storia. Intanto torniamo al presente, era il 1981, 2026, il nuovo singolo di Melly Kayan che si intitola Una possibilità.

Insomma, sembra una canzone allegra, sembra un'attitudine, avere un'attitudine spensierata, e invece no, invece poi il testo è più o meno amaro e c'è una riflessione completamente diversa da quella che invece la musica sembra suggerire. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, aggiunge Malika, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare di come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno ovvero le cartoline delle vacanze, ad esempio, non sia poi universale, ma anzi a volte si rivela una vera e propria trappola in cui si gate, perché cercando di aderire forzatamente a un modello che non è il nostro, si finisce poi per finire male. E allora, questa era una possibilità di Malika Ayane, questo è Across the Sea di Shelton.

E si chiamano Selton, con continui cambi di arrangiamento, un'attitudine anche in questo caso spensierata, un po' che la comunanza tra questa canzone Cross the Sea di Selton, brasiliani ma che residenti a Milano, Malikayan, e la sua Una possibilità, un brano questo da un album che si chiamava Cross the Sea, l'album era evidentemente di aspirazioni brasiliane, visto che si diceva che si intitolava Non so parlare portoghese, Saudade o qualcosa del genere. Torniamo in Italia, torniamo al 2015, quando i Negrita, una delle band più importanti del rock italiano, pubblicavano un singolo di quello che era un po' l'apripista di quell'album che si intitolava 9.

si riconoscono loro, no? Si riconoscono la voglia, se si riconoscono sono in negrita. 2015, questo si chiamava il gioco. La vita è un gioco, a volte insomma un gioco abbastanza doloroso, non soltanto per le vicende d'amore che possono andare storte, magari anche con una qualcosa, dico io, di un po' più coinvolgente, pesante e doloroso. 22:25 passati da 7 secondi, e proprio a proposito di amore che finisce e del dolore che si prova, arriva a puntino la nuova canzone di Love Sobel, di questo cantautore e produttore tedesco che sta avendo molto successo in questo momento, Kamrad. Si chiama Love Sober, per cui sobrietà, ma nel senso sobrio proprio dello smettere di essere dipendente, come sobrio è uno che non beve, come sober è quando smetti di essere dipendente dall'alcol. In questo caso si racconta e si celebra la lucidità ritrovata dopo una storia d'amore, o meglio, lui dice una smornia d'amore, trasformando il dolore per la fine di una relazione importante in un nuovo inizio energetico e liberatorio. Lui è considerato una delle realtà indipendenti più interessanti del nuovo pop continentale, e proprio in questo caso lui sceglie di capovolgere la narrazione pop, quella tradizionale sulle rotture sentimentali di fronte al dolore di un legame esaurito o di un legame tossico che insomma portava alla disperazione. Lui invece propone la consapevolezza che un amore finito può darti nuova energia all'inizio di una nuova e migliore vita. Si chiama Love Sober e lui è Kamrad.

È uno dei protagonisti di successo della nuova musica europea, la nuova musica continentale. A proposito di pop, si chiama Comrade, questa è la sua celebrazione dell'essere di nuovo single. Di altra opinione completamente opposta potremmo invece parlare, se parlassimo, lo stiamo facendo, di Beyoncé. Allora, siamo precisamente 5 mesi dopo, credo una cosa del genere, 5 mesi dopo il matrimonio tra da una parte Beyoncé e dall'altra Jay-Z. Lei racconta che fino a quel momento lei non aveva ricevuto neanche un anello di fidanzamento, ma proprio niente, e non a caso questa canzone la scrive nel periodo in cui ancora non c'era all'orizzonte il loro matrimonio. E infatti è una canzone che invita le ragazze, le ladies americane, ma non soltanto, a mollare il loro ragazzo, se questo ragazzo non dava intenzione, non dava segnali di volersi sposare, ovviamente sposare con la protagonista della canzone. Dice quindi lasciatelo, perché è meglio, a volte è meglio essere single lady piuttosto che stare a aspettare le volubili evoluzioni di un ipotetico fidanzato. In realtà poi 5 mesi dopo lei si sposa e tutto cambia, ma non cambia questa canzone, che ha avuto un enorme successo, accompagnata anche da un video con un balletto importante, realizzato tra l'altro la canzone da una duo importante come appunto The Dream e Boombox, che avevano già fatto delle canzoni per Rihanna. Il loro atteggiamento verso il successo non è cambiato. Di grande successo anche questa, Put a Ring on It, ovvero mettiti l'anello, mettimi l'anello, dai di questo anello, che è il momento. Si chiama Single Ladies, lei Beyoncé.

Questa si chiama Single Ladies ed è Beyoncé, qualche mese prima di sposarsi con Jay-Z, ed era la sua esortazione a tutte le ragazze di mollare quei ragazzi, quei fidanzati che parlavano, ma poi alla fine non si decidevano a mettere finalmente questo anello alle dita della loro compagna. E allora lei però ce l'ha fatta, pochi mesi dopo si è sposata con Jay-Z. Di altro genere, di altro anche periodo musicale, è questo Kunta Kinte. Ricordate Daniela Silvestri? Beh sì, come fate a dimenticare, uno dei protagonisti importanti della musica italiana, e c'è questa canzone scritta insieme poi a un altro personaggio importante della musica italiana, su altri versi, su altri fronti e per altri versanti, ovvero Frankie High Energy, e c'è una frase che conto quanto Kunta Kinte e in quanto Kunta Kinte canto. La ridico? Aspetta, eh. Dunque, conto quanto Kunta Kinte, in quanto Kunta Kinte canto. Kunta Kinte, Daniela Silvestri.

Appunto, questo è Daniele Silvestri, conto quanto conta quinte in quanto conta quinte canto. Questo è il senso di questa canzone di Daniele Silvestri. Veniamo alla terza novità di questa serata, questa è Radio 1 Musica, qui da Radio 1 ovviamente, con Claudio De Tommasi e Max Gabbino alla regia. Siamo partiti alle 21, siamo partiti proprio con una novità per la prima volta suonata qui a Radio 1 ed era James Blunt. Siamo andati attraverso tanta musica e siamo passati però attraverso la seconda novità, che è Ligabue, con il suo nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo alla terza novità della serata, un gruppo che si muove tra la dance e il pop. In questo caso è un gruppo di quelli che è diventato piano piano molto importante e arriverà anche il 14 di novembre all'Assago, al Palassago di Milano, al Forum di Assago di Milano, e con questo suo nuovo album, si chiama Sunshine, anche un nuovo singolo uscito proprio adesso ed è la prima volta di nuovo, quindi novità qui a Radio 1. Si chiama Sunshine ed è quello che è un po' la title track, che dà il titolo anche all'intero lavoro, il loro nuovo album. È un brano che cattura un po' quello che è il senso della musica dei Jungle, ovvero quello che vorrebbero fare è comunque andare a prendere un campionamento di qualcosa e farne altro. In questo caso vanno a prendere un campionamento Jungle e tirano fuori questo Sunshine. Si chiamano Jungle.

E vabbè, insomma, dalla Jungle ai Jungle, questo è il loro nuovo singolo, quello che si chiama Sunshine, terza novità per questo appuntamento con Radio 1 Musica per questo venerdì 21 di agosto. Stiamo arrivando alla fine di questo nostro appuntamento alle 23, quando lasceremo la linea alla GR1. Questa è Radio 1 e questa è Radio 1 Musica. Ci piace ripeterlo, ci piace che non ci confondiate con altri, del resto è impossibile. Parliamo di un gruppo molto famoso negli anni 70, uno di quei gruppi che hanno espresso tanto a proposito di quello che veniva considerato di quei tempi la black music, tra soul, R&B, ballate e ritmi più sostenuti. Nel 1982 i Commodores perdono quello che è il loro frontman, che diventa un solista, e da quando ha intrapreso la carriera di solista ha venduto oltre 100 milioni di copie. È uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo. Alcune delle sue canzoni più famose sono Endless Love, il duetto con Diana Ross, We Are The World, All Night Long, Hello, Say You, Say Me. Ha vinto anche il premio Oscar nel 1986 proprio con Say You, Say Me. È il padre adottivo dell'attrice Nicole Richie. Lui si chiama Richie, ma Lionel Richie nel 1983 pubblica questa canzone che celebra l'energia della notte e l'amore vissuto liberamente tra le strade di una città disponibile a far incontrare nuovi amanti. Si chiama Running With The Night e Lionel Richie.

Uno dei più grandi musicisti e di più grande successo, lui si chiama Lionel Richie, magari ne avete sentito parlare, questa è la sua canzone del 1983 e si chiamava Running with the Night, che è una specie di celebrazione sì della notte ma anche di una città capace di accogliere gli amanti nella notte e di dare libero spazio ai sentimenti, anche quelli più coinvolgenti e appassionati. Sono le 22:51 in questo istante, questa è Radio 1 Musica, ci avviciniamo al momento del distacco, il momento in cui lasceremo spazio ancora al GR1 e poi quindi aggiornamenti su quanto sta accadendo in questo momento per questo mondo e che poi dopo il GR1 arriverà ancora la grande musica, All Music per questa notte, vi accompagnerà fino al mattino. Intanto Sophie and the Giants, allora arrivano da Sheffield è una città, la città dell'acciaio un tempo, ora non più, arriva anche gente come Joe Cocker da Sheffield, ma questo è un altro discorso. Da quella città arriva questo gruppo che ruota attorno a una figura come cantante e autrice, Sophie Lewis Scott, che è diventato famoso il suo gruppo Sophie and the Giants in tutta Europa, grazie anche a grandi successi e collaborazioni internazionali con produttori di rilievo. Riescono a mescolare diverse cose come influenze indie, pop melodico, elettroniche e anche sfumature italo disco. I loro grandi successi li elenco velocemente: Hypnotized del 2020 con Purple Disco Machine, 2022 un'altra ballabile collaborazione internazionale sempre con Purple Disco Machine, nel 2021 un brano realizzato insieme agli italianissimi Benny Benassi e Dardust, si chiama Golden Nights e sono appunto Sophie and the Giants, Dust e Astrality.

si chiama proprio così, Golden Nights, ovvero notti dorate. Sophie and the Giants insieme a Benny Benassi a Darnast, un grande successo del 2021, come si diceva, in questo connubio tra pop e dance che sosteneva Max Gambino, qualcosa che sta andando molto di questi tempi. E i nostri ringraziamenti vanno soprattutto a Max Gambino per la sua preziosissima parte tecnica. I saluti di Claudio De Tommasi a tutti voi che siete stati all'ascolto qui di Radio 1 Musica. Siamo partiti alle 23 e siamo arrivati al momento del distacco, visto che sta per arrivare il GR1 e poi la musica notturna, All Music per Radio 1. Vi auguro uno splendido weekend. Magari ci risentiamo proprio lunedì qui su Radio 1 quando ripartono le programmazioni con Italia in diretta la mattina e il pomeriggio. E intanto arriva a chiudere questo nostro cerchio un brano pubblicato il 17 giugno del 2022. È un po' di tempo che non li sentiamo, vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Intanto questo si chiamava Diva e sono la rappresentante di lista, Dario e Veronica, che salutiamo. Ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend, arriva il GR1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La difficile situazione meteo in apertura di giornale, con il maltempo che sferza il centro-nord in Toscana. Migliaia di fulmini, alberi abbattuti e blackout, trombe d'aria e allagamenti anche in Liguria e Piemonte. La situazione più critica è in Lombardia, con frane, comuni isolati e oltre 350 persone evacuate. La regione chiederà lo stato d'emergenza. Il punto nel servizio.
3: Il fiume Oglio scorre sui detriti scaricati dalla Valrabbia, come nel 2012 a Sonico, nonostante i milioni di euro investiti. Praticamente al livello della statale 42, ripulita ma ancora chiusa per i danni e il rischio di nuove colate. Crollato il ponte della frazione Rino, dove rimangono sfollate alcune decine di persone, dopo la paura di giovedì.
4: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto, Giù, siamo scappati.
3: Più a monte migliora la situazione a Vione. Gli sfollati potrebbero rientrare a casa nelle prossime ore. Difficile fare previsioni sulla riapertura della statale. Si transita in treno e su una strada secondaria. Per tutta la giornata si sono create lunghe code. Questo è un periodo di forti flussi turistici.
5: Perché ieri sera siamo trovati qui nella chiusura. Siamo fermati col camper qui. Abbiamo dormito e ora vediamo di ripassare.
6: No, we don't know.
3: Non sapevamo nulla, dicono due motociclisti tedeschi. Domani prevista una tregua dal maltempo. Pierluigi Ferrari,
1: GR1.
2: E a proposito di traffico, domani entra nel vivo il controesodo con il bollino nero sulle principali direttrici di rientro. Sul fronte meteo, come avete sentito, il tempo andrà migliorando. Allora, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, in un contesto che tenderà però a migliorare, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: Le notizie dall'estero: la guerra in Ucraina, si aggrava il bilancio dei raid russi a Kyiv, in città natale di Zelensky. Almeno 15 persone sono morte, 121 sono rimaste ferite nel bombardamento contro un centro commerciale. Il presidente ucraino parla di un'azione cinica ignobile e chiede maggiore pressione su Mosca. Altre 4 vittime, tra cui 3 bambini nella regione di Mykolaiv, mentre nel Donbass occupato 2 persone sono morte in un attacco ucraino. E sull'Ucraina torna a riunirsi la coalizione dei Volenterosi. Il vertice il 24 agosto a Kiev, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier intanto rivendica le nuove regole europee sui migranti. Tutelano l'Italia, afferma, e al New York Times, parlando del rapporto con Trump, ammette: pensavo fosse più facile. E grandi temi della geopolitica al centro del meeting di Rimini, che si è aperto oggi. Nel suo messaggio il presidente Mattarella invita a rifiutare l'odio in un tempo segnato da guerre scellerate e richiama la politica alla solidarietà. Grande attesa per la visita di Papa Leone domani, e su questo le parole del presidente del meeting, Bernard Scholz.
8: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi, dopo aver attraversato il padiglione, arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
2: Torniamo alla cronaca. L'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Ha arrestato il figlio 31enne, che ha confessato dopo un lunghissimo interrogatorio. Ha confessato di averla uccisa al culmine di un violento litigio per futili motivi. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Tania Terrina è morta per strangolamento. Lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber a Camponogara, nel Veneziano. L'esame ha evidenziato la frattura dell'osso ioide e segni sul collo. Disposta l'autopsia anche su Keber, trovato impiccato nella sua abitazione. L'uomo era già stato denunciato dalla donna per avere tentato di strangolarla nell'aprile scorso. L'economia con il risico bancario dopo le offerte lanciate da Monte dei Paschi su Banco BPM e Banca Generali. Intesa San Paolo presenta un esposto alla Consob per evidenti criticità. Generali invece apre all'operazione e la valuterà senza pregiudizi. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio punta a un gruppo da 80 miliardi tra i primi 10 in Europa. Nonostante le quasi 3 ore di durata, l'Odissea di Christopher Nolan è il successo cinematografico dell'estate, un periodo che di solito vede diminuire gli incassi in sala, ma il film si è rivelato un fenomeno globale, capace di riaccendere l'attenzione anche sulle modalità di proiezione su più spettacolari.
0: Aiutami a tornare a casa.
1: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre mille risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
6: Il re di Itaca sta per tornare.
1: L'intero settore fa festa, per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre, record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
0: Mi riprenderò tutto.
1: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
0: Posso ancora salvarli.
1: Francesco Riccardi, GR1.
2: Il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
2: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
1: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Violenta ondata di maltempo al centro-nord, ponti crollati, frane e allagamenti, diversi comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Al sud ancora caldo estremo. Giorgia Meloni sui migranti, il nuovo patto europeo ci tutela, nessuna correlazione con la crisi a Ceuta, e sul suo rapporto con Trump ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Caso Flottiglia e scontro Ankara Tel Aviv, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier israeliano Erdogan dittatore antisemita, accuse deliranti per il presidente turco. Donna uccisa a Potenza, confessa il figlio 31enne arrestato per omicidio. Il femminicidio di Tania Terrin, l'autopsia conferma la morte per strangolamento. Grande attesa per la visita di Papa Leone al meeting di Rimini. 44 anni dopo Wojtyla, un pontefice torna alla kermesse di comunione e liberazione. Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo. Ovazione per il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia che ha aperto ufficialmente la 20ª edizione. La notte della Taranta incanta Melpignano. Di nuovo protagonisti il Salento e la pizzica, ma anche un omaggio agli 80 anni della Repubblica. A guidare l'orchestra Ermal Meta. Sinner rinuncia agli US Open per i problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, ma mi serve più tempo, commenta il numero uno del tennis mondiale. Calcio, comincia la Serie A, subito in campo l'Inter campione d'Italia contro il Monza. Pallavolo, esordio vincente degli azzurri agli europei. Buonasera da Sonio Oranges. Il maltempo crea disagi sulle strade nel fine settimana del controesodo dalle vacanze, quando l'ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e il bollino rosso per il traffico fino a domenica pomeriggio. Un fiume di veicoli che nelle ultime 24 ore hanno fatto i conti con nubifragi, tornado e migliaia di fulmini che hanno colpito il centro nord, allagamenti, frane e oltre 350 evacuati in Lombardia, trombe d'aria in Piemonte.
3: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni, in Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto, e ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
2: Il maltempo spacca l'Italia in due, perché al sud resta invece il caldo estremo, con punte fino a 40 gradi. Torna il bollino rosso a Bari e Palermo, ma le temperature passate le piogge risaliranno in tutta Italia per l'arrivo di una nuova ondata di calore. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
4: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare, in generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
2: In 4 anni respinte 80.000 richieste di espulsioni verso l'Italia. Giorgia Meloni ha affidato ai social la sua replica sulla vicenda dei cosiddetti dublinanti. Con il nuovo patto migrazioni e asilo, scrive la Premier, i rimpatri saranno più facili, ma la questione precisa nulla a che fare con Ceuta.
0: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la Premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti, con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
2: Ma sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa. L'inviato a Bruxelles.
5: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: A smentire un caso dublinanti con la Premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro degli interni Piantedosi. Le opposizioni parlano invece di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta.
6: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della Premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega Andrea Barabotti.
7: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
6: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
8: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre vannaccia, ma dimentica i problemi degli italiani.
6: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese, sottolineano, in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte e 8 minuti, le notizie dall'estero. Un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Globad Sumud flottiglia. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
9: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico sembra ancora lontana, una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta, sostiene il presidente americano Trump. Washington ha annunciato provvedimenti per isolare economicamente l'Iran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, anche se il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi, mentre dice siamo in una posizione di forza. Ora in Ucraina, dove sale a 15 morti e 130 feriti il bilancio del raid russo con droni su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Il presidente ucraino parla di atto terroristico, altre 4 vittime in un bombardamento su Mykolaiv, mentre i filorussi del Donetsk denunciano 2 civili uccisi in un raid di Kiev contro un minibus. In Svezia, un uomo armato di spada ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese, uccidendo una persona e ferendone altre 3. L'aggressore sarebbe un 18enne, ex studente dello stesso istituto, ed è stato arrestato. Poco prima dell'attacco, sui social era comparsa una foto della spada, probabilmente scattata nei bagni della scuola, su un account con slogan a sostegno del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Torniamo alla cronaca. Il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
10: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da 2 mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza, agitando le chiavi.
11: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
12: Una situazione che non si può più tollerare.
13: Il fenomeno che si è esteso troppo.
10: Elena Baiocco, GR1.
2: Ancora una donna uccisa, questa volta in Basilicata. La vittima, 57 anni, è stata colpita a morte dal figlio, che ha confessato dopo un lungo interrogatorio.
14: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
2: L'economia, al meeting di Rimini entra nel vivo il confronto tra governo e imprese con lo sguardo già rivolto alla prossima legge di bilancio e alle priorità del sistema produttivo.
15: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
16: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
15: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
16: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
15: Nel corso della prima giornata il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
17: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
15: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
2: A Rimini anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio al grande auditorium e poi celebrerà la messa al porto. Prima tappa in mattinata a San Marino, dove atterrerà alle 9.
18: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
19: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
18: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
19: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
18: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Pennabili la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale. L'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Ancora economia con il risico bancario. Dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
20: La carta di intesa
18: dopata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale. L'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Ancora economia con il risico bancario. Dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
20: La carta di intesa, dopo la sfida lanciata da MPS,

0: di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'Istituto Senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: Aperti ufficialmente a Taranto i Giochi del Mediterraneo. A dare il via alla 20ª edizione il capo dello Stato Mattarella, accolto da una lunga ovazione allo stadio Iacovone. In tribuna anche la premier Meloni e presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Le parole di Mattarella.
2: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
1: E ora il racconto della serata con la nostra inviata a Taranto.
3: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
4: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
3: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia 2020, poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia, e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa, e da oggi per 14 giorni Taranto sarà il palcoscenico del mondo, 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Brutta notizia per il tennis italiano. Jannik Sinner alza bandiera bianca e rinuncia agli US Open.
5: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione e di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta: non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa, il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutiva agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
1: Torna la notte della Taranta, la grande festa della musica popolare salentina che da 29 anni porta la pizzica al grande pubblico. Quest'anno il concertone in diretta su Rai 3 e Radio 2 varca anche i confini nazionali e sarà trasmesso in Eurovisione.
6: 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale Notte della Taranta. Il concertone, giunto alla sua 29ª edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
7: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia, perché possiamo dire, quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
6: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza, nelle parlate salentina e greca.

0: incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.
1: E a 25 anni dall'uscita del film che conquistò il pubblico di tutto il mondo, la magia e la poesia del favoloso mondo di Amélie arrivano sul palcoscenico con Amélie il musical. A vestire i panni di Amélie Poulain sarà Giulia Ottonello, cantante, attrice e doppiatrice, vincitrice della seconda edizione di Amici e protagonista di numerosi musical. Con lei altri 11 performer. Il debutto a ottobre a Montecatini, poi la tournée nei principali teatri italiani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. Tra poco GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
2: GR1 Sport.
3: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open e dei giochi del Mediterraneo. Ripartiamo quindi dal calcio, perché scatta la Serie A con 4 gare della prima giornata alle 18.30 Udinese Como e Inter Monza. Così l'allenatore dei nerazzurri, campioni d'Italia, Chivu, che ha parlato anche della possibile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
3: Alle 20.45 in campo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, le parole di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore degli azzurri.
5: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
3: Al via anche il campionato di Serie B. Nell'anticipo del venerdì, vittoria in rimonta del neopromosso Vicenza 3-2 sul Catanzaro. Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia, e fra poche ore secondo impegno col Montenegro.
6: L'inizio è convincente in un girone che affronta con il peso della grande favorita. L'Italia non sbaglia al debutto. La Croazia è battuta 3-0, travolta nel primo set con soli 9 punti all'attivo. La grande novità azzurra è la convivenza Egonu Antropova con l'ex opposta di Scandicci, schierata come schiacciatrice. E lei risponde presente, 21 punti, miglior realizzatrice, pur pagando qualcosa in ricezione, soprattutto nel secondo parziale, quando le ragazze di Velasco, dopo aver dominato il primo, si fanno sorprendere dalle avversarie, vanno sotto anche di 6, rimontano e vincono 25-22, spinte dai colpi di Egonu e Antropova negli scambi finali. In controllo, nonostante il testa a testa del terzo set, l'Italia sfrutta anche la sua panchina e con il doppio cambio chiude la partita. Muro di Adigue e pallamatch concretizzata da Cambi con un ace. 25-23. Prossima gara, quella contro il Montenegro, sabato alle 15. Manuela Collazzo, GR1.
3: Formula 1 in Olanda. Russell ha conquistato la pole position della gara sprint. L'inviato.
7: La pole che non ti aspetti, quantomeno fino a un certo punto, ovvero sia quella di Russell. Fresco di proposta di matrimonio, l'inglese della Mercedes nella qualifica sprint si mette tutti dietro, anche se i margini sono risicatissimi. Pioggia al mattino, ma poi pista asciutta, temperature basse, 3 piloti in mezzo decimo, equilibrio assoluto, insomma. Alle spalle dell'inglese, infatti, ci sono Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari. Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese.
2: C'è
7: un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica, ma un'intera stagione. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Mezzanotte 28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, coda di 2 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Sempre sulla A1 tra Valmontone e Bivio A1 di Diramazione Roma Sud c'è un incidente in direzione di Firenze. A14 Pescara-Bari, prudenza per un veicolo fermo tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Sul tratto urbano della 24 c'è un tratto chiuso per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione della tangenziale est dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani 23 agosto. Sulla statale 1 via Aurelia, siamo sulla viabilità ordinaria, segnaliamo corsia chiusa in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Siamo a 3 km prima dell'incrocio Zoagli e con questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Dem Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. Poco fa ha scattato l'allarme aereo a Kiev per il rischio di un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 15 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport calcio stasera ricomincia la Serie A, in campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia non parteciperò agli US Open per problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta la Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo. Maltempo, frane, allagamenti al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni.
3: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni. In Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto, e ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
2: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione, rispondendo alla segretaria Emma Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non è quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. In corso a Kiev un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia, questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
4: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte